0: Venerdì 18 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Questi i titoli di oggi. Controffensiva delle forze governative nello Yemen per fermare l'avanzata dei ribelli Houthi. 63 vittime negli scontri delle ultime 24 ore. Papa Leone nel pomeriggio a San Giovanni in Laterano per l'apertura del nuovo anno pastorale. Oggi a Beverly Hills la proiezione di Green Lava, il documentario realizzato con la collaborazione del Vaticano. Sono le 8:41 secondi, ben trovati da Eugenio Bonanata. Proseguono i combattimenti tra le forze governative e i ribelli Houthi nello Yemen. Solo nelle ultime 24 ore si contano 63 morti. La coalizione a guida saudita ha infatti lanciato una controoffensiva per fermare l'avanzata delle milizie sciite che nel corso delle ultime settimane sono avanzate sulla costa del Mar Rosso minacciando i traffici marittimi nello stretto di Bab el Mandeb. Marco Guerra.
1: Almeno 23 soldati governativi sono rimasti uccisi in attacchi missilistici e con droni condotti dagli Houthi. Sul fronte dei ribelli sciiti filo-iraniani si segnala la morte di 40 combattenti a seguito di raid sauditi e scontri a terra. Non si placa il conflitto nello Yemen.

0: settimana da quando i ribelli Houthi sostenuti da Teheran hanno avanzato rapidamente lungo la costa del Mar Rosso estendendo il loro raggio d'azione fino allo stretto di Bab el-Mandeb minacciando le esportazioni di petrolio dell'Arabia Saudita. La più significativa conquista territoriale degli Houthi negli ultimi anni ha riacceso la guerra civile yemenita e fatto salire i prezzi globali del petrolio. L'offensiva lampo dei ribelli ha inoltre provocato 125.000 sfollati di cui 56.000 bambini. Gli Stati Uniti per ora hanno evitato un coinvolgimento diretto nel conflitto, malgrado le richieste di sostegno avanzate dai sauditi. Sull'altro fronte della guerra in Medio Oriente, i Pasdaran annunciano di aver colpito una petroliera battente bandiera del Togo nello stretto di Hormuz. Trump vedrà i paesi del Golfo martedì all'ONU per decidere sull'Iran.
1: La Banca del Giappone aumenta i tassi di un quarto di punto all'1,25%. Portando il costo del denaro ai livelli più alti dall'aprile del 95. La misura per contrastare i crescenti rischi inflazionistici legati al rincaro del petrolio e alla debolezza dello Yemen. Passiamo all'agenda del Papa. C'è grande attesa per l'arrivo del Santo Padre oggi pomeriggio nella Basilica di San Giovanni in Laterano, dove presiederà l'Assemblea Diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Rafforziamo il legame tra il Vescovo e la sua diocesi, afferma il cardinale vicario Baldo Reina al microfono di Orazio Coclite. Sentiamo.
2: Rafforziamo questo legame tra il vescovo e la sua diocesi, chiamando a raccolta i presbiteri, una rappresentanza di tutte le parrocchie. Sono tantissime le parrocchie della nostra diocesi, sono 334, ancora una volta per avviare l'anno pastorale, mettendoci in ascolto di quello che il Santo Padre vorrà dirci. È stato molto bello come ci stiamo arrivando, perché mi sento di dire è stato un lavoro sinodale.
3: Eminenza, il territorio della diocesi di Roma è molto ricco, ma è anche molto complesso. Secondo lei su cosa occorre impegnarsi maggiormente?
2: Ma proprio la nota della complessità è una nota che potrebbe scoraggiare in partenza. Ciò su cui stiamo riflettendo è questa sorta di disparità tra le periferie e il centro. Se voi pensate che la maggior parte delle chiese si concentra in centro e la maggior parte delle persone si concentra in periferia, ci rendiamo tutti conto di quanto fatica si può fare ad armonizzare questa cosa. Ma secondo me ci sono dei margini per poter superare queste disuguaglianze e queste disparità.
1: La pace sociale e la promozione della cultura del confronto e del rispetto delle differenze passa per la scelta di parole che bandiscano l'incitamento all'odio. È quanto sottolineato ieri dal nuovo osservatore permanente presso le Nazioni Unite, Monsignor El Cassis, intervenuto a New York alla conferenza sulla promozione del dialogo interreligioso e interculturale. I particolari da Paola Simonetti.
4: Il valore e il potere delle parole capaci di infiammare o distendere il confronto fra umani. Sulla scia dell'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, il nuovo osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, Monsignor El Cassis, ha ribadito come discorsi contro individui o comunità sulla base di religione, etnia, nazionalità alimentino le divisioni e minino la libertà. Il contesto è stata a New York la conferenza mondiale sulla promozione del dialogo interreligioso e interculturale e della tolleranza nella lotta contro l'incitamento all'odio. Ogni persona umana, ha aggiunto, possiede una dignità inviolabile che nessuna espressione di disprezzo può sminuire. Monsignor El Cassis ha dunque richiamato ognuno allo sforzo paziente del dialogo, della comprensione reciproca e soprattutto del rifiuto degli stereotipi, ricordando che se la libertà di espressione resta un diritto fondamentale, essa richiede di contro la responsabilità di ciò che le parole possono seminare nelle coscienze.
1: San Francesco d'Assisi non è solo un ricordo e una memoria da celebrare, ma soprattutto presente e pace. Questa è l'immagine emersa dalla conferenza stampa tenuta ieri nella Sala Marconi di Palazzo Pio della Dicastero per la Comunicazione per la presentazione del ricco calendario di celebrazione dell'ottavo centenario della morte del Santo. Tra gli interventi anche quello del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Ma quale strada ci indica oggi San Francesco? Ecco come ha risposto il porporato ai nostri microfoni.
5: Che per essere disarmanti bisogna essere disarmati. Noi molte volte pensiamo che siano gli altri che devono cominciare, è soltanto se noi siamo disarmati che possiamo davvero disarmare. E perché San Francesco era se stesso, senza altro, soltanto con i propri sentimenti, che poteva andare a parlare col lupo e vedere nel lupo un fratello. E quindi quello che dobbiamo imparare a far tutti è proprio di disarmarci dai giudizi, dai pregiudizi, dall'ostilità.
1: L'Unione Europea apre le porte al Canada come primo membro associato. Il provvedimento ha scatenato la reazione del presidente statunitense Trump, che lo ha definito un atto ostile. Spiega meglio i contorni di questa iniziativa Elena Sciso, docente di diritto internazionale alla Luis Guido Carli, al microfono di Paola Simonetti.
6: A trattati vigenti lo status di membro associato non è formalmente previsto. Il Canada non potrebbe mai diventare membro dell'Unione Europea, neanche se lo volesse. Quello che i trattati prevedono sono gli accordi di associazione, una cooperazione più stretta. Negli ultimi tempi questi accordi di associazione contengono anche una sezione specifica dedicata alla cooperazione in materia di sicurezza e difesa.
7: Presidente USA Trump ha già definito questo provvedimento come un atto ostile.
6: Il Canada, per quello che riguarda la sicurezza e la difesa, è membro della NATO, è un membro originario della NATO naturalmente. Per quello che riguarda i rapporti commerciali, c'è in vigore un trattato trilaterale tra gli Stati Uniti, il Messico e il Canada. Poi c'è la questione dei dazi. Chiara la mossa del Canada dal punto di vista politico è una dichiarazione di indipendenza dal rapporto strettissimo che c'è stato finora con gli Stati Uniti.
1: L'ospedale Bambino Gesù è al quarto posto tra i migliori ospedali pediatrici del mondo, lo afferma l'edizione 2027 della classifica realizzata dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con la piattaforma online di dati Statista. La struttura della Santa Sede avanza di 2 posizioni rispetto alla lista dell'anno scorso e viene confermato al primo posto a livello europeo. La pagina della cultura da oggi, 18 settembre, Green Lava viene proiettato a Beverly Hills nell'area di Los Angeles. La programmazione consentirà al documentario, realizzato con la collaborazione del Vaticano, di compiere un passaggio necessario nell'iter di qualificazione agli Oscar. Il servizio di Fabio Colagrande.
8: Nel cuore delle Dolomiti la fragilità diventa forza. È la storia di Giacomo Mattivi, 23 anni, affetto da distrofia muscolare di Duchenne e protagonista di Green Lava. Da oggi, 18 settembre, il documentario, diretto da Lia Beltrami e Ali Aksu e realizzato con i media vaticani, viene proiettato al Lumiere Music Hall di Beverly Hills, un passaggio necessario per tentare la qualificazione agli Oscar, non ancora una candidatura. Commentando la notizia, Giacomo afferma: se si guarda la malattia da un'altra prospettiva si capiscono molte cose dell'andamento del mondo, della sofferenza e della capacità degli esseri umani di reagire sempre. Per Lia Beltrami la sua vita è un esempio di autenticità e solidarietà, di Vangelo vivo. Paolo Ruffini definisce il film un antidoto ai nostri occhi appannati, perché più ancora degli eventuali premi conta imparare a riconoscere la bellezza che a volte in modo inaspettato ogni vita custodisce.

assieme alla Vergine Maria. Nel nome del Signore Gesù vi auguro buona giornata. La giornata che il Signore ci regala nella sua infinita bontà e che noi desideriamo vivere secondo la sua volontà, nella fede che abbiamo ricevuto nel battesimo, nella fede che la Chiesa continuamente ci insegna, in questa fede che ci fa sentire figli di Dio, e lo siamo realmente, e ci apre quindi all'amore di Dio, un amore che ci riempie di conforto, di consolazione, perché ci fa sperare nella sua infinita bontà e misericordia. Dio non ci tratta secondo i nostri peccati, ma secondo la sua infinita bontà di Padre. La fede diventa sempre più per noi confidenza, fiducia, abbandono, rifugio nel cuore di Cristo, che è la manifestazione piena della bontà e della misericordia di Dio. La fede è innanzitutto un atto personale, è la libera risposta di ognuno di noi alla iniziativa di Dio che si è manifestato. D'altra parte, la fede non può essere soltanto un atto isolato, un atto personale, perché in realtà, se ci pensiamo bene, nessuno di noi può credere da solo, come nessuno può vivere da solo. L'uomo è un assurdo se è considerato separato dagli altri, indipendente dagli altri, perché nessuno di noi si è dato la vita da se stesso. E così nessuno di noi ha potuto ricevere la vita da se stesso. Il credente, ognuno di noi, ha ricevuto la fede dagli altri. Noi riconosciamo in questo la bontà e la fedeltà dei nostri genitori, che dopo di averci donato la vita hanno voluto anche trasmetterci la fede. La fede quindi ci mette in comunicazione con tutti i nostri fratelli, da una parte con quelli che ce l'hanno trasmessa e dall'altra con quelli ai quali noi dobbiamo a nostra volta trasmetterla. Se amiamo veramente il Signore, se amiamo veramente gli uomini, ognuno di noi deve sentirsi spinto a portare agli altri il messaggio della fede. Siccome la fede è un dono, un tesoro incalcolabile, nessuno di noi può ottenerlo per sé. La fede quindi ci apre alla missionarietà, all'annuncio della parola. In questo modo ogni credente diventa come un anello di una grande catena. La catena è fatta da tanti anelli. Nessun anello può dire: io posso vivere per me stesso, io mi separo dagli altri, io faccio quello che mi piace, non mi interessa degli altri. Io non posso credere senza essere sorretto dalla fede degli altri, anche perché la fede poi è una conquista continua. È come tenerci per mano quando siamo uniti gli uni con gli altri. È indispensabile restare molto agganciati per tenere salda questa comunione, questa solidarietà, questo sostegno reciproco. Quindi io devo vedermi nella fede, con questa immagine della catena, come un anello che è sorretto da quelli che mi hanno preceduto e che mi precedono, e che a mia volta sorreggo quelli che mi seguono. Quindi io divento
anche se sono un anello solo, una catena. Mi arricchisco di tutta la presenza dei miei fratelli. La fede quindi è un tesoro, una ricchezza comunitaria. Io vivo della fede degli altri. Io trasmetto la mia fede agli altri, siamo un tutt'uno. E quindi da una parte io dico io credo. E questa è la fede della Chiesa che viene professata personalmente da ognuno di noi, soprattutto nel momento del battesimo, perché nel battesimo io personalmente sono stato inserito nel corpo di Cristo. Ma poi, nello stesso tempo che diciamo io credo, devo dire anche noi crediamo. L'immagine della catena ci fa capire bene questo passaggio. Io credo perché sono un anello io personale, responsabile di me stesso, ma poi noi crediamo perché io non credo da solo. Ed è la fede questa che la Chiesa professa quando è unita, quando è unita anche in assemblea visibile, come per esempio la Chiesa riunita con tutti i vescovi in un concilio, oppure la Chiesa riunita comunemente nell'assemblea liturgica, quando celebriamo l'Eucaristia. Allora dobbiamo saper fondere questi due momenti, queste due realtà, queste due espressioni, che poi diventano un tutt'uno. Io credo, noi crediamo. Io non posso dire io credo senza dire anche noi crediamo. E non possiamo dire noi crediamo senza che ci sia la mia personale adesione, senza il mio credo. Allora la fede è un impegno personale, una risposta personale, e nello stesso tempo la fede è una risposta comunitaria di tutta la Chiesa. E poiché la Chiesa ha la sua unità, perché è un corpo, perché la Chiesa è nostra madre, anche la Chiesa come unità può dire io credo, e quindi risponde a Dio con la sua propria fede. E nello stesso tempo la Chiesa però esprime in maniera sublime questa complementarietà del io credo e noi crediamo. La Chiesa riunita in assemblea è proprio la pienezza della professione della fede, perché la Chiesa quando è unità dice io credo, ed essendo unità nella molteplicità, nella diversità delle membra, allora dice noi crediamo. Ricordiamo tutto questo quando celebriamo l'Eucaristia nell'assemblea, dove dobbiamo veramente sentirci un cuor solo ed un'anima sola in Gesù con i fratelli, senza però che io perda la mia personale responsabilità che devo portarmi sempre dietro, perché alla fine poi io dovrò render conto a Dio della mia fede, perché io mi salvo con la mia fede personale, però non disgiunta dalla fede dei miei fratelli.

durante la celebrazione eucaristica c'è questa invocazione: Signore, guarda alla fede della tua Chiesa. Dopo che ho cercato di darvi questa spiegazione, che spero sia stata abbastanza comprensibile, comprendiamo nello stesso tempo anche questa richiesta: Signore, guarda alla fede della tua Chiesa, che è fede del io credo e del noi crediamo. Quindi innanzitutto è la Chiesa che crede e che così regge, nutre e sostiene anche la mia fede personale. E io, inserito nella Chiesa, cresco, mi nutro, vengo sostenuto dalla fede della Chiesa. È innanzitutto la Chiesa che ovunque, in ogni parte di questo mondo, confessa il Signore, e con essa e in essa anche noi siamo trascinati e condotti nel professare il mio credo e il nostro credo. Dalla Chiesa riceviamo la fede e la vita nuova in Cristo mediante il battesimo. E nel rituale del battesimo il ministro chiede al catecumeno: che cosa chiedi alla Chiesa di Dio? E la risposta è la fede. E che cosa ti dona la fede? E la risposta: la vita eterna. Ciò significa che noi la fede la attingiamo dalla Chiesa, la viviamo nella Chiesa, la manifestiamo, la testimoniamo nella Chiesa. Niente quindi senza la Chiesa. È assurdo perciò per un cristiano non sentire questa appartenenza vitale, esistenziale con la Chiesa, che sono io, che sono i miei fratelli con me, che sono io con loro e tutti in Cristo e con Cristo, perché è Lui l'oggetto della nostra fede.

da questo breve pensiero che vi ho presentato, dovremmo attingere la ragione, la motivazione principale del nostro amore per la Chiesa. È vero che la salvezza viene da Dio, è Dio che ci salva, e Dio ci ha salvati per mezzo di Gesù Cristo, che il Padre ci ha mandato perché noi fossimo salvi. Ma questa vita della fede noi la riceviamo attraverso la Chiesa, e per questo la Chiesa è nostra madre. Io spero proprio che abbiate da sentire questa tenerezza verso la Chiesa, nostra madre, che non deve essere identificata con le strutture. La Chiesa è il dono dello Spirito Santo a questo mondo, è la presenza di Gesù in questo mondo, è il corpo di Cristo, vivo e presente e operante in questo mondo. Da qui nasce anche tutta la nostra dignità di cristiani, che pur essendo peccatori, deboli, fragili, siamo la Chiesa di Gesù Cristo. E a questa Chiesa tutti i nostri fratelli che sono nel mondo, che non hanno ancora la fede, vengono a chiedere la fede. Allora io capisco quale grande missione ho nel mondo, nella Chiesa. Come devo amare la Chiesa? Non posso dir male della Chiesa, perché dico male di mia madre. Mi oppongo alla potenza dell'amore di Dio che è presente e vivo nella Chiesa. Quindi noi crediamo fermamente la Chiesa come madre della nostra nuova nascita. È evidente che questa Chiesa non è lei l'autrice della nostra salvezza, ma neanche l'autrice della fede, perché la fede è un dono di Dio, un dono teologale, una virtù teologale. Allora ecco che è chiara anche questa idea, che la fede viene da Dio, che però la fede viene comunicata, la vita della fede viene comunicata per la potenza dello Spirito Santo, per la potenza di Dio, attraverso la Chiesa. La Chiesa comunque non è autrice della nostra salvezza, la salvezza viene da Gesù Cristo. Ed essendo nostra madre, la Chiesa diventa invece educatrice della nostra fede, perché nella Chiesa noi pian piano camminiamo verso una fede adulta, cioè una fede capace di testimoniare l'amore, perché il frutto della fede è l'amore. Vuoi conoscere se hai fede sufficiente, se la tua fede è cresciuta, se la tua fede è adulta? Esamina se la tua vita porta frutti di amore, frutti di perdono, frutti di servizio, di donazione, di sacrificio per i fratelli, di immolazione, di donazione per i fratelli. Più grande è la nostra carità e più forte e radicata è la nostra fede. Per questo le tre virtù teologali costituiscono l'ossatura essenziale della nostra vita cristiana: la fede, la speranza e la carità.

Vedete che il Signore non si stanca mai di richiamarci a salvezza, ma soprattutto a richiamarci a considerare e ad sperimentare la sua bontà e il suo amore. E per giungere al possesso pieno dell'amore di Dio, davanti a noi c'è sempre, e in modo particolare, questa via della preghiera del cuore. È una via che non finiremo mai di percorrere qui sulla terra. Come tante volte vi ho detto, la concluderemo nel cielo, quando vedremo Dio faccia a faccia, così come Egli è. Allora la nostra preghiera del cuore sarà eterna, sarà la visione di Dio. Ma già fin d'ora noi possiamo vedere il Signore. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio, ma non un'altra volta, adesso. Il Signore è sempre con noi, quindi noi lo possiamo sempre vedere. In modo particolare lo possiamo vedere entrando sempre più profondamente in questa via della preghiera del cuore che noi da tanto tempo ormai stiamo cercando di esplorare. Forse ci capita di ripetere sempre le stesse cose, ma sono sempre nuove e ci incoraggiano a non stancarci, a non desistere da questa ricerca sempre più perfetta del nostro incontro con Dio nel profondo del nostro cuore. L'ultima volta abbiamo messo in evidenza che le nostre uniche realtà che possediamo e che quindi possiamo offrire a Dio e che possiamo cogliere sono due. Al di fuori di queste due realtà c'è solo illusione, inganno. E le due realtà uniche che possediamo sono, primo, il momento presente, questo attimo di vita che io sto vivendo adesso. Della mia vita è l'unico possesso che io ho, perché il passato non c'è più, il futuro non c'è ancora, quindi l'unica realtà che io possiedo è questo attimo presente che sfugge continuamente e che devo cogliere, perché se lo perdo non ritorna più. Questa è l'unica prima realtà che io possiedo della mia vita, che Dio mi dà in questo momento con la sua continuata creazione, perché Dio mi mantiene in vita, nell'esistenza. Io non vivo da me stesso, solo Lui è l'esistente. Io vivo perché Lui mi mantiene in vita, quindi la mia esistenza è una continua creazione. Se Dio in questo momento non mi sostenesse nell'esistenza, io cadrei nel nulla. Io non ho in me la sussistenza. Io esisto perché Dio mi fa esistere. E Dio mi somministra questa continua creazione, momento per momento. Me la dà perché io ne approfitti, perché la amministri. L'unica realtà. E l'altra realtà che mi appartiene, che ho in questo momento, è la mia miseria e i limiti, i miei peccati, le mie sofferenze, le mie difficoltà, però quelle di questo momento, anche quelle. Quindi il momento mio presente che vivo in questa realtà, in questa situazione che ho adesso, perché la mia miseria di prima non c'è più. Quella di dopo ancora non viene. Adesso io ho questa mia miseria addosso, questo mio limite, questa mia sofferenza, questo mio disagio, questo mio fallimento, questo mio peccato, adesso. Allora, vi ricordo questo, vi ho ricordato questo, perché
è abbastanza ricorrente, forte, la tentazione di voler offrire a Dio chissà che cosa, andare in cerca di fantasie, mentre l'unica cosa urgentissima che io posso offrire a Dio si concentra in queste due realtà, questo attimo presente, questo momento presente che io vivo con queste difficoltà, con queste pesantezze, con queste paure, con queste debolezze, con queste amarezze che ho adesso. E perciò la tentazione del demonio è sempre insidiosa, perché lui sempre mi tenta di sognare, di andare in cerca di offrire al Signore quello che io penso che potrei offrire, e siccome quello non l'ho e chissà neanche se verrà, io continuo a riempire la mia vita di vuoto o di rammarico o di ripiegamento su me stesso o di tristezza, perché vedo che non riesco a realizzare e perciò mi alieno, non entro nella preghiera del cuore. L'uscire da questo attimo presente con la pesantezza e la realtà di questo attimo presente significa sciupare tutto, rovinare tutto, perdere tutto. E quindi, se voglio dar forza, carica alla mia preghiera del cuore, io devo sempre partire con questa mia realtà di miseria, di limitatezza che ho in questo momento. Perché se io parto con questa realtà, intanto mi concentro, perché poi anche la presenza di Dio corrisponde a questo mio attimo presente, perché è l'unico attimo che io vivo, quindi in questo momento c'è anche la sua presenza. Se io vado a cercare il passato o il futuro, io perdo questa presenza di Dio, perché la presenza di Dio del mio passato non mi interessa, la presenza di Dio del mio futuro non ce l'ho, l'unica presenza di Dio che io ho è in questo momento. Ecco allora il segreto della preghiera del cuore, è questa capacità di concentrarmi in questo attimo presente, in questa mia realtà presente, perché questa mi dà la possibilità, lo stimolo di compiere l'atto più prezioso della preghiera del cuore, che è l'abbandonarsi in Dio. Perché vedo che questo mio attimo presente mi sfugge, perciò che devo fare? Non ho capacità di trattenerlo, sempre nuovo, continua, passa come l'acqua. Perciò io cosa devo fare? Abbandonarmi in Dio, che è presente in me in questo momento, affidare a Lui questo attimo, perché in Lui questo attimo presente può diventare eternità, diventa eternità. E questa mia miseria che ho addosso, che mi può dare se io non mi abbandono totalmente in Dio? Per cui sopra questo mio attimo presente carico di pesantezza ci sta la presenza di Dio, nella quale io in questo momento mi abbandono così come sono. E allora in questo momento la mia preghiera del cuore diventa: Signore, solo Tu puoi salvarmi. Signore, che mi serve guadagnare tutto il mondo se in questo momento perdo questo mio attimo di vita, di salvezza, di eternità? Ecco allora come noi, entrando nella preghiera del cuore, dobbiamo sempre avere questa attenzione di partire dalla nostra situazione reale, non dalla situazione ideale, sognata, perché è in questa mia situazione reale il luogo dove Dio si fa presente, dove Dio mi raggiunge, che Lui è presente a me adesso, in questo istante, è lì che lo posso incontrare. Se scappo da questo momento presente, scappo da Dio e mi perdo e mi vanifico. Guardate che
una tensione preziosissima questa, che ci libera da tutti gli inganni, da tutti i rammarichi, da tutte le mormorazioni, da tutti i malcontenti, da tutte le inquietudini, da tutte le mormorazioni. Eccoci. E allora evitiamo assolutamente di rapportarci a Dio cedendo alla tentazione di scavalcare questa mia situazione concreta di questo momento. Perché se io cedo alla tentazione di scavalcare questa mia situazione concreta di questo momento, perché se io scavalco

riesco ad sperimentare la potenza di Dio, la potenza di Dio. Perché nella preghiera del cuore Dio si manifesta a me con la potenza del fuoco che brucia tutte le mie scorie. Ecco il vantaggio, ecco l'unica strada per uscire dal mio peccato, dalle mie miserie, dai miei limiti, dalle mie tristezze, dalle mie mormorazioni, dai miei ripiegamenti. Buttarmi in Dio, affidarmi totalmente a Lui, perché nel suo fuoco io posso bruciare tutte le mie scorie di questo momento.

augurandovi una buona giornata, non posso se non augurarvela piena di carità e di amore, radicata però nella fede, perché la pienezza dell'amore è sostenuta e motivata dalla fede. Tanto io credo, altrettanto io amo. E se credo fermamente che in ogni mio fratello c'è la presenza del Signore Gesù, non ci sarà nessun torto, nessuna offesa che io ricevo dai miei fratelli, che io non abbia la forza e la capacità nel Signore Gesù di perdonare sempre. Allora vi auguro una giornata oggi anche nel perdono. La fede che ci fa vedere nel fratello Gesù ci dà la possibilità di accogliere anche il fratello antipatico, noioso, che ci ha offeso, di salutare anche quel fratello che mi ha tolto il saluto, perché in fondo i miei atteggiamenti di amore sono rivolti non a una persona umana, a un nemico, ma a Gesù, che è presente anche nel mio nemico. Questa benedizione che chiediamo al Signore sia anche una grazia che ci aiuta a ristabilire rapporti di amicizia e di amore con tutti i fratelli. Sempre per intercessione della Vergine Maria nostra Madre, di San Giuseppe nostro patrono e di tutti i santi e gli angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Una buona giornata, felice nel Signore. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati anche oggi da Radio Voce nel Deserto da Pordenone in questo venerdì 18 settembre 2026. Sono le 9:05, alle 9:07 andrà in onda Buongiorno Radio. Alle 9:30 intervista, alle 10 il GR Flash, alle 11:05 la settimana nel popolo in diretta con Flavia Sacilotto, alle 11:30 Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e a seguire una rubrica meditativa. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 in cammino, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, il commento alla liturgia festiva, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 il Santo del Giorno a cura della redazione e il commento alla liturgia festiva, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia, Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:05 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio, poi i Vespri del giorno, alle 16:30 in cammino, alle 17 la lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:25 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica a cura di Massimo Brusadin, alle 23:30 la compieta, alle rubriche di formazione spirituale e a seguire il palinsesto notturno. Vi auguriamo un buon ascolto e una buona giornata da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi, in apertura di trasmissione, vi porto a Catania a conoscere l'associazione Solidarietà Adozioni. A tutti.

andiamo subito a Catania. Dall'altra parte del telefono la presidente dell'associazione Solidarietà Adozioni, la dottoressa Maria Virgilitto.

0: Buongiorno, dottoressa Virgillitto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Diciamo subito che l'ASA, l'Associazione Solidarietà Adozioni, è un ente autorizzato per l'adozione internazionale. Dottoressa Virgillitto, con quale scopo?
1: La mission dell'ASA è quella di far sì che si realizzi il superiore interesse del minore, che è quello appunto di crescere in una famiglia.
0: Poi l'ASA UNLUS è autorizzata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali ad operare su tutto il territorio nazionale, con sedi in quasi in tutte le regioni. In che città?
1: Sì. Catania è la sede legale, ma poi abbiamo sedi anche a Taranto, Forlì, Roma, Milano e Bolzano.
0: Ecco, leggevo dalla vostra scheda, dottoressa, che con il suo team di professionisti, psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari, l'ASA assicura tutta l'assistenza necessaria affinché le coppie siano accompagnate nel percorso di accoglienza di un bambino.
1: Sì, certo, noi supportiamo le coppie sotto tutti i punti di vista, psicologico soprattutto, ma anche amministrativo, burocratico e anche economico, perché appunto i bambini, l'adozione all'estero purtroppo ha dei costi, ma ci sono gli enti autorizzati che fanno da garante, perché sono i costi della procedura.

0: Ecco, io sono molto curioso, sono detto l'uomo delle curiosità, ma credo che questa domanda che adesso le farò, ecco, se la fanno in molti. Chi può adottare e che cosa fare per adottare?
1: Possono adottare tutte le coppie, perché bisogna essere sposati da 3 anni, e poi devono essere cittadini italiani e dichiarare la propria disponibilità presso il Tribunale per i minori competente per territorio.
0: Grazie per questo chiarimento. L'ASA, dottoressa Virgilito, l'ASA è inoltre impegnata sul territorio in una intensa attività di sensibilizzazione sui temi dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso anche l'organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio. Cosa avete in programma prossimamente?
1: Sì, assolutamente sì. Anzi, innanzitutto noi siamo impegnati anche in progetti di cooperazione all'estero, e quindi la sensibilizzazione, quindi la divulgazione della cultura dell'accoglienza viene espletata anche tramite attraverso appunto dei convegni, dei seminari. Ora abbiamo in programma tutto lo studio anche della riforma del terzo settore, anche perché gli enti autorizzati ne fanno parte, quindi in questo momento abbiamo anche questo da studiare.
0: L'associazione mette anche a disposizione delle famiglie adottive e non un servizio di consulenza e supporto psicologico in materia di risoluzione dei conflitti generazionali e di attività di sostegno all'adolescenza.
1: Sì, certo. Proprio perché accompagniamo poi i genitori in questo bellissimo loro lavoro, perché sappiamo che fare i genitori è molto impegnativo. L'adolescenza è una fase importante che i ragazzi attraversano, e quindi sia i genitori che i ragazzi hanno bisogno spesso di un sostegno che faccia in modo che superi

0: Dottoressa Virgilito, ritornando un po' a parlare dell'adozione, e mi soffermerei adesso sull'attesa, che è il momento più difficile che deve affrontare una coppia che intraprende il percorso dell'adozione internazionale, generalmente vissuto come un tempo incerto. L'ASA predispone, la sua associazione predispone per le famiglie in attesa un programma di accompagnamento. In che consiste questo programma?
1: Sì, consiste proprio nel rendere invece assolutamente proficuo questo tempo dell'attesa, perché da cristiani il tempo dell'attesa è importantissimo, quindi va implementato e riempito di contenuti, accompagnando quindi le coppie ad affrontare questo periodo e prepararsi nel migliore dei modi per accogliere il vissuto di questi bambini.
0: Quindi abbiamo parlato dell'attesa, ma una volta avvenuta l'adozione, l'iter adottivo che cosa garantisce? L'ASA che cosa garantisce a questa nuova famiglia?
1: La famiglia, l'ASA comunque accompagna, sostiene e supporta le famiglie anche dopo, perché si è sempre, comunque si fa parte poi di una famiglia, e poi perché ci possono essere situazioni, famiglie che hanno bisogno delle particolari esigenze, e quindi noi li accompagniamo anche dopo nel loro percorso di crescita e di convivenza.
0: Ecco, suscitava anche la mia curiosità questa carta per i servizi di adozione internazionale, ce ne può parlare?
1: Beh, la carta dei servizi non è altro che una il modo per dire agli altri e far sapere quali sono le modalità con cui un ente autorizzato appunto svolge il proprio accompagnamento con le coppie.

0: Ancora due domande e poi la lascio andare. Nell'ambito delle proprie finalità, l'associazione predilige l'incontro con i bambini direttamente nelle scuole. Entrare nelle scuole significa incontrarsi col mondo di quei piccoli che rappresentano proprio il futuro di ciascuno.
1: Certo. Sì, la scuola dopo la famiglia diventa l'ambiente dove i bambini crescono, e quindi è necessario anche in quell'ambito avere la possibilità di fare in modo che gli operatori siano in grado di sostenere i bambini e le loro famiglie.
0: Ecco, poi lei accennava poco fa ai tanti progetti portati avanti. C'è quello che riguarda un po' un sostegno a distanza, un gesto che può dare speranze e opportunità ai bambini privi di assistenza adeguati quando la situazione familiare o sanitaria non consente di crescere serenamente.
1: Certo, assolutamente sì, anzi, uno è l'obbligo da parte degli enti autorizzati, appunto il famoso principio di sussidiarietà che la Convenzione dell'AIA ha sancito, per cui ai tanti bambini che non possono essere appunto adottati, ma che hanno anche loro diritto alle cose anche spesso per noi banali, io non so, l'istruzione, ma anche il poter mangiare ogni giorno. E quindi cerchiamo con i nostri progetti di poter realizzare tutto questo.
0: Allora, dottoressa Maria Virgilitto, presidente dell'ASA di Catania, io la ringrazio per questa sua bellissima testimonianza, la ringrazio anche per l'impegno e l'amore che mette in questa sua attività.

0: Soul. Gli incontri dell'anima di Monica Mondo. In collaborazione con TV 2000.
1: Don Giovanni Nicolini. O padre Giovanni Nicolini, perché questo è un mezzo saio, quindi lei è più monaco o più prete?
2: Nella vita quotidiana alla fine sono più monaco, perché il monaco ha una struttura, una fisionomia e dei contenuti della sua giornata che sono molto forti, molto incisivi. Quindi di fatto è come se cominciassi a fare il prete quando ho finito la mattina di fare il monaco, perché viene tutto spostato molto verso la notte, proprio perché dopo bisogna andare a lavorare, diciamo.
1: Sei assistente nazionale delle ACLI da pochissimo, l'Associazione Italiana dei Lavoratori Cristiani, che hanno le loro radici nella dottrina sociale della Chiesa, nelle encicliche dalla Rerum Novarum fino alle ultime di Papa Francesco. Ma sei stato prima fondatore di una comunità, parroco a Bologna e cappellano del carcere della Dozza e molte altre cose, perché la realtà, grazie a Dio, è varia. E dire che da Mantovano, terra nobile, non solo per i nobili e illustri natali virgiliani, tu dovevi fare il notaio, no?
2: Sì.
1: Hai lasciato un solido mestiere.
2: Sarebbe stata la direzione naturale.
1: E poi sei stato folgorato dal Vangelo, oppure si tratta di un cammino, un passo lento?
2: Tutte e due. In certo senso un cammino che nella mia stessa famiglia mi ha nutrito. La mia è una famiglia cristiana, borghese, cristiana, mantovana, in quanto cattolica persino austriacante, però i maschi di casa hanno sposato tutte donne figlie di patrioti, quindi con uno strano mixage sempre.
1: Tu sei nato nel 1940. Cosa porta un ragazzo alla fine di una guerra devastante a lasciare lo studio notarile di famiglia e mettersi a studiare filosofia?
2: Beh, c'era un po' forse anche un dispetto culturale, perché da 200 anni il primogenito fa il notaio, quindi siamo una stirpe di notai.
1: Quindi sei un ribelle?
2: Beh sì, però devo dire che mio padre stesso manifestava delle perplessità su questo automatismo. E poi effettivamente adesso, nel ripensare degli anni, è emersa per me anche una circostanza precisa che forse ha creato anche qualche cosa dentro di me senza che me ne rendessi conto, ed è stato un campo estivo degli scout in una valle meravigliosa che le consiglio di andare a vedere, che si chiama Val Visdende, è tra le Dolomiti e la Carnia. Il prete del campo era un po' stanco e mi disse quella sera: di tu qualche cosa del Vangelo. Ed era il Vangelo dei pani e dei pesci, e io ho spiegato un po', ecco, c'era anche il clan, c'era il reparto dei ragazzi, però quella sera poi, andando a dormire nella tenda, ho come avuto l'impressione che quel Vangelo si fosse impadronito di me. Non pensavo lontanamente al prete, però mi sono sentito come condizionato, posseduto, preso per mano. Io sono venuto a Roma a studiare dal 63 in avanti. A Roma, forse tu sei troppo giovane per saperlo, ma c'erano ancora delle bidonville dentro alla città. E questo mondo dei poveri per me è stato determinante, mi ha preso per mano proprio, sia i poveri stessi, sia chi pensava a loro. Una borgata al 16° chilometro della Casilina, la Borghesiana, allora quasi tutte case illegali, e povera gente che veniva dappertutto, e lì sono entrato proprio nel mondo dei poveri. Una istituzione di origine francese, Lione, che occupava quella parrocchia, insieme ai lavori del concilio, Alfred Ansel, che era vescovo ed è stato l'unico caso di vescovo operaio ausiliare di Lione, e tutto questo mondo del rapporto poveri-Vangelo mi ha in modo decisivo conquistato anche per la vicenda di una bambina, perché lì nella borgata morì all'improvviso una mamma, lasciando quattro bambini, e tra loro una bambina appena nata, di a poco più di un anno, insomma, e rimasti soli col papà muratore che faceva molto fatica a tirare avanti. Finiva l'anno scolastico. Mio padre era un'autorità anche nazionale del notariato, era presidente dei notai, veniva spesso a Roma. Gli dissi: vieni con la macchina perché devo portare dei libri per l'estate. In realtà ho portato anche la bambina, perché non sapevo proprio dove metterla, e la bambina è stata con noi la nostra vacanza, anche piuttosto lussuosa, tra il Lido di Venezia, la montagna di lusso, e lei sempre questa piccolina. La vigilia della partenza ho dovuto dire che non sapevo dove mettere questa bambina. Mio padre mi disse che si vedeva che avrei fatto il prete perché facevo tanti discorsi inutili, e che la bambina rimaneva lì, non c'era problema. Problemi c'erano perché una certa età l'avevano, però sono riusciti ad adottarla.
1: Dai.
2: L'unica vendetta di mio papà è che se la portava in giro per Mantova sulla bici da uomo, seduta sulla canna, gli chiedevano: ma notaio, questa bambina chi è? E lui rispondeva: è la bambina di mio figlio prete. Io non ero prete, non avevo fatto la bambina,
1: e
2: questo faceva parte dello stile. È diventata una nostra sorella.
1: Dai.
2: Ed è stata una sorella importantissima, perché era molto più giovane di noi. Eravamo in quattro noi, tre maschi e una femmina. Lei è diventata il numero 5, e quindi è durata molto di più, anche accompagnato i nostri genitori nella vecchiaia, nel congedo da questo mondo.
1: Questa è una storia che non sapevo di te, ed è molto bella, è un pezzetto di un film. Ti chiedo, Don Giovanni, gli anni in cui tu a Roma vedevi questo fervore, la nascita di qualcosa di nuovo, i germi di qualcosa che sarebbe esploso prima in maniera molto positiva e poi anche con lacerazioni e derive drammatiche, cioè il famoso 68, no?
2: Sì.
1: La Chiesa è stata avanti, l'ha anticipato, quindi in qualche modo.
2: Sì. E senza Papa Giovanni non ci sarebbe stato niente di tutto questo. Lì è stata proprio la esplosione, la fioritura di questo vecchio grasso che veniva dal Patriarcato di Venezia, e che però immediatamente... noi stiamo dentro in questi anni, in questi mesi, al suo referente più diretto, perché lì c'è un filo diretto tra Papa Giovanni e l'argentino piombato qui a Roma a fare il Papa, e dove proprio tu capisci che c'è una inventiva dello spirito che non si può fermare, anche perché è vissuto con una straordinaria, diciamo così, naturalezza. Difficile dire che persone come Roncalli o come Bergoglio abbiano delle loro teologie già programmate. È la loro umanità, è un'umanità cristiana nuova.
1: Dicevo della Chiesa che ha anticipato i fermenti buoni del 68, penso a Don Milani, per
2: certo,
1: esempio, oltre a Papa
2: certo.
1: Giovanni. Tu l'hai conosciuto?
2: Sì, molto. L'ho conosciuto bene perché ero legato in amicizia a due compagni che facevano gli stessi studi teologici, erano fiorentini ed erano del gruppo di testimonianze di Ernesto Balducci. Padre Balducci era anche lui esiliato da Firenze, il cardinal Florin non voleva scomodi, e quindi stava qui a Roma, a Monte Mario, in una parrocchia del suo ordine religioso, e si faceva molta vita insieme. E quindi per me la Toscana, in particolare Firenze, diventate molto importanti, e quindi certo Don Lorenzo.
1: Senti, come mai tanti cristiani o sacerdoti se ne sono andati dalla Chiesa nel 68, quando invece c'era la possibilità di una novità, di una bellezza attiva nella Chiesa che tu hai colto? Cos'è mancato in quegli anni alla Chiesa per non trattenere, ma per abbracciare tutti in maniera che non se ne andassero via?
2: Io non so fino a che punto è stata una responsabilità della Chiesa, o se, come molte volte Dio fa nella storia, impone al suo popolo dei passaggi che all'inizio hanno come qualità quello di non essere accettabili, comprensibili. La profezia è più grande della dottrina ed è anche violenta nei confronti della storia.
1: Li purificherà col fuoco.
2: È difficile stupirsi, capisci, di questo.
1: Senti, Concilio Vaticano Giuliano II, quegli anni Don Giuseppe Dossetti, che sì, per te è stato fondamentale perché hai deciso di seguirlo, e l'abito che porti, sì, viene dal suo carisma, no? E tu sei fondatore della comunità delle famiglie della Visitazione, superiore delle famiglie della Visitazione, che sono legate alle piccola famiglia dell'Annunziata, che, sì, è proprio la sua comunità. Sì. Come l'hai conosciuto Dossetti?
2: Lui è stato decisivo proprio qui a Roma, però, anche se un'antica conoscenza con mio papà c'era, perché faceva parte di mio papà anche lui, di quel gruppo, diciamo, di cattolici democratici usciti dal dramma della guerra e del fascismo, con l'idea che era meglio la Repubblica che la monarchia, e quindi il dossettismo si era affermato molto, quindi c'era anche una conoscenza vaga da piccolo, da bambino, quasi da ragazzino, anche di lui, però la conoscenza avvenne qui. Motivo: i vescovi cominciavano ad andare a caccia di futuri giovani preti, perché i preti cominciavano a diminuire di numero.
1: Si sono svuotati i seminari in quegli anni,
2: e quindi
1: tu sei stato ordinato prete a Bologna, nella diocesi, certo, di Bologna, certo, nel 67, sì, appunto un
2: però
1: anno prima.
2: L'avventura era cominciata qui.
1: Certo,
2: era cominciata qui.
1: Dossetti è uno dei padri costituenti, naturalmente uno che insegnava come essere laici cristiani, non clericali.
2: Ah, certamente, certamente, addirittura cristiani. Neanche laico,
1: laici,
2: insomma,
1: è una parola che è stata un po' abusata dopo il concilio,
2: esatto,
1: come
2: esatto,
1: se ci fosse una separazione,
2: sì,
1: no?
2: Esatto, per lui invece era evidente che il tema era il Cristo e questa vita cristiana che il Cristo era venuto a deporre nelle zolle della storia, e quindi con una intensità formidabile. Fra l'altro, non tante volte si viene a sapere che la fede di Giuseppe Dossetti è una fede materna. È vero, quando gli chiedevo: ma dove è cominciata tutta questa roba? E lui mi diceva: dalla mamma. La mamma era una maestra di scuola, ma al pomeriggio a noi figli leggeva il Vangelo e ce l'ha comunicato. E lei poi, nelle sue memorie, questa mamma, diceva che quando anni dopo sono andati a Torino a visitare la Sindone e lei ha visto come questo suo figlio guardava la Sindone, ha capito che le veniva rapito e che era preso ormai.
1: Noi ne abbiamo un'immagine di Don Giuseppe un po' austera, no? Di un uomo combattivo, pugnace, ma anche un intellettuale, un po' apparentemente distaccato. Questo volto tenero non l'avrei immaginato.
2: No. Molto emotivo,
1: sì,
2: molto emotivo,
1: sì,
2: molto teso sempre, molto nella sensazione di dover subire le costrizioni che gli venivano da certe strutture della storia. Tutta l'avventura della DC, è vero, è stata tutta un'avventura che lui ha sempre considerato subita, cioè gli sono come saltati addosso e lui non ha potuto tirarsi via.
1: Senti, Don Giovanni, ti chiamano a Bologna il prete dei poveri, una bella responsabilità, è pericolosa, sì, una definizione così.
2: Sì, no, ma io non ci credo, c'è della gente che lo è sul serio, dei poveri, certo sì, io devo dire che sono stato molto conquistato. Sono stato molto conquistato con quella complessità che era non solamente teologica e spirituale, era anche politica.
1: Esatto.
2: E quindi noi eravamo tutti un po' degli extraparlamentari, diciamo anche.
1: Papa Francesco insiste spesso su un termine che viene di solito un po' accantonato quando parla di povertà. Non ci sono soltanto povertà economiche o povertà di emarginazione, ma anche povertà esistenziali.
2: Certo. Certo, certo. Ho appena visto una fotografia del Papa travestito da prete, che è uscito fuori per andare anche lui a portare della roba ai poveretti. Certo, lui vive con un'intensità straordinaria questa situazione, che era una situazione che, viceversa, un uomo come Roncalli viveva come culla della sua vita, sua origine, poveri contadini della Borgamasca, e quindi un altro tipo di esperienza, ma tutte esperienze freschissime, no?
1: Un ricco può essere povero, Don Giovanni, a proposito di povertà esistenziali?
2: Ma io questa cosa credo di averla sperimentata. Io appartengo a una classe borghese sostanzialmente ricca, e però questo l'ho molto assaporato.
1: Senti, tu adesso sei assistente spirituale delle ACLI, Quindi il tuo tema è il lavoro e non è il tuo tema, è il tema di tutti, dovrebbe essere il tema di tutti, anche della politica oggi, perché è davvero il cuore e il futuro del nostro paese, penso in particolare ai giovani. Come deve vederlo un cristiano il lavoro?
2: Ah, come fondante, perché non è solo questione di una emergenza politica o sociale o culturale, è dentro alla struttura fondamentale della fede. Quando quel gruppetto di padri costituenti cristiani, è vero, si sono inventati i primi 12 articoli della Costituzione e al primo hanno messo il lavoro come base fondamentale della Repubblica, e lì c'è stata una riflessione: lavoro, ma perché il lavoro? No, perché piuttosto non la fede? Invece in quei 12 articoli non c'è nessun termine sacrale, non è mai dominato neanche Dio. Il lavoro è il fondamento, perché è un fondamento assoluto della fede ebraica prima che cristiana. Perché? Perché Dio è un lavoratore. Molte volte il verbo creare e il verbo fare si fondono insieme nel testo biblico, soprattutto nella versione originale ebraica, e quindi Dio fa, è vero, tutto il mondo è il lavoro di Dio, e la missione dell'uomo è il lavoro, perché lo manda avanti
1: l'opera. Stavo per chiederti se non è un po' anacronistico il primo articolo della nostra Costituzione, visto che il lavoro oggi non è per niente fondante la vita della persona, e quindi immagino che invece per te non sia così.
2: Sì, ma anche storicamente in sede costituzionale è stato molto sofferto, e quindi c'è subito quel terzo articolo per dire che però bisogna rimuovere tutti quegli ostacoli culturali, sociali, che impediscono a gruppo di persone di poter vivere nel lavoro la sua partecipazione. Anche perché la parola lavoro è interessante dal punto di vista dialettale, e noi siamo dei bolognesi anche. E io ho assistito a un dibattito una sera facendo in macchina l'Appennino, ero negli anni 20 ancora, e avevo due ospiti in macchina, due padri costituzionali, uno al nord dell'Appennino che era Dossetti e l'altro al sud che era proprio un terrone perché era Giorgio La Pira, e evocavano questi tempi del passato. E a un certo punto, parlando proprio del lavoro, Dossetti ha detto alla Pira: poi per noi del nord, voleva dire solo su dall'Appennino, è la parola più significativa, perché è come se tu stamattina mi avessi incontrato sulla porta dell'ospedale e mi avessi chiesto: ma come mai sei qui? E dice: sono andato a trovare mio papà. E come sta oggi? E in un italiano dialettale bolognese io ti avrei risposto: è un più brutto lavoro. Dove il lavoro, diceva Dossetti quella notte attraversando l'Appennino, non è solo quello in senso marxiano di produzione di oggetti o di servizi, ma è latinamente la fatica. E quindi dire che la Repubblica è fondata sul lavoro è dire che è fondata sull'opera e sulla fatica di tutti, dal bambino che fa le aste e le prime lettere dell'alfabeto, all'autista di camion, è vero, al grande artista, fino al papà che all'ospedale oggi fa serenamente la sua ultima fatica e si congeda. E quindi una società tutta viva, perché tutta dentro la sua opera. Cioè, è nella destinazione originaria di Dio, che la prima volta ha detto: mi raccomando, sta natura, sta creazione la dovete dominare, perché sennò salta fuori gli idoli. Ma il secondo racconto della creazione dice che la dovete conservare e coltivare. E quindi è opera di Dio affidata a noi, quindi è sublime. È per questo che deve avere un posto sublime. E tutte le volte che non ce l'ha si impoverisce la cultura e tutto.
1: Senti, la politica come deve vederla un cristiano?
2: Con prudenza, perché quando si parla di politica si ha una ampiezza di significato tale che effettivamente delle scelte bisogna fare.
1: Però qualcuno ha detto che è la più alta forma di carità.
2: E non c'è dubbio, e soprattutto che non può non essere. è vero. Dossetti, in questo molto molto vicino a Milani, anche se fra di loro non si sono conosciuti, diceva che la politica è che ti viene in mente una condizione della vita proprio per te migliore di quella che stai conducendo, e quindi è interessante realizzarla. Se hai un pensiero così e ti sembra positivo, hai l'obbligo grave di comunicarlo, e avendolo comunicato hai l'obbligo, per il bene di tutti, di farne un'opinione affermata, diffusa, che diventa anche un obiettivo profondo, non solo di una persona, ma sempre più di una comunità, comunità politica, certo, che viaggia insieme ad altre concezioni del lavoro, no? E vuole però portare ad affermare questo. E quindi certo una coincidenza assoluta tra lavoro e democrazia, tra lavoro e giustizia, ma tra lavoro e vita umana, famiglia, quindi l'amplissimo significato.
1: È un peccato, no? Che i cristiani non abbiano più voglia di mettere le mani in pasta nella politica.
2: D'altra parte si sono scottati, e si sono scottati per colpa loro, perché tutte le volte che noi cristiani ci dimentichiamo della pericolosità del potere mondano.
1: Ma il potere però è anche nell'economia e anche nella Chiesa, non certo. Solo nella politica.
2: Certo, e allora bisogna esaminare anche tutto il senso della politica, però certo la politica come aggressività nei confronti del potere diventa una
1: pervasiva. Senti, e come deve considerarlo un cristiano l'obbedienza alla Chiesa?
2: È come seria, solo che deve cominciare a averla in casa. Per un cristiano il primo riferimento politico non può non essere sua moglie e i suoi figli. È il lavoro che lui sta facendo. E allora la politica diventa in qualche modo una dilatazione, comunicazione di quello che è fondamentale, la relazione, la collaborazione.
1: È sempre facile obbedire alla Chiesa, Don Giovanni?
2: Oggi è più facile, perché è successo il Concilio. Il Concilio non è successo, io sono stato qui negli anni del Concilio a fare la teologia, non è successo solamente per le cose che ha saputo produrre, ma ha proprio creato un nuovo orizzonte di tipo culturale e spirituale, dal quale non si torna più indietro, perché gli scritti sono stati fatti con dei limiti, dei compromessi, e però arriva Francesco dall'Argentina e riesce ad attaccarsi bene, ce l'ha dentro pronto anche lui, perché ormai è dentro nella storia, non si riesce a tornare indietro.
1: Senti, tu per un certo periodo sei stato chiamato a coordinare i diversi movimenti ecclesiali della tua diocesi, mettendo insieme quindi Cellini, Scout, Azione Cattolica. Perché è così difficile andare d'accordo tra cristiani? E secondo, perché tra cristiani albergano e dominano ideologie che non vengono dal cristianesimo e che li mettono l'uno contro l'altro?
2: È perché, parto dall'ultima affermazione, perché di fatto il cristianesimo non è un'ideologia, è un'interpretazione della vita, è vero? E quindi come tale è chiaro che volentieri va sotto braccio a qualunque pensiero, interpretazione.
1: Ma non è un fatto
2: realtà.
1: Che ti capita, a te è successo così, più che un'interpretazione intellettuale?
2: Beh sì, ma credo però di essere nato facendo politica, perché mio papà era così, e quindi noi abbiamo sempre vissuto questa ansia. E poi c'era stata la guerra, i primi 5 anni della mia vita sono stati la guerra. Quando è tornato questo ufficiale che io non ricordavo di aver mai visto e che era mio papà, quella sera lì, intanto la mamma per la prima volta ha dovuto dirmi che non avrei dormito nel lettone perché era occupato. È vero. E poi certo tutto è cominciato. Il papà è arrivato, noi eravamo ancora nella grande casa di campagna dei nonni, sfollati diciamo quindi, e siamo tornati a Mantova con un appartamento un po' ricostruito, i primi anni della guerra. Bisognava andare in piazza da una certa fontana a prendere l'acqua. E quindi questa rinascita del paese noi l'abbiamo tutta vissuta.
1: E perché i cristiani non sono riusciti ad andare d'accordo nel ricostruire il paese? Fino ai giorni nostri non vanno d'accordo mai, metti 3 cattolici fanno 4 movimenti, si dice, no?
2: Certo, questo, se fosse così, credo che sarebbe addirittura un vantaggio, perché porterebbe a salvare dall'ideologia. A quei tempi i tempi erano severi, davanti c'era anche la grande ideologia marxista, è stato fatale non farcela proprio, non ce l'hanno fatta e quindi hanno costruito, è vero, una religione del mondo.
1: Senti, che cosa ti ha dato il carcere? Non quello che hai subito tu, ma quello che hai scelto di vivere come cappellano alla Dozza.
2: Ma dunque, intanto ho mai fatto il cappellano ufficiale, semplicemente a Bologna ci sono pochi preti, quando sono stato mandato in questa parrocchia, nel cui territorio c'è anche il carcere, non c'era l'assistente del carcere e quindi per 5 anni ho avuto tutte le autorizzazioni e tutte le possibilità di un cappellano normale senza esserlo, però certo ci sono molto entrato.
1: Sai, tu hai fondato un gruppo di una comunità di lavoro per donne che costruivano e vendevano oggetti loro in carcere, hai fatto su un coro col maestro Abbado, no?
2: Sì.
1: Perché poi sei un appassionato di musica, ma io ti chiedo invece come prete,
2: sì,
1: che spiritualità hai trovato in carcere?
2: Sì, importantissima, perché ho capito quello che per me è diventato fondamentale, per cui quando anche adesso vado a trovare le persone non mi viene mai in mente che vado a trovare 600 mascalzoni o 600 fuorilegge, ma che vado a trovare 600 persone che sono state molto meno amate di me. Perché io sono stato molto amato, ho quasi 80 anni e quando cerco di fare una memoria della mia vita non riesco a trovare nessuno che non mi abbia voluto bene. E invece lì io ho conosciuto che cosa vuol dire l'essere meno fortunati o meno benedetti di rapporti affettivi fortissimi, perché l'amore non è una dote naturale, neanche spirituale, è una relazione e quindi tu puoi amare tanto quanto sei stato amato. E quindi uno che è stato molto amato lo fa anche volentieri, c'è il gusto, a un certo punto può impazzire e aver voglia di donare la vita per fare di tutto una grande avventura d'amore. Chi è stato molto meno amato è molto più teso, è molto più nervoso, facilmente si irrita, farà una stupidata, la farà troppo grossa, sarà giudicato cattivo, andrà a finire lì dentro, ma il vero dramma è questa povertà dell'amore. E questo è il grande problema, perché noi, contraddicendo anche alla Costituzione, abbiamo fatto del carcere un evento solamente punitivo e invece questo non è possibile. È vero, lì c'è un po' di dentro il guaio combinato da Cesare Beccaria, che ha fatto benissimo a dire che non si poteva la pena di morte. E però cosa è successo? Che dopo, senza la pena di morte, il carcere è diventato lui la pena. E quindi ha un bel dire anche la Costituzione che nel carcere bisogna far avere a uno quel che non ha avuto prima e poi aiutarlo a inserirsi dentro, ma l'aspetto invece puramente punitivo è assolutamente drammatico, è una pena di morte il carcere,
1: sì,
2: è che si muore ogni giorno, ma è una pena di morte. A un certo punto il tempo, sai, non passa più. Io mi occupo un po' di malati, so cosa vuol dire il tempo all'ospedale che non passa mai, ma nel carcere 100 volte peggio, non passa mai.
1: Senti, poi i prossimi 12 anni di dialogo e di chiacchiera li facciamo un'altra volta.
2: Sì, in paradiso io, spero.
1: Nel senso che sarebbero molte le cose di cui si può parlare e discutere. E pregare. E ti domando una canzone soltanto per chiudere. So che tu sei un pianista, sei un appassionato di musica. Chissà.
2: Canzone, boh, sono tante anche le canzoni che mi piacciono, devo dire, no? Però è la musica che di fatto mi ha rubato. E con stagioni diverse mi ha rubato. Attualmente.

0: In Blu 2000 News.
1: Resta alta l'attenzione dopo che ieri due jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO. Nelle stesse ore la Premier Meloni in visita a Oslo ha affermato: Putin provoca, ma noi non dobbiamo reagire. L'Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti filo iraniani Houthi, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, verifiche sulla necessità del passaggio di discussione in Parlamento. Il Pentagono starebbe valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati, lo riporta l'NBC citando alcune fonti secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente statunitense in Europa, circa 25.000 unità. Seggi aperti in Russia da oggi e fino al prossimo 20 settembre per eleggere i rappresentanti della Duma di Stato e altre cariche elettive. Si tratta del primo voto dall'inizio della guerra in Ucraina, scontata la vittoria del partito del presidente Putin. Le votazioni per il rinnovo dei 450 seggi della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, si concluderanno domenica alle 18. I poliziotti della squadra mobile di Catania hanno smantellato un'attività criminale specializzata nella realizzazione di armi con stampanti 3D. Il laboratorio è stato allestito da un cittadino italiano a San Giovanni la Punta, dove i poliziotti hanno trovato la stampante professionale a resina corredata da 7 flaconi di liquidi utilizzati per la produzione. Papa Leone atteso nel pomeriggio alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per presiedere l'Assemblea diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Come accaduto già lo scorso anno, il Pontefice incontrerà e pregherà con i rappresentanti di tutte le 330 della diocesi. Potrete seguire l'evento.

in diretta su TV 2000. La Juve si riscatta in Europa League, ieri sera batte un modesto NEC 5-0. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 11.

Radio Voce nel Deserto vi propone un intervento dal titolo Prevenzione e possibilità terapeutiche nella cura dei denti a cura del dottor Cattaruzza.

parleremo quest'oggi di prevenzione e possibilità terapeutiche nella cura dei denti. L'argomento è vastissimo, abbiamo uno spazio di tempo limitato, per cui non posso portarvi oggi tutta l'odontoiatria e tutte quelle che possono essere le possibilità terapeutiche su ogni campo. Faremo, spero, comunque una ricca chiacchierata di quegli aspetti che ritengo più utili, più necessari, soprattutto nell'ambito della terza età. Ho voluto collocare la mia esperienza e quello che posso raccontarvi in un ambito particolare. Allora, la terza età si colloca, non lo dico io, insomma, lo leggiamo su internet, su fonti di informazione, si colloca tra i 60-65 anni e i 75-78 anni. È importante posizionarsi in questo ambito, perché le problematiche della bocca sono diverse dal bambino, al ragazzo, al giovane adulto, alla persona poi invece molto più anziana di quella che può essere la fascia di età tra i 60-65 e 75-78 anni. Quindi le problematiche che incontra la bocca in questo arco di tempo possono essere abbastanza peculiari, ma non solo le problematiche orali, dentali, anche quello che è il contesto poi personale, soggettivo della persona che comincia ad avere una certa età e una serie di altre problematiche non esattamente dentali. L'osservazione più importante però che possiamo fare è che tra questa fascia di età e questa, quella dei 90, 95 e oltre, non è così ristretta. Cioè, quando noi ci ritroviamo a 65, 75 anni, abbiamo con molta probabilità di fronte a noi un arco di tempo di 15, 20, 25 anni, che ragionando in termini dentali non è poco, perché è spesso difficile per il dentista proporre e realizzare dei lavori che abbiano un'affidabilità così lunga. Io ho 35 anni di lavoro, sì, mi capita di rivedere pazienti in cui ho fatto dei lavori 25-30 anni fa, ma a volte delle grosse riabilitazioni fanno fatica a essere mantenute in condizioni ottimali per tanto tempo. Allora, quando ci troviamo in questa fascia di età, dobbiamo andare dal dentista con uno spirito particolare, ancora coraggioso, di chi dice: vado a sistemarmi la bocca, ma sistemarmela bene, con una sufficiente affidabilità, perché devo arrivare a 90 e passa anni senza troppi problemi. A me capitano spesso pazienti che cominciano ad avere 89, 90, 93 anni o più ancora, che cominciano ad aver bisogno di andare dal dentista, e poi è un problema curarsi ad una certa età. Magari hanno difficoltà di deambulazione, devono essere portati dai figli, problemi medici che si moltiplicano, difficoltà a stare magari seduti sulla poltrona tanto tempo. Quindi, quando ci si ritrova ancora in questa fase di età, secondo me bisognerebbe pensare alla propria bocca in questo modo: cerco di avere una bocca sana, in ordine, che non ha problemi, cerco di curarla al meglio per poter arrivare ad un'età più avanzata senza avere a quel punto troppo bisogno del dentista. E non è una cosa né semplice né tanto da trascurare, proprio perché fare a questa età lavori che durino altri 20-25 anni può essere complicato, può essere impegnativo. Ma è proprio per questo che diventa importante curarsi la bocca alle soglie di quella che poi diventa una vecchiaia più avanzata. E in questo arco di tempo, in questa età, dobbiamo pensare poi ad altre problematiche che non avevamo da giovani. Possono subentrare una serie di patologie mediche generali, problemi cardiovascolari, ma
in mente soprattutto le signore che ad una certa età spesso soffrono di osteoporosi. Con l'osteoporosi prendono tutta una serie di farmaci che si chiamano bifosfonati, che creano controindicazioni per azioni chirurgiche, estrazioni dentali, interventi all'osso, eccetera, eccetera, no? E faccio solo un esempio. Quindi in questa fascia d'età c'è qualche implicazione medica da considerare. Poi le condizioni dentali che troviamo tra i 65 e i 75 anni, sono innanzitutto il retaggio e la conseguenza di quello che si è fatto in passato, se si è fatta una buona prevenzione o una pessima prevenzione, per cui poi alla fine ne tiriamo le conseguenze. Ci ritroviamo molti vecchi lavori che non ce la fanno più ad andare avanti, magari ponti, protesi fatti 30-35 anni fa che cominciano ad avere dei problemi. Quindi questa fascia di età diventa un po' il colino, il retaggio di tutto quello che è stato in passato e che magari non è stato portato avanti nel migliore dei modi, per cui si finisce per pagarne un pochino le conseguenze. E poi c'è un altro aspetto importante, che è quello delle condizioni economiche, perché 65-70 anni la gente comincia ad andare in pensione. Con le pensioni che spesso ci ritroviamo adesso, i pazienti non hanno sempre le stesse possibilità economiche di quando erano più giovani, di quando lavoravano in condizioni normali, e quindi andare dal dentista diventa anche un problema economico da gestire, insomma, nel migliore dei modi. Ecco perché sono d'accordo con voi, la terza età, questa fascia di età, ha delle problematiche che non ritroviamo in altre età e che quindi vanno osservate da un punto di vista particolare. Quello che dobbiamo cercare di fare è di non arrivare in queste condizioni qua. Allora, parleremo di prevenzione e di cura. Le problematiche sono la carie, la malattia parodontale. Per malattia parodontale si intendono le gengive infiammate, i denti che si muovono, le gengive che sanguinano, quello che una volta chiamavamo piorrea. Erosioni, abrasioni, che è un'altra storia, non è carie, ma è comunque una situazione in cui i denti si consumano, si scavano, si creano buchi, non cariosi, ma sempre importanti da valutare e da trattare. La malocclusione, cioè i denti che chiudono male, la bocca che mastica male, perché non ci sono denti oppure perché i contatti dei denti sono anomali e non funzionali, non ottimali, e vedremo tutte le conseguenze. E poi ovviamente la mancanza di denti, parziale o totale, che diventa una problematica protesica da risolvere. Questi sono gli argomenti da affrontare. Carie. La carie comincia lì, tra un dente e l'altro, a livello dello smalto, comincia anche nei solchi dentali, ma più spesso, insomma, oltre alle superfici occlusali, tra un dente e l'altro, e non si vede perché buca lo smalto, si allarga all'interno e bisogna fare delle radiografie per capire che lì c'è una carie. Quando la carie si allarga e arriva sul cosiddetto nervo, cioè sulla polpa dentale, la polpa si infiamma, comincia il mal di denti, la polpa va in necrosi, muore, e crea un'infiammazione dell'osso, prima il granuloma, poi l'ascesso, e il paziente si gonfia la faccia. Quello è il tipico ascesso. Tutto questo perché non si è individuata per tempo la carie, quando era ancora piccola, quando si vede solo sulle radiografie. Ecco l'importanza di andare dal dentista, di fare dei controlli, perché questo significa intervenire su una piccola lesione e non arrivare a questo punto. Quando la carie è arrivata sul nervo, devo devitalizzare il dente, cioè fare quella che si chiama cura canalare. Però quando ho lasciato che la carie mangi gran parte del dente, quando ho bucato ulteriormente il dente per devitalizzarlo,
Il dente a quel punto è così debole che spesso rischia di rompersi, e per evitare che si rompa dobbiamo incapsularlo, cioè dobbiamo tenerlo insieme in sorta di corazza. Quindi pensate che cosa succede a non fare un minimo di prevenzione, un minimo di controllo, e a intervenire e lavorare solo sulle piccole carie, quando il tutto appena inizia. Se la cura canalare, però, se la devitalizzazione non è fatta bene, qui vedete all'interno della radice, questi filini qua sono degli strumenti che si sono rotti dentro il canale. Quindi la cura non è stato più possibile farla, la radice non viene curata correttamente e si crea questa infiammazione, questo granuloma, che poi può diventare un ascesso. Quindi quando arriviamo al punto di dover devitalizzare un dente, beh, c'è anche il problema di devitalizzarlo bene, perché se non è devitalizzato bene arriviamo a questi punti e poi si rischia di doversi farsi togliere il dente, magari perché il dente non è più curabile. Quando invece la cura canalare viene fatta correttamente, guardate qui che buco nero che c'è attorno a questo dente, questa è tutta un'infiammazione, tutto un ascesso che si è creato attorno a questo dente. Quando la cura canalare viene fatta bene, l'infiammazione guarisce e si recupera il dente. Quindi sento ancora di qualche collega che toglie i denti quando ci sono i granulomi, ci sono le infiammazioni su denti devitalizzati, beh, si cerca di rifare correttamente la cura canalare e di salvare il dente. Se si riesce a fare questo, l'osso guarisce, il dente recupera. Però questo per farvi capire che non dobbiamo arrivare a questi punti, perché ci complichiamo solo le cose e arriviamo poi a sostenere dei costi molto maggiori che curare semplicemente la carie. Nel giovane l'osso, la gengiva sono abbastanza alti, poi con l'età fisiologicamente la gengiva e l'osso tendono a ritirarsi, si abbassano. Allora se nei giovani la carie comincia spesso nel punto di contatto tra un dente e l'altro, quando la gengiva si abbassa, quando la radice rimane allo scoperto, il punto debole in cui più facilmente si forma la carie è la radice, perché non è protetta dallo smalto. Quindi nell'anziano non abbiamo solo la possibilità di carie che cominciano nello smalto, ma di carie che cominciano a livello della radice, come vedete in questa radiografia. Vedete queste macchie scure? Queste sono carie che sono cominciate a livello della radice, perché l'osso è molto ritirato. Questo è un paziente, diciamo, di una certa età. Vedete dove si sviluppano le carie? Si sviluppano a livello della radice. Quindi l'anziano in genere ha una problematica diversa delle carie. Sono carie che possono interessare la radice. Perché è importante quello che vi dico? Perché se io adesso immagino dove c'è il nervo, dove c'è la polpa del dente, la distanza nel giovane tra qui e il nervo, cioè da dove più spesso comincia la carie e il nervo, è maggiore della distanza dalla radice al nervo. Quindi quando comincia la carie nel giovane ci vuole un po' di tempo perché arrivi al nervo. Se la carie comincia sulla radice ci vuole molto meno tempo. Noi crediamo che la carie sia un problema del bambino, del giovane, no? E crediamo che arrivato ad una certa età la carie non ci tocchi più. E invece non succede così. Anzi, a volte nell'anziano c'è una probabilità di carie ancora più elevata. Solo che può essere una carie ancora più pericolosa di quella che si ha nel giovane, se è una carie che tende a svilupparsi a livello radicolare, perché la gengiva si è abbassata, perché le radici sono scoperte. Vedete quanto poca distanza c'è tra la carie e il nervo. Vedete? Tra la carie e il nervo. Quindi il rischio di dover devitalizzare il dente è molto elevato. La carie è una malattia batterica
multifattoriale. È causata dai batteri, ma ci sono altri elementi da considerare. L'alimentazione e poi vedremo quella che è la resistenza del dente, quindi dell'ospite. Quindi se vogliamo fare prevenzione, se vogliamo ridurre l'incidenza della carie, dobbiamo lavorare su questi tre fattori. Se la causa della carie sono i batteri, alcuni batteri della flora batterica orale, sono in particolar modo gli streptococchi mutans, una specie particolare di batteri che prendono gli zuccheri, i carboidrati, li trasformano in acidi e l'acido prodotto dal batterio va a sciogliere lo smalto. Quindi loro si creano un buco e dopo si infiltrano dentro il dente. Quindi se vogliamo prevenire la carie dobbiamo eliminare i batteri. Lo facciamo con l'igiene orale, possiamo usare dei colluttori antibatterici che quindi uccidono i batteri. Dobbiamo eliminare la carie, curare i denti è importante perché se lasciamo lì le carie, anche quando sono piccole, lasciamo dei serbatoi proprio di quei batteri cariogeni che portano la carie, che poi si moltiplicano e si diffondono per la bocca. Quindi bisogna eliminare bene tutte le carie dalla bocca per eliminare le sorgenti di batteri cariogeni. Da qualche tempo c'è un buon orientamento che io condivido molto ed è l'uso di probiotici. Noi conosciamo i probiotici, qualche volta vengono chiamati fermenti, questi probiotici che vengono usati per l'intestino. L'intestino ha qualche problema, problemi infiammatori, eccetera, perché si sviluppano dei batteri patogeni o più patogeni degli altri. Allora il medico vi dà questi probiotici per inserire batteri buoni e mettere in minoranza quelli cattivi, quelli patogeni. La stessa cosa la si può fare con la bocca. Se nella bocca ci sono batteri che predispongono alla carie, possiamo cercare di usare dei probiotici per sostituire la prevalenza di quei batteri con batteri invece non cariogeni. Quindi, oltre a mandar via i batteri cattivi con l'igiene, i colluttori, eccetera, possiamo anche cercare di introdurre il più possibile batteri buoni con questi probiotici. Quindi eliminiamo i batteri con l'igiene orale, innanzitutto, spazzolino, 2-3 volte al giorno. È difficile in una volta che ci si lava i denti togliere tutti i batteri della placca batterica della bocca, no? Ne resta sempre qualcosa. Allora ci si dice, se in una volta tolgo il 30-40%, in un'altra volta magari altro il 30%, a fine giornata ho lavato i denti 3 volte al giorno, posso avere l'idea di aver pulito a sufficienza la bocca. Ma una volta al giorno è difficile, insomma, arrivare a questo risultato. Posso pensare che ad una certa età subentrino delle problematiche a volte di manualità. Lasciamo stare quelli che possono essere i tremori di certe patologie, ma insomma non si ha più la sensibilità, la manualità che si aveva un tempo. Può essere utile utilizzare degli spazzolini elettrici. Lo spazzolino elettrico gira da solo, basta che noi lo mettiamo sul dente e lui pulisce da sé. Lo spazzolino elettrico lava meglio i denti nelle mani di chiunque, anche di un giovane. Per cui è un buon strumento per l'igiene orale. Tra un dente e l'altro però lo spazzolino non funziona, non pulisce, per cui si usa tipicamente il filo interdentale, ma anche il filo può essere un po' indaginoso da essere utilizzato ed essere utilizzato correttamente. Ci sono degli archetti tendifilo dove applicate il filo e in maniera più semplice riusciamo a passare il filo tra un dente e l'altro. Come dicevamo prima però, con l'età le gengive tendono ad abbassarsi, la radice si scopre e quindi si crea molto più spazio tra un dente e l'altro, anche molto più spazio da pulire. Allora il filo in queste situazioni è poco adatto.
Bisogna essere molto bravi a pulire bene le radici col filo, bisogna inserire il filo, girarlo attorno al dente, sfregare dall'alto al basso, no? E diventa un po' indaginoso. Ecco che ad un certo punto diventa molto più efficace utilizzare questi spazzolini interdentali. Ce ne sono di varie misure, quindi si sceglie la misura più adatta per passare e pulire bene tra un dente e l'altro. Dovete scegliere la misura giusta, perché se questa anima metallica va a grattare sulla radice, sulla superficie del dente, a lungo andare rischia di consumare il dente. Vedo qualche paziente che radiologicamente ha le radici proprio con il morso dello spazzolino, no? A suon di passare lì si è consumata la radice. Quindi lo spazzolino interdentale si usa nella misura più grande possibile, perché pulisca al meglio, ma deve passare morbido tra le due superfici dentali, senza sentire l'anima metallica che gratta. Questi conetti di gomma non vanno bene, non vanno bene. Sono praticamente degli stuzzicadenti di gomma, però nessuno pulisce il pavimento con un bastone, no? con un pezzo di bastone, lo si fa con la scopa quantomeno, no? Cioè le setole, l'ampiezza delle setole è più efficace nel pulire che un singolo bastoncino che passa tra i denti. Quindi se dovete pulire la placca, i batteri, usate gli spazzolini interdentali. Se avete invece spazi tra un dente e l'altro, dove mangiando si ferma cibo, potete usare lo stuzzicadenti, che va bene perché è di legno, è un materiale tenero, più di tanto non rovina i denti. Se volete uno stuzzicadenti molto più performante, allora potete usare questi. Quindi hanno più la funzione dello stuzzicadenti che dello spazzolino per pulire. Oltre al filo interdentale c'è anche il super floss, che è un filo che ha una spugna in mezzo, e quando la spugna viene posizionata tra un dente e l'altro pulisce di più e meglio del singolo filo interdentale. Questo super floss ha anche un'estremità di plastica che può essere infilata dove ad esempio non passa il filo, sotto i ponti, no? I ponti dentali sono una travata piena e lì non passa il filo. Allora con questo super floss, con l'estremità di plastica, si passa sotto il ponte infilandolo e si pulisce poi con la spugna tra un dente e l'altro. Anche questo può essere uno strumento utile, ha una funzionalità simile allo spazzolino interdentale, quello di setola. In qualche situazione potrebbe lavorare meglio dello spazzolino interdentale. Poi ognuno, in base alla propria situazione orale e protesica, sceglie gli strumenti più adatti. La questione è che lo spazzolino da denti non basta, perché quello non pulisce tra un dente e l'altro, soprattutto quando c'è tanto spazio. Questo è uno schema che vi dice quanto crescono i batteri che ci sono in bocca in funzione del tempo, 1, 3, 5, 7, 9 giorni. I batteri della carie sono questi, gli streptococchi mutans. Gli streptococchi raggiungono il massimo livello, la massima quantità, già 24 ore dopo, mentre altri batteri ci mettono una settimana prima di arrivare ad una quantità tale da creare problemi patologici. Questo cosa significa? Che se gli streptococchi raggiungono questa quantità già cominciano a lavorare e a fare carie, ma loro raggiungono questa quantità in 24 ore, quindi possiamo aver lavato i denti alla perfezione oggi, io domani sono già a rischio. Significa che per la carie dobbiamo pulire bene i denti tutti i giorni, perché bastano 24 ore per riavere di nuovo batteri a rischio carie. Non voglio ossessionarvi, vi sto solo dicendo che se lavate i denti due o tre volte al giorno, due volte al giorno, insomma, dai, non lavateli una volta alla settimana. E dopo parliamo anche di questo,
No, no, è vero, è vero. Ci possono essere quelle erosioni, abrasioni di cui parlavo prima, possono anche essere legate ad un uso scorretto dello spazzolino. Quindi non eccessivo perché ti lavi troppo i denti, ma perché non li lavi nella maniera giusta con lo spazzolino giusto. Poi parliamo anche di questo. Sono abrasivi quei dentifrici nati per lo sbiancamento dentale quando il principio sbiancante è in realtà un prodotto abrasivo, cioè hanno il Blanks, ecco. Sono prodotti nati per sbiancare i denti, ma in realtà contengono un abrasivo che smacchia i denti, ma come azione abrasiva. Allora, se questi vengono usati troppo tutti i giorni, magari con uno spazzolino duro e con una certa forza, possono portare ad abrasione. Ma proprio perché si sa che c'è questo problema, solitamente i dentifrici corretti o sono in gel, quindi non hanno un particolato abrasivo, oppure hanno un'abrasività controllata, cioè la grana di questo abrasivo non è tale da creare danni ai denti. Quindi dovete solo preoccuparvi di quei dentifrici proprio sbiancanti, ma con un concetto un po' vecchio, perché poi ci sono dei dentifrici sbiancanti che sbiancano più con un'azione chimica, non abrasiva. Ecco, quelli non creano abrasione. E poi dovete evitare certe abitudini o soluzioni casalinghe, ad esempio di lavare i denti col bicarbonato, perché il bicarbonato sì, comincia a essere un po' abrasivo per i denti. All'università a me una professoressa, me lo ricordo ancora, mi ha detto no, non è indispensabile perché facciamo un'igiene meccanica. In realtà i dentifrici, al di là di quello di quell'effetto diciamo cosmetico, no? Quindi l'alito, il sapore, il fresco, eccetera, hanno comunque delle sostanze che in qualche modo sono utili, no? Ad esempio, gran parte dei dentifrici hanno il fluoro. Il fluoro aiuta a rafforzare lo smalto. Alcuni dentifrici contengono sale, sono quei dentifrici salini come l'Hemoform, come il Parodontax, e questo principio salino diventa antinfiammatorio, per cui aiuta a disinfiammare le gengive. Ci sono poi dei dentifrici medicati, dei dentifrici ad esempio con probiotici, quindi con batterie. Quindi qualche volta il dentifricio diventa specifico per una problematica. Nei giovani magari si tende a preferire il dentifricio al fluoro perché irrobustisce un pochino i denti. Quando cominciano a esserci problemi di gengiviti, problemi parodontali, può essere più utile un dentifricio salino perché ha un minimo di effetto anche antinfiammatorio. Per cui alla fine io il dentifricio lo userei, cercando magari un po' un dentifricio specifico. Poi se uno non ha nessun problema, non ha carie, non ha infiammazioni gengivali o altro, se non ha nessun tipo di problema può usare un dentifricio anche solo per il piacere di avere l'alito fresco, insomma. Sono batteri comuni della bocca. Noi siamo pieni di streptococchi nella bocca, Streptococcus salivarius, mutans, eccetera. Alcuni fanno bene, altri invece creano qualche problema, insomma. Sì, gli streptococchi sono una famiglia vastissima, no? Perché anche le tonsilliti, per dire, possono venire da streptococchi, dipende dal ceppo, insomma. No, con i dentifrici antitartaro io ci credo poco, perché l'ho sempre visto il tartaro, anche chi usa il dentifricio. Poi magari scientificamente qualche cosina potranno fare, ma non così. Quindi trovo utile usare il dentifricio. Se adesso cerchiamo nei dentifrici un elemento utile per una determinata problematica, se la problematica è la carie, sono preferibili i dentifrici a base di fluoro, perché poi vedremo il fluoro va a irrobustire lo smalto e rallenta un po' l'aggressione acida di quei batteri che fanno la carie. Se i problemi sono le gengive infiammate, sanguinanti, sono meglio secondo me dei dentifrici che contengono sale, dentifrici salini. Poi ci sono anche dei dentifrici che hanno anche degli antibatterici dentro, no? Però forse la cosa più semplice, più comune è un dentifricio salino. Per il tartaro non ci credo molto, non ci credo molto.
Il tartaro è la placca che si calcifica. Quindi il problema del tartaro è riuscire a pulire i denti prima che la placca diventi tartaro. Se uno non si lava i denti e si accumula tanta placca e questa tende a calcificare, puoi usare tutto il dentifricio che vuoi, ma lui non riesce a sciogliere il tartaro che si accumula. E la produzione di tartaro, cioè la calcificazione della placca, dipende da un rapporto tra la saliva e lo scambio gassoso tra saliva e la bocca. Quindi dipende da come uno è fatto, da che saliva ha, dalla viscosità della saliva, dal contenuto dei minerali, no? Lì non ci si può far niente, si può solo andare a pulire il più possibile i denti prima che la placca si calcifichi. Quindi stiamo ancora parlando di carie, prevenzione della carie, pulizia il più possibile, spazzolini, scovolini, tutto quello che avete visto. Poi possiamo anche lavorare con dei colluttori antibatterici. Il principio antibatterico più comune e più efficace è la clorexidina, 0,20-0,12. La clorexidina però macchia i denti, per cui va usata solo a brevi periodi, ogni tanto, no? Se no si creano queste macchie che poi si puliscono, ma bisogna andare dal dentista a farsi smacchiare i denti. L'acqua e sale, sì, può essere un'alternativa, però sempre per un principio più antinfiammatorio. Il sale è più batteriostatico che antibatterico, no? Quindi il sale non ti uccide i batteri, però li fa vivere peggio, ecco, li mantiene, diciamo, più calmi. Però se uno ha un problema antinfiammatorio, se uno ha un problema infiammatorio, se ha tanta carie, tanta placca, eccetera, e vediamo che fa fatica a tenere puliti i denti, beh, usare un pochino un colluttorio antibatterico lo aiuta, lo aiuta come azione chimica contro i batteri. Ci sono dei colluttori che si possono usare tutti i giorni, ma hanno dei principi disinfettanti molto blandi. E questi sono colluttori, quelli a base di clorexidina, un po' più specifici. Se uno ha un problema, per esempio, di carie, posso consigliargli di usare questi colluttori 4-5 giorni, una volta al mese, fare un piccolo ciclo in cui la pulizia diventa più intensa, perché oltre all'azione meccanica abbiamo anche un'azione chimica. Poi se c'è un problema invece infiammatorio, allora sì, lo si usa quei 5 giorni, una settimana, cercando di risolvere l'infiammazione, o ti tolgono un dente, un intervento chirurgico, bisogna eliminare il più possibile i batteri dalla ferita perché la ferita guarisca bene, allora sì, quella settimana lì di colluttorio lo si fa sempre, insomma. Ecco, questo è un probiotico nato proprio per contrastare la carie. Sono degli streptococchi salivarius che sono normalmente presenti nella saliva, nella bocca, non producono la carie, e quindi cercando di aumentare la popolazione di questi batteri nella bocca si riduce la popolazione batterica invece che porta alla carie. È un approccio, secondo me, utile insieme a tutto quello che ci siamo detti. Bisogna curare la carie, come ci siamo detti prima, perché curare la carie significa togliere dai denti i batteri che fanno la carie, in modo che non si moltiplichino e comincino a girare per tutta la bocca. I batteri fanno l'acido che buca il dente e inizia il processo carioso utilizzando i carboidrati. Non gli zuccheri e basta, i carboidrati. Gli zuccheri sono carboidrati, ma loro basta avere i carboidrati, li metabolizzano e li trasformano in acido. Quindi se vogliamo frenare la carie non basta togliere i batteri, bisogna anche non dargli da mangiare. Quindi togliere il più possibile quel substrato che poi porta alla carie. In questo articolo si dice che la cariogenicità dipende più dalla dieta che dai batteri. Certo, perché se i batteri non hanno zuccheri, non fanno carie. Ma non solo, questi batteri, siccome producono acido, vivono nell'acido. Quindi se ci sono zuccheri, l'ambiente della placca batterica è acido. Se è acido, vivono di più questi batteri acidofili.
Quindi una dieta ricca di zuccheri e di carboidrati favorisce lo sviluppo proprio di quei batteri che utilizzano i carboidrati e che vivono in un ambiente acido. Quindi mangiare, poi vedremo, zuccheri, non solo dà il substrato ai batteri per produrre la carie, ma fa anche crescere più rapidamente proprio quei batteri lì. Ci sono cibi non cariogeni e cibi che fanno carie. E questo è più importante, perché qui c'è un elenco di cibi con il correlato valore medio della carie, cioè quanto sono cariogeni. Allora, il saccarosio, lo zucchero che noi mettiamo nel caffè la mattina, ha un potere cariogeno di 62. Però vedete, i datteri, l'uva passa, hanno comunque 32, 20. Cioè, tutti i carboidrati dolci, voi pensate al dolce, sono cariogeni, magari meno del saccarosio, ma lo sono lo stesso. Quindi la frutta dolce, i datteri in modo particolare, ma anche l'uva, le banane, hanno un certo potere cariogeno. Invece le carote non sono più di tanto dolci, non sono dolci come le banane. Quelle hanno un potere cariogeno molto più basso. Anche il pane è carboidrato, non è dolce come lo zucchero, però comunque ha un potere cariogeno anche lui. Interessante è che la verdura non è cariogena. La frutta tendenzialmente aspra, acida, come le arance, no? Non sono cariogeni. Ecco, e infatti bisogna stare attenti più che con le arance, con i limoni, ma lì parleremo poi non di carie. No, questa acidità qui non fa la carie, questa acidità qui erode i denti, li consuma. Quindi la erosione dei denti, di cui parleremo dopo, può dipendere da cibi acidi, ma non da un'alimentazione normale, comune. Capita in maniera disastrosa, ho visto denti disciolti, quando qualche persona si convince di fare certe diete per cui la mattina a digiuno si bevono mezzo bicchiere di succo di limone e poi non si lavano i denti magari. Quell'acido lì scioglie i denti in maniera incredibile. Il limone, ma direi solo il limone, anche l'aceto, però bisogna veramente condire l'insalata con litri di aceto. Invece il succo di limone, quello ha una capacità acida, lesiva, importante, ma non riguarda la carie, no? Quindi pensando alla frutta, la frutta tendenzialmente più acida, più aspra, è meno cariogena della frutta tendenzialmente più dolce, come le pere, le banane. No, il miele è poco meno dello zucchero puro, insomma. Allora, il pane è 10, il saccarosio è 62. Però dobbiamo poi arrivare ad un punto che vedremo subito dopo. Qui quello che mi interessa farvi vedere è che la capacità cariogena non è solo legata allo zucchero raffinato, quindi dolci, eccetera, la marmellata e così via, ma è legata semplicemente ai carboidrati e quindi è con un maggior potere cariogeno quanto più quel carboidrato viene percepito come dolce. Anche le verdure sono carboidrati, anche l'insalata è un carboidrato, però non possiamo dire che l'insalata è dolce e infatti ha un potere cariogeno praticamente zero, no? Gli arachidi non sono cariogeni, i popcorn. Penso ad una situazione particolare che forse in molti abbiamo vissuto. Stress, dopo cena ti metti davanti al televisore e cominci a mangiare. Certo, se si mangiano biscotti, no? L'effetto contro la carie è uno. Se invece si mangiano popcorn, frutta secca, anacardi, arachidi, magari sfoghiamo comunque, no, il nostro stress recondito, ma non introduciamo carboidrati particolarmente cariogeni. Adesso io faccio questo discorso non perché tutti quanti da oggi in poi non dobbiate più mangiare, no, cose dolci, eccetera,
Però se qualcuno di voi ha un'elevata cariorecettività e ogni volta che va dal dentista gli trova 10 carie, beh, facciamo qualcosa. E la prima cosa, oltre alla pulizia, alla rimozione meccanica, chimica dei batteri, la prima cosa è controllare la dieta. State attenti però, non disperatevi. Questa tabella vi dà un'idea di quello che è più dolce e di quello che è meno cariogeno. Non è necessario eliminare gli zuccheri dalla dieta, ma limitare gli zuccheri ai pasti, così da ridurre l'assunzione di zuccheri a 2 o 3 volte al giorno. Si è visto che non è la quantità, il peso giornaliero di carboidrati che introduciamo, ma è la frequenza. La cosa più disastrosa per la carie è mangiucchiare tutto il giorno qualcosa, che non è solo la caramella, il miele, la marmellata, il cucchiaino di zucchero, è il boccone di pane, la banana, soprattutto il latte, soprattutto tutto quello che è tendenzialmente un carboidrato dolce. Quindi, senza sacrificarvi troppo, fate colazione, mangiatevi tutto quello che volete, marmellata, fette biscottate, pranzo, cena, ed evitate di fare troppi spuntini durante il giorno. Mangiare 3 volte al giorno è l'ideale. Poi si legge anche di non superare le 5 assunzioni al giorno. Questo perché ogni volta che si mangia una caramella, un boccone di pane, qualsiasi cosa di relativamente dolce, la placca rimane acida per un'ora. Quindi se ogni ora voi mangiate qualcosina, avrete questa acidità costante nella bocca tutto il giorno, che fa crescere i batteri cariogeni e che produce carie. Quindi dovete solo preoccuparvi di limitare la frequenza. Il terzo fattore per la carie è l'ospite, cioè significa noi, i nostri denti. Perché quanto più i denti sono resistenti all'aggressione acida, tanto meno vengono aggrediti dalla carie. I denti si mineralizzano fino ai 9-12 anni. Quindi nei bambini è importante il calcio, la vitamina D, che manda i minerali nelle ossa. Dopo i 12 anni però i denti ormai restano quelli che sono, quindi alla nostra età non serve mangiare calcio per irrobustire i denti. Le ossa magari sì, ma non i denti. L'unica cosa che possiamo fare è il fluoro, perché il fluoro si fissa sulla superficie del dente e lo rende più refrattario all'acido, cioè più resistente all'acido, quindi più resistente alla carie. Altra cosa importante è la saliva, perché la saliva deterge, pulisce, lava, ma la saliva è più spesso basica, cioè alcalina, e la basicità della saliva contrasta l'acidità della carie, per cui se uno ha una saliva basica è più favorito, se ha una saliva invece acida, questa lo aiuta meno nel contrastare la carie. E infatti si misura il pH, cioè l'acidità della saliva, per capire anche se questo aspetto può giocarci contro. Ma poi nella saliva,

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto prevenzione e possibilità terapeutiche nella cura dei denti a cura del dottor Cattaruzza.

0: In Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, attacco nella notte in Arabia Saudita contro la base aerea di Taif, oggetto di diversi raid dove è presente personale italiano. Non ci sono nostri militari coinvolti, ma nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base. Lo ha fatto sapere stamane il ministro della difesa Crosetto, che ha seguito nella notte tutti gli sviluppi della vicenda. E l'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea, proprio per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb. Lo stretto sotto il controllo dei ribelli Houthi filo-iraniani è diventato cruciale con il blocco ancora in corso a Hormuz. Lo ha annunciato Crosetto, verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Intanto una petroliera è stata colpita nelle ultime ore da un proiettile non identificato mentre transitava nelle acque dello stretto di Hormuz. Seggi aperti in Russia da oggi e fino al 20 settembre per eleggere i rappresentanti della Duma e per altre cariche elettive. Si tratta del primo voto dall'inizio della guerra in Ucraina, scontata la vittoria del partito del presidente Vladimir Putin. Votazioni per il rinnovo dei 450 seggi della Camera Bassa del Parlamento russo si concluderanno domenica alle 18. Il Pentagono valuta un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta l'ABC citando alcune fonti locali secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente statunitense dispiegato in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito che non è escluso un taglio anche maggiore. Se il piano fosse attuato, sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della guerra fredda. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare con questa iniziativa campagna elettorale. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con l'aggiornamento di mezzogiorno.

Oggi, 18 settembre, la Chiesa ricorda San Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa.

0: Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, siamo in compagnia di Flavia Sacilotto con la rubrica La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia, bentrovate ai nostri microfoni.
1: Pronto?
0: Sì Flavia, ci siamo, possiamo partire.
1: Grazie, grazie. Buongiorno a tutti voi carissimi radioascoltatori. Ho davanti a me il numero attuale del 20 settembre del Popolo, il giornale della diocesi di Concordia Pordenone, e sulla copertina trovo una distesa di tarassaco in fiore e l'immagine di Pordenone legge, e con la scritta semina chi legge. E Pordenone legge, una iniziativa ormai affermatissima dalle nostre parti, e anche quest'anno sarà proposta

0: E ritorniamo insieme a Flavia Sacilotto, prego, ai nostri microfoni.
1: Grazie carissimo Gabriele. Io ripropongo la lettura del settimanale Il Popolo, come avveniva di recente ogni settimana, e questo numero, che porta la data del 20 settembre, è dedicato a Pordenone.

c'è stata un'interruzione di carattere tecnico. Ripartiamo con la proposta che ci viene offerta dal settimanale Il Popolo, con notevoli contenuti. In copertina troviamo la scritta «Pordenone legge, semina chi legge», e c'è una distesa di tarassaco in fiore, appunto per indicare che questa fioritura si è molto estesa nel tempo ed è diventata una fiore e molto estesa. L'editoriale è dedicato da Simonetta, direttore del settimanale Il Popolo, appunto, è dedicato al dizionario dei ragazzi, un po' strambottic e molto tuffo. All'inizio, scrive Simonetta, erano i giovani ancora ogni giorno del festival, comincia con e per loro. Le prime edizioni avevano una inaugurazione ufficiosa sotto la loggia del municipio di Pordenone, con le letture degli studenti del liceo Leomaio, tradizione salvata e molto ampliata, tant'è che anche per la 27esima edizione, quando ormai il Festival del Libro e della Libertà è diventato un'enorme festa corale di città, associazioni, autori, editori, i ragazzi restano una presenza importante, dalle scolaresche agli angeli, guide alate e sorridenti per ciascuno degli oltre 100.000 visitatori. Non solo. Ogni mattina del festival è ricca di appuntamenti per le scuole, dall'infanzia alle superiori. Tra i tanti incontri, uno spicca per l'originalità e l'interesse e la presentazione del piccolo dizionario immaginario delle ragazze e dei ragazzi, specchio di quell'intreccio di vitalità, mistero, simpatia e furbizia che i giovani appunto sono. È definito Atlante affettivo ed è un navigatore che porta chi lo legge al cuore delle nuove generazioni e aiuta a capirle un po' nel loro meraviglioso e intricato groviglio. Lascio la parte restante di questa proposta, di questo editoriale alla vostra lettura e passo ad altri temi. Siamo a pagina 3. Vescovi del Triveneto, dichiarazione...

le interruzioni che sono di carattere tecnico e riprendiamo il nostro discorso appunto a partire dal tema ampio e coinvolgente di Pordenone Legge. E ci sono pagine anche qui dedicate a questa iniziativa bellissima e coinvolgente e naturalmente ci sono delle sottolineature, dei richiami, ovviamente il tema è molto ampio, molto importante, molto coinvolgente e si tratta anche di offrire uno sguardo alla realtà locale e mondiale, uno sguardo intenso, profondo, uno sguardo che coinvolge un po' tutti. Siamo alla cronaca, diciamo, alla cronaca che propone un ricordo intenso, il ricordo di una piccola guerra che fu il terremoto del 6 maggio del Friuli. E il giornalista Toni Capuozzo rilegge il terremoto del 76, mentre sempre sul tema del terremoto ci sono gli scritti di padre Maria Turoldo che scrive dalle macerie la speranza e sono scritti appunto di questo poeta sul terremoto del Friuli. E c'è anche un tema speciale, Dio è una festa. Perché i cristiani sono molte volte tristi? Dio è una festa, è la festa della vita e i cristiani devono entrare in questo clima di gioia, di festa, perché Dio, appunto, lo ripetiamo, è una festa. Siamo sempre nel grande tema di Pordenone Legge e abbiamo diversi, naturalmente, interventi, diverse proposte. E qui sono imbarazzata rispetto alla scelta perché sappiamo benissimo che Pordenone Legge ha una ampiezza enorme. Cito per esempio l'ultimo arrivo prima dell'alba e si tratta del debutto letterario di Gianni Carrere, bibionese, architetto, presidente di Bibione Live, oppure da bambina di Chernobyl a docente in una università italiana. Anche qui si tratta di una intensa esperienza vissuta in prima persona. E poi l'arte di scrivere d'arte, donne che accendono la storia. Qui i temi sono veramente molteplici. Per esempio, Don Renato De Zan parla con Don Maiolini sul tema dubbio e fede. Il dubbio può anche starci, ma solo come condizione temporanea. Il vero motore deve essere la fede. E poi un percorso con il CAI di Pordenone, 7 volte bosco e altri incontri, dai bivacchi italiani alla incredibile storia di Wafa, egiziana e scalatrice. Come potete capire, sto proponendo soltanto alcuni aspetti, alcune tematiche che riguardano la grande festa della lettura che non è legge. E per esempio a Palazzo Cina, sabato 19 settembre, si presenta questo tema, Le suole consumate di Mariuz. E si tratta dell'emigrazione dei friulani di ieri e quelle di chi oggi arriva nella nostra terra e naturalmente si tratta sempre di nuovi arrivi. E io non mi fermo ad altri temi, vediamo se c'è ancora qualcosa che attiri di più la mia e nostra attenzione. Per esempio, Via di Natale, la storia dei sogni realizzati. E sappiamo benissimo di che cosa si tratti. E si tratta naturalmente di una realtà che è il Crodiabiano, che è la Via di Natale, una casa accogliente per persone gravemente ammalate. Ed è una casa accogliente che sentiamo veramente di tutti. Auditorium della Regione, per esempio, si propone una porta sempre aperta. Il professor Mauro Daratore presenta il libro che riguarda 50 anni di impegno sociale nel Canavese. E non sono che piccoli spunti e ovviamente devo lasciare il tema di Pordenone Legge per entrare nella realtà attuale di Pordenone. Si parla di una crisi industriale. A Porcia ha confermato lo stop alle lavasciuga
463 esuberi, di cui 208 operai e 255 impiegati ingegneri. È una realtà molto importante e questa crisi naturalmente ci interpella, ci coinvolge tutti. E per l'Elettrolux i lavoratori si appellano a Mattarella, il giallo dell'avvertenza tinge anche Pordenone legge, perché è una realtà talmente intensa, significativa e coinvolgente che arriva a toccare tutte le realtà e anche Pordenone legge. Siamo al Vendramini, scuola.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi in questa settimana, 25esima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci propone il Vangelo di Matteo e ascoltiamo la celebre parabola dei lavoratori della vigna. Ebbene, la liturgia di questa domenica ci mostra un padrone che ama tutti allo stesso modo. Questo padrone esce all'alba per assumere operai, esce di nuovo a mezzogiorno, alle 3 e infine alle 5 del pomeriggio, quando ormai la giornata volge al termine, la giornata agli sgoccioli. Trova degli uomini fermi in piazza e chiede loro: «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Guardate che bello! «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Possiamo evidenziare l'interesse di questo padrone. Perché state oziosi? E la risposta di questi uomini è una ferita. Rispondono semplicemente perché nessuno ci ha presi a giornata. Dio si accorge dell'uomo. Dio si accorge di me e di te. Si accorge di quello che stai vivendo. Al padrone non interessa la produttività aziendale, ma interessa che nessuno resti escluso. C'è una piazza che è vuota. La piazza vuota è il simbolo di una vita senza senso, della solitudine che l'uomo vive, del sentirsi scartati. Io ti chiedo: quante volte anche a te è capitato di sentirti abbandonato, di sentirti messo di lato, di sentirti scartato negli ambienti lavorativi? Molte volte questo succede. Di sentirsi escluso, di sentirsi escluso, a volte addirittura inutile. Ebbene, Dio non esce a cercare delle braccia per il suo lavoro, lui esce per cercare me e te e per salvarci dalla situazione che viviamo, per salvarci da quella situazione che molte volte è una situazione di buio e di vuoto. Ama e ci chiama per nome, a prescindere da quella che è la condizione e la vocazione di ognuno. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo, escluso, senza possibilità, e che cosa fa? Invita anche quelli che erano lì scartati, abbandonati: andate anche voi nella mia vigna. Dio si preoccupa e si occupa di ognuno di noi allo stesso modo e ci ama senza misura. E questa reazione molte volte può provocare uno scandalo immenso, perché soprattutto la parabola ci mostra che nel momento della paga è lì che esplode lo scandalo, carissimi. Il Signore paga tutti allo stesso modo, quelli che hanno lavorato tutta la giornata e quelli che hanno lavorato solo un'ora. Iniziano così le ribellioni, no? Inizia la protesta, inizia la mormorazione di quelli che avevano lavorato 12 ore rispetto a quelli che avevano lavorato solo 2 ore. Una reazione umana che è comprensibile. Ma il padrone risponde, e questa domanda di Gesù è provocatoria e ci fa riflettere davvero tanto: sei invidioso perché io sono buono? Ebbene, questa domanda Gesù la rivolge a me e a te. Che cosa ci rivela il Vangelo sul modo di agire di Dio oggi? E la giustizia di Dio è diversa dalla nostra. Infatti, nella prima lettura del profeta Isaia vediamo che è proprio lì che troveremo la chiave per capire tutto il Vangelo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le nostre vie. C'è una distanza immensa veramente tra il nostro modo di calcolare, il nostro calcolo umano, e l'eccedenza d'amore di Dio. Ecco, la giustizia di Dio non è dare a tutti in modo uguale, ma dare a ciascuno secondo il suo bisogno. E il bisogno più grande dell'essere umano è essere amato, salvato e accolto. Il Vangelo di questa domenica ci parla di grazia, la grazia di Dio che è data a me e a te allo stesso modo, senza misura. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo e escluso. Dio vuole a tutti i costi che noi facciamo parte della sua vigna. Andiamo alla seconda lettura, che è quella di San Paolo ai Filippesi. Qui vediamo che Paolo dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Si trova dinanzi a una scelta: morire per essere uno con Cristo, per essere una cosa sola con Cristo. E Paolo è disposto a continuare il suo cammino perché lui sa che il suo morire per Cristo è utile agli altri. È una frase che ci aiuta a comprendere la maturità spirituale di ciascuno di noi. Non dobbiamo solo chiederci che cosa ricevo, ma come io posso essere un dono per gli altri. La nostra vita ha senso solo quando diventa una vita per Dio, una vita per gli altri. E se noi riprendiamo il Vangelo, vediamo che gli operai della prima ora sono chiamati a trasformare la loro fatica in gratitudine. Quelle 12 ore in cui sono stato lì a lavorare, ad affaticarmi, devono essere la mia gratitudine verso il padrone che mi ha chiamato. E la stessa cosa per quelli dell'ultima ora, che sono chiamati a trasformare la sorpresa di essere stati chiamati all'ultima ora, perché non se lo aspettavano, nella disponibilità di donarsi interamente. Entrambi però hanno bisogno di una cosa, così come io e te abbiamo bisogno di una cosa sempre: è la grazia di Dio, che non deve mancarci mai. Senza la grazia di Dio noi non siamo niente. E allora oggi vogliamo chiederci: che cosa ci chiede questa parola oggi? Ci chiede forse di domandarci se sappiamo gioire del bene che Dio fa agli altri? E quando una persona si avvicina alla fede dopo tanti anni, io mi rallegro? Quando qualcuno riceve un incarico, un riconoscimento, una possibilità che io volevo, desideravo per me, e come reagisco dinanzi a questo? Riesco a benedire Dio? Lo lodo, lo ringrazio? Oppure mi lascio consumare dal confronto? Io mi sento amato da Dio? Oppure penso di dover continuamente conquistare il suo amore? Il Vangelo ancora una volta ci invita a passare dalla logica del merito alla logica della relazione. Non siamo amati perché abbiamo lavorato abbastanza. Non siamo amati perché ce lo meritiamo di più. Lavoriamo, serviamo, perseveriamo perché siamo amati. La nostra vita ha senso solo in funzione dell'amore di Dio per noi. Ecco, in questa vigna che rappresenta la Chiesa, rappresenta la nostra comunità, rappresenta la nostra famiglia, rappresenta il mondo, il padrone continua ad uscire, continua a cercare chi si sente escluso, continua a chiamare chi pensa di essere arrivato all'ultimo minuto, di essere arrivato troppo tardi, continua a offrire una possibilità anche a chi pensa: per me non ci sono chance, per me non c'è niente da fare. Lui continua a chiamare. Siamo chiamati a non diventare proprietari della vigna, a non sentirci superiori, ma a essere collaboratori e a ricordare soprattutto che tutto ciò che ne abbiamo ricevuto è grazia. Concludo in questo momento con una frase di San Giovanni della Croce che diceva: tutto è grazia. Sì, carissimi, tutto ciò che noi riceviamo dalle mani di Dio nella nostra vita è grazia ed è manifestazione del suo amore.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiorniale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 18 settembre 2026, notizie dalla Chiesa. Roma in cammino con il Papa. Il cardinale Reina dice: rafforziamo il legame tra la diocesi e il suo vescovo. Una Chiesa sempre più vicina alle persone, capace di guardare alle realtà della città. Questa è la direzione indicata dal cardinale vicario alla vigilia dell'assemblea diocesana presieduta da Leone XIV, che segna l'apertura del nuovo anno pastorale. Abbiamo fatto tanti passi in avanti, ha detto, che hanno bisogno di essere rafforzati e consolidati. A Roma molte emergenze, non si muore di fame, ma si può morire di solitudine per la mancanza di casa o lavoro. C'è bisogno di Dio. La pietà umana è sepolta a Gaza, bisogna riconoscere gli innocenti. Questo nuovo appello del francescano Faltas, direttore delle scuole della custodia di Terra Santa, che ha detto: continuiamo a parlare, scrivere, chiedere e fare la pace, perché la pace è urgente, necessaria, indispensabile alla vita. Non fermiamoci perché il silenzio uccide. All'indomani del crollo di un palazzo pericolante a causa dei raid israeliani, il religioso insiste: è difficile sperare che siano le ultime macerie, perché da quasi un anno una tregua falsa e ipocrita continua a produrre morte, sofferenza e distruzione. La Santa Sede all'ONU, un incitamento all'odio alimenta violenza e persecuzione. Il nuovo osservatore permanente presso le Nazioni Unite, Monsignor El Cassis, è intervenuto a New York ieri alla conferenza sulla promozione del dialogo interreligioso e interculturale e della tolleranza nella lotta contro l'incitamento all'odio. Discorsi contro individui o comunità sulla base della loro religione, etnia, nazionalità o qualsiasi altra caratteristica, ha dichiarato, avvelenano il dibattito pubblico, alimentano le divisioni, minano la libertà. Le realtà solidali di Parigi aspettano Leone, ci esorta a vivere con e come i bisognosi, riportano. Il significato della visita del Papa al centro di accompagnamento e integrazione sociale Moison Bakita del 26 settembre, secondo i rappresentanti di realtà caritative attive nella capitale francese, porterà un grande, ulteriore impulso. Intanto raccontano di caffè filosofici tra persone senza fissa dimora e donne libere di esprimersi, della costruzione di relazioni orizzontali in cui tutti sono alla pari e di una raccomandazione di Papa Francesco che portano nel cuore: rimanere piccoli. San Francesco tra memoria e futuro, le celebrazioni per gli 800 anni della morte nella sala Marconi di Palazzo Pio, la presentazione del ricco calendario di eventi per l'ottavo centenario del transito del poverello d'Assisi, presente il cardinale Zuppi. Il 4 ottobre ad Assisi avverrà anche la visita del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Il vescovo a Crocca ha affermato: l'insegnamento di Francesco conserva un'attualità perenne perché è una lettura radicale del Vangelo. Nostra etate, 60 anni dopo, la Chiesa rilancia il dialogo contro odio e divisioni. Nella ricorrenza della dichiarazione conciliare che aprì un nuovo capitolo nella storia dei rapporti tra cattolici e credenti di altre fedi, i dicasteri per la dottrina della fede, per la promozione dell'unità dei cristiani e per il dialogo interreligioso hanno pubblicato la nota Un cammino di speranza. Una riflessione congiunta per ribadire l'invito a contrastare i fondamentalismi, abbandonare logiche di difesa o conquista, tutelare la libertà religiosa ed edificare la fraternità. I vescovi dell'Uruguay a Roma dicono: nel nostro paese ci sono tante sfide e ci prepariamo all'arrivo del Papa. Dal 14 al 19 settembre la visita ad Limina dell'Episcopato del paese latinoamericano, che presenteranno al Papa e alla Curia romana le sfide dell'evangelizzazione, le speranze delle loro comunità e la realtà di una Chiesa che cerca di annunciare Cristo in una società secolarizzata. L'incontro oggi con Leone XIV assume così un significato particolare alla luce del prossimo viaggio apostolico in America Latina. Bambino Gesù per Newsweek è al quarto posto tra i migliori ospedali pediatrici del mondo. L'ospedale della Santa Sede avanza infatti di due posizioni e viene confermato al primo posto in Europa. All'oncologia si affianca la neonatologia tra le specialità di particolare eccellenza. Il presidente Onesti dice: questo risultato sta nell'impegno a tradurre ogni progresso in migliori e più accessibili opportunità di cura per i nostri bambini. Notizie dal mondo. A Nikopol, in Ucraina, un attacco russo ha colpito un autobus causando 5 morti. Nella notte tra martedì e mercoledì la Russia aveva già colpito altri obiettivi. Un treno passeggeri nella regione di Mykolaiv con circa 170 passeggeri evacuati in sicurezza e una locomotiva elettrica a Kovel. Per il presidente ucraino Zelensky non c'è alcuna logica militare in tutto questo, solo un altro atto di brutalità. In Bielorussia il regime di Lukashenko ha liberato 25 prigionieri politici in cambio della rimozione di alcune sanzioni da parte statunitense. Da diverso tempo Bielorussia e Stati Uniti hanno stretto un accordo che li vede impegnati rispettivamente a liberare i detenuti, per lo più politici, e a rimuovere le sanzioni imposte come metodo punitivo per il sostegno bielorusso alla Russia e per le sue derive autoritarie. Questa volta gli Stati Uniti hanno rimosso sanzioni verso due aziende bielorusse che si occupano di vernici industriali e di carta. Stando a quanto riferito dall'organizzazione non governativa Vyazhna, al momento ci sono ancora quasi 900 prigionieri politici. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno detto che 5 membri dell'intelligence russa hanno pianificato l'uccisione di alcuni dissidenti politici russi in diverse aree del mondo, inclusi Europa e Stati Uniti. Le informazioni sono state condivise dal Dipartimento della Giustizia statunitense. Nello specifico, i responsabili sono 2 cittadini russi, 2 persone cubane e una venezuelana, che risiedono però in Russia. I 5 sono stati accusati di aver costituito un'associazione a delinquere per finanziare il terrorismo. Non solo, su 3 di loro pendono anche accuse di associazione a delinquere per commissionare un omicidio a pagamento. La Commissione europea presenta l'EU Kids Act, una proposta di legge per vietare l'uso dei social ai minori di 13 anni. Durante il suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha affermato che le app dei social media stanno privando i bambini della loro infanzia e che le grandi piattaforme tecnologiche devono essere regolate. La proposta prevede il divieto dei social per gli under 13 e la possibilità di creare piccoli account gestiti dai genitori tra i 13 e i 15 anni. Le piattaforme invece dovranno adottare misure più stringenti per verificare l'età e per regolare le funzioni che creano dipendenza. Il Digital Fairness Act, su cui la Commissione sta lavorando, prevede per le violazioni più gravi multe fino al 6% del fatturato mondiale delle piattaforme. Durante il suo discorso, von der Leyen ha aggiunto anche che il Canada potrebbe diventare membro associato dell'Unione Europea. La mossa diplomatica servirebbe al Canada per allontanarsi dal sempre più imprevedibile Trump e all'Europa per acquisire un prezioso alleato in Nord America. L'obiettivo è quello di creare uno status speciale per il Canada per ammetterlo nell'Unione, considerando che non si trova sul suolo europeo. L'Arabia Saudita ha detto che gli Houthi hanno superato la linea rossa. Negli ultimi giorni gli Houthi, gruppo armato ribelle yemenita sostenuto dall'Iran, hanno iniziato ad attaccare il paese del Golfo. Dopo la smentita secondo cui avrebbero attaccato la città santa della Mecca, gli Houthi hanno annunciato l'abbattimento di un aereo caccia saudita, cosa che favorirà l'escalation tra i due paesi.
4: Notizie dall'Italia. 2 caccia italiani della Task Force Air Baltic Thunder 3 nell'ambito della missione NATO di difesa aerea del fianco est sono intervenuti nei cieli lituani dopo la violazione dello spazio aereo da parte di 2 jet militari russi. E una delle sempre più frequenti provocazioni di Putin, come le definiva nelle stesse ore a Oslo Giorgia Meloni, convinta che il leader russo cerchi l'escalation per spostare l'attenzione dal campo, dove la guerra non sta andando come lui aveva promesso, e che l'Europa non debba reagire e debba invece pensare di scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce, così da rafforzare la propria posizione al tavolo negoziale. Nel frattempo va avanti il piano di Crosetto, navi italiane a Bab el Mandeb senza aspettare l'Unione Europea. Il ministro della difesa commenta: ci attiveremo per farle passare, ma decideremo altri invii con governo e Parlamento. Nel prossimo Consiglio dei Ministri personalmente porto un decreto all'interno del quale c'è anche il rinvio di questo stop insensato, ovvero quello riguardo il blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia. Così ha detto il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini a Mattino 5, specificando che la norma è inserita nel decreto che abbiamo scritto per dare ossigeno a centinaia di migliaia di persone per tutto il 2027. L'ideologia pseudo-green di Bruxelles, ha aggiunto Salvini, sta facendo danni. Vorrei che a Bruxelles ci fosse gente più equilibrata. attivare tempestivamente un sostegno straordinario a valere sui fondi regionali del complemento di sviluppo rurale per compensare i maggiori costi dei fertilizzanti sostenuti dal comparto ortofrutticolo, vitivinicolo e dalle altre produzioni regionali, rimaste escluse dal sostegno nazionale. E questa è la richiesta avanzata ufficialmente da Coldiretti Basilicata all'assessore regionale alle politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala e a Vittorio Restaino, direttore generale per le politiche agricole, alimentari e forestali e autorità di gestione del PSR Basilicata e del CSR Basilicata. Viene richiesto quindi che la regione attivi un sostegno straordinario per le colture escluse dagli aiuti nazionali. Il protocollo Codice Rosa si conferma pilastro del sistema sanitario toscano nella tutela delle persone vittime di violenza, con 35.569 accessi registrati dal 2012 alla fine del 2025, cuore del percorso di assistenza alla Stanza Rosa, situata al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia Grosseto, visitata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Stanza Rosa è uno spazio dedicato all'interno di pronto soccorso generali degli ospedali, dove vengono accolte e prese in carico le pazienti per le quali è stata rilevata o sospettata una situazione di abuso o maltrattamento. Lo scopo è quello di inquadrare la vicenda da un punto di vista non solo sanitario, ma anche sociale e criminologico in base alle circostanze. Il Codice Rosa è nato come progetto pilota nel 2010 a Grosseto, facendo da esempio a tante altre realtà, solamente in Toscana 35.500 accessi in 13 anni. In Italia 6.000 malati di SLA, palazzi illuminati di verde per la giornata nazionale di sensibilizzazione. Sono 2-3 le nuove diagnosi ogni 100.000 abitanti, solitamente tra i 40 e i 70 anni. Oggi la ricerca ha anche l'obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone con SLA attraverso metodi che permettono diagnosi più precise e precoci e dispositivi e farmaci che possono migliorare anche le complicanze della malattia. Il Policlinico Gemelli e il Bambino Gesù nella classifica dei migliori ospedali stilata nella classifica Newsweek, ai primi posti in pediatria, oncologia e ostetricia, i più numerosi da Lombardia e Lazio. Il Bambino Gesù di Roma si è aggiudicato il quarto posto, l'Istituto Neurologico Besta di Milano è ottavo, il Policlinico Gemelli di Roma è terzo. Un violento temporale che ha colpito Firenze in un'ora ha superato i 45 mm di pioggia, ha creato momenti di apprensione per le opere custodite nella Galleria degli Uffizi. L'acqua così abbondante si è infiltrata nel museo raggiungendo il lucernario di una sala, dove sono collocati 7 dipinti del 600, compreso il Bacco di Caravaggio, rimasto comunque indenne, protetto da una teca di vetro che lo ha salvaguardato dagli schizzi. Nel frattempo viene registrata una situazione difficile ad Empoli, con vasti allagamenti nel centro storico, dove l'acqua ha raggiunto i 10 cm e del fuoco sono stati impegnati a soccorrere automobilisti bloccati nei sottopassi o per incendi di abitazioni per cortocircuiti elettrici nelle cantine. A Como il violento temporale ha provocato diversi smottamenti e frane lungo alcune arterie della viabilità cittadina. E la Camera celebra la giornata dedicata agli internati italiani nei campi di concentramento. A Montecitorio presenti Mattarella, Fontana e Mulè. La cerimonia si è aperta questa mattina alle ore 11. L'evento è trasmesso in diretta dalla RAI a cura di Rai Parlamento e sulla web TV della Camera dei Deputati. Notizie locali, la scuola primaria Grigoletti di Pordenone è trasferita nei prefabbricati di Via del Petron. Si ritrova ancora alle prese con cortili allagati e accessi pieni di fango dopo le prime piogge consistenti. A denunciare la situazione Simone Canta, vicepresidente dell'associazione Pordenone in Salute, che ha documentato i disagi con alcune fotografie. Secondo Canta, gli interventi annunciati pubblicamente da sindaco assessori, gazebo parasole, tettoie negli spazi esterni e sistemi di drenaggio a terra non sarebbero stati ancora realizzati. L'Associazione Italiana contro le Leucemie e Linfomi Mieloma ha donato una nuova Fiat Grande Panda al reparto di pediatria dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Il veicolo, concesso in comodato d'uso gratuito, è destinato al servizio di assistenza domiciliare pediatrica e va a sostituire una delle due auto messe a disposizione dall'associazione diversi anni fa. Il nuovo mezzo permetterà all'equipe medica e infermieristica di continuare a raggiungere i piccoli pazienti direttamente a casa, riducendo il carico di stress per le famiglie e l'impatto psicologico legato all'ospedalizzazione. Export FVG Thailandia cresce del 23%. Quest'oggi a San Vito tavola rotonda con l'ambasciatore. L'incontro alla Lean Experience Factory di San Vito al Tagliamento riunisce così imprese, Thailand Board of Investment e ambasciata thailandese per esplorare incentivi e opportunità di investimento. Dagli Stati Uniti il Pentagono sta valutando una consistente riduzione della presenza militare americana in Europa. Sul tavolo ci sarebbe il ritiro di almeno 25.000 uomini, con uno scenario più ampio che potrebbe arrivare fino a 40.000 militari, su circa 80.000 attualmente presenti nel continente. Una revisione che non riguarderebbe necessariamente soltanto il personale. Tra l'opzione allo studio rientrano anche le forze aeree, navali e terrestri. Per il nord-est ovviamente la questione passa soprattutto da due nomi, Aviano in Friuli Venezia Giulia e Vicenza in Veneto, due poli molto diversi tra loro, ma entrambi centrali nell'attuale presenza militare americana in Italia. La lente di ingrandimento si sposta innanzitutto sulla base aerea di Aviano, in provincia di Pordenone, non perché esistano al momento indicazioni che la base friulana sarà interessata dai tagli, ma per il peso che riveste nel dispositivo militare statunitense in Europa. Ad Aviano ha sede infatti il 31 Fighter Wing della US Air Force. Secondo la documentazione ufficiale dell'aeronautica statunitense, il reparto mantiene due squadroni di caccia F-16, entrambi in grado di condurre operazioni di combattimento aereo offensive e difensive. Quindi, nonostante l'assenza di conferme, l'attenzione adesso è tutta su Aviano, per capire cosa succederà nel breve e lungo termine. Uno dei più attesi ospiti e di maggior successo, Salman Rushdie, a Pordenone Lecce, la libertà di parola oggi è sotto attacco. Lo scrittore è stato ospite del Festival Letterario e ha parlato soprattutto delle crisi internazionali, davanti ad un pubblico appassionato e in una sala da tutto esaurito. I primi appuntamenti di Pordenone Lecce hanno confermato il consueto successo a cui ormai la città di Pordenone si è abituata nel corso degli anni. Mattarella, come sappiamo, sarà Pordenone Lecce e la città si blinderà con limiti e divieti di sosta e strade chiuse. La prima fascia di provvedimenti scatterà alle 13 e proseguirà fino alle 24 e comunque fino a cessate necessità. Notizia dal Bellunese. Il Bellunese dispone ora di una stima aggiornata scientificamente validata sulla presenza del lupo. Il monitoraggio condotto dalla Polizia Provinciale e dagli uffici caccia e pesca e presentato a Palazzo Piloni ieri ha individuato 27 branche distribuite sul territorio, con gruppi composti da 2 a 9 esemplari e una media di 4 lupi ciascuno. A questi si aggiungono 5 individui solitari. Per alcuni siti non è stato possibile attribuire con certezza al branco, ma la valutazione complessiva colloca la popolazione provinciale tra i 111 e i 128 lupi. La necessità di una stima precisa emersa nel 2023 hanno segnato da un aumento delle predazioni e da una forte attenzione pubblica. Testi negazionisti sui cambiamenti climatici in un volume distribuito alle scuole bellunesi. Il caso esploso a Belluno va anche oltre la semplice polemica su una pubblicazione che contiene al suo interno evidenze non supportate dalla scienza. Nel testo distribuito nelle scuole sono presentate come fatti dimostrati alcune affermazioni che si pongono in contrasto con il consenso scientifico internazionale sul clima. Tra queste l'attribuzione dell'aumento delle temperature globali a cicli naturali di origine astronomica, con la contestuale affermazione che l'impatto delle emissioni antropiche non sarebbe apprezzato. La CO2 viene inoltre descritta come una conseguenza, anziché come una causa del riscaldamento globale. Gli esperti a tal proposito si dicono inorriditi. Tale pubblicazione raccoglie gli interventi del medesimo convegno organizzato dal comune di Belluno l'ottobre scorso con il sostegno della regione Veneto. Crisi idrica. Bond istituisce il tavolo, la montagna al centro della strategia. Bond afferma che non possiamo pensare di risolvere il problema semplicemente prendendo più acqua da dove ce n'è ancora. Dobbiamo aumentare la nostra capacità di conservarla. Queste le sue parole. La vera sfida è passare dalla gestione dell'emergenza alla gestione della risorsa. Belluno si prepara a riempirsi di bambini, famiglie e magliette verde mela. L'edizione 2026 di Sport in Piazza, in programma domani 19 settembre nel centro storico, segna il record assoluto di partecipazione. 34 realtà sportive pronte a trasformare Piazza Duomo e le vie del centro in un grande laboratorio di movimento, un numero mai raggiunto prima, accompagnato da un ampliamento degli spazi per garantire visibilità e respiro a tutte le discipline. Donne e politica. A Belluno un ciclo di incontri per costruire il futuro alla pari. Il primo appuntamento è per domani, sabato 19 settembre, dalle 15 alle 17.30 in Sala Bianchi, con il titolo Donne in politica, dal passato al futuro. E infine, i cugini di campagna arrivano al Teatro Dino Buzzati di Belluno, un tuffo nella storia della musica italiana. Belluno accoglierà una delle band più iconiche e longeve del panorama musicale italiano sabato 12 dicembre alle ore 21, nel Teatro Comunale appunto Dino Buzzati. Un evento imperdibile che unisce la grande musica d'autore ad un nobile fine benefico. L'intero incasso della serata, al netto delle spese, sarà infatti devoluto all'associazione Cucchini, un punto di riferimento fondamentale per il territorio bellunese nel supporto e nell'assistenza ai malati e alle loro famiglie. E dal mondo dello sport calcio, Europa League, riscatto Juve con goleada, NEC travolto 5-0, Woltemade e Colomuani si sbloccano tra gli svarioni degli olandesi. E dalla pallavolo, Eurovolley, l'Italia vince anche l'ultima del girone ed è 3-2 alla Slovenia. Lo scontro diretto assicura il primo posto, domenica la Danimarca. E dal mondo delle corse, Verstappen supera 100 kartisti amatoriali in 14 giri. A Silverstone l'olandese aveva a disposizione 75 minuti, ne sono bastati 35. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 18 settembre avremo cielo da variabile nuvoloso, tempo più instabile verso la costa, dove sarà possibile qualche rovescio temporale sparso. Nel tardo pomeriggio sera, possibili rovesci anche sulle altre zone. Nella notte, verso domani, potrà soffiare borino sulla costa. Domani, sabato 19 settembre, su Pinure Costa cielo poco nuvoloso, sulla zona montana variabile e temperature di poco, oltre la norma. Tendenza per dopodomani, domenica 20 settembre, cielo in genere poco nuvoloso, aumento della nuvolosità dal pomeriggio, temperature di poco al di sopra della media e venti di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni tocca una minima di 13 gradi e una massima di 28. Bene, tutti amici ascoltatori, per questa edizione del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone vi ringraziamo per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una buona giornata.

0: splendente come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole, e tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori, con le parole che tutti conosciamo. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Nel brano odierno, Pietro interroga il Maestro proprio su questo tema. Signore, gli chiede, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarli? Fino a 7 volte? Le sue parole mostrano un cuore generoso. Il numero 7, infatti, nella Bibbia simboleggia la pienezza. E perdonare 7 volte vuol dire perdonare con grande larghezza. La risposta di Gesù però va oltre. Non ti dico fino a 7 volte, afferma, ma fino a 70 volte 7, cioè oltre ogni limite, senza misura. E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore racconta la parabola di un servo che aveva, nei confronti del suo padrone, un debito così grande da essere praticamente insolvibile. Ottenuto il condono per pura misericordia, non aveva però mostrato la stessa pietà nei confronti di un suo compagno, e per questo era stato rimproverato e punito severamente. Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore, e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile, e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo, per un momento, ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole. San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrandolo risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda:

0: Simone, mi ami? Unita a un invito, seguimi, proprio come all'inizio, nel giorno del loro primo incontro, quasi nulla fosse successo. E questa carità che dimentica e guarisce segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione. Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre di Misericordia, che ci aiuti a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo, e a diffondere con coraggio e costanza la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitabit in nominis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: digni diciamo pro missionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et us perpetua luce ad eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: set nomen Domini benedictum,
1: et sol nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande è la misericordia del Signore, infinita è la sua grazia che ci avvolge tutto l'universo, è animato dalla grazia di Dio, che non è soltanto vicino a qualche persona su questa terra, è dappertutto. Tutto l'universo creato da Dio ha uno scopo, ha una missione, sapendo bene che le realtà materiali hanno i giorni contati, anche se questi giorni sono secoli. Del Sole si parla di qualche 4-5 miliardi di anni ancora che potrà sussistere come tale. Così le stelle, ogni tanto qualcuna scompare, tutto ciò che è materiale è destinato ad avere un termine, ma prima deve, ogni cosa deve arrivare all'adempimento della sua missione. Oggi, cari fratelli, nella Chiesa noi ricordiamo San Giuseppe da Copertino, molto famoso tra gli studenti perché è patrono degli studenti, e voi sapete che lui non era dotato di grande intelligenza ma di grandi doni mistici. Sì, quando andrò nel monastero di Copertino, e lì avvenne che il superiore, dal momento che lui operava molti prodigi e quindi la vita comunitaria era diventata difficile per la gente che accorreva a cercare San Giuseppe, San Giuseppe obbedì, ma un giorno, facendo la questua per la cittadina, vide un muratore che stava cadendo da un'impalcatura. Allora alzò la mano dicendo: fermati, corse dal superiore a chiedergli l'obbedienza, se poteva aiutare quell'uomo a venire a terra senza farsi male. Il superiore giustamente disse suo sì, e lui tornò indietro e fece scendere la persona adagio adagio, senza che si facesse male. Vedete, fratelli, sono cose fantasiose, ma la fantasia di Dio è infinita. Tante volte sorprende la nostra povera ragione umana è scatolata entro certi parametri. Dio invece, nella sua bontà, ha grande fantasia, studia le cose sempre nuove e realizza i suoi progetti con amore. San Giuseppe da Copertino era nato a Copertino appunto nel 1603, non voleva diventare sacerdote dopo aver svolto delle mansioni di contadino, di pastore, a servizio di altri. Quando si trattò però di affrontare gli studi, i seminari lo rifiutavano per mancanza di capacità di apprendimento, ma uno zio si dette da fare, e quando fu il momento di essere ordinato diacono, all'esame le fu chiesto esattamente l'unica tesi che aveva preparato, e così se la cavò. Ma quando si trattò di essere ammesso al sacerdozio, doveva affrontare l'esame del vescovo, e avvenne che il vescovo in quei giorni era stato trasferito, aveva una nomina a cui dare seguito, quindi era anche impegnato in questo. Poi, quando andò a esaminare gli studenti del convento di San Giuseppe da Copertino, trovò che i primi avevano risposto bene alle domande, e lui era stato molto entusiasta e così disse: dal momento che devo partire, suppongo che anche gli altri studenti siano ugualmente preparati. Così San Giuseppe passò l'esame senza essere stato esaminato, e il dono che aveva era quello dell'estasi, e aveva i prodigi ma anche il dono dell'estasi. A volte si vedeva un crocifisso, volava urlando, faceva 4-5 metri di volo, a volte raggiungeva le cime delle piante, Ma lui rimaneva mortificato e chiedeva scusa alle persone che l'avevano osservato, come se fosse stata una colpa. Dice: l'ho chiesto al Signore tante volte di liberarmi, non mi ha mai ascoltato. E siccome era molto, molto noto, fu chiamato a Roma, dove fu seminato per qualche tempo, e poi fu mandato ad Assisi, dove doveva dimorare vicino alla tomba di San Francesco. Ma tutti i personaggi importanti che passavano per Assisi chiedevano di poterlo incontrare, soprattutto i principi, i duchi, le persone nobili e potenti. La cosa allora determinò la Santa Sede a mandarla a Fossombrone, ma anche lì non rimaneva ignoto, finché fu mandato a Osimo con l'ordine a tutta la comunità di non rivelare la sua presenza, sicché lui visse gli ultimi anni della sua vita totalmente solo, circondato naturalmente dalla sua comunità. E quando sentì che il Signore stava chiamandolo, chiese ai suoi confratelli e frati di portare un armonium e di suonare e di cantare e di accompagnare il suo transito facendo festa. Ciò che avvenne, morì 60 anni dopo ed è stato nominato patrono degli studenti. Ma la cosa che bisogna apprendere, San Giuseppe da Copertina, non è carisma dell'estasi eccezionale per tutti i santi, un'estasi del genere, ma quello che è l'amore per Gesù crocifisso, l'amore per l'Eucaristia, l'amore per la Madonna, l'amore per la salvezza delle anime. E nella liturgia di oggi, fratelli, noi nella prima lettura ascoltiamo le parole di San Paolo ai Corinti, e li rimprovera perché tra loro c'era chi diceva che non esiste risurrezione dei morti. Per cui lui conclude dicendo: se non c'è risurrezione dei morti, allora neanche Cristo è risorto. E se Cristo non è risorto, vana la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. E quindi io, annunciando la risurrezione di Cristo, e ne sono testimone, perché mi è apparso, sono un mentitore. Quindi se Cristo è risorto, e vana la vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati. Vedete, fratelli, il mistero, la fede nella risurrezione deve essere sempre nel nostro cuore. Abbiamo sentito nella prima parte di questo discorso che lui presenta ai cristiani di Corinti il Vangelo che ha annunciato. Prima di tutto, Cristo è morto per i nostri peccati. Questo non è che dobbiamo ascoltarla in Quaresima o Venerdì Santo, tutti i giorni deve stare nel nostro cuore questa fede. Si presuppone, ma dentro il nostro cuore ci sono altre cose. Oggi poi tanti cristiani si stanno perdendo dietro le favole inventate dagli uomini. Il nostro cuore è sazio di questa verità: Cristo è morto per i nostri peccati e ci ha salvati, ha scritto il nostro nome in cielo, è risuscitato, ha vinto il peccato, ha vinto la morte, ha vinto Satana, ha cancellato le nostre colpe. Cristo è morto ed è risorto. Deve essere sempre presente nella nostra mente, nel nostro cuore e sulla nostra lingua, per annunciare a tutti gli effetti questo grande mistero operato da Dio. E nel Vangelo troviamo un episodio, meglio, ci si presenta Gesù che annuncia il Vangelo. Quel tempo Gesù se ne andava per le città e villaggi predicando e annunciando la buona notizia del Regno di Dio. C'erano con lui i dodici, alcune donne. Gesù era tornato in una piccola comunità di donne benestanti anche, che aiutavano lui e aiutavano gli apostoli con i loro beni, perché l'operaio ha diritto alla sua mercede, e chi fa l'elemosina al profeta, dice San Paolo, perché il profeta riceve la ricompensa del profeta. E tra questi c'era anche Maria Maddalena, da quale erano usciti 7 demoni. Giovanni, moglie di Cusa, amministratore di Erode, quindi un nobile, una persona importante. Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Signore Gesù, tu sei morto e sei risorto, tu sei la nostra vita. In te si è compiuto anche il nostro mistero di salvezza. Per le tue sante piaghe siamo stati guariti, per la tua passione siamo stati redenti. Signore Gesù, alimentaci sempre con questo cibo spirituale che dà vita. Tu solo doni la vita, tu l'hai detto, io sono la via, la verità e la vita. E concedi anche a noi di annunciare il tuo Vangelo con potenza di Spirito Santo e fa che nel nostro cuore e sulle nostre labbra risuonino sempre la fede nella tua parola che ci ha amati, ci hai salvati, ci ha redenti. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu apparivi poco nel collegio degli apostoli, sei apparso a Cana, ma per il resto hai tenuto in nascondimento, accompagnando il figlio tuo con la preghiera, con la penitenza, con la mortificazione, accettando tutti i disagi per l'avvento del regno di Dio. E ti siamo manifestati accanto a Gesù alla fine, al momento della sua passione, e condivise con lui la sua morte, e oggi condividi con lui anche la sua gloriosa risurrezione. Guidaci per questa strada santa, nobile, umile ma potente, perché Gesù sia lodato e glorificato. A lui gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ogni benedizione del Signore scenda su di voi, vi arricchisca il cuore della sua grazia, vi rinnovi nello spirito e tutta la vostra vita sia protesa verso l'incontro finale di Gesù. Come partecipiamo alle sue sofferenze, partecipiamo anche alla sua gloria. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Amici ascoltatori, è venerdì 18 settembre 2026, siete all'ascolto di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi lasciamo in compagnia di un po' di musica prima di collegarci con Storie, Pagine e Fogli a mezzogiorno e 30. A seguire alle 13 il notiziario, alle 13.12 In Cammino, alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione, a seguire il commento alla liturgia festiva. Alle 14 il radiogiornale, curato sempre da Radio Voce nel deserto, e a seguire alle 14.35 le meditazioni. Alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.05 il commento al Vangelo del Giorno e i Vespri del Giorno, alle 16.30 In Cammino, alle 17 lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario e a seguire la Santa Messa alle 19, alle 19.35 servizio di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica e alle 23.30 la compieta e le rubriche di formazione spirituale. Poi la programmazione continuerà come sempre anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel deserto da Pordenone.

0: storie, personaggi, vicende,
1: persone.
0: Storie.
1: Un incontro che dura 30 minuti.

0: società di oggi influisce sui sentimenti e le passioni dei giovani che ne fanno parte e quanto la stessa determina il pensiero vero e proprio di un ragazzo, fino a che punto riesce a modificarlo. Può essa essere causa della formazione, dell'illusione dilagante di avere tutto e al meglio, in un momento in cui forse dovremmo accontentarci di quello che possediamo, cercando di tenerlo stretto prima che anch'esso ci venga tolto? Questi sono i temi che affronteremo oggi nella nostra puntata di storie con Matteo Vicino, autore di Young Europe, edito da Aliberti. Ben trovato, Matteo.
1: Buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità.
0: Credi che il teatro, la letteratura, il cinema siano dei metodi validi per comunicare ai giovani informazioni importanti quanto la sicurezza stradale?
1: Determinanti, a mio avviso, in questo contesto. Io fui contattato dalla Polizia di Stato nel 2005 e quando ricevetti la loro chiamata al telefono, al di là della, fuori dalla metafora, pensai volessero arrestarmi. Io ero un comico con monologhi anche un po' graffianti per certi versi, quindi non è una battuta all'inizio dell'aneddoto. In realtà loro volevano trovare una strategia che fosse un po' diversa dalle consuete nell'ambito della sicurezza stradale, e la via artistica era quella a loro indicata come ultima risorsa nell'ambito di questi temi così importanti e così gravi quali sono quelli della strada. I giovani non sanno che la prima causa di morte per loro è quella degli incidenti stradali. È altamente improbabile che loro muoiano per malattia, è probabile che succeda qualcosa dal punto di vista della strada, degli incidenti.
0: Ti ricordi questa telefonata? Innanzitutto, come mai hanno chiamato te, si sono rivolti a te?
1: Perché io ho una capacità comica un po' particolare, nel senso che vado a parlare di temi sociali, ma comincio lo spettacolo dal punto di vista comico. Questo scatena una reazione nello spettatore, perché apre completamente la sua mente, pensa di trovarsi di fronte a uno spettacolo di intrattenimento. Alla fine, quando non ci sono difese, lo spettatore viene coinvolto in qualcosa di etico. È un falso percorso. Gli esseri umani sono profondamente stupidi per certi versi, quindi non si rendono conto di cose base. Quando la mattina noi ci alziamo e prendiamo la metropolitana e usciamo dalla metropolitana, attraversiamo la strada, le macchine ci sfiorano, ma noi non ce ne rendiamo conto finché non capita a noi, in pratica.
0: Certo. Tu hai detto nel tuo libro: l'obiettivo è indirizzarsi al grande pubblico, la mia ambizione è creare un'opera cinematografica che riporti l'Italia alla migliore tradizione del cinema d'autore e nel contempo intrattenga e formi le nuove generazioni, ma anche e soprattutto gli adulti, che sono il modello dei giovani. Se i giovani sono abituati a una velocità intuitiva a noi sconosciuta. Ecco, dalle tue parole si evince che tu abbia molta fiducia nei giovani, ai quali sembra tu voglia passare il testimone. Sembra quasi che tu abbia un progetto di crescita nei loro confronti. Anche quando affermi Young Europe sarà un passo in avanti verso una nuova forma di cinematografia, quanto è importante per te lavorare con i giovani e per i giovani?
1: Ma innanzitutto partiamo da un concetto base. Io sono investito di questa responsabilità dalla comunità europea e dal governo italiano, perché dopo l'esperienza di Icaro, che è uno spettacolo teatrale che ha cambiato sostanzialmente il modo dei giovani di vedere la prospettiva riguardo questi temi, l'Unione Europea è stata testimone di questo passaggio e ha chiesto all'Italia di riprodurre l'esperienza di Icaro. Da qui è nato il progetto Icarus, grazie alla Polizia Stradale, al capo della Polizia Stradale, che è Roberto Sgalla, e Elisabetta Mancini e tutto il suo ufficio, e hanno detto: Matteo Vicino, senti, visto che Icaro è andato bene, ci aspettiamo altrettanto dal punto di vista Europa. Ci sono 120 morti al giorno, ogni giorno, in Europa, una cifra talmente spaventosa tale per cui o si prende di petto, e da lì le mie frasi, Icaro è diventato Icarus, che diventa Young Europe, che diventerà un film dopo il libro, quindi o si prende di petto la cosa oppure se ne subiscono le conseguenze. E qui torniamo al discorso base: i giovani hanno una capacità intuitiva a noi sconosciuta, sono capaci di comprendere cose e metabolizzarle. Se noi andiamo a vedere un bel film, è probabile che, sto parlando di un adulto, che il giorno dopo o settimane dopo si è dimenticato e non certamente metabolizzato, ma se i ragazzi vedono qualcosa che gli interessa, allora se lo portano avanti per tutta la vita. Questo è un concetto anche affettivo. Il primo amore di solito non si scorda mai. La prima volta che si vede Shining di Stanley Kubrick diventa determinante. Il punto è: cosa facciamo vedere ai giovani? Se noi ai giovani facciamo vedere un posto al sole o una fiction televisiva, è probabile che la loro formazione venga determinata da un prodotto magari non qualitativamente elevato. Se invece noi ai giovani diamo un prodotto di intrattenimento forte, ma che sia anche con una base etica, allora cambia completamente tutto. Questa società, con una televisione di un certo livello e con una cultura di un certo livello, avrebbe un prodotto in 20 anni di altissimo livello dal punto di vista culturale. Noi siamo purtroppo lo specchio di 20 anni di società con qualche difficoltà dal punto di vista della comunicazione.
0: È importantissimo e è indubbia l'importanza di comunicare ai giovani, ma educare l'adulto?
1: Secondo me è impossibile, nel senso che ci sono poche premesse per cui ciò avvenga. Se noi andiamo dal dentista è un fattore naturale il dimenticare il dolore che abbiamo provato. Questa cosa si riflette anche sulla strada. Un adulto ha già la sua cultura formata, ha già certo idiosincrasie formate, il che vuol dire che noi non possiamo insegnare a un adulto a tenere un certo tipo di comportamento, perché qualunque cosa succeda non solo lui è già formato culturalmente, ma in più ci si mette la matematica e la statistica. Se ci sono così tanti morti al giorno in Italia, non è semplicemente una questione culturale, è anche una questione matematica. Un tot di morti è matematico che ci siano, perché un corpo e uno spazio proiettati in un altro spazio dove ci sono altri corpi che si muovono, quindi macchine e pedoni, producono per forza una reazione, certo, un'attrazione e un conflitto.
0: Certo.
1: Il punto è che 13 morti al giorno sono una statistica molto alta e i media non ne parlano, semplicemente perché è un fattore umano che noi concediamo al nostro essere umano. Sappiamo che siamo fallibili, ci coinvolgiamo emotivamente per la morte di un attore che muore in paracadute e diventa una tragedia nazionale. Dimentichiamo però, pur nel lutto evidente della cosa, che ci sono altri 13 morti lo stesso giorno in incidenti stradali, che sono molto più vicini a ciò che facciamo noi rispetto agli incidenti in paracadute.
0: Sì.
1: E altri 13 morti verranno il giorno dopo, e altri 13 verranno il giorno dopo. In pratica, per un adulto, l'adulto non dico che è irrecuperabile, il mio obiettivo è anche quello di formare gli adulti. Ci si prova, nessuno è Dio purtroppo, e quindi nessuno è in grado di cambiare drasticamente il modo di vedere le cose, ma se da 13 morti diventassero 12,99, automaticamente io come autore e come artista acquisirei uno status dal punto di vista morale che nessun autore di intrattenimento ha, perché cambiare anche soltanto una vita significa cambiare il mondo in pratica.
0: Certo. Che esperienza hai tu rispetto agli incidenti stradali?
1: Diverse, nel senso che molti miei amici sono morti in incidenti stradali, come gran parte delle persone in Italia hanno avuto esperienze di questo tipo. Il mio casus belli fu a 17 anni, quando un mio amico mi invitò in Riviera per una gita durante il fine settimana. Io decisi di non andare perché non ero una persona molto sociale, nonostante il mio mestiere di comico, e quel fine settimana morirono in 7 tutti i miei amici, che erano 5 più altri 2 di una macchina che si era fermata per una richiesta di soccorso sulla statale.
0: Quindi sei anche un graziato in qualche modo.
1: Sì e no, nel senso, fu un'esperienza difficile perché quello era il mio miglior amico, eravamo vicini di casa, sono morte altre persone intorno a me, sempre miei amici. Più che una grazia, è stata una forma di consapevolezza acquisita. Quando succedono queste cose ti rendi conto che, siccome non hai una guerra da combattere e siccome siamo una società molto fortunata, possiamo discutere se in Africa in questo momento stanno morendo centinaia di migliaia di bambini per fame, il ragionamento è perfetto. Però se guardiamo alla nostra nazione, sono soltanto 13 morti, sì, ma sono tantissimi, una cifra spaventosa. In questo piccolo possiamo tutti fare qualcosa.
0: Quindi diciamo che questa sorta di missione, questo obiettivo importante della tua vita, in qualche modo è partito proprio da quel momento. A 17 anni hai cominciato a maturare questa idea.
1: Sì e no. Il creatore di computer, Steve Jobs, che ha un'azienda che si chiama Apple, è superiore come modo di formazione, come modo di fare, come imprenditore ad altri, semplicemente perché è una persona che eticamente ha un certo tipo di profilo. E questo Steve Jobs mi ha dato un insegnamento in un suo famoso discorso a Stanford, in cui disse: attenzione, perché ciò che fate ieri potrebbe essere determinante per domani. Se voi scuola, io per esempio a scuola, lui disse in questo racconto, ero appassionato di arte grafica, di grafologia, i testi, i segni grafici, è stato determinante nei primi computer Mac per avere quei segni caratteristici grafici e i diversi tipi di tipografia che sono adesso in tutti i computer, non soltanto Mac. Conseguenzialmente a ciò, quelle esperienze di incidenti per me sono state determinanti. Poi quando mi ha chiamato la polizia non si è trovata di fronte a un comico, si è trovata di fronte a una bomba innesco, per cui la sua arte comica, che era riservata a convention o a feste di piazza in cui la comunicazione era molto adatta a quel tipo di pubblico, cioè pure intrattenimento, era però una bomba pronta a essere innescata per temi molto più importanti, perché io avevo già una cultura formata in questo ambito.
0: Tu giustamente il tuo obiettivo è educare i giovani, ma tu non credi che anche le istituzioni si debbano muovere, ad esempio entrando nelle scuole o aumentando il livello di preparazione agli esami della patente, per esempio?
1: Lo fanno già con tutti gli sforzi e i mezzi che sono loro concessi. L'ufficio della polizia stradale è come un fortino Apache in mezzo alla guerra, perché cerca disperatamente di fare queste cose, di entrare nelle scuole, e da lì è nato il percorso di Icaro, lo spettacolo teatrale, perché si erano resi conto persino loro che c'era una fortissima difficoltà a comunicare con i giovani. I poliziotti sono poliziotti, devono fare il loro mestiere, gli artisti sono artisti.
0: Certo.
1: La grande bravura della polizia stradale fu affidarsi a una persona che con la legge e con l'ordine non aveva niente a che fare, e questa è una grande vittoria, perché significa apertura mentale. L'apertura mentale è capire quale sinapsi mentale utilizzare per arrivare ai giovani. È determinante perché i ragazzi sono estremamente ricettivi a queste cose. Se noi spieghiamo loro che ci sono, oltre agli incidenti sulla strada, ci sono piccoli incidenti della democrazia che avvengono e sono determinanti per la loro formazione, allora tutto diventa un percorso formativo più complesso. Per esempio in Italia, con le stragi di Capaci e di Via D'Amelio del 1991, abbiamo visto un grande incidente della democrazia in Italia. Questo grande incidente ha provocato le conseguenze, perché tutto ha conseguenze.
0: Certo.
1: Young Europe libro parla proprio di questo. Insegniamo ai ragazzi alcune cose che loro non sanno, perché una cosa non piacevole di questa generazione è che non solo non conoscono la generazione leggermente precedente alla loro, e dalla storia si impara sempre il futuro, non conoscono nemmeno la loro, il che vuol dire che gruppi musicali come Radiohead o i Muse, che sono famosissimi tra i ragazzi, magari gli stessi ragazzi di quella generazione non li conoscono, semplicemente perché la comunicazione ormai è talmente vasta, i messaggi sono talmente tanti e loro sono spaesati, non si ricordano più di niente. Bisogna fare un passo indietro e recuperare alcuni passaggi base: Falcone Borsellino, chi si è ucciso o è stato ucciso per incidenti, famosi incidenti della democrazia, come John Lennon, come John Fitzgerald Kennedy, che sono personaggi estremamente formativi, e loro però non li conoscono, finendo ai Nirvana, Kurt Cobain, che era un prodotto di commercio, di spettacolo, lui era un artista. Alla fine il fatto di essere semplicemente un prodotto da banco l'ha portato al suicidio.
0: Io volevo chiederti, normalmente noi facciamo leggere agli attori i libri che stiamo recensendo in qualche modo. Visto che tu sei un attore, ti chiederei di leggere un brano da Young Europe, questo libro che hai scritto, edito da Liberty. Ti va di leggerci un passo
1: volentieri,
0: più significativo?
1: Volentieri.

Meglio non dire a Josephine che è solo un numero nei contesi di alcune statistiche sul disagio giovanile. Dicono che i giovani francesi siano i più disperati d'Europa. Le statistiche che si basano sulle emozioni hanno la valenza di gocce di pioggia su una piscina. Josephine non è disperata, è oltre le emozioni. È l'inizio di una nuova razza, un'evoluzione della nostra specie basata sulla costrizione all'indifferenza. Perché è meglio? Perché non è importante amare, è importante non soffrire. È la Coca-Cola ma senza zucchero, è il sole dei Caraibi tutto l'anno, è l'amore ripulito da sciocchi effetti collaterali, è imperativo eliminare gli effetti collaterali, è necessario avere tutto quanto è possibile, il dolce senza l'amaro. La cosa ironica della vita è che più scappi però più sei braccato, cerchi di salire la scala per sfuggire all'incendio ma ti butterai dalla finestra all'ultimo piano, il tutto escludendo ogni informazione. Dalla cultura alla musica, Josephine vive in una scialuppa in mezzo al mare, lei e gli altri devotamente ignorano. Ha saltato tutte le generazioni e questa è la vera novità, saltano anche la propria. Non conosci quindi Alicia, ma nemmeno i Radiohead. Kurt Cobain è un'ombra e i Beatles un nome che ha sentito ma che non associa a nulla, a nulla. La Francia è la più grande democrazia del mondo perché l'ha detto qualcuno, è meglio non chiedere dove siano Madrid o Chicago, sono a un click di Google Maps. Il 1968 è l'anno prima del 1969, Jean-Luc Godard e Michel Gondry sono due nomi, forse due patrioti della rivoluzione francese, Josephine con gli altri, ognuno su una scialuppa da soli, mentre la barca si allontana e li lascia in mare aperto.

0: Grazie a Matteo Vicino che ci ha letto un inserto tratto proprio dal suo libro Young Europe, edito da Liberty Editore. Ecco Matteo, stiamo parlando nella nostra storia di oggi di sicurezza stradale, uno spettacolo, un libro e a breve un film. Io vorrei farti una domanda provocatoria: credi che la sicurezza stradale sia un tema accattivante in grado di riempire una sala cinematografica?
1: No, le persone che ci stanno ascoltando per radio non vedono i segni evidenti del mio invecchiamento degli ultimi miei 2 anni di vita, passati non tanto a creare artisticamente quanto a convincere le persone che il tema della sicurezza stradale non va affrontato. Già il termine sicurezza stradale spaventa ed è già fuorviante, perché non esiste nessuna sicurezza stradale. In più, i giovani si allontanano da qualsiasi forma di pensiero che abbia una qualsiasi attinenza con l'etica in apparenza, quindi bisogna convincere e condire il tutto da falsi percorsi di intrattenimento. L'intrattenimento è alla base della nostra società e il mio compito è quello di intrattenere, salvo che alla fine, come ogni percorso che abbia una motivazione etica, succedono delle cose che devono portare a una riflessione. Però gli esseri umani sono orologi molto complicati, che hanno meccanismi molto complicati, e se si comunica in maniera sbagliata si ottiene risultato contrario. Se uno spot sulla sicurezza stradale dice "io quando vado in macchina sto attento e certamente non vado veloce", apparentemente io ricevo il messaggio, in pratica no, cioè me ne frego, perché gli esseri umani sono così. È anche che necessario, nel senso che se continuassimo a pensare al nazismo o alla famosa volta che siamo andati dal dentista, non riusciremo a affrontare la vita. È necessario per noi dimenticare il dolore, la natura, nostro Signore ci ha fatto così perché è necessario per noi passare avanti, guardare avanti. Però quando ci mettiamo di fronte a una statistica così importante come 13 morti al giorno, dobbiamo cercare il modo di comunicarla ai ragazzi. Lo comunichiamo dicendo "ci sono 13 morti al giorno, vai piano"? No, perché otterremmo l'effetto contrario. Lo comunichiamo con uno spettacolo, con un libro, con un film in cui ci sono 3 personaggi apparentemente fighi, apparentemente intelligenti, apparentemente forti, che si trovano di fronte a dei modelli. Questo deve scatenare una reazione nel ragazzo.
0: Perché macchine così veloci su strade sulle quali il limite è assai inferiore?
1: Perché gli esseri umani sono sbagliati, su questo non si può fare niente, e il percorso degli esseri umani è sempre lo stesso. Dal mio punto di vista non c'è evoluzione, l'unica forma di capacità che l'essere umano ha per salvaguardare alcune sue difficoltà è la cultura. Se la nostra cultura facesse tesoro il fatto che la macchina oltre agli 80-70 km all'ora diventa ingovernabile in condizioni di difficoltà, allora il mondo ne prenderebbe atto e sarebbe un mondo diverso. Non parlo soltanto dell'Italia, i limiti servono a ben poco quando ci sono macchine che vanno così veloci, quando ci sono pubblicità, specialmente in Italia, profondamente stupide. Ne ricordo una in cui un signore per fare colpo va molto veloce, o macchine che vanno veloci su strade completamente aperte. Questo concetto di sicurezza non esiste.
0: Certo. Parliamo del casting del prossimo film. Hai già scelto gli attori?
1: No, gli attori saranno rigorosamente non professionisti per quanto riguarda i ragazzi,
0: sì,
1: perché l'Italia non ha cultura dal punto di vista delle scuole di recitazione importanti, come per esempio all'America con l'Actor Studio, in cui un ragazzino di 14 anni riesce a simulare di essere ragazzino di 14 anni quando in realtà ha un percorso attoriale. Se guardiamo i Cesaroni o altre fiction televisive, è palese che i ragazzi stanno recitando. Quindi dobbiamo ritornare a un discorso un po' rosselliniano. Infatti il film sarà anche appoggiato dalla Fondazione Rossellini proprio per questi temi, in cui prenderemo attori non professionisti, cercherò di metterli a loro agio, sarà un mio compito, come è stato fatto nel film La classe che ha vinto a Cannes, in cui gli attori non sono professionisti, ma il risultato è strepitoso.
0: I tempi? So che innanzitutto lo vedremo a Bruxelles, è possibile?
1: Sì, il 31 ottobre del 2011 a compimento, okay, del progetto Icarus. Il film diventerà strumento di lavoro per tutti i governi europei che hanno partecipato al progetto indetto dalla Polizia Stradale, che sono 14 paesi, e questo è un bel colpo, nel senso che la Polizia Stradale merita un successo in tutta Europa, perché loro è stata l'intuizione di avere, grazie al prefetto Mazzilli qualche anno fa, l'onere di creare uno spettacolo teatrale teatrale, io sono semplicemente un mezzo, io sono il verbo della parola di qualcun altro, e la parola di qualcun altro è quella della polizia stradale. Il loro vanto e il loro orgoglio sarà vedere quest'opera se riuscita, altrimenti andiamo tutti a nasconderci. Il mio compito da artista è fare qualcosa che sia pertinente. Non era difficile spazzare via, con, lo dico con tutta l'immodestia del caso, la letteratura contemporanea, perché ci troviamo di fronte veramente a un momento di vuoto culturale importante. Quello che era più difficile era rapportarsi a grandi autori come Carver, come Bret Easton Ellis, che ha scritto American Psycho, che è un capolavoro del vuoto che ci circonda in questi anni.
0: Letto, terrificante.
1: Sì. Quindi io in teoria mi dovrei avvicinare a loro, se ci rapportiamo con tutto rispetto parlando, al buon Moccia o a Fabio Vola, allora è ovvio che la vittoria c'è. Però per il cinema è un pochino più complicato, perché dobbiamo andare a ragionare sul cinema d'autore, e qui ci rapportiamo anche a mostri sacri italiani, quali Rossellini, quali De Sica, è tutto un po' più complicato. Riuscendo a farlo di intrattenimento diventa difficile. Forrest Gump, ad esempio, è un film che piace a tutti, perché piace al critico cinematografico e piace al ragazzo, piace alla nonna, piace al bambino, e in questo contesto la mia esperienza di animatore turistico è stata determinante. Qui torniamo al discorso di Steve Jobs: qualsiasi cosa viene fatta prima potrebbe essere determinante per il tuo futuro. Quando facevo l'intrattenitore per Valtour, sapevo che se il nonno fosse andato via e la bambina rimaneva a guardarmi, avevo perso, dovevo piacere al nonno e alla bambina.
0: Certo.
1: Young Europe deve piacere a tutti, se non piace a tutti è un prodotto d'élite, è un prodotto profondamente commerciale, uno dei due. Se invece piace a tutti, allora funziona.
0: C'è un sito internet attraverso il quale
1: quello della polizia di Stato, poi ci sono gruppi di Facebook dedicati allo spettacolo Icaro.
0: Sì. Ecco, abbiamo trovato l'inserto da leggere. Da quale capitolo è tratto?
1: Un capitolo che riguarda Josephine. Josephine è una ragazza francese che ha già tutto dalla vita, tranne una cosa che però è determinante, cioè l'affetto dei genitori. La comprano con denaro, regali, lei è apparentemente equilibrata, in realtà sta andando verso un baratro senza fondo e senza fine, che è quello della droga, che è quello dell'incapacità più di capire quali sono gli amici, quali sono i nemici nella sua stessa cultura.
0: Io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Ci salutiamo con lo spot del libro che ci hai portato, no?
1: Sì, aggiungo semplicemente che i proventi del libro vanno all'associazione familiare delle vittime sulla strada, oltre che all'editore. L'autore non guadagna, ma questo è un percorso mio etico. Io non trovo corretto, francamente, guadagnare su una mia opera letteraria che parla di un fenomeno quali le stragi a cui ci troviamo di fronte tutti i giorni. Se volessi imporre la mia arte, continuerei a fare il comico o utilizzerei altri temi che non coinvolgono morti. In questo contesto mi sembra folle che il mio nome venga messo o pubblicizzato per un discorso che è molto più importante. Quindi c'è Young Europe, Matteo Vicino lo lasciamo da parte, c'è l'Associazione Nazionale Familiari Vittime, c'è la Polizia Stradale.
0: Grazie, grazie per essere stata qui con noi.
2: Volevo parlarvi di chi comanda, di chi vi comanda veramente. Automotion, Just Do It, Jump In, Life Is Yours. Sono tutti ordini, sì. Ma dove andresti senza di loro? Se tutti pensano che 2 più 2 fa 5, chi crede che il risultato sia 4 sarà deriso, sarà emarginato. E se alza troppo la testa sarà ucciso. Non metterti contro di loro. Alla fine è una questione di equità, di selezione naturale. Il più forte vince, il debole perde. Ogni mattina io apro i giornali e leggo sempre le stesse notizie in serie. La cronaca, il terrorismo, il Grande Fratello, e giù a fondo pagina un incidente mortale allo sport. Guerre inventate, morti veri. Grazie per il tuo odio, buona giornata. Come siamo prevedibili. E la slot machine si ricarica di continuo. Le generazioni cambiano, i figli non se lo ricordano che cosa è successo ai loro genitori. Qualcuno ha messo un messaggio in una bottiglia generazioni fa, con scritto: non tirare la leva della slot machine, non rubare, non odiare, ama il tuo prossimo come te stesso. Ma niente, tanto ormai chi ha scritto quel messaggio se lo sono già comprati, fanno già parte della corporation ormai. Tutto è confuso e tutto è chiaro. Odia, divertiti, lavora, compra. A loro piace la tua energia. A loro servono le tue emozioni, perché loro non ne hanno. Sono i tuoi più grandi fan. Perché l'ignoranza sarà anche una colpa, sì, ma vince sempre. Ma io ti do ragione, sai. Divertiti, fottitene di etica, di cultura, di rispetto per il prossimo. Ma tutte le volte che l'ho fatto a me è sempre andata bene. vorrei insegnarti a vedere il pericolo, come guidare senza sapere che ad ogni incrocio, ad ogni istante, ogni pensiero, tu stai rischiando sopra ogni soglia accettabile. Ciascuno di noi lo fa, sì, senza saperlo. Ma devi farcela da solo, perché una regola del gioco è che non si può aiutare chi sta giocando. Divertiti finché puoi, diceva mia nonna, ma copriti, che è freddo.
0: Questo lo spot del libro Young Europe, edito da Aliberti, dell'autore bolognese Matteo Vicino, che abbiamo avuto ai nostri microfoni sino ad ora. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo.

0: in Blu 2000 News.
1: Colpito un caccia italiano in una base saudita, nessun ferito, Italia pronta a difendere i nostri mercantili nel Golfo. Resta alta l'attenzione dopo le provocazioni russe in Lituania, la premier Meloni avverte non bisogna rispondere a Mosca. E intanto in Ucraina la guerra non si ferma, urne aperte in Russia per le elezioni, Trump non esclude accordi commerciali con Mosca. Studente tredicenne accoltella la sua insegnante, successo stamane a Roma, la vittima non è in pericolo di vita, il minore voleva firmare tutto con il cellulare. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Nel Golfo regna ancora la massima incertezza. L'Italia pronta una missione, un jet tricolore colpito in una base araba. Massimiliano Cochi.
2: Dopo gli attacchi che hanno colpito infrastrutture petrolifere strategiche in Arabia Saudita, nella notte è stata presa di mira anche la base americana di Tahif, dove opera personale italiano impegnato nella coalizione internazionale contro il terrorismo. Nessun ferito tra i nostri militari, ma un velivolo ha riportato danni. Occupa inoltre la situazione nello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio fondamentale per il traffico marittimo verso Suez. L'Italia si dice pronta a impiegare la marina militare per garantire la sicurezza delle proprie navi commerciali. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile che ha provocato un incendio a bordo. Intanto gli Stati Uniti valutano nuove iniziative contro l'Iran, mentre la diplomazia internazionale fatica a contenere l'escalation nella regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Le provocazioni russe ai confini dei paesi della NATO tengono alta l'attenzione. Ieri, come abbiamo sentito dai titoli, le parole della premier Meloni: non bisogna rispondere alle sollecitazioni di Putin. Ma andiamo a Palazzo Chigi, dove si trova per noi Augusto Cantelmi.
3: Eccoci, buongiorno Ugo. Molto di nuovo possiamo dire sul fronte orientale. Lo sconfinamento di due aerei russi sul territorio lituano, paese della NATO, solleva dubbi e preoccupazioni sulle reali intenzioni di Mosca di allargare il conflitto, motivo per cui dalla presidente del Consiglio Meloni in visita in Norvegia arriva l'appello a non lasciarsi trascinare nella strategia di Putin. Parole quelle della presidente del Consiglio che entrano nel pieno delle polemiche politiche interne legate proprio al rapporto con la Russia. Sia nella maggioranza come nell'opposizione crescono le fila di coloro che chiedono di non fornire più armi all'Ucraina, da Salvini che invita a collaborare con Mosca, Conte fino a Vannacci che non ha mai nascosto le sue simpatie filorusse. Al Parlamento europeo appena tre giorni fa un'inedita alleanza tra Fratelli d'Italia, Lega e Futuro Nazionale ha detto no alla creazione di uno scudo democratico contro la disinformazione e le ingerenze straniere, un chiaro riferimento alla Russia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Ed ora Israele, dove il premier Netanyahu apre la campagna elettorale. Da Gerusalemme in diretta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, ha puntato tutto sul tema sicurezza il primo ministro israeliano Netanyahu. Ieri sera, inaugurando questa campagna elettorale con il Likud, il suo partito, ha ripetuto che va portata a termine la missione di abbattere il regime iraniano, distruggere Hamas ed Hezbollah, accusando i rivali di volere fare concessioni territoriali mentre il suo governo acquista territori e non li cede. In questa decisiva campagna elettorale Netanyahu dovrà fare conti col più grave fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele, quello del 7 ottobre di 3 anni fa, e con anche l'accusa di esserne stato informato in precedenza senza aver fatto nulla per evitarlo. Restano aperti di fatto tutti i 7 fronti di guerra, e nonostante formale cessate il fuoco, l'aviazione israeliana continua a colpire a Gaza, dove un altro comandante di Hamas è stato ucciso questa notte, e sul fronte del Libano questa notte l'esercito israeliano ha tirato colpi di artiglieria contro 2 villaggi del sud e mantiene l'occupazione di diversi chilometri di territorio libanese. Resta al nord del disarmo di Hezbollah e della difficoltà dell'esercito libanese nel prendere il controllo del territorio dove sono assieme alleati
1: gli
4: iraniani. Da Gerusalemme,
1: linea voi. Grazie ad Alessandra Buzzetti. 111 milioni di elettori al voto in Russia fino a domenica.

0: In Ucraina. La guerra non conosce soste. Andrea Domaschio.
1: Scontata l'ampia vittoria del partito di Putin, Russia Unita, mentre il mese scorso la Corte Suprema aveva escluso dalla consultazione il partito liberale Yabloko, contrario alla guerra. Delle 11 regioni elettorali russe, oggi le prime a votare sono state la penisola della Kamchatka e la Kuchotka sull'Oceano Pacifico. 1 milione i voti già espressi online, seggi aperti da oggi anche in Crimea e nelle regioni orientali dell'Ucraina occupate dall'esercito russo. Intanto nuovi pesanti attacchi aerei russi hanno colpito Kiev e varie altre zone del paese. A Zhytomyr si contano almeno 2 morti e 2 feriti, bombardato anche il porto di Odessa. E la Commissione europea ha proceduto all'esborso di 3 miliardi 300 milioni di euro per l'acquisto di materiale bellico da fornire all'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con un coltello. Il fatto è avvenuto stamane nell'istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Il ragazzo avrebbe anche tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Settore delle telecomunicazioni in agitazione contro le decisioni dell'Unione Europea. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
2: Fanno squadre e non si dividono le compagnie telefoniche del vecchio continente, da Telecom Italia a Telefonica, da Deutsche Telecom a Liberty Global, contro lo stop alla Cina da parte di Bruxelles e la richiesta agli operatori di sostituire e limitare le forniture di rete e gli apparati di provenienza cinese. Una lettera spedita da 17 amministratori delegati delle compagnie del vecchio continente alla Commissione Europea, sottolineando come il settore delle telecomunicazioni rappresenti il 5% del prodotto interno lordo europeo e investa 64 miliardi di euro l'anno nelle reti di nuova generazione. Lo stop in tempi stretti, circa 3 anni, ai fornitori cinesi costerebbe 40 miliardi per un settore che sta già affrontando difficoltà strutturali con ricavi e margini in contrazione. Un obbligo di sostituzione forzata potrebbe determinare una crisi sistemica simile a quella che sta colpendo il comparto dell'automotive europeo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Torniamo alla cronaca con un blitz anti-usura, 2 gli indagati, Marco Bergamaschi.
3: Per gli agenti della squadra mobile, le 2 persone, entrambe romane, avrebbero preso di mira numerosi esercizi commerciali della capitale e, facendo leva sulle difficoltà economico-finanziarie, avrebbero proposto prestiti a tassi usurari dal 20 all'80%, rafforzando la loro capacità intimidatoria attraverso continui riferimenti a presunti creditori senza scrupoli riconducibili ad ambienti criminali. Si sarebbero infatti spacciati come intermediari e avrebbero agganciato 6 vittime, stringendo con queste ultime un legame costruito su una sequenza fatta di intimidazioni, minacce, estorsioni e usura. Lo avrebbero accertato gli stessi agenti della squadra mobile, coordinati dai magistrati del Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave della Procura di Roma, in un'indagine culminata nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne, mentre per una 31enne ritenuta sua complice è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Un altro sacerdote assassinato a colpi d'arma da fuoco in Messico. Si tratta di padre Roman de la Cruz Hernandez, 48 anni, parroco della chiesa di Santa Cruz nello stato di Hidalgo, una zona povera e segnata dalla violenza. Il corpo del sacerdote è stato localizzato il 15 settembre scorso, si sarebbe trattato di una vera e propria esecuzione. Voltiamo pagina, ci occupiamo della classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie nel mondo, ci sono anche le eccellenze italiane. Beatrice Bossi.
4: Compaiono 42 ospedali italiani nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo e 3 occupano addirittura un posto nella top 10. La graduatoria è suddivisa per specializzazioni. Il Policlinico Gemelli di Roma si è piazzato al 3° gradino del podio per ginecologia, l'ospedale Bambino Gesù al 4° per pediatria e l'Istituto Besta di Milano all'8° per neurologia. L'eccellenza del Policlinico Cattolico Agostino Gemelli si ritrova poi anche nei reparti di gastroenterologia ed endocrinologia, dove occupa rispettivamente l'11° posto e il 29°. Tra gli ospedali italiani entrati nella classifica, la maggior parte si trova in Lombardia, a seguire Lazio, Piemonte, Campania, Toscana e Veneto. L'analisi si basa su un sondaggio online mondiale condotto tra maggio e luglio dello scorso anno, che ha valutato raccomandazioni dei professionisti e certificazioni delle strutture. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Papa Leone è atteso alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea Diocesana che aprirà il nuovo anno pastorale. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000 stamane. Nell'udienza al Centro Studi Internazionali, Papa Leone XIV, il Pontefice ha ricordato non le guerre, ma la tessitura della pace e di giusti equilibri produce civiltà. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione della Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. In regia Sabino D'Alessandro, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

conoscere più da vicino la figura e le opere di Padre Pio da Pietralcina e di luoghi in cui si sono dipanati 50 anni più importanti della sua vita, siamo saliti a San Giovanni Rotondo sul versante occidentale del Gargano, a più di 500 metri sul mare. Nel 1916 era un paese poverissimo, mal collegato con il capoluogo Foggia, abitato da pastori e da contadini, flagellato dall'emigrazione. Oggi San Giovanni Rotondo, grazie al mezzo secolo di presenza dello stigmatizzato del Gargano, non si riconosce più.

0: Abbiamo bussato alla porta del convento dei Cappuccini e siamo stati introdotti a padre Pietro Tartaglia, l'attuale guardiano o superiore.
1: Noi ci troviamo in questo posto, chiamato da noi il coro delle stimmate. Il coro perché è il posto dove ci raccogliamo come fraternità per la preghiera, per la recita in comune dell'ufficio, per le nostre preghiere in comune. Lo chiamiamo delle stimmate per questo posto. Il padre Pio il 20 di settembre 1918 ricevette le stimmate verso le ore 9 mentre faceva il ringraziamento alla Santa Messa. Per non dire chiacchiere inutili, io ho cercato di far mettere così stampato tutto ciò che lui ha raccontato al suo padre spirituale in una lettera. Il padre spirituale, che nel tempo era anche provinciale, superiore provinciale, per santa obbedienza gli chiedeva di narrargli tutto ciò che era capitato il 20 di settembre 1918. E il padre Pio, in una lettera che porta
2: 22 ottobre 1918,
1: racconta in una maniera semplice, lineare, così come è avvenuta la sua stigmatizzazione. Dice lui che si trovava a pregare in questo coro e cadde, lui non dice estasi, in un sonno dolce, come un riposo molto bello, e vide dinanzi a sé un personaggio misterioso, lo chiama sempre così, personaggio misterioso. Si riferisce a un personaggio misterioso visto da lui già nella sera del 5 agosto dello stesso anno 1918, mentre stava nella sua stanza numero 5 confessando un ragazzo. In questo 5 agosto entrò questo personaggio, aveva nelle mani una lancia, con questa lanciata gli trapassò il costato. Nella lettera lui dice di aver visto il medesimo personaggio, soltanto con questa differenza: grondava sangue dalle mani, dal costato, dai piedi. Quando lui dice: mi sono risvegliato da questo sonno, quando è passata questa estasi, si è trovato ferito nelle mani, nel costato e nei piedi. Questi stimmate, questa crocifissione, lui l'ha portata per 50 anni e 2 giorni, dal 20 settembre 1918 fino al 22 settembre 1968. Quel 22 settembre del 68 si celebrava il 50° delle stimmate, ma lo celebravano questo 50° i frati, a lui non era stato dato niente di questa celebrazione. Si benediceva la prima pietra della grande via Crucis, si apriva con la benedizione al pubblico la cripta del padre Pio e c'era il primo raduno ufficiale di tutti i gruppi di preghiera da lui fondati. Quindi le stimmate allora per 50 anni e 2 giorni. Quando lui è morto, le stimmate sono scomparse completamente.
2: Come si spiega questo fenomeno?
1: Lo so, come dovremmo spiegare il fenomeno di aver ricevuto le stimmate? Io penso, ed è un mio giudizio, era un crocifisso, si è offerto come cireneo per tutti di essere crocifisso insieme con Gesù Cristo. È finita la sua missione di corredentore insieme con Gesù. La tua missione è quella di corredimere, gli aveva detto il padre spirituale. È finita la sua missione. Adesso, ecco, come in una nuova risurrezione, le stimmate sono scomparse, i tessuti si sono ricostruiti, le carni sono diventate belle e bianche come quelle di un bambino, ai piedi, al costato, alle mani, come si può attestare attraverso la visione delle fotografie prese quella notte dalla testimonianza dei medici che erano vicini, di tutti i confratelli che erano lì presenti e che hanno assistito al miracolo. Io ho potuto ascoltare una bella conferenza tenuta dal padre Cucion proprio in questo riguardo e ricordo che dopo tutto un bellissimo studio già pubblicato su un libro, lui concludeva così: che se era stato grande il miracolo di aver ricevuto le stimmate, ancora più grande il miracolo della scomparsa delle stimmate così una maniera così misteriosa, in un vecchio di 82 anni, malato, sofferente per tanti anni, che si possano ricostruire i tessuti, è un miracolo, perché c'è piuttosto la necrosi che consuma i tessuti e non li ricostruisce. Diceva lui e pianse, assistiamo e ringraziamo anche il Signore per questo dono.
2: Padre Pietro, potrebbe adesso condurci a vedere la cameretta nella quale padre Pio è morto?
1: Ben volentieri.

0: Noi ci troviamo qui nella stanza numero 5. Si accorge molto bene. È proprio la stanzetta del cappuccino. C'è tutto, il letticciolo, la colonnetta, un mobile per deporre un po' di roba, di biancheria, e poi i suoi libri, i libri che gli usava. Questa cella, padre, io ricordo molto bene, noi da ragazzi, da seminaristi, venivamo a confessarci il mercoledì sera e il sabato sera, e lui in questa cella ci riceveva. E in questa cella numero 5 avvenne quel fatto straordinario di cui lui ho già parlato, cioè mentre confessavo un ragazzo vide entrare un personaggio misterioso che portava tra le mani un'arancia. Disse al ragazzo: allontanati che mi sento male. Vide questo personaggio che entrò e gli trasverberò il costato, e dice: sento da quel momento uno strazio enorme, sento dentro di me come il rumoreggiare di una cascata di sangue. Temo tutti i momenti di morire dissanguato. In questa stanzetta, padre, lui è vissuto nella maggior parte più di 30 anni, ma ci ritornava anche in questa stanzetta nel pomeriggio, la sera, per leggere qualche cosa, per rispondere a qualche letterina, per mettere qualche firma sui ricordini che gli davano per portarseli via. In questa stanzetta noi abbiamo conservato tutto che lui, quello che lui ha lasciato. Altre cose le abbiamo sigillate e conservate in un ufficio più grande per quello che sarà il domani. C'è soltanto qui dentro l'abito, il suo abito. Noi lo chiamiamo l'abito della stigmatizzazione, perché era l'abito che indossava quel giorno 20 settembre 1918 quando ricevette le stigmate.
1: E lui lo lasciò qui in questo posto?
0: No, l'abbiamo preso noi. L'abbiamo preso noi, noi lo avevamo conservato. Allora l'abbiamo preso, l'abbiamo conservato qui, siccome è un posto dove difficilmente, quando diciamo a qualcuno, lo sentiamo un po' più sicuro.

possiamo ora visitare una cappelletta dove Padre Pio ha celebrato la Santa Messa nei 2 anni di segregazione, dall'11 giugno 1931 al 16 luglio 1933, anni di grandissima sofferenza per lui.

Santa Padre è la cappella interna della fraternità, lì è generale, qui si viene per celebrare la messa quando si è ammalati o qualche volta qualcuno che non è impegnato nelle messe ufficiali nel santuario, magari per rendersi più libero celebra in questa cappella. Ci troviamo qui accanto a questo altare. Su questo altare il Padre Pio ha celebrato molte volte, ma soprattutto negli anni della cosiddetta segregazione, che va dal 11 giugno 1931 al 16 luglio 1933. In quegli anni ero ragazzino seminarista e il Padre Pio poteva soltanto celebrare la messa, gli era stato proibito di confessare, di scendere in chiesa, nella sacrestia, di colloquiare con gli altri, parlo dei borghesi, e poi poteva soltanto passeggiare in un determinato punto perché non si mettesse in vista dinanzi ai pellegrini, ai fedeli che venivano, quindi un po' una vita di segregazione. Era una vita certamente che gli procurava una grandissima sofferenza. Da lui non ho sentito mai un lamento, si vedeva soltanto nel volto una profonda amarezza. Venivamo qui da ragazzini a turno settimanali, poteva assistere alla messa soltanto una persona, quindi il chierichetto o il seminarista, o se c'era qualche fratello non chierico, un fratello laico. Si chiudeva la porta, si rispondeva alle prime preghiere, poi gli si davano le ampolline, ci si andava via, si tornava dopo 2 ore e 30, 3 ore meno un quarto per la chiusura della Santa Messa, perché era libero di poter stare sull'altare in colloquio col Signore.

0: padre, noi ci troviamo nella stanza che noi chiamiamo numero uno. Qui padre Pio è vissuto negli ultimi 20 anni e qui in questa cella lui è morto tra la notte del 23 di settembre del 1968. Noi in questa cella, padre, abbiamo lasciato tutte le cose come l'ha lasciato lui nella notte che è morto: il suo lettino, gli oggettini che ha sulla colonnetta, il fazzoletto bianco, uno dei fazzoletti con i quali usava salutare la folla che lo chiamava giù nel prato, un prato che abbiamo trasformato adesso in un piazzale con questo titolo, il piazzale del Rosario. Come vede, vicino a noi ci sono le sue pantofole, diciamo, un po' grosse, perché i piedi erano gonfi e grossi per le piaghe, e sono ancora, si nota ancora, chiazzate di sangue, che usciva il sangue che usciva dalle ferite del piede, come dimostrerò anche attraverso le calze che vedremo. Poi c'è qui accanto a noi questa finestra dalla quale si affacciava, si metteva uno sgabello qui, si affacciava su questa finestra per salutare e benedire la gente. La sera lo chiamava, questa gente voleva la benedizione, lo salutava prima di partire. Poi più accanto a noi c'è la poltrona, padre. Questa poltrona è importante perché su questa lui è morto. Quella sera del 22 di settembre 1968, dopo una giornata di fatica, stanco come sempre, andò a letto, ma affannato dall'asma, dalla bronchite, non poteva riposare. Si alzò, rimise l'abito, il cingolo, camminò per un poco sul terrazzino qui accanto, poi si sedette su questa poltrona e su questa poltrona, in un certo senso, cominciò la sua agonia. Un'agonia così senza segni esterni. Aveva tra le mani la corona, diceva il rosario e più che il rosario diceva delle giaculatorie che padre Pellegrino, che gli era accanto, percepiva in queste espressioni Gesù e Maria, mentre stava seduto così su questa poltrona. Un'agonia che è durata un 2 ore, perché poi lui si spense, assistito dai confratelli, dai medici chiamati, quando ci si accorse che la crisi era un po' abbastanza seria, e si spense verso le 2.35, le 2.40 tra la notte tra il 23 di settembre 1968.
1: Quali furono le sue ultime parole?
0: Ecco, le sue ultime parole, Gesù e Maria, queste le parole che percepì padre Pellegrino. Ma prima, però, come racconta padre Pellegrino stesso, padre Pio gli domandò tante volte: hai detto messa? Padre, no. Allora non la dire, domani mattina la dirai per me. Volle confessarsi. Disse a padre Pellegrino: chiedo perdono a tutti i miei confratelli del fastidio che ho dato, degli scandali che ho potuto dare. Padre Pellegrino rinnovò la sua professione di religioso nelle mani del padre Pellegrino. Poi padre Pellegrino gli chiese: padre, se davvero le cose stanno come lei dice, le chiedo allora una benedizione per tutti. E padre Pio disse: padre Pellegrino, tu dirai al padre superiore che questa benedizione la dia lui al posto mio. I confratelli, tutti quelli che mi sono stati a fianco, i miei figli spirituali, i medici, gli infermieri della Casa Sollievo, tutti quelli che mi hanno conosciuto, ecco, benedico tutti con tutto il cuore, e questa benedizione, lo ripeto, la dia il Padre Superiore al posto mio. Di fronte a noi c'è un quadretto con 2 fotografie, il papà e la mamma. Sono morti tutti e 2 a San Giovanni Rotondo, sono seppelliti tutti e 2 a San Giovanni Rotondo nella cappella dei frati, di noi frati. Qui vicino a noi c'è anche il ricordino di morte di un'americana, una signorina americana protestante convertita, che venne qui in Italia con la Montessori per un giro in Europa. La Montessori continuò il suo giro e lei da quel giorno rimase a fianco a Padre Pio come una fata benefica. Lei ricca, ma vissuta sempre in una povertà estrema, ma donando sempre tutto ciò che aveva a noi frati e a tutta la gente di San Giovanni Rotondo e a tanti pellegrini che venivano da fuori. La sua casa era sempre piena di ospiti, ha dato senza riserve, senza misure, ha dato sempre con una piena generosità, e lei è vissuta veramente povera, una francescana autentica. Io voglio pregare Padre Pio che ci dia un po' di coraggio, di forza, di buona volontà, di generosità, perché vorremmo poter continuare l'opera sua, far rivivere in mezzo ai pellegrini che arrivano lo spirito e far sentire a tutti il richiamo all'amore di Gesù, all'amore della Madonna, e che ci indichi sempre la strada che ci porta al paradiso.

0: Al termine della nostra visita al convento abbiamo trovato in sagrestia padre Teodosio, il frate che fu vicinissimo a padre Pio e ne raccolse l'ultimo respiro. Gli chiediamo di dirci in poche parole ciò che più l'ha colpito della persona di padre Pio.
1: Per me uno degli aspetti più belli della vita di padre Pio era la sua umanità, intesa come amore, cordialità, diciamo, che forse all'apparenza è in netto contrasto con la sua severità, insomma. Aveva insomma un grande cuore nonostante le apparenze, per cui riusciva ad amare anche quelli che fanno del male, nel senso che capiva le loro sofferenze, insomma, oltre ad amare naturalmente i fratelli e tutti quelli che fanno del bene, insomma. E questo aspetto, diciamo, mi ha sempre colpito sin dal primo anno che l'ho conosciuto fino alla morte, insomma.
0: Per quanti anni è stato insieme con voi?
1: Beh, dal 51 in poi, ma mi sono assentato qualche anno, quindi 14 anni e mezzo pieni pieni, insomma.

Ascoltiamo una testimonianza di padre Gerardo Di Flumeri, cappuccino, assistente del postulatore generale per la causa di beatificazione di padre Pio.

0: Mi sembra che la sua fama di santità vada aumentando di giorno in giorno, e questo non soltanto in Italia, ma in tutte le parti del mondo. Ne abbiamo la documentazione o la prova nelle lettere che ci arrivano. Per quanto riguarda qui il luogo di San Giovanni Rotondo, i pellegrini certamente accorrono ancora a pregare sulla tomba di Padre Pio.
1: È possibile fare un calcolo almeno approssimativo di quanti pellegrini arrivano in un anno?
0: Pellegrini che hanno firmato il registro di presenza 165.300. Sottolineo la frase, pellegrini che hanno firmato il registro di presenza. Questo significa che di vari gruppi firma soltanto uno per tutto il gruppo, no? Molti gruppi però non firmano, moltissime piccole comitive non firmano affatto, e quindi noi potremmo andare sul 500.000 di pellegrini all'anno.
1: Molti fedeli si domandano con una certa curiosità se Padre Pio continua a fare miracoli. Ci può dire qualche cosa a questo riguardo?
0: Sì, a riguardo io le posso dire che continuano ad arrivare sul mio tavolo, sul tavolo di tutti quelli che sono addetti alla corrispondenza anche in lingue straniere, relazioni di grazie e a volte di casi straordinari che i fedeli che scrivono dicono di aver ottenuto dal Signore per intercessione di Padre Pio. Il nostro compito qual è? È quello di raccogliere queste testimonianze e la relativa documentazione, specialmente medica, e di non tralasciare nulla che possa servire domani per l'esame da parte della Congregazione dei Santi. Dirle però se si tratti di un miracolo o di una grazia, o semplicemente se si tratta di una grazia, non è compito mio, è compito della Chiesa.
1: Lei che è vissuto per tanti anni insieme con Padre Pio, ci può dire qualche sua impressione particolare sulla sua santità, sulla sua figura, sulla sua personalità?
0: Sì, ho raccolto il mio pensiero brevemente in un piccolo articoletto che ho pubblicato in un libro. Non ho conosciuto alcuno che più di Padre Pio possa offrire l'esempio di un'anima in raccoglimento continuo, nella preghiera senza interruzione, nonostante il quotidiano conversare con i fratelli, dalle prime luci del mattino sino alle ultime ore della sera. Le parole che Tommaso da Celano scrive del serafico padre San Francesco, più che un uomo orante, era l'uomo fatto preghiera, non tam orans quam oratio factus, hanno costituito per me sempre una grande difficoltà. Mi è riuscito sempre oltremodo difficile, dire impossibile, immaginare un uomo oratio factus. Ma da quanto ho conosciuto Padre Pio, quelle parole si sono illuminate per me di luce solare, e guardando lui ho potuto capire come il suo e il mio serafico padre abbia potuto essere, più che un uomo orante, l'orazione fatta uomo.

0: Quest'ultima parte contiene brani del terzo e del quarto volume dell'Epistolario di Padre Pio. Il terzo volume tratta della corrispondenza di Padre Pio con le sue figlie spirituali e copre un periodo di tempo di 9 anni, dal 1915 al 1923. Sono lettere di direzione spirituale che rivelano il suo magistero come direttore di anime e offrono un contributo prezioso per la conoscenza della personalità e della spiritualità di Padre Pio. Il quarto volume è il più eterogeneo. Contiene infatti la corrispondenza di Padre Pio con diverse categorie di persone e copre un periodo di tempo molto lungo, dal 1901 al 1968. La raccolta si apre con un biglietto autografo di Padre Pio, scritto nel febbraio 1905, quando era ancora un semplice chierico studente di filosofia, nel convento di Sant'Elia a Pianisi, in provincia di Campobasso. Narra di una mirabile visione e di una incredibile bilocazione di Padre Pio, avvenuta nella città di Udine. Seguono alcune lettere di direzione spirituale, nelle quali Padre Pio invita a meditare sulla passione, morte e risurrezione di Gesù. Poi torna su un tema a lui particolarmente caro, la purificazione passiva dello spirito, prodotta da una pura luce divina che unisce l'anima con Dio, in stretto vincolo d'amore. La raccolta si chiude con una lettera scritta da Padre Pio a Paolo VI, il 12 settembre 1968, pochi giorni prima della sua morte. In essa il venerato padre manifesta tutta la sua devozione per il sommo pontefice. Fino all'ultimo, Padre Pio si conferma, con umiltà, il frate dell'obbedienza. Biglietto autografico di Padre Pio, scritto nel febbraio 1905.
1: Giorni fa mi è accaduto un fatto insolito. Mentre mi trovavo in coro con Fra Anastasio, erano circa le 23 del 18 ultimo scorso, quando mi trovai lontano in una casa signorile, dove il padre moriva mentre una bimba nasceva. Mi apparve allora Maria Santissima che mi disse: «Affido a te questa creatura. È una pietra preziosa allo stato grezzo. Lavorala, levigala, rendila il più lucente possibile, perché un giorno voglio adornarmene. Non dubitare, sarà lei che verrà da te, ma prima la incontrerai in San Pietro». Dopo di ciò mi sono trovato nuovamente in coro.

Pietrelcina, 8 marzo 1915. Figliuola dilettissima di Gesù, rendo vivissime grazie al Padre Celeste per il nostro Signore Gesù Cristo, per le sempre nuove grazie delle quali va sempre continuamente arricchendo l'anima vostra. O sia mai sempre benedetto da tutte le sue creature. Finisca una volta per sempre l'apostasia di tante anime dall'ovile di Gesù Cristo. Venga presto il regno di Dio. Santifichi questo piissimo Padre e la sua Chiesa. Faccia piovere abbondantemente la sua misericordia sopra quelle anime che non ancora l'hanno fin qui conosciuto. Distrugga il regno di Satana. Sveli a confusione di questa bestia infernale tutte le sue male arti. Faccia conoscere a tutte le anime schiave di questo triste cosaccio quanto egli sia menzognero. Illumini, questo sì tenerissimo Padre, le intelligenze di tutti gli uomini e tocchi loro i cuori affinché i fervorosi non si raffreddoliscano e non si rallentino nelle vie della salute, i tiepidi si infervorino e quelli che da lui si sono allontanati facciano a lui ritorno. Dissipi pure e confonda tutti i sapienti di questo mondo affinché non guerreggino e non impediscano la propagazione del suo regno. Allontani, infine, questo Padre tre volte santo dalla sua Chiesa ogni scissura che esiste ed impedisca che altre ne potessero nascere affinché vi sia un solo vide ed un solo pastore. Centuplichi il numero delle anime elette, mandi molti santi e dotti ministri e santifichi quelli che vi sono e faccia per mezzo loro ritornare il fervore in tutte le anime cristiane. Accresca il numero dei missionari cattolici, poiché ancora una volta abbiamo a lamentare col Divino Maestro: le messi sono molte, gli operai sono pochi. Una cosa desidero da voi a riguardo sopra di ogni altra. La vostra ordinaria meditazione si aggiri possibilmente intorno alla vita, passione e morte, nonché intorno alla risurrezione con l'ascensione del nostro Signore Gesù Cristo. Potrete quindi meditarne la sua nascita, la sua fuga e dimora in Egitto, il suo ritorno e la sua vita nascosta nella bottega di Nazareth sino ai 30 anni, la sua umiltà nel farsi battezzare dal suo precursore San Giovanni. Potrete meditare la sua vita pubblica, la sua dolorosissima passione e morte, l'istituzione del Santissimo Sacramento proprio in quella sera in cui gli uomini gli stavano preparando i più atroci tormenti. Potrete meditare ancora Gesù che fa orazione nell'orto e che sudò sangue alla vista dei tormenti che gli uomini a lui preparavano e dell'ingratitudine degli uomini che non si sarebbero avvaluti dei suoi meriti. Meditare pure Gesù trascinato e menato nei tribunali, flagellato e coronato di spine, il suo viaggio per l'erta del Calvario carico della croce, la sua crocifissione e finalmente la sua morte in croce fra un mare di angosce alla vista della sua afflittissima madre. Oh sì, Annita, c'è tanta materia da meditare che non occorrono affatto dei libri per prepararci la materia delle meditazioni. Addio, il mio cuore con voi sempre in Cristo Gesù. Il vostro servo, Fra Pio.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi in questa settimana, 25esima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci propone il Vangelo di Matteo e ascoltiamo la celebre parabola dei lavoratori della vigna. Ebbene, la liturgia di questa domenica ci mostra un padrone che ama tutti allo stesso modo. Questo padrone esce all'alba per assumere operai, esce di nuovo a mezzogiorno, alle 3 e infine alle 5 del pomeriggio, quando ormai la giornata volge al termine, la giornata agli sgoccioli. Trova degli uomini fermi in piazza e chiede loro: «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Guardate che bello! «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Possiamo evidenziare l'interesse di questo padrone. Perché state oziosi? E la risposta di questi uomini è una ferita. Rispondono semplicemente perché nessuno ci ha presi a giornata. Dio si accorge dell'uomo. Dio si accorge di me e di te. Si accorge di quello che stai vivendo. Al padrone non interessa la produttività aziendale, ma interessa che nessuno resti escluso. C'è una piazza che è vuota. La piazza vuota è il simbolo di una vita senza senso, della solitudine che l'uomo vive, del sentirsi scartati. Io ti chiedo: quante volte anche a te è capitato di sentirti abbandonato, di sentirti messo di lato, di sentirti scartato? Negli ambienti lavorativi molte volte questo succede. Di sentirsi escluso, di sentirsi escluso, a volte addirittura inutile. Ebbene, Dio non esce a cercare delle braccia per il suo lavoro, lui esce per cercare me e te, e per salvarci dalla situazione che viviamo, per salvarci da quella situazione che molte volte è una situazione di buio e di vuoto. Ama e ci chiama per nome, a prescindere da quella che è la condizione e la vocazione di ognuno. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo, escluso, senza possibilità, e che cosa fa? Invita anche quelli che erano lì scartati, abbandonati: andate anche voi nella mia vigna. Dio si preoccupa e si occupa di ognuno di noi allo stesso modo e ci ama senza misura. E questa reazione molte volte può provocare uno scandalo immenso, perché soprattutto la parabola ci mostra che nel momento della paga è lì che esplode lo scandalo, carissimi. Il Signore paga tutti allo stesso modo, quelli che hanno lavorato tutta la giornata e quelli che hanno lavorato solo un'ora. Iniziano così le ribellioni, no? Inizia la protesta, inizia la mormorazione di quelli che avevano lavorato 12 ore rispetto a quelli che avevano lavorato solo 2 ore. Una reazione umana che è comprensibile. Ma il padrone risponde, e questa domanda di Gesù è provocatoria e ci fa riflettere davvero tanto: sei invidioso perché io sono buono? Ebbene, questa domanda Gesù la rivolge a me e a te. Che cosa ci rivela il Vangelo sul modo di agire di Dio oggi? E la giustizia di Dio è diversa dalla nostra. Infatti, nella prima lettura del profeta Isaia vediamo che è proprio lì che troveremo la chiave per capire tutto il Vangelo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le nostre vie. C'è una distanza immensa veramente tra il nostro modo di calcolare, il nostro calcolo umano, e l'eccedenza d'amore di Dio. Ecco, la giustizia di Dio non è dare a tutti in modo uguale, ma dare a ciascuno secondo il suo bisogno. E il bisogno più grande dell'essere umano è essere amato, salvato e accolto. Il Vangelo di questa domenica ci parla di grazia, la grazia di Dio che è data a me e a te allo stesso modo, senza misura. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo e escluso. Dio vuole a tutti i costi che noi facciamo parte della sua vigna. Andiamo alla seconda lettura, che è quella di San Paolo ai Filippesi. Qui vediamo che Paolo dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Si trova dinanzi a una scelta: morire per essere uno con Cristo, per essere una cosa sola con Cristo. E Paolo è disposto a continuare il suo cammino perché lui sa che il suo morire per Cristo è utile agli altri. È una frase che ci aiuta a comprendere la maturità spirituale di ciascuno di noi. Non dobbiamo solo chiederci che cosa ricevo, ma come io posso essere un dono per gli altri. La nostra vita ha senso solo quando diventa una vita per Dio, una vita per gli altri. E se noi riprendiamo il Vangelo, vediamo che gli operai della prima ora sono chiamati a trasformare la loro fatica in gratitudine. Quelle 12 ore in cui sono stato lì a lavorare, ad affaticarmi, devono essere la mia gratitudine verso il padrone che mi ha chiamato. E la stessa cosa per quelli dell'ultima ora, che sono chiamati a trasformare la sorpresa di essere stati chiamati all'ultima ora, perché non se lo aspettavano, nella disponibilità di donarsi interamente. Entrambi però hanno bisogno di una cosa, così come io e te abbiamo bisogno di una cosa sempre: è la grazia di Dio, che non deve mancarci mai. Senza la grazia di Dio noi non siamo niente. E allora oggi vogliamo chiederci: che cosa ci chiede questa parola oggi? Ci chiede forse di domandarci se sappiamo gioire del bene che Dio fa agli altri? E quando una persona si avvicina alla fede dopo tanti anni, io mi rallegro? Quando qualcuno riceve un incarico, un riconoscimento, una possibilità che io volevo, desideravo per me, e come reagisco dinanzi a questo? Riesco a benedire Dio? Lo lodo, lo ringrazio? Oppure mi lascio consumare dal confronto? Io mi sento amato da Dio? Oppure penso di dover continuamente conquistare il suo amore? Il Vangelo ancora una volta ci invita a passare dalla logica del merito alla logica della relazione. Non siamo amati perché abbiamo lavorato abbastanza. Non siamo amati perché ce lo meritiamo di più. Lavoriamo, serviamo, perseveriamo perché siamo amati. La nostra vita ha senso solo in funzione dell'amore di Dio per noi. Ecco, in questa vigna che rappresenta la Chiesa, rappresenta la nostra comunità, rappresenta la nostra famiglia, rappresenta il mondo, il padrone continua ad uscire, continua a cercare chi si sente escluso, continua a chiamare chi pensa di essere arrivato all'ultimo minuto, di essere arrivato troppo tardi, continua a offrire una possibilità anche a chi pensa: per me non ci sono chance, per me non c'è niente da fare. Lui continua a chiamare. Siamo chiamati a non diventare proprietari della vigna, a non sentirci superiori, ma a essere collaboratori e a ricordare soprattutto che tutto ciò che ne abbiamo ricevuto è grazia. Concludo in questo momento con una frase di San Giovanni della Croce che diceva: tutto è grazia. Sì, carissimi, tutto ciò che noi riceviamo dalle mani di Dio nella nostra vita è grazia ed è manifestazione del suo amore.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: con la informazione.
1: Amt mit Information.
2: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 18 settembre 2026, notizie dalla Chiesa. Roma in cammino con il Papa. Il cardinale Reina dice: rafforziamo il legame tra la diocesi e il suo vescovo. Una Chiesa sempre più vicina alle persone, capace di guardare alle realtà della città. Questa è la direzione indicata dal cardinale vicario alla vigilia dell'assemblea diocesana presieduta da Leone XIV, che segna l'apertura del nuovo anno pastorale. Abbiamo fatto tanti passi in avanti, ha detto, che hanno bisogno di essere rafforzati e consolidati. A Roma molte emergenze, non si muore di fame, ma si può morire di solitudine per la mancanza di casa o lavoro. C'è bisogno di Dio. La pietà umana è sepolta a Gaza, bisogna riconoscere gli innocenti. Questo nuovo appello del francescano Faltas, direttore delle scuole della custodia di Terra Santa, che ha detto: continuiamo a parlare, scrivere, chiedere e fare la pace, perché la pace è urgente, necessaria, indispensabile alla vita. Non fermiamoci perché il silenzio uccide. All'indomani del crollo di un palazzo pericolante a causa dei raid israeliani, il religioso insiste: è difficile sperare che siano le ultime macerie, perché da quasi un anno una tregua falsa e ipocrita continua a produrre morte, sofferenza e distruzione. La Santa Sede all'ONU, un incitamento all'odio alimenta violenza e persecuzione. Il nuovo osservatore permanente presso le Nazioni Unite, Monsignor El Cassis, è intervenuto a New York ieri alla conferenza sulla promozione del dialogo interreligioso e interculturale e della tolleranza nella lotta contro l'incitamento all'odio. Discorsi contro individui o comunità sulla base della loro religione, etnia, nazionalità o qualsiasi altra caratteristica, ha dichiarato, avvelenano il dibattito pubblico, alimentano le divisioni, minano la libertà. Le realtà solidali di Parigi aspettano Leone, ci esorta a vivere con e come i bisognosi, riportano. Il significato della visita del Papa al centro di accompagnamento e integrazione sociale Moison Bakita del 26 settembre, secondo i rappresentanti di realtà caritative attive nella capitale francese, porterà un grande, ulteriore impulso. Intanto raccontano di caffè filosofici tra persone senza fissa dimora e donne libere di esprimersi, della costruzione di relazioni orizzontali in cui tutti sono alla pari e di una raccomandazione di Papa Francesco che portano nel cuore: rimanere piccoli. San Francesco tra memoria e futuro, le celebrazioni per gli 800 anni della morte nella sala Marconi di Palazzo Pio, la presentazione del ricco calendario di eventi per l'ottavo centenario del transito del poverello d'Assisi, presente il cardinale Zuppi. Il 4 ottobre ad Assisi avverrà anche la visita del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Il vescovo a Crocca ha affermato: l'insegnamento di Francesco conserva un'attualità perenne perché è una lettura radicale del Vangelo. Nostra etate, 60 anni dopo, la Chiesa rilancia il dialogo contro odio e divisioni. Nella ricorrenza della dichiarazione conciliare che aprì un nuovo capitolo nella storia dei rapporti tra cattolici e credenti di altre fedi, i dicasteri per la dottrina della fede, per la promozione dell'unità dei cristiani e per il dialogo interreligioso hanno pubblicato la nota Un cammino di speranza. Una riflessione congiunta per ribadire l'invito a contrastare i fondamentalismi, abbandonare logiche di difesa o conquista, tutelare la libertà religiosa ed edificare la fraternità. I vescovi dell'Uruguay a Roma dicono: nel nostro paese ci sono tante sfide e ci prepariamo all'arrivo del Papa. Dal 14 al 19 settembre la visita ad Limina dell'Episcopato del paese latinoamericano, che presenteranno al Papa e alla Curia romana le sfide dell'evangelizzazione, le speranze delle loro comunità e la realtà di una Chiesa che cerca di annunciare Cristo in una società secolarizzata. L'incontro oggi con Leone XIV assume così un significato particolare alla luce del prossimo viaggio apostolico in America Latina. Bambino Gesù per Newsweek è al quarto posto tra i migliori ospedali pediatrici del mondo. L'ospedale della Santa Sede avanza infatti di due posizioni e viene confermato al primo posto in Europa. All'oncologia si affianca la neonatologia tra le specialità di particolare eccellenza. Il presidente Onesti dice: questo risultato sta nell'impegno a tradurre ogni progresso in migliori e più accessibili opportunità di cura per i nostri bambini. Notizie dal mondo. A Nikopol, in Ucraina, un attacco russo ha colpito un autobus causando 5 morti. Nella notte tra martedì e mercoledì la Russia aveva già colpito altri obiettivi: un treno passeggeri nella regione di Mykolaiv con circa 170 passeggeri evacuati in sicurezza e una locomotiva elettrica.

0: Kovel. Per il presidente ucraino Zelensky non c'è alcuna logica militare in tutto questo, solo un altro atto di brutalità. In Bielorussia il regime di Lukashenko ha liberato 25 prigionieri politici in cambio della rimozione di alcune sanzioni da parte statunitense. Da diverso tempo Bielorussia e Stati Uniti hanno stretto un accordo che li vede impegnati rispettivamente a liberare i detenuti, per lo più politici, e a rimuovere le sanzioni imposte come metodo punitivo per il sostegno bielorusso alla Russia e per le sue derive autoritarie. Questa volta gli Stati Uniti hanno rimosso sanzioni verso due aziende bielorusse che si occupano di vernici industriali e di carta. Stando a quanto riferito dall'organizzazione non governativa Vyazhna, al momento ci sono ancora quasi 900 prigionieri politici. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno detto che cinque membri dell'intelligence russa hanno pianificato l'uccisione di alcuni dissidenti politici russi in diverse aree del mondo, inclusi Europa e Stati Uniti. Le informazioni sono state condivise dal Dipartimento della Giustizia statunitense. Nello specifico, i responsabili sono due cittadini russi, due persone cubane e una venezuelana, che risiedono però in Russia. I cinque sono stati accusati di aver costituito un'associazione a delinquere per finanziare il terrorismo. Non solo, su tre di loro pendono anche accuse di associazione a delinquere per commissionare un omicidio a pagamento. La Commissione europea presenta l'EU Kids Act, una proposta di legge per vietare l'uso dei social ai minori di 13 anni. Durante il suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha affermato che le app dei social media stanno privando i bambini della loro infanzia e che le grandi piattaforme tecnologiche devono essere regolate. La proposta prevede il divieto dei social per gli under 13 e la possibilità di creare piccoli account gestiti dai genitori tra i 13 e i 15 anni. Le piattaforme invece dovranno adottare misure più stringenti per verificare l'età e per regolare le funzioni che creano dipendenza. Il Digital Fairness Act, su cui la Commissione sta lavorando, prevede per le violazioni più gravi multe fino al 6% del fatturato mondiale delle piattaforme. Durante il suo discorso, von der Leyen ha aggiunto anche che il Canada potrebbe diventare membro associato dell'Unione Europea. La mossa diplomatica servirebbe al Canada per allontanarsi dal sempre più imprevedibile Trump e all'Europa per acquisire un prezioso alleato in Nord America. L'obiettivo è quello di creare uno status speciale per il Canada per ammetterlo nell'Unione, considerando che non si trova sul suolo europeo. L'Arabia Saudita ha detto che gli Houthi hanno superato la linea rossa. Negli ultimi giorni, gli Houthi, gruppo armato ribelle yemenita sostenuto dall'Iran, hanno iniziato ad attaccare il paese del Golfo. Dopo la smentita, secondo cui avrebbero attaccato la città santa della Mecca, gli Houthi hanno annunciato l'abbattimento di un aereo caccia saudita, cosa che favorirà l'escalation tra i due paesi.
1: Notizie dall'Italia. Due caccia italiani della Task Force Air Baltic Thunder 3 nell'ambito della missione NATO di difesa aerea del fianco est sono intervenuti nei cieli lituani dopo la violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. E una delle sempre più frequenti provocazioni di Putin, come le definiva nelle stesse ore a Oslo Giorgia Meloni, convinta che il leader russo cerchi l'escalation per spostare l'attenzione dal campo, dove la guerra non sta andando come lui aveva promesso, e che l'Europa non debba reagire e debba invece pensare di scegliere un inviato sul Ucraina per parlare con una sola voce, così da rafforzare la propria posizione al tavolo negoziale. Nel frattempo va avanti il piano di Crosetto, navi italiane a Bab el Mandeb senza aspettare l'Unione Europea. Il ministro della difesa commenta: ci attiveremo per farle passare, ma decideremo altri invii con governo e Parlamento. Nel prossimo Consiglio dei Ministri personalmente porto un decreto all'interno del quale c'è anche il rinvio di questo stop insensato, ovvero quello riguardo il blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia. Così ha detto il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini a Mattino 5, specificando che la norma è inserita nel decreto che abbiamo scritto per dare ossigeno a centinaia di migliaia di persone per tutto il 2027. L'ideologia pseudo-green di Bruxelles, ha aggiunto Salvini, sta facendo danni. Vorrei che a Bruxelles ci fosse gente più equilibrata. Attivare tempestivamente un sostegno straordinario a valere sui fondi regionali del complemento di sviluppo rurale per compensare i maggiori costi dei fertilizzanti sostenuti dal comparto ortofrutticolo, vitivinicolo e dalle altre produzioni regionali, rimaste escluse dal sostegno nazionale. E questa è la richiesta avanzata ufficialmente da Coldiretti Basilicata all'assessore regionale alle politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala e a Vittorio Restaino, direttore generale per le politiche agricole, alimentari e forestali e autorità di gestione del PSR CSR Basilicata e del CSR Basilicata. Viene richiesto quindi che la Regione attivi un sostegno straordinario per le colture escluse dagli aiuti nazionali. Il protocollo Codice Rosa si conferma pilastro del sistema sanitario toscano nella tutela delle persone vittime di violenza, con 35.569 accessi registrati dal 2012 alla fine del 2025, cuore del percorso di assistenza alla Stanza Rosa, situata al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia Grosseto, visitata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Stanza Rosa è uno spazio dedicato all'interno dei pronto soccorso generali degli ospedali, dove vengono accolte e prese in carico le pazienti per le quali è stata rilevata o sospettata una situazione di abuso o maltrattamento. Lo scopo è quello di inquadrare la vicenda da un punto di vista non solo sanitario, ma anche sociale e criminologico in base alle circostanze. Il Codice Rosa è nato come progetto pilota nel 2010 a Grosseto, facendo da esempio a tante altre realtà, solamente in Toscana 35.500 accessi in 13 anni. In Italia 6.000 malati di SLA, palazzi illuminati di verde per la giornata nazionale di sensibilizzazione. Sono 2-3 le nuove diagnosi ogni 100.000 abitanti, solitamente tra i 40 e i 70 anni. Oggi la ricerca ha anche l'obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone con SLA attraverso metodi che permettono diagnosi più precise e precoci e dispositivi e farmaci che possono migliorare anche le complicanze della malattia. Il Policlinico Gemelli e il Bambino Gesù nella classifica dei migliori ospedali stilata nella classifica Newsweek, ai primi posti in pediatria, oncologia e ostetricia, i più numerosi da Lombardia e Lazio. Il Bambino Gesù di Roma si è aggiudicato il quarto posto, l'Istituto Neurologico Besta di Milano è ottavo, il Policlinico Gemelli di Roma è terzo. Un violento temporale che ha colpito Firenze in un'ora superato i 45 mm di pioggia ha creato momenti di apprensione per le opere custodite nella Galleria degli Uffizi. L'acqua così abbondante si è infiltrata nel museo raggiungendo il lucernare di una sala, dove sono collocati 7 dipinti del 600, compreso il Bacco di Caravaggio, rimasto comunque indenne, protetto da una teca di vetro che lo ha salvaguardato dagli schizzi. Nel frattempo viene registrata una situazione difficile ad Empoli, con vasti allagamenti nel centro storico, dove l'acqua ha raggiunto i 10 cm e del fuoco sono stati impegnati a soccorrere automobilisti bloccati nei sottopassi o per incendi di abitazioni per cortocircuiti elettrici nelle cantine. A Como il violento temporale ha provocato diversi smottamenti e frane lungo alcune arterie della viabilità cittadina. E la Camera celebra la giornata dedicata agli internati italiani nei campi di concentramento. A Montecitorio presenti Mattarella, Fontana e Mulet. La cerimonia si è aperta questa mattina alle ore 11. L'evento è trasmesso in diretta dalla RAI a cura di Rai Parlamento e sulla web TV della Camera dei Deputati. Notizie locali, la scuola primaria Grigoletti di Pordenone è trasferita nei prefabbricati di Via del Petron. Si ritrova ancora alle prese con cortili allagati e accessi pieni di fango dopo le prime piogge consistenti. A denunciare la situazione Simone Canta, vicepresidente dell'associazione Pordenone in Salute, che ha documentato i disagi con alcune fotografie. Secondo Canta, gli interventi annunciati pubblicamente da sindaco assessori, gazebo parasole, tettoie negli spazi esterni e sistemi di drenaggio a terra non sarebbero stati ancora realizzati. L'Associazione Italiana contro le Leucemie e Linfomi Mieloma ha donato una nuova Fiat Grande Panda al reparto di pediatria dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Il veicolo, concesso in comodato d'uso gratuito, è destinato al servizio di assistenza domiciliare pediatrica e va a sostituire una delle due auto messe a disposizione dall'associazione diversi anni fa. Il nuovo mezzo permetterà all'equipe medica e infermieristica di continuare a raggiungere i piccoli pazienti direttamente a casa, riducendo il carico di stress per le famiglie e l'impatto psicologico legato all'ospedalizzazione. Export FVG Thailandia cresce del 23%. Quest'oggi a San Vito tavola rotonda con l'ambasciatore. L'incontro alla Lean Experience Factory di San Vito al Tagliamento riunisce così imprese, Thailand Board of Investment e ambasciata thailandese per esplorare incentivi e opportunità di investimento. Dagli Stati Uniti il Pentagono sta valutando una consistente riduzione della presenza militare americana in Europa. Sul tavolo ci sarebbe il ritiro di almeno 25.000 uomini, con uno scenario più ampio che potrebbe arrivare fino a 40.000 militari, su circa 80.000 attualmente presenti nel continente. Una revisione che non riguarderebbe necessariamente soltanto il personale. Tra l'opzione allo studio rientrano anche le forze aeree, navali e terrestri. Per il Nord-Est ovviamente la questione passa soprattutto da due nomi, Aviano in Friuli Venezia Giulia e Vicenza in Veneto, due poli molto diversi diversi tra loro, ma entrambi centrali nell'attuale presenza militare americana in Italia. La lente di ingrandimento si sposta innanzitutto sulla base aerea di Aviano, in provincia di Pordenone, non perché esistano al momento indicazioni che la base friulana sarà interessata dai tagli, ma per il peso che riveste nel dispositivo militare statunitense in Europa. Ad Aviano ha sede infatti il 31 Fighter Wing della US Air Force. Secondo la documentazione ufficiale dell'aeronautica statunitense, il reparto mantiene due squadroni di caccia F-16, entrambi in grado di condurre operazioni di combattimento aereo offensive e difensive. Quindi, nonostante l'assenza di conferme, l'attenzione adesso è tutta su Aviano, per capire cosa succederà nel breve e lungo termine. Uno dei più attesi ospiti e di maggior successo, Salman Rushdie, a Pordenone Lecce, la libertà di parola oggi è sotto attacco. Lo scrittore è stato ospite del Festival Letterario e ha parlato soprattutto delle crisi internazionali, davanti ad un pubblico appassionato e in una sala da tutto esaurito. I primi appuntamenti di Pordenone Lecce hanno confermato il consueto successo a cui ormai la città di Pordenone si è abituata nel corso degli anni. Mattarella, come sappiamo, sarà Pordenone Lecce e la città si blinderà con limiti e divieti di sosta e strade chiuse. La prima fascia di provvedimenti scatterà alle 13 e proseguirà fino alle 24 e comunque fino a cessate necessità. Notizie dal Bellunese. Il Bellunese dispone ora di una stima aggiornata e scientificamente validata sulla presenza del lupo. Il monitoraggio condotto dalla Polizia Provinciale e dagli uffici caccia e pesca e presentato a Palazzo Piloni ieri ha individuato 27 branche distribuite sul territorio, con gruppi composti da 2 a 9 esemplari e una media di 4 lupi ciascuno. A questi si aggiungono 5 individui solitari. Per alcuni siti non è stato possibile attribuire con certezza al branco, ma la valutazione complessiva colloca la popolazione provinciale tra i 111 e i 128 lupi. La necessità di una stima precisa emersa nel 2023 hanno segnato da un aumento delle predazioni e da una forte attenzione pubblica. Testi negazionisti sui cambiamenti climatici in un volume distribuito alle scuole bellunesi. Il caso esploso a Belluno va anche oltre la semplice polemica su una pubblicazione che contiene al suo interno evidenze non supportate dalla scienza. Nel testo distribuito nelle scuole sono presentate come fatti dimostrati alcune affermazioni che si pongono in contrasto con il consenso scientifico internazionale sul clima. Tra queste l'attribuzione dell'aumento delle temperature globali a cicli naturali di origine astronomica, con la contestuale affermazione che l'impatto delle emissioni antropiche non sarebbe apprezzato. La CO2 viene inoltre descritta come una conseguenza, anziché come una causa del riscaldamento globale. Gli esperti a tal proposito si dicono inorriditi. Tale pubblicazione raccoglie gli interventi del medesimo convegno organizzato dal comune di Belluno l'ottobre scorso con il sostegno della Regione Veneto. Crisi idrica. Bond istituisce il tavolo, la montagna al centro della strategia. Bond afferma che non possiamo pensare di risolvere il problema semplicemente prendendo più acqua da dove ce n'è ancora. Dobbiamo aumentare la nostra capacità di conservarla. Queste le sue parole. La vera sfida è passare dalla gestione dell'emergenza alla gestione della risorsa. Belluno si prepara a riempirsi di bambini, famiglie e magliette verde mela. L'edizione 2026 di Sport in Piazza, in programma domani 19 settembre nel centro storico, segna il record assoluto di partecipazione. 34 realtà sportive pronte a trasformare Piazza Duomo e le vie del centro in un grande laboratorio di movimento, un numero mai raggiunto prima, accompagnato da un ampliamento degli spazi per garantire visibilità e respiro a tutte le discipline. Donne e politica. A Belluno un ciclo di incontri per costruire il futuro alla pari. Il primo appuntamento è per domani, sabato 19 settembre, dalle 15 alle 17.30 in Sala Bianchi, con il titolo Donne in politica, dal passato al futuro. E infine, i cugini di campagna arrivano al teatro Dino Buzzati di Belluno, un tuffo nella storia della musica italiana. Belluno accoglierà una delle band più iconiche e longeve del panorama musicale italiano sabato 12 dicembre alle ore 21, nel teatro comunale appunto Dino Buzzati. Un evento imperdibile che unisce la grande musica d'autore ad un nobile fine benefico. L'intero incasso della serata, al netto delle spese, sarà infatti devoluto all'associazione Cucchini, un punto di riferimento fondamentale per il territorio bellunese nel supporto e nell'assistenza ai malati e alle loro famiglie. E dal mondo dello sport, calcio, Europa League, riscatto Juve con goleada, NEC travolto 5-0, Woltemade e Kolo Muani si sbloccano tra gli svarioni degli olandesi. E dalla pallavolo, Eurovolley, l'Italia vince anche l'ultima del girone ed è 3-2 alla Slovenia. Lo scontro diretto assicura il primo posto, domenica la Danimarca. E dal mondo delle corse, Verstappen supera 100 cartisti amatoriali in 14 giri. A Silverstone l'olandese aveva a disposizione 75 minuti, ne sono bastati 35. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 18 settembre avremo cielo da variabile nuvoloso, tempo più instabile verso la costa, dove sarà possibile qualche rovescio temporale sparso. Nel tardo pomeriggio sera, possibili rovesci anche sulle altre zone. Nella notte verso domani potrà soffiare borino sulla costa. Domani, sabato 19 settembre, su Pinure Costa cielo poco nuvoloso, sulla zona montana variabile e temperature di poco oltre la norma. Tendenza per dopodomani, domenica 20 settembre, cielo in genere poco nuvoloso, aumento della nuvolosità dal pomeriggio, temperature di poco al di sopra della media e venti di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni tocca una minima di 13 gradi e una massima di 28. Bene, tutto amici ascoltatori per questa edizione del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una buona giornata.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.
1: L'argomento del giudizio universale, l'argomento del contendere cosmico con Dio, non sarà il male, ma il bene. Dio non ci chiederà conto di quanto male abbiamo commesso, ma di quanto bene abbiamo compiuto. L'argomento del giudizio non sarà sui nostri lati peggiori, ma sui nostri lati migliori. Mi hai consolato, mi hai dato pane, mi hai visitato, sei venuto a trovarmi, mi hai dato compagnia, amicizia. Argomento del giudizio non sarà la nostra vita, ma la parte buona della nostra vita. Lo stile di Dio è più di ciò che potevamo aspettarci. Rimetti a noi i nostri debiti. Il verbo greco con cui è indicato l'atto del perdonare vuol dire lasciare andare. Indica il mettere spontaneamente in libertà una persona o una cosa su cui si può disporre. Questa parola, che noi traduciamo con perdono, significa liberazione, invio. È una parola che indica movimento, è un verbo di moto, è il far partire, è il salpare della nave, lo scoccare della freccia, è il liberare verso il futuro. Il significato è molto bello, perché Dio non è semplicemente colui che, pur sentendosi offeso, perdona. Non è colui che non tiene conto dell'offesa, che fa finta che non sia accaduto nulla. Dio perdona come un liberatore, non come uno smemorato. Dio ti lancia in avanti, Dio ti fa salpare verso albe intatte, offre possibilità nuove, è un supplemento di energia. Perdono è un verbo di moto, è un termine volto al futuro. A questo stile dobbiamo attingere per colorare di divino i nostri gesti. Contro la logica della rappresaglia, della vendetta, bisogna dare credito a chi sbaglia, offrire spazio non in base al passato, ma in base al futuro che l'amore crea. Solo così noi e la società tutta potremo uscire dalla logica della conflittualità, dove non si concede credito a chi sbaglia.

perdonaci come noi perdoniamo. Non è una trattativa con Dio, non è un condizionamento posto al Signore, non è la riscossione di un credito accumulato perdonando, è invece l'apprendimento di uno stile. Dio è ingiusto positivamente, fortunatamente ingiusto. Ha scritto David Maria Turoldo: almeno un poeta ci sia per ogni monastero, qualcuno che canti le follie di Dio. C'è un perdono iniziale, quello con cui Dio ci ha riconciliato a sé sulla collina del Calvario, e poi ci sarà un perdono finale nel giorno del giudizio. Tra il primo perdono e il perdono ultimo si colloca il nostro perdono storico, quello che fonda le relazioni fraterne, che è perdonare 70 volte 7, che è essere misericordiosi come il Padre, che è misurare con la misura di Dio. Se abbiamo sentito veramente nella nostra vita inquieta la misericordia di Dio, allora siamo spinti a perdonare illimitatamente, senza reticenze e con cuore delicato. Noi continuiamo a sentirci creditori di fronte agli altri. Ci devono il loro amore, la loro attenzione, la loro ammirazione. Non è l'altro che mi interessa, ma la gratificazione che posso averne. E siccome gli altri non mi gratificano mai abbastanza, siccome la mia vanità si alimenta dei suoi stessi successi, allora perseguito gli altri con il mio rancore di creditore insoddisfatto, mi perdo in una foresta di rimpianti. Oppure, dall'alto della mia dignità offesa, mi ritiro per mio conto, mi avvolgo di indifferenza altezzosa e mi pago da solo i debiti degli altri, la loro non riconoscenza, con moneta illusoria. Se invece percepiamo che noi siamo debitori del grande debito di esistere, e questo di fronte alla cultura, alla biologia, alla bellezza, se percepiamo che la vita è l'infinito tentativo di pagare questo debito a Dio e agli altri, allora ci accorgiamo che Dio ci rimette il nostro debito fondamentale e ci adotta a figli. Allora non abbiamo più bisogno né di schiavi né di nemici, né di schiavi che ci facciano credere che siamo dei, né di nemici sui quali proiettare la nostra angoscia segreta. Gesù non sopporta una sola categoria di persone: gli accusatori.

0: Le principali parabole di Gesù sulla misericordia, quelle che più hanno scandalizzato i devoti e i pii di allora, non sono quelle dirette ai peccatori, ma ai devoti e ai critici della eccessiva bontà di Dio. E continua a scandalizzare i devoti anche oggi. Chi di noi, quando è fervoroso, non pensa di essere a posto, non pensa di essere amato da Dio perché è buono? E facilmente ci trasformiamo in farisei, severi con i piccoli e con i fragili. Dio non ti ama perché sei buono, ma il suo amore è l'energia perché tu sia buono. Dio non è misericordioso con te perché tu lo sei con gli altri, ma tu devi esserlo in quanto lo è Dio. Siate perfetti come il Padre vostro, siate misericordiosi come il Padre vostro. Sovrapponendo queste due parole, scopriamo che la perfezione di Dio è la sua misericordia. Allora anche l'uomo può essere perfetto se vive la misericordia. La perfezione dell'uomo è la conquista della misericordia, e la misericordia è la sintesi della lieta notizia. Misericordia, scandalo per la giustizia, follia per l'intelligenza, consolazione per noi debitori. Il debito di esistere, il debito di essere amati, si paga solo con la misericordia.
1: Tu sapessi, Dio, cosa mi costi in rimorsi e quanto io a te costi per grazia. Che la gara non si interrompa, io a pentirmi e tu a usarmi pietà. Tu sai che nulla di questi inganni mi soddisfa, che sono inganni, lo so, e tutti e due sappiamo che non posso non ingannarmi.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi, dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Una volta il mio confessore, Don Sopocco, mi ordinò di riflettere attentamente per vedere se avevo qualche attaccamento a qualche oggetto o creatura o anche a me stessa. Quando mi misi a riflettere profondamente su di me, constatai di non provare alcun attaccamento per nulla. Tuttavia, come in tutto ciò che mi riguarda, così anche in questo non mi fidavo di me stessa. Allora, stanca di quell'esame minuzioso, mi recai davanti al Santissimo Sacramento e pregai Gesù con tutta la forza dell'anima mia. Gesù, mio sposo, tesoro del mio cuore, tu sai che conosco solo te e che non conosco altro amore al di fuori del tuo. Ma se mi dovessi attaccare a qualsiasi altra cosa fuori di te, ti prego e imploro, Gesù, per la tua infinita misericordia, mandami subito la morte, perché io preferisco morire 1000 volte piuttosto che esserti infedele una sola volta, anche nella più piccola cosa. Inaspettatamente Gesù, non so da dove, si presentò davanti a me, splendente di una incredibile bellezza. Portava un abito tutto bianco e teneva le mani alzate. Mi disse:
1: «Figlia mia, il tuo cuore è il mio riposo e la mia gioia. Io trovo in esso tutto ciò che un grande numero di anime mi nega. Dillo al mio rappresentante».
0: All'istante non vidi più nulla, ma nell'anima mia discese un mare di felicità.
2: Gesù vuole la totale rinuncia alla nostra volontà, anche quando cerchiamo di fare un bene che Lui non ci ha chiesto. L'ubbidienza al confessore è la via sicura per fare la volontà di Dio e per arrivare alla santità.
0: Una volta mi chiesero di pregare per una certa anima. Per questo decisi di fare una novena alla misericordia del Signore, alla quale aggiunsi la mortificazione di tenere attorno a entrambe le gambe una catenella con punte di ferro per la durata della Santa Messa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o
eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido

in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla 25esima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 20 di Matteo dei versetti 1-16. In questo tempo, se ricordate, ne abbiamo meditato la professione di Pietro, era il 27 di agosto, ma anche la sua presunzione di voler correggere il Maestro, domenica 3 di settembre. Due domeniche le abbiamo dedicate al tema della misericordia, il sapere essere custode del fratello che ti sta accanto, di essere sentinella e di coltivare una pazienza incredibile. Si tratta, diceremo in questa domenica, di imparare a coltivare i pensieri di Dio che sono così distanti dai nostri pensieri. Ce lo ricorda il testo del profeta Isaia che è stato scelto come prima lettura in questa domenica. Allora, con questo spirito, entriamo nel vivo del testo evangelico. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna. Quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Questi primi versetti inquadrano bene la scena, cadenzando momento dopo momento l'intera giornata. Questa presentazione così dettagliata serve per comprendere i versetti che seguono. Un dato però che merita subito di essere evidenziato è il fatto che ogni qualvolta il padrone esce di casa incontra dei disoccupati e non si volta dall'altra parte, ma li guarda e li invita. Sembra quasi il buon samaritano che vuole sottrarre dall'ozio ogni uomo che incontra lungo il cammino. Da questa prima scena risulta dunque che tutti coloro che erano sulla piazza sono stati chiamati e a loro è stato affidato un compito, un lavoro. Ma un secondo dato che merita di essere evidenziato è che non erano i padroni di solito a uscire fuori, ma erano dei servi, mentre qui è il padrone che esce, che accetta di sporcarsi le mani, di lasciarsi interrogare dalla fragilità e dalla delicatezza della disoccupazione. In tutto questo noi possiamo cogliere il Dio del cielo, che non rimane chiuso nel palazzo del paradiso, ma esce nel suo figlio Gesù, il quale si fa uomo come noi, per percorrere le vie della storia e sottrarci dall'ozio, dal non far nulla e renderci partecipi di una grande avventura d'amore. Vediamo allora un altro tassello. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiami i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro, ma nel ritirarlo mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso, perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi». Durante la giornata, dunque, non ci sono lamentele, anzi, potremmo quasi immaginare che gli operai della prima ora sono contenti nel vedere arrivare nuove leve, nuovi aiuti, nuove collaborazioni. Il lamento però
giunge a sera, quando si tratta di riscuotere il dovuto. E qui emerge lo scandalo. Indipendentemente da quanto uno ha lavorato, tutti prendono lo stesso salario. L'evangelista ha modo di sottolineare questo aspetto perché il padrone fa cominciare a stipendiare quelli dell'ultima ora e quindi i primi hanno modo di illudersi di poter prendere di più. Ma niente, la loro aspirazione legittima e umana viene disattesa. Qui nasce il mormorio. Li ha trattati uguali a noi. Ecco l'espressione che meglio sintetizza questo scandalo. Verrebbe da domandarsi se il padrone ha veramente a cuore la sua attività, perché in questo modo rischia di ritrovarsi operai solo dell'ultima ora, ma nessuno disposto a lavorare tutto il giorno. Ma ciò che interessa al padrone non è il tanto quanto prendono, ma è l'offrire a tutti la possibilità di lavorare nella sua vigna, di fare esperienza di essere cercati, voluti, chiamati, cioè di essere utili, in una parola, di essere figli. Ma si noti anche che il padrone chiama l'operaio che brontola con il termine amico. Amico, non ti faccio un torto, ti do quanto pattuito. Amico, il padrone lo utilizzerà anche nell'esperienza delle nozze. Amico, chi ti ha fatto entrare, tu che non hai la veste corretta? E anche a Giuda verrà chiamato amico. A dimostrazione che il Signore non perde mai la fiducia in ciascuno di noi, anche se non siamo pronti, anche se lo rinneghiamo, anche se brontoliamo. Uscendo dalla metafora, Gesù vuole farci capire che non si entra nel regno dei cieli per meriti acquisiti, ma semplicemente perché amati e scelti dal Padre del Cielo. Certo che è importante rimboccarsi le maniche, certo che è importante non restare nell'ozio e dare un senso allo scorrere del tempo, ma ciò che conta, ciò che veramente conta, è il sentirsi parte di una compagnia, la compagnia degli amici del Signore, di un'amicizia nuova. Il cuore non si riempie della sola logica del denaro, della giustizia, chiede altro. Vivere nell'ozio, vivere nel nulla, significa vivere lontano dall'amore del Padre, e ciò che Gesù, che il Padre, sta cercando di fare capire è che Dio stesso è venuto incontro a noi per donarci salvezza e donarla a tutti indistintamente. E a nessuno Gesù dà ingiustizia, perché tutti tratta secondo un patto stabilito, quello dell'amore. Ed è questo che crea disagio, che sconcerta. È questo che non riusciamo a comprendere. I miei pensieri, oh Dio, non sono i tuoi pensieri. Ho messo nelle parole da bocca di Dio, i miei pensieri, dice Dio nel profeta Isaia, non sono i vostri pensieri, ma siete voi a dovervi sintonizzare con me, dice il Signore. Allora vedete, quello che fa Gesù in questa parabola è abbassare, direi abbattere ogni differenza. Buono, cattivo, giusto, ingiusto, fedeli, infedeli, vicini e lontani, siamo tutti uguali. Un giorno ci saranno tante sorprese in paradiso. Ma come, Signore? Io sono venuto a messa tutte le domeniche e lui no. Io sono venuto a messa tutti i giorni e lui no. Ma non è questa la logica con la quale Dio agisce. Sii contento di quello che fai, perché se quello che fai lo fai per la gioia, sii contento. Ma non brontolare poi, se Dio vuole rendere contenti anche gli altri, attraverso altre strade a noi sconosciute. Ritorna a tal proposito l'immagine della parabola del Padre misericordioso, quando va incontro al figlio minore, ma va incontro anche al figlio maggiore. Ma figlio, tu sei stato con me sempre. Vedete che le logiche sono uguali.
c'è l'incapacità di partecipare alla gioia del Padre. C'è la continua tentazione di voler stabilire noi le regole, come Pietro, lo ricordate il 3 settembre, che ha tentato di sviare il Signore lungo la via della salvezza, distogliendolo dalla passione, dalla morte, dalla croce. Questa tentazione ce la portiamo sempre dentro noi, la tentazione di correggere il piano della salvezza di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvi attraverso le strade che lui stesso riterrà e che non spetta a noi stabilire. Non possiamo pensare di imbrigliare Dio dentro le nostre piccole logiche umane. Quello che siamo chiamati a fare è partecipare con gioia e alla fine, una volta che abbiamo fatto le cose, dire siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Dove inutile non significa che non serviamo a nulla, ma che l'abbiamo fatto senza interesse, senza utilità propria. A questo ci chiama il Signore, a questo ci sta educando. E qui si tratta di decidere, di essere solidali con la logica di Dio o di essere complici con la logica di Giuda. Il Signore invece ci invita dunque ad andare oltre, ad abbracciare la croce, a prediligere la logica di Dio che è senza logica, la misura di Dio che è senza misura, ma è dono, è misericordia, è amore, perché Dio non può fare altrimenti. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. La ricompensa più grande, infatti, è la salvezza. Basterebbe ricordarsi domenica scorsa, dove il primo servo graziato del suo debito non è capace di avere compassione verso il suo compagno. È una grazia sprecata. Ecco, dobbiamo cambiare logica. E allora impariamo a essere consapevoli che gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. E allora di fronte a questa logica così illogica umanamente parlando, abbiamo due possibilità. Scandalizzarci fino a restare prigionieri della nostra gelosia, oppure lasciarsi stupire e partecipare alla gioia e alla logica di Dio. Perché Dio fa tutto senza calcolo e senza interesse. E allora possiamo anche noi cantare con il salmista nel testo che viene proposto dopo la prima lettura: come il Signore è vicino a chi lo invoca, anche il solo silenzio, così anche noi siamo chiamati a metterci in ascolto dei tanti silenzi di oggi, delle tante presenze senza voce che gridano dai bordi delle nostre strade. È una sfida a noi accoglierla. Di fronte a questa parola così carica di speranza e di gioia, che cosa rispondiamo? Innanzitutto lo faccio con la colletta, che è la preghiera che la Chiesa recita dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio dei testi biblici. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, fin dall'alba della mia vita tu mi passi accanto e mi inviti a lavorare nella tua vigna. Mi strappi dall'ozio e dall'inutilità pur di dare un senso e un orizzonte alla vita. Aiutami a gustare la gioia di partecipare alla tua missione d'amore, imparando a gioire con te per quanti riesci ad attrarre anche all'ultima ora del giorno, perché a te non interessa l'ora in cui uno giunge, ma interessa che tutti siano nella tua vigna, tutti siano felici. E la gioia non ha prezzo, non ha tempo.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'orto

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi coronato di spine il Signore.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose
1: della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta
2: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentor, in croce confitto sul Golgotha muor. Ave

0: liberarci dal male.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

contro ogni sventura, noi madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, caro sul nostro cammino.

liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.

sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine.

0: Stati del mondo, e saudici, Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia.

0: la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
1: Amen.
0: Ave o Maria.
1: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande è la misericordia del Signore, infinita è la sua grazia che ci avvolge tutto l'universo, è animato dalla grazia di Dio, che non è soltanto vicino a qualche persona su questa terra, è dappertutto. Tutto l'universo creato da Dio ha uno scopo, ha una missione, sapendo bene che le realtà materiali hanno i giorni contati, anche se questi giorni sono secoli. Del sole si parla di qualche 4-5 miliardi di anni ancora che potrà sussistere come tale. Così le stelle, ogni tanto qualcuna scompare, tutto ciò che è materiale è destinato ad avere un termine, ma prima ogni cosa deve arrivare all'adempimento della sua missione. Oggi, cari fratelli, nella Chiesa noi ricordiamo San Giuseppe da Copertino, molto famoso tra gli studenti perché è patrono degli studenti, e voi sapete che lui non era dotato di grande intelligenza ma di grandi doni mistici. Sì, quando andrò nel monastero di Copertino, e lì avvenne che il superiore, dal momento che lui operava molti prodigi e quindi la vita comunitaria era diventata difficile per la gente che accorreva a cercare San Giuseppe,

0: Giuseppe? San Giuseppe, obbedì, ma un giorno facendola questo per la cittadina vide un muratore che stava cadendo da un'impalcatura. Allora alzò la mano dicendo: fermati, corse dal superiore a chiedergli l'obbedienza se poteva aiutare quell'uomo a venire a terra senza farsi male. Il superiore giustamente disse solo sì, e lui tornò indietro e fece scendere la persona adagio adagio senza che si facesse male. Vedete, fratelli, sono cose fantasiose, ma la fantasia di Dio è infinita. Tante volte sorprende la nostra povera ragione umana scatolata entro certi parametri. Dio invece, nella sua bontà, ha grande fantasia, studia le cose sempre nuove e realizza i suoi progetti con amore. San Giuseppe da Copertino era nato a Copertino appunto nel 1603. Non voleva diventare sacerdote dopo aver svolto delle mansioni di contadino, di pastore al servizio di altri. Quando si trattò però di affrontare gli studi, i seminari lo rifiutavano per mancanza di capacità di apprendimento. Ma uno zio si dette da fare, e quando fu il momento di essere ordinato diacono, all'esame le fu chiesto esattamente l'unica tesi che aveva preparato, e così se la cavò. Ma quando si trattò di essere ammesso al sacerdozio, doveva affrontare l'esame del vescovo, e avvenne che il vescovo in quei giorni era stato trasferito, aveva una nomina a cui dare seguito, quindi era anche impegnato in questo. Poi, quando andò a esaminare gli studenti del convento di San Giuseppe da Copertino, trovò che i primi avevano risposto bene alle domande. E lui era stato molto entusiasta e così disse: dal momento che devo partire, suppongo che anche gli altri studenti siano ugualmente preparati. Così San Giuseppe passò l'esame senza essere stato esaminato. E il dono che aveva era quello dell'estasi. Aveva i prodigi, ma anche il dono dell'estasi. A volte si vedeva un crocifisso, volava urlando. Volava, faceva 4-5 metri di volo, a volte raggiungeva le cime delle piante, ma lui rimaneva mortificato e chiedeva scusa alle persone che l'avevano osservato, come se fosse stata una colpa. Dicevo: l'ho chiesto al Signore tante volte di liberarmi, non mi ha mai ascoltato. E siccome era molto, molto noto, fu chiamato a Roma dopo seminato. Per qualche tempo poi fu mandato ad Assisi, dove doveva dimorare vicino alla tomba di San Francesco, ma tutti i personaggi importanti che passavano per Assisi chiedevano di poterlo incontrare, soprattutto i principi, i duchi, le persone nobili e potenti. La cosa allora determinò la Santa Sede a mandarlo a Fossombrone. Ma anche lì non rimaneva ignoto, finché fu mandato a Osimo con l'ordine a tutta la comunità di non rivelare la sua presenza, sicché lui visse gli ultimi anni della sua vita totalmente solo, circondato naturalmente dalla sua comunità. E quando sentì che il Signore stava chiamandolo, chiese ai suoi confratelli frati di portare un armonium e di suonare e di cantare e di accompagnare il suo transito facendo festa. Ciò che avvenne, morì 60 anni dopo ed è stato nominato patrono degli studenti. Ma la cosa che bisogna apprendere San Giuseppe da Copertino non è carisma dell'estasi eccezionale per tutti i santi, un'estasi del genere, ma quello che è l'amore per Gesù crocifisso, l'amore per l'Eucaristia, l'amore per la Madonna, l'amore per la salvezza delle anime. E nella liturgia di oggi, fratelli, noi nella prima lettura ascoltiamo le parole di San Paolo ai Corinti e li rimprovera perché tra loro c'è chi diceva che non esiste risurrezione dei morti. Per cui lui conclude dicendo: se non c'è risurrezione dei morti, allora neanche Cristo è risorto. E se Cristo non è risorto, va nella nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. E quindi io, annunciando la risurrezione di Cristo, e ne sono testimone, perché mi è apparso, sono un menditore. Quindi se Cristo è risorto e va nella vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati. Vedete, fratelli, il mistero, la fede nella risurrezione deve essere sempre nel nostro cuore. Abbiamo sentito nella prima parte di questo discorso che lui presenta ai cristiani di Corinti il Vangelo che aveva annunciato. Prima di tutto, Cristo è morto per i nostri peccati. Questo non è che dobbiamo ascoltarla in Quaresima o Venerdì Santo, tutti i giorni deve stare nel nostro cuore questa fede. Si presuppone, ma dentro il nostro cuore ci sono altre cose. Oggi poi tanti cristiani si stanno perdendo dietro le favole inventate dagli uomini. Il nostro cuore è sazio di questa verità: Cristo è morto per i nostri peccati e ci ha salvati, ha scritto il nostro nome in cielo, è risuscitato, ha vinto il peccato, ha vinto la morte, ha vinto Satana, ha cancellato le nostre colpe. Cristo è morto ed è risorto. Deve essere sempre presente nella nostra mente, nel nostro cuore e sulla nostra lingua, per annunciare a tutti gli effetti di questo grande mistero operato da Dio. E nel Vangelo troviamo un episodio, meglio, ci si presenta Gesù che annuncia il Vangelo. Quel tempo Gesù se ne andava per le città e i villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici, alcune donne. Gesù era tornato in una piccola comunità di donne, benestanti anche, che aiutavano lui e aiutavano gli apostoli con i loro beni, perché l'operaio ha diritto alla sua mercede e chi fa l'elemosina al profeta, dice San Paolo, perché il profeta riceve la ricompensa del profeta. E tra questi c'era anche Maria Maddalena, da quale erano usciti 7 demoni, Giovanni moglie di Cusa, amministratore di Erode, quindi un nobile, una persona importante, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Signore Gesù, tu sei morto e sei risorto, tu sei la nostra vita, in te si è compiuto anche il nostro mistero di salvezza. Per le tue sante piaghe siamo stati guariti, per la tua passione siamo stati redenti. Signore Gesù, alimentaci sempre con questo cibo spirituale che dà vita. Tu solo doni la vita, tu l'hai detto: io sono la via, la verità, la vita. E concedi anche a noi di annunciare il tuo Vangelo con potenza di Spirito Santo, e fa che nel nostro cuore e sulle nostre labbra risuonino sempre la fede nella tua parola, che ci ha amati, ci hai salvati, ci ha redenti. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu apparivi poco nel collegio degli apostoli, sei apparso a Cana, ma per il resto hai tenuto in nascondimento, accompagnando il figlio tuo con la preghiera, con la penitenza, con la mortificazione, accettando tutti i disagi per l'avvento del regno di Dio. E ci siamo manifestati accanto a Gesù alla fine, al momento della sua passione, e condivise con lui la sua morte, e oggi condividi con lui anche la sua gloriosa risurrezione. Guidaci per questa strada santa, nobile, umile ma potente, perché Gesù sia lodato e glorificato. A lui gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ogni benedizione del Signore scenda su di voi, vi arricchisca il cuore della sua grazia, vi rinnovi nello spirito e tutta la vostra vita sia protesa verso l'incontro finale di Gesù. Come partecipiamo alle sue sofferenze, partecipiamo anche alla sua gloria. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.

0: tu che sei offeso dal peccato e placato dalla penitenza.
1: Allontana i flagelli della tua ira che meritiamo a causa delle nostre colpe.

0: hai perdonato la peccatrice e hai preso sulle tue spalle la pecorella smarrita.
1: Non privarci mai della tua misericordia.

0: Padre misericordioso, che hai redento il mondo con la passione del tuo Figlio, fa che la tua Chiesa si offra a te come sacrificio vivo e santo e sperimenti sempre la pienezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni per coglierne umori, pensieri, sogni e timori. E di sicuro tra le aspirazioni di chi oggi ha tra i 18 e i 34 anni c'è il desiderio di pace. Ed è un desiderio così profondo, così radicato che, come numerose indagini sul mondo dei giovani confermano, quando ricorrono alla parola speranza i ragazzi quasi sempre finiscono con l'attribuirle una dimensione collettiva, collegandola proprio alla possibilità della pace. E tra gli appartenenti alla generazione Z possiamo incontrare tanti credibili testimoni di pace. Così oggi io vi voglio portare in un luogo dove la pace si semina costruendola con piccoli grandi gesti quotidiani e si vive come una responsabilità personale. Dunque vi porto a Rondine, cittadella della pace, è un minuscolo borgo medievale vicino ad Arezzo, che in effetti è il grande sogno realizzato di un visionario che è anche psicologo e si chiama Franco Vaccari. E dopo aver nominato io già quattro volte la pace, ed è un buon inizio direi, vi presento chi a Rondine ha vissuto un anno, il suo penultimo anno di liceo, il quarto. Benvenuta Teresa Bozzetti, ciao Teresa.
2: Buonasera, ciao.
1: 21 anni.
2: Grazie di avermi invitata.
1: Grazie a te, studentessa al secondo anno al corso di Global Governance all'Università di Tor Vergata. Allora Teresa, a Rondine, partiamo da una considerazione generale, dal 1990 praticamente vanno in scena tutti i conflitti del mondo. Ragazzi che appartengono a paesi in guerra, che sono russi, ceceni, serbi, bosniaci, ebrei, palestinesi, vivono, studiano gli uni accanto agli altri, imparano a conoscersi, a fidarsi, dando vita anche ad amicizie impossibili. Tu come l'hai scoperta questa realtà e come mai hai deciso di frequentare il quarto anno di liceo, la cosiddetta mobilità, proprio lì?
2: Allora, io l'ho scoperto un po' per caso, perché una mia amica l'ha fatto l'anno prima di me e io in realtà sarei dovuta partire per fare l'anno all'estero, il quarto anno all'estero, sarei dovuta andare un anno in Cile, però questa mia amica mi ha proposto di andare una giornata a Rondine, la giornata delle selezioni per il quarto anno, e niente, quando sono arrivata mi sono innamorata di questo
1: subito.
2: Posto, perché Rondine è in un borgo dentro a una riserva naturale vicino ad Arezzo in Toscana ed è un posto stupendo, e niente, sono arrivata e sono rimasta
1: ne sei stata conquistata
2: da questo luogo. Esatto.
1: Allora, sommariamente Teresa, per aiutare chi ci ascolta meglio a capire, anche se naturalmente con un po' di sintesi, cioè Rondine ha due cuori, due polmoni, c'è il progetto originario che è la World House, dove i ragazzi che sono i più grandi, credo già laureati, che arrivano proprio dalle zone di guerra o anche di post-conflitto, spesso con grosse ferite aperte, imparano a confrontarsi, a smascherare e praticamente a smontare il concetto di nemico per scoprire la persona. E poi c'è il quarto anno Rondine, l'esperienza dedicata ai liceali. Allora, voi eravate 31, tutti italiani, organizzati come?
2: Allora sì, il mio anno eravamo 31, poi in realtà ogni anno cambia un po' il numero in base alla classe, e diciamo che il progetto del quarto anno nasce un po' dopo il progetto della World House, perché nasce dal desiderio un po' di Franco Vaccari di ai ragazzi far conoscere la propria inquietudine, un po' il proprio conflitto che ognuno vive nella vita di tutti i giorni, no? E noi eravamo 31 da tutta quanta Italia, io sono di Roma, mentre i miei compagni appunto dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Puglia, dalla Sardegna, e il quarto anno consiste nel vivere una scuola un po' alternativa.
1: Ecco, quindi, ma che genere di lezioni ti sei trovata a frequentare? La mattina andavi lì, dormivate in una sorta di convitto,
2: sì.
1: Giusto? Arezzo?
2: In un convitto.
1: E poi andavate a lezione, ma che lezione, che docenti, cosa facevate?
2: Noi eravamo soltanto una sezione da soli a Rondine, nel posto che noi chiamiamo la scuolina, perché è una scuola piccola per una sola sezione, e io ho fatto il classico, ma in realtà Rondine accoglie tutti quanti i licei, quindi c'erano ragazzi dello scientifico, scienze umane, scienze applicate, e facevamo lezione diciamo normale tra molte virgolette, perché i professori sono formati al metodo Rondine, e il metodo Rondine è il metodo che mette al centro la relazione tra il professore e gli alunni e tra il gruppo classe stesso. e facevamo le lezioni, io ho fatto greco, ho fatto latino, matematica, tutto quanto, però con una relazione diversa con i miei professori, che mi ha fatto un po' riscoprire la curiosità nella scuola, perché io venivo da una situazione un po' faticosa, avendo fatto anche i primi due anni del liceo con il Covid, quindi insomma
1: tutto questo ti ha restituito slancio. Senti, sì. Teresa, ce lo stai spiegando molto bene. Rondine, tra l'altro, a settembre 2025 è stata riconosciuta dall'UNESCO esperienza educativa innovativa per la trasformazione creativa dei conflitti e la promozione della pace. Per quello che hai visto, per quello che hai vissuto, tutto quello cui hai partecipato, ma che significa trasformare in modo creativo, vedere, gestire il conflitto come energia naturale, insomma trasformare il conflitto in questo modo?
2: Paradossalmente a Rondine sembra una cosa semplicissima dire che esiste la pace, no?
1: Sì.
2: Io ho visto il mio anno, era il primo anno che c'erano i ragazzi ucraini e russi, e diciamo costruire la pace è guardare l'umano che è in quello che io chiamo nemico, quindi in quello che normalmente nella tradizione viene sempre chiamato nemico dal mio stato. Io vedo una persona che ha sofferto e che soffre come ho sofferto io, e quindi nascono delle relazioni bellissime. Insomma, il mio anno una ragazza ucraina ha insegnato a una ragazza russa ad andare in bicicletta, no? Cose semplicissime che però nell'immaginario comune sono impossibili. E quindi
1: questo è molto interessante. Tra poco ci racconterai come tutto questo si fa anche rispetto ai conflitti che nascono, e ne nascono parecchi, anche in territori che magari non sono in guerra, dove la guerra è un conflitto più subdolo, più nascosto, ma è comunque polarizzazione. Allora, una pausa di respiro per ascoltare Where is the Love, the Black Eyed Peas.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Teresa Bozzetti. Stiamo parlando di pace, ma soprattutto di un luogo magnifico, speciale, che si chiama Rondine, dove la pace si impara a costruirla giorno per giorno attraverso piccoli grandi gesti quotidiani. E io torno da te, che hai fatto la tua mobilità al quarto anno di liceo lì a Rondine, Teresa, perché ci hai ben spiegato come si ricostruisce il concetto di nemici quando per esempio a confrontarsi sono dei ragazzi ucraini e russi che per la prima volta lì si ritrovavano a parlare, a condividere il quotidiano. Adesso veniamo a te. Il lavoro che tu hai fatto. Allora, il nostro paese non è il Medio Oriente, non è mai sempre più un paese polarizzato, incline a leggere la realtà in modo binario, qua c'è il bianco, qua c'è il nero. Allora io vorrei chiederti che Teresa è tornata da Rondine, cioè tu sei un tipo sei un tipo conflittuale, oggi come ti poni rispetto a chi non solo ha un'opinione diversa dalla tua, ma ha una visione della vita che sembra addirittura calpestare la tua? Come ti relazioni?
2: È una domanda difficile questa. Allora, io sono partita per Rondine pensando di non aver bisogno di nulla e invece ho ricevuto tantissimo. Diciamo che sono tornata sicuramente con una visione diversa di come affrontare appunto le relazioni e un po' diciamo affrontare i conflitti di tutti i giorni, a partire da quelli con i miei fratelli, ma anche appunto con persone che hanno visioni diverse dalla mia, e un po' grazie a Rondine diciamo sono riuscita ad accogliere anche queste visioni diverse e ad avere un dialogo, che è la cosa più importante e spesso quella più difficile da affrontare come alternativa. E però appunto insomma Rondine insegna ad accogliere tutto quanto quello che c'è e a trovare un punto di incontro. Alla fine la relazione è un incontro di personalità diverse, no? E quindi è importante, cioè questa relazione può portare al conflitto, importante è affrontare in modo generativo il conflitto e quindi trovare sempre una sorta di soluzione che non è quella definitiva, però un modo di convivere insieme a queste differenze, ecco.
1: Senti, sono curiosa, nella vita quotidiana c'era interazione tra voi più piccoli, i ragazzi italiani del quarto anno Rondine, e invece i ragazzi più grandi della World House, quelli che venivano dai paesi di guerra? Parlavate, dialogavate magari andando a prendere qualcosa insieme la sera? Come funzionava?
2: Allora, i ragazzi internazionali vivono proprio a Rondine, mentre noi ragazzi del quarto anno viviamo in Convitto.
1: Arezzo.
2: Però abbiamo fatto tantissime attività insieme, un po' loro ci hanno raccontato tanto tutta la loro storia, come hanno percepito il conflitto e come sono stati nell'incontrare il proprio nemico. E noi ragazzi, diciamo, italiani, abbiamo insegnato un po' cibi tipici, oppure
1: quindi c'è stata un'interazione, c'è stato uno scambio. E immagino che con un'esperienza così molti dei compagni di quell'anno oggi sono diventati anche i tuoi amici della vita, vi incontrate, vi sentite?
2: Decisamente sì, cioè si crea una rete, in particolare con i ragazzi del mio anno, ma in realtà con tutta quanta quella che noi chiamiamo la community dei ragazzi del quarto anno, si crea diciamo una rete di aiuto e di proprio non so come dire, però sono tutte quelle persone che ci conosciamo benissimo e ci aiutiamo ad affrontare le difficoltà della vita e soprattutto ci diamo la spinta e la forza a non accomodarci nella vita. Che
1: tu
2: poi
1: di sicuro non mi sembri una che si accomoda. Qual è oggi i tuoi progetti, i tuoi sogni dopo l'esperienza di Rondine? Sono cambiati?
2: Sì, prima di tutto nella scelta dell'università, appunto io studio Global Governance e prossimamente io vorrei partire e fare un anno di servizio civile all'estero Vedrò dove, e poi vorrei studiare sostenibilità ambientale, agricoltura sostenibile, insomma devo ancora decidere, però sicuramente è cambiata la mia visione nella mia capacità di poter cambiare il mondo, e quindi diciamo uno sguardo un po' più ampio su quello che posso fare, ecco.
1: Senti Teresa, Papa Francesco ci ha lasciato quella espressione terza guerra mondiale a pezzi per descrivere quello che stiamo vivendo, uno stato di conflitto praticamente permanente. Ci sono almeno 130 paesi coinvolti in qualche modo, non sono tutti conflitti simmetrici, ma tutti sono conflitti sul pianeta. In un mondo così, quando si parla di pace, si viene presi spesso per folli. Se davvero vogliamo considerarla tale, di quanta sana follia secondo te abbiamo bisogno per essere scintille di luce, come diceva Giovanni XXIII, costruttori di pace?
2: Ma in parte di tanta follia, allo stesso tempo di tanti piccoli gesti e di tante piccole cose che ognuno può fare in tutti i giorni. Non per forza si deve risolvere una guerra, ma anche semplicemente diciamo lasciando un semino nel cuore di qualcun altro, anche solo quella è pace, cioè nella relazione con gli altri avere cura di quello del mondo che ci circonda, per me anche quella è pace, e diciamo un passo alla volta si può raggiungere tutti quanti insieme.
1: Io ti ringrazio veramente, ringrazio Teresa Bozzetti, e veramente sono sicura sono molto curiosa di vedere quale sarà poi il tuo percorso, il tuo cammino. Tra l'altro nel 1932, questo mi piace ricordarlo, Albert Einstein scrisse una lettera a Freud, avevano una corrispondenza, e gli chiese: ma è possibile eliminare la pace dal mondo, la guerra, scusatemi, per carità, la pace, la guerra dal mondo? E Freud insomma dovette rifletterci, e poi gli scrisse insomma un pensiero articolato e complesso che però ruotava intorno a questa frase: qualsiasi cosa crei legami emotivi tra gli esseri umani può di sicuro contrastare la guerra. Ecco, quello che Teresa ha vissuto, ci ha raccontato di rondine, va in questa direzione. Grazie ancora Teresa,
2: grazie a voi,
1: a Stefano Sciuti in regia, a Laura Bernardini per il suo contributo a questa puntata, all'esponente della generazione Z Elisa Mazzella che sceglie brani musicali per le nostre puntate. Grazie a tutti voi, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facundo.

0: Gianco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci accompagna in un ciclo di meditazioni sul tema Io credo.
1: Cristo è Logos, dicevamo usando l'espressione di San Giovanni, ovvero è la chiave di volta di tutto ciò che esiste. In Lui tutto è stato creato per mezzo di Lui e in vista di Lui. Tutte le cose esistono in Lui e fanno riferimento a Lui, la nostra vita, l'umanità intera, il mondo.

di ogni realtà della nostra stessa vita. Allora con queste meditazioni cerchiamo di dire qualcosa, di aiutarci a meditare sul mistero di Gesù di Nazaret, che noi riconosciamo come il Signore, come il Figlio di Dio, come il Salvatore, come il Messia, ovvero come colui che ha dato la risposta a tutte quelle domande fondamentali che ogni uomo porta con sé, inevitabilmente, sul senso della sua vita, sul senso della storia, sul suo stesso destino. Ecco perché abbiamo bisogno di accostarci sempre di più al mistero di Gesù, di conoscerlo sempre di più, perché alla fin fine, guardate, che non è facile sbarazzarsi di Gesù dalla nostra vita, perché ogni cosa fa riferimento a Lui, che lo vogliamo o non lo vogliamo, tutto fa riferimento a Lui. Quando scriviamo una lettera e mettiamo la data 2025, quella data perché è messa 2025? Perché non è 4027? È perché noi abbiamo cominciato a contare gli anni dalla nascita di Gesù, anche se di per sé Gesù è nato 6 anni dopo, lo sapete, quindi è sbagliata la data. Comunque noi contiamo gli anni dalla nascita di Gesù. A Pasqua abbiamo l'uovo di Pasqua. Perché c'è l'uovo di Pasqua? Che senso ha l'uovo di Pasqua? È il segno della resurrezione, no? Perché dall'uovo nasce la vita, dall'uovo nasce il pulcino, quindi un richiamo alla resurrezione e così via. Adesso c'è il Ferragosto, ma il Ferragosto è la Pasqua di Maria, è l'Assunzione. E quindi vuoi o non vuoi, l'uomo continuamente si scontra con la figura di Gesù. Se andiamo nei musei, se andiamo in giro per le città storiche europee e non solo, noi troviamo continuamente chiese, quadri, sculture, edicole e quindi riferimento a Cristo, vuoi o non vuoi, è sempre inevitabile, è sempre inevitabile. E allora la domanda è: ma chi è Gesù? Chi è per me Gesù? Prima di tutto, per me è una persona autentica, è un vivente o è un ricordo? È un'idea, è un sentimento o è una persona viva e vera in questo momento, che possiede un corpo, anche se non come il nostro? Ma chi è Gesù per me? È una persona o è un'idea, un concetto? E se è una persona, che relazione ho con questa persona che come me pensa, ama? Gesù è morto o è in questo momento vivo e vero? Chi è Gesù? Questa è la domanda che cerchiamo di rispondere con queste nostre meditazioni. E guardate che questa domanda non è che ce la poniamo soltanto noi, ma a un certo punto questa domanda la pone Gesù ai suoi discepoli, perché a metà del cammino verso Gerusalemme, siamo più o meno a metà del Vangelo, Gesù vuole fare un po' i conti con i suoi discepoli. Perché mi state seguendo? E allora fa una sorta di inchiesta, no? Siamo a Cesarea di Filippo, quindi siamo al nord della Palestina, siamo quasi al confine con il Libano, quindi sui confini della Terra Santa con le popolazioni allora considerate pagane, no? Siamo a Cesarea di Filippo, dove nasce anche il fiume Giordano, se ci siete stati in Terra Santa. E lì in quel luogo Gesù a un certo punto si ferma con i suoi discepoli e pone quella domanda fondamentale
alla quale anche noi siamo chiamati.

0: attimo a un certo punto a rispondere, ma non a rispondere con la testa, rispondere con il cuore, ovvero con la verità che vogliamo avere in noi davanti a Gesù. Matteo 16. Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Voi chi dite che io sia?» Quindi vedete che è Gesù stesso che pone il problema di chi è Lui, di quale sia la sua identità. La gente che dice che io sia, ovvero quali sono le opinioni del mondo, le opinioni di coloro che non mi stanno seguendo, quali sono le opinioni, cosa pensano di me? E poi: «Ma voi che vi dite miei discepoli, che mi state seguendo ormai da un anno, due, tre, voi chi dite che io sia?» Ovvero il mio gruppo dei miei discepoli, potremmo dire la Chiesa, chi dice che io sia? Quindi quando Gesù dice «ma la gente, chi dice che io sia?», fa riferimento a coloro che sono al di fuori, a coloro che sono lontani da Lui, che lo guardano, sì, ma lo guardano da lontano senza troppo coinvolgersi con la sua persona. Mentre voi, chi dice che io sia, è la comunità dei discepoli, è la Chiesa che deve dare una risposta alquanto chiara, perché è il motivo per cui stanno seguendo Gesù. I discepoli devono aver ben chiaro che cosa stanno facendo, qual è il motivo per cui stanno mettendo i loro passi sui passi di Gesù, perché se non c'è una motivazione chiara, vera, profonda, avvertita non solo con la mente, con il cuore e con la volontà, se non c'è questa motivazione profonda, vera, capite che non avrebbero ragione di seguire il Signore. Chiaramente sappiamo già che solo coloro che vivono in comunione con Gesù, che stanno camminando con Lui, che sono Suoi discepoli, quindi è la Chiesa, sono i discepoli che possono dare una risposta autentica alla domanda di Gesù, a quale sia la sua identità. Ecco, ma fermiamoci proprio alla prima fase. La gente, chi dice che io sia? Cosa risulta come risposta a questa domanda? Che non c'è una risposta univoca, ma ciascuno si fa la sua opinione. Infatti dicono: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri qualcuno dei profeti. Quindi la risposta a quello che la gente pensa di me è estremamente variegata, è diversa l'uno dall'altro. Questo vale soltanto per i tempi di Gesù? No, vale per tutti i tempi. E vale anche per oggi. Dividiamo questa risposta che oggi l'uomo può dare a questa domanda in due categorie. La prima categoria è: ma Gesù è un mito, probabilmente non è mai esistito, perché ci sono anche frange di scienziati o pseudostorici che negherebbero anche l'esistenza di Gesù. È un mito, Quindi ha detto delle cose belle, è stato un grande ideale, è stato un grande personaggio della storia che ha immesso, però non è mai esistito. È un'invenzione da parte dell'uomo per avere un punto di riferimento, un po' come sono le divinità dell'Olimpo, no? Giove, Saturno, Marte, Venere, così in mezzo a tutti questi possiamo mettere un grande ideale che è Gesù, che però non è mai esistito, però rappresenta un ideale di bontà, di forza, di coraggio, di grandi ideali umanitari e così via. Quindi ha una grandezza, però non è mai esistito. Vi dirò, sono pochi ormai quelli che la pensano così, però ci sono stati, e ci sono tuttora gente che nega l'esistenza storica addirittura di Gesù di Nazareth e pensa che sia soltanto una costruzione inventata da un gruppo di personaggi che sarebbero i discepoli. Poi c'è l'altra frangia, una seconda frangia che dice certamente è stato un uomo, è esistito, però è stato un grande personaggio che ha segnato la storia, è stato uno dei grandi geni, è stato un personaggio che ha affascinato le folle, è stato un uomo di una grandezza di intuizione religiosa fenomenale, perché ha fatto capire a tutti che sono figli di Dio, che tutti gli uomini hanno la stessa dignità. È stato un genio sociale, perché? Perché ha predicato l'uguaglianza di tutti gli uomini. Ha detto che siamo tutti uguali, che siamo tutti fratelli. Quindi è stato un grande personaggio che ha buttato nella storia l'idea che tutti gli uomini hanno la stessa dignità. È stato un grande personaggio. Oppure è stato anche un grande rivoluzionario, che ha predicato la giustizia, che ha detto che gli umili saranno i primi, i poveri saranno esaltati. Da qui vedere in Gesù un grande rivoluzionario anche a livello politico, da cui nascono anche alcune teologie, no? Come la teologia della liberazione. Quindi guardare a Gesù sì come un personaggio, un uomo esistito, ma è un uomo che insieme a Confucio, insieme a Buddha, insieme a tanti altri, è stato uno dei grandi geni della storia. Infine abbiamo una terza categoria, se vogliamo, che dà una risposta molto ambigua alla domanda, alla gente che io sia, ed è tutta una teologia, soprattutto di fine 800, inizio 900, in ambito protestante, no? In cui questi teologi esegeti hanno affermato che cosa? Che noi del Gesù storico non possiamo conoscere nulla. Noi non abbiamo nessuna notizia certa di ciò che Gesù ha fatto o è stato. Abbiamo soltanto il Cristo, loro dicono, della fede. Ovvero abbiamo solo quella che è la rielaborazione da parte della comunità di quello che hanno sperimentato di Gesù. Ma noi del Gesù precedente, noi non sappiamo assolutamente nulla. Ecco, questo per dirvi soltanto alcuni accenni, se ne potrebbero fare tanti e tanti altri. Ma la prima cosa che salta fuori è che di per sé, guardate, che nessuno parla male di Gesù. Già questo è qualcosa che ci deve interrogare. Sia atei come agnostici, come altri di altre religioni, altri componenti di altre religioni, eccetera, anche di gente lontana dalla Chiesa, ma guardate che di per sé non sentirete mai parlare male di Gesù. Però vedete che ci sono tutti approcci a chi è Gesù molto diversi l'uno dall'altro. Non c'è una risposta che le unifica tutte. Non c'è un punto di convergenza. Ognuno pensa di Gesù quello che secondo lui ritiene più vero, ritiene più compatibile. È un genio religioso? Beh, sarebbe da mettere in parallelo con Buddha, con Maometto, con Confucio e tutti gli altri. Questa è un'idea che sta circolando molto, molto, che praticamente tutte le religioni sono uguali, per cui Gesù di per sé non si differenzia dagli altri. Non è migliore, non è peggiore. Lo mettiamo insieme agli altri, lo mettiamo insieme a Buddha, lo mettiamo insieme a Confucio, lo mettiamo insieme a Maometto, perché tutte le religioni in qualche modo dicono e parlano di Dio. Questa è un'idea che sta circolando molto. Quindi Gesù non si differenzia in nulla dagli altri. Tenete presente questo. È un grande filosofo? Beh, allora è come Aristotele, come Platone, come Socrate. È stato un grande innovatore sociale? Beh, allora lo mettiamo sulla stessa linea di Marx, di Lenin e così via, no? Che hanno predicato l'eguaglianza degli uomini. È stato un agitatore che ha raccolto attorno a sé i poveri per rivelare loro la loro dignità, e allora potrebbe essere come Spartaco, no? Con un grande eroe, un grande liberatore. Beh, lo mettiamo sulla stessa linea di Giuseppe Garibaldi, no? Se è stato un liberatore. Se Che Guevara, Bolivar, mettiamoci insieme, oppure stando sulla linea della esegesi protestante del secolo scorso, noi non sappiamo nulla, però è stato un grande personaggio, è esistito, però di lui non sappiamo nulla. Allora lo mettiamo in parallelo con Omero, con Pitagora e con Socrate. Sono esistiti, però noi della loro vita noi non sappiamo assolutamente niente. Capite allora? La gente chi dice che io sia? Potrebbe essere tutto questo e il contrario di questo. Quindi molteplicità di risposte. Qual è il comun denominatore di tutte queste risposte? Il comun denominatore è proprio questo, che si cerca di ridurre Gesù a qualcosa che noi già conosciamo, metterlo in parallelo con altri personaggi, con altri contesti di cui abbiamo già esperienza. Questo è il comun denominatore. Voler ridurre Gesù a qualcosa che sappiamo già chi è. Difatti la risposta che dà la gente cos'è? Giovanni il Battista, Elia o qualcuno dei profeti. Quindi qualcuno che c'è già stato. Quindi la risposta è: Gesù è come uno di quelli che sono già stati. Non è qualcosa di nuovo, non è qualcosa di completamente diverso. Capite che è una riduzione, no? Abbassiamo Gesù. Allora faccio riferimento a quello che dice la gente. Non saprei da che parte girarmi, non saprei dove trovare la verità. Ma chi è realmente Gesù allora? Se le risposte sono così diverse, sì, sono tutte, se volete, sono anche in parte qualcosina di vero ce l'hanno, per carità, ma non mi dicono chi è realmente Gesù. Ecco che allora Gesù, dopo aver fatto questo primo livello di indagine, ma ditemi, la gente cosa dice? Ma avete capito che ognuno dice di me qualcosa di diverso, però qualcosa di già conosciuto, di già saputo. Allora ecco Gesù che guarda negli occhi i suoi discepoli e dice: ma voi chi dite che io sia? E qui cessano le molteplicità delle risposte. Non è che i discepoli si accordano con quello che dice la gente. Non è che portano una, due, tre, quattro risposte, ma a nome di tutti Pietro dà una risposta. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Cosa scaturisce da questa risposta? Anzitutto che è una sola. Non c'è una molteplicità di risposte, come è la risposta della gente, ma la risposta dei discepoli è soltanto una, è tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Non ci sono altre risposte. E questa è la pietra, se volete, di paragone che dice il nostro essere discepoli o no di Gesù. Se siamo d'accordo con Pietro, siamo dentro la comunità dei discepoli, siamo dentro la Chiesa. Se dessimo un altro tipo di risposta, siamo con la gente, non siamo più dentro la Chiesa, non stiamo professando l'identità di Gesù in comunione con tutta la Chiesa. Quindi vuoi o non vuoi, tu sei discepolo del Signore se tu riconosci che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Se non sei d'accordo con questo, mi spiace, non fai parte del corpo dei discepoli. Inevitabilmente tu ti allontani da Gesù. Dirà San Giovanni nella seconda lettera, dirà una parola molto forte. Se qualcuno viene a voi e non porta questo insegnamento, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Ovvero, se qualcuno non pensa così, è duro, non è irenico, non è vogliamoci tutti bene, se volete è così, non è che io porterò odio nei confronti di quelli che pensano diversamente da me, ma non posso dire che tutto va bene e tutto è uguale, no? Che una cosa vale l'altra, che una cosa è giusta come il contrario, non posso dirlo, anche se il mondo oggi ci porterebbe a dire questo, no? Che siccome non esiste la verità, tutte le risposte sono vere. No, mi dispiace, non è così. San Tommaso, quando iniziava la lezione, lui portava sempre una mela, no? Entrava in aula, prendeva la mela, la metteva sul tavolo e diceva: questa è una mela. Chi non è d'accordo può uscire dall'aula. Sembra una cosa cretina, ma guardate che non è cretina, perché oggi non si pensa così, eh? Perché oggi si dice: è una mela. No, per me è un'anguria. E se tu dici no, sei intollerante. Anzi, ti sparo, come è successo col povero Kierk. Per cui non meravigliamoci se si tenta in questa operazione in qualche modo di smussare gli angoli dell'identità di Cristo, perché Cristo dà fastidio, è inutile. Cristo dà fastidio. Il Vangelo, io mi meraviglio, no? Perché quando ho fatto un incontro con i preti, un prete anziano dice: ma come, la gente dovrebbe venire perché il Vangelo è bello, il Vangelo entusiasma. Io ho detto: non sembra a me molto che già ai tempi di Gesù il Vangelo entusiasmasse, perché più andava avanti Gesù più le folle si assottigliavano. Addirittura all'ultimo momento Gesù è rimasto solo e uno l'ha tradito. Poi lui è finito in croce, non mi sembra che questo Vangelo di Gesù sia così entusiasmante. Il Vangelo è duro, è una parola di verità che taglia. E quindi quello di voler abbracciare tutti in una forma di irenismo, per cui si dice: ma l'importante è che camminiamo insieme, perché così, volendoci bene, sì, per carità, cose belle, ma questo non ci aiuta a fare verità, perché Gesù chiede chiaramente: voi chi dite che io sia? E io devo dare una risposta chiara a questa domanda di Gesù. E se do una risposta chiara, se io dico: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, vuol dire che tu diventi la misura di tutte le cose, che non sono più io il giudizio della mia vita, il metro della mia vita, il centro della mia vita, ma riconosco che tu sei il punto di riferimento, la chiave di volta, abbiamo detto, no? Che io esisto in Lui, sono creato per mezzo di Lui e il mio destino è Lui. E quindi devo smetterla di credere di essere il metro di giudizio della mia vita, ma secondo me. No, non è così. Ma secondo me il Vangelo, no secondo te. Perché il Vangelo le cose le dice chiare e tonde. Ma a mio parere, quello che è il tuo parere, non mi interessa. A me interessa quello che dice Gesù. Quindi attenzione a non farci un Gesù a nostra misura. Perché guardate che questo non vale soltanto per quelli che sono fuori dalla Chiesa, ma vale anche per noi, perché anche per noi c'è sempre il tentativo di ridurre Gesù ai nostri metri, ai nostri parametri, ai nostri giudizi. C'è sempre il pericolo, per cui sentire cristiani che dicono: ma a mio parere non è importante, ma secondo me. No, non mi interessa quello che pensi tu, quello che ritieni tu giusto, tienilo per te, per carità, però a me interessa cosa dice Gesù, perché è Lui la chiave di volta. Capite perché è importante il percorso che abbiamo fatto prima, no? Quando abbiamo capito che Cristo è il perno di tutto e tutto converge a Lui. E quindi se la mia vita va al di fuori del metro di Cristo, io non sto in piedi, crollo inevitabilmente. Per cui mi sta bene che si faccia anche il Pride in Vaticano. Ma la domanda è: ma Cristo a voi, a ciascuno di voi, non alla Loppi, ma a ciascuno di voi cosa chiede? Questa è la domanda. Ma noi vogliamo, tu puoi avere tutti i diritti che vuoi, per carità, nessuno te li toglie. Ma la domanda di fondo è: ma se tu incontri Cristo e Cristo ti guarda negli occhi, che cosa ti chiede? E devi rispondere, e rispondi in base a quello che tu ritieni sia l'identità di Cristo. Perché se ritieni che Cristo è la misura di tutte le cose, la tua vita cambia, come cambia la mia, attenzione, non è che loro sono peggio di noi, siamo tutti sulla stessa barca, ma la mia vita cambia. Quindi attenzione, perché anche noi siamo sempre nella tentazione di ridurre Cristo e dire ma accordiamoci, no? Mettiamoci d'accordo, ma poi non è così importante, ci adattiamo, no? Adattiamo il Vangelo a nostra misura. No, riconosciamoci incapaci di vivere il Vangelo fino in fondo e nella verità diciamo a Gesù, guarda, quello che mi chiedi mi scoccia, te lo dico in faccia, io non ce la faccio, però credo che tu sia il figlio di Dio e che tu mi aiuterai a fare questo balzo in avanti. Questa è la verità. Non è barare con Gesù. Ma dire a Gesù, Gesù, guarda che quello che mi chiedi, porta la tua croce, rinnega te stesso. Gesù, queste parole a me mi scocciano, mi danno fastidio, diglielo, non aver paura. Non è che ti dà un calcio nel sedere Gesù, diglielo. Quelle parole che tu mi dici mi scocciano. Se potessi le butterei dalla finestra, però so che tu hai parole di vita eterna. Io non ce la faccio. Dammi tu la grazia, dammi tu l'aiuto, cambia il mio cuore. Invece di raccontare storie a Gesù, digli la verità della tua vita, no? Digliela, senza paura. Perché nella preghiera noi diciamo tante di quelle bugie al Signore che non avete idea. Ti amo con tutto il cuore. Ma chi ti ama con tutto il cuore? Noi diciamo tante di quelle bugie a Gesù. Noi diciamo tante bugie. Allora, riconosciamo questo, ma non per dire faccio schifo o come sono cattivo, ma per dire Signore, vedi quanto sono ancora distante da te? Vedi quanto ho bisogno ancora di convertire il mio cuore e di metterti al centro realmente della mia vita? E la cosa più importante, Signore, so che comunque tu mi ami infinitamente, anche nella mia povertà e nella mia debolezza, e sei lì sulla croce a dirmi non aver paura, io sono con te. Quindi la risposta della Chiesa è univoca, non è molteplice come la risposta della gente. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, e quindi se lui è il Cristo, che non è il cognome di Gesù, né? Quando noi diciamo Gesù Cristo non è il cognome, perché tanta gente crede che sia il cognome di Gesù, né? Gesù Cristo vuol dire Gesù, sei il Messia, perché Cristo significa Messia, Mesha, che in greco si dice Christos, unto. Mesha vuol dire unto, perché i sacerdoti e i profeti venivano unti con l'olio. E quindi l'unto Mesha, per cui il re è Mesha, il profeta è Mesha. Quando Samuele versa l'olio sulla testa di Davide, lo consacra e Davide diventa Mesha, Messia, Cristo. No? Quindi quando diciamo Gesù Cristo, Cristo non è il cognome, ma è l'appellativo, è il titolo. Gesù, tu sei il Messia, colui che da sempre noi attendavamo. Quindi se la Chiesa dà questa risposta, tu sei il Messia, il figlio di Dio, attenzione, il figlio del Dio vivente, questa risposta toglie Gesù da tutto quello che è già accaduto. Vuol dire che Gesù è qualcosa di totalmente nuovo e che non si può paragonare con niente e con nessuno. Quindi la risposta di Pietro alla domanda di Gesù comporta il fatto che Gesù rappresenti un personaggio unico nella storia e incomparabile. Non si può mettere a fianco di nessun altro, né di Buddha, né di Maometto, né di Confucio, né di Marx, né di Lenin, né di Aristotele, né di nessun altro. È qualcosa di assolutamente nuovo e unico, imparagonabile. Questa è l'unicità di Gesù. E questa unicità è professata da Pietro, che dice a Gesù: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E allora ci domandiamo: ma Gesù per me chi è? Se Gesù in questo momento mi guarda negli occhi e mi dice: ma tu chi dici che io sia? Date la risposta. Ma quella con il cuore, non quella che avete imparato a memoria nel catechismo. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari. Lo ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: proprio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: cari radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi in questa settimana, 25esima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci propone il Vangelo di Matteo e ascoltiamo la celebre parabola dei lavoratori della vigna. Ebbene, la liturgia di questa domenica ci mostra un padrone che ama tutti allo stesso modo. Questo padrone esce all'alba per assumere operai, esce di nuovo a mezzogiorno, alle 3 e infine alle 5 del pomeriggio, quando ormai la giornata volge al termine, la giornata agli sgoccioli. Trova degli uomini fermi in piazza e chiede loro: «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Guardate che bello! «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Possiamo evidenziare l'interesse di questo padrone. Perché state oziosi? E la risposta di questi uomini è una ferita. Rispondono semplicemente perché nessuno ci ha presi a giornata. Dio si accorge dell'uomo. Dio si accorge di me e di te. Si accorge di quello che stai vivendo. Al padrone non interessa la produttività aziendale, ma interessa che nessuno resti escluso. C'è una piazza che è vuota. La piazza vuota è il simbolo di una vita senza senso, della solitudine che l'uomo vive, del sentirsi scartati. Io ti chiedo: quante volte anche a te è capitato di sentirti abbandonato, di sentirti messo di lato, di sentirti scartato negli ambienti lavorativi? Molte volte questo succede. Di sentirsi escluso, di sentirsi escluso, a volte addirittura inutile. Ebbene, Dio non esce a cercare delle braccia per il suo lavoro, lui esce per cercare me e te, e per salvarci dalla situazione che viviamo, per salvarci da quella situazione che molte volte è una situazione di buio e di vuoto. Ama e ci chiama per nome, a prescindere da quella che è la condizione e la vocazione di ognuno. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo, escluso, senza possibilità, e che cosa fa? Invita anche quelli che erano lì scartati, abbandonati: andate anche voi nella mia vigna. Dio si preoccupa e si occupa di ognuno di noi allo stesso modo e ci ama senza misura. E questa reazione molte volte può provocare uno scandalo immenso, perché soprattutto la parabola ci mostra che nel momento della paga è lì che esplode lo scandalo, carissimi. Il Signore paga tutti allo stesso modo, quelli che hanno lavorato tutta la giornata e quelli che hanno lavorato solo un'ora. Iniziano così le ribellioni, no? Inizia la protesta, inizia la mormorazione di quelli che avevano lavorato 12 ore rispetto a quelli che avevano lavorato solo 2 ore. Una reazione umana che è comprensibile. Ma il padrone risponde, e questa domanda di Gesù è provocatoria e ci fa riflettere davvero tanto: sei invidioso perché io sono buono? Ebbene, questa domanda Gesù la rivolge a me e a te. Che cosa ci rivela il Vangelo sul modo di agire di Dio oggi? E la giustizia di Dio è diversa dalla nostra. Infatti, nella prima lettura del profeta Isaia vediamo che è proprio lì che troveremo la chiave per capire tutto il Vangelo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le nostre vie. C'è una distanza immensa veramente tra il nostro modo di calcolare, il nostro calcolo umano, e l'eccedenza d'amore di Dio. Ecco, la giustizia di Dio non è dare a tutti in modo uguale, ma dare a ciascuno secondo il suo bisogno. E il bisogno più grande dell'essere umano è essere amato, salvato e accolto. Il Vangelo di questa domenica ci parla di grazia, la grazia di Dio che è data a me e a te allo stesso modo, senza misura. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo e escluso. Dio vuole a tutti i costi che noi facciamo parte della sua vigna. Andiamo alla seconda lettura, che è quella di San Paolo ai Filippesi. qui vediamo che Paolo dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Si trova dinanzi a una scelta: morire per essere uno con Cristo, per essere una cosa sola con Cristo. E Paolo è disposto a continuare il suo cammino perché lui sa che il suo morire per Cristo è utile agli altri. È una frase che ci aiuta a comprendere la maturità spirituale di ciascuno di noi. Non dobbiamo solo chiederci che cosa ricevo, ma come io posso essere un dono per gli altri. La nostra vita ha senso solo quando diventa una vita per Dio, una vita per gli altri. E se noi riprendiamo il Vangelo, vediamo che gli operai della prima ora sono chiamati a trasformare la loro fatica in gratitudine. Quelle 12 ore in cui sono stato lì a lavorare, ad affaticarmi, devono essere la mia gratitudine verso il padrone che mi ha chiamato. E la stessa cosa per quelli dell'ultima ora, che sono chiamati a trasformare la sorpresa di essere stati chiamati all'ultima ora, perché non se lo aspettavano, nella disponibilità di donarsi interamente. Entrambi però hanno bisogno di una cosa, così come io e te abbiamo bisogno di una cosa sempre: è la grazia di Dio, che non deve mancarci mai. Senza la grazia di Dio noi non siamo niente. E allora oggi vogliamo chiederci: che cosa ci chiede questa parola oggi? Ci chiede forse di domandarci se sappiamo gioire del bene che Dio fa agli altri? E quando una persona si avvicina alla fede dopo tanti anni, io mi rallegro? Quando qualcuno riceve un incarico, un riconoscimento, una possibilità che io volevo, desideravo per me, e come reagisco dinanzi a questo? Riesco a benedire Dio? Lo lodo, lo ringrazio? Oppure mi lascio consumare dal confronto? Io mi sento amato da Dio? Oppure penso di dover continuamente conquistare il suo amore? Il Vangelo ancora una volta ci invita a passare dalla logica del merito alla logica della relazione. Non siamo amati perché abbiamo lavorato abbastanza. Non siamo amati perché ce lo meritiamo di più. Lavoriamo, serviamo, perseveriamo perché siamo amati. La nostra vita ha senso solo in funzione dell'amore di Dio per noi. Ecco, in questa vigna che rappresenta la Chiesa, rappresenta la nostra comunità, rappresenta la nostra famiglia, rappresenta il mondo, il padrone continua ad uscire, continua a cercare chi si sente escluso, continua a chiamare chi pensa di essere arrivato all'ultimo minuto, di essere arrivato troppo tardi, continua a offrire una possibilità anche a chi pensa: per me non ci sono chance, per me non c'è niente da fare. Lui continua a chiamare. Siamo chiamati a non diventare proprietari della vigna, a non sentirci superiori, ma a essere collaboratori e a ricordare soprattutto che tutto ciò che ne abbiamo ricevuto è grazia. Concludo in questo momento con una frase di San Giovanni della Croce che diceva: tutto è grazia. Sì, carissimi, tutto ciò che noi riceviamo dalle mani di Dio nella nostra vita è grazia ed è manifestazione del suo amore.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: Benvenuti, continua l'itinerario di Borghi d'Italia alla scoperta del bel paese. Oggi siamo a Tarsia, paese dell'accoglienza in provincia di Cosenza. Il comune si trova a 208 metri sul livello del mare e conta circa 2200 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo la nostra passeggiata con il sindaco Roberto Ameruso.
1: Tarsia è un comune al centro della provincia di Cosenza, diciamo che il cuore della provincia di Cosenza è appunto Tarsia. È a metà strada tra i due mari, le due catene montuose più importanti della provincia, il Pollino e la Sila. È una realtà collinare bellissima perché appunto oltre alla posizione strategica ha tutta una serie insomma di attrattive che la rendono un posto incantevole. Al centro di due valli, la Valle dell'Esero e la Valle del Crati, il Crati che appunto è il fiume più importante della regione. Tarsia ha una storia millenaria, ci sono dei ritrovamenti di villaggi preistorici fino ad andare poi nei tempi dei romani con una colonia romana che sorgeva proprio sulla via Popilia e si chiamava Caprasia. Successivamente Tarsia diventa un borgo medievale, viene a trasferirsi di pochi chilometri nell'attuale collocazione, quindi diventa un borgo normanno di grandissima importanza, è infatti elevato a contea, viene poi infeudato dai Sanseverino, poi dagli Spinelli e addirittura con gli Spinelli assume il titolo di principato che avrà per altri 200 anni, fino ad arrivare ai giorni nostri. Questa importanza è rimarcata dal più grande campo di concentramento che fu fatto costruire dal regime fascista nel 1940. È un campo importantissimo perché appunto ha ospitato personalità anche costruite dal regime fascista nel 1940. È un campo importantissimo perché appunto ha ospitato

0: proprio perché erano lì internate personalità del mondo della cultura, noi abbiamo da pochissimo inaugurato il parco letterario intitolato a Ernest Bernard, uno dei più grandi psicologi della corrente junghiana. Arrivando ai giorni nostri, Tarsia è un paese che sta puntando tutto su quello che è il suo grande patrimonio ambientale, culturale, la riserva naturalistica del lago di Tarsia e della foce del Crati, gestita splendidamente con un museo dagli Amici della Terra, che appunto sono l'ente gestore della riserva naturalistica. Tarsia punta sul turismo, Tarsia punta proprio su quelle che sono le sue bellezze naturali, su quelle che sono le sue bellezze culturali, e a questo proposito faccio un invito a tutti voi: venite a visitare Tarsia, perché vi lascerà sorpresi e sicuramente vi verrà voglia di tornarci, perché qui tutto è bello, tutto è buono, a iniziare dalla buona cucina fino alla gente che è calorosa e accogliente.
1: E Tarsia è un comune molto sensibile. Pensate che tra i vari progetti, proprio in questi giorni, il comune sta iniziando i lavori per la costruzione del primo cimitero italiano per dare degna sepoltura ai migranti. Ma adesso ci spostiamo, raggiungiamo la parrocchia per incontrare il parroco di Tarsia.
2: Innanzitutto benvenuti nella nostra comunità di Tarsia, una comunità piccola ma con grandi valori. La devozione è sentita nel cuore dei tarsiani e soprattutto attraverso la testimonianza delle persone che lungo il corso dei secoli hanno fatto dell'accoglienza la loro virtù principale. Ed è una comunità che partecipa attivamente alla celebrazione eucaristica e la domenica. Questa è la Chiesa Madre, dedicata ai santi Pietro e Paolo. Era la chiesa di Sant'Agostino, perché c'era la presenza degli agostiniani. Verso la metà dell'Ottocento erano presenti 38 monaci, anche se il patrono della comunità è San Francesco da Paola. Si celebra l'ultima domenica di maggio ed è vissuta con grande devozione. Tanti tarsiani, anche quelli che vivono all'estero, ritornano nell'occasione della festa del Santo Patrono. Abbiamo altre due chiese, una nel centro storico, si chiama Santa Maria del Seggio, poi abbiamo un'altra chiesa che è nella parte, diciamo, nuova del paese, anche se antica, Santa Maria della Cintura, e abbiamo i santi Cosme e Damiano, che da 90 anni si celebra il culto dedicato ai santi medici e che i tarsiani sono molto devoti. E poi fuori del paese c'è una piccola cappella dedicata a San Francesco di Paola. Venire a Tarsia significa innanzitutto conoscere il cuore del calabrese, che è un cuore grande. Il messaggio del parroco è quello di continuare a essere fedeli, è il messaggio del Vangelo, l'amore verso il prossimo. In questi giorni si sta parlando tanto dei migranti. Tarsia è un paese che ha accolto e continuerà ad accogliere coloro che ne fanno richiesta, e quindi di essere perseveranti in questo.
1: E la memoria ci riporta al periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando a Ferramonti di Tarsia venne creato il più grande campo di internamento per gli ebrei in Italia. Adesso il luogo è diventato un museo. Diamo la parola a Simona Celiberti.
3: Il Museo della Memoria di Ferramonti di Tarsia è stato inaugurato come primo nucleo nel 2004 ed è stato un atto fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Tarsia. È collocato in quello che era prevalentemente l'amministrazione del campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia. Qui in questa zona non risiedevano assolutamente gli internati, ma solo i direttori, il maresciallo Marrari e i vari direttori che si sono avvicendati negli anni che Ferramonti ha funzionato come campo di concentramento. Il museo consiste di più sale espositive. Abbiamo la sala del plastico, che riproduce in scala quello che era realmente la grandezza naturale del campo di concentramento con i suoi 16 ettari. Abbiamo la prima sala espositiva, che introduce in realtà al mondo di Ferramonti come era all'interno e all'esterno.

0: ne abbiamo una seconda sala espositiva, sempre con materiale fotografico, dove cominciamo a leggere qualche nome in più, vediamo le persone un po' più da vicino. In queste due sale le foto provengono soprattutto dagli archivi degli ex internati e dagli archivi di chi, amatore e studioso di Ferramonti, ha voluto donarcele. E poi il museo, così come lo vedete, è stato pensato e allestito grazie all'aiuto di Dina Smadar, che è una ex internata di Ferramonti, in realtà è una bambina di Ferramonti, perché qui sono nati tanti bambini. Così come si sono celebrati tanti matrimoni. Poi c'è anche la sala multimediale, dove è possibile visionare un filmato. Abbiamo una sala conferenze che può ospitare fino a 200 persone. Il 27 gennaio, solitamente, che è il giorno della memoria, abbiamo la manifestazione più significativa e più importante di tutto l'anno. Però non ci fermiamo solo al 27 gennaio. Il campo è stato visitato dal Nunzio Apostolico Borgoncini Duca. Dopo la prima visita del Nunzio Apostolico è stato inviato qui al campo nel luglio del 41 padre Callisto Lopinò. È stata una guida non solo per gli internati cattolici, ma un po' per tutti gli internati. Ovviamente a Ferramonti, essendo prevalentemente di popolazione ebraica, erano presenti anche delle sinagoghe. Insieme a padre Callisto Lopinò e ai vari rabbini presenti nel campo c'era anche una chiesa greco-ortodossa. Tutti loro insieme collaboravano affinché la vita a Ferramonti andasse avanti nel migliore dei modi. Il Museo della Memoria di Ferramonti di Tarsia viene visitato annualmente da più di 10.000 persone. Le scolaresche che vengono in visita a Ferramonti possono usufruire del servizio di visita guidata. Per ogni riferimento c'è un sito internet consultabile dove è anche possibile prenotare la visita guidata.
1: Una trattoria sul lago di Tarsia con la signora Maria Marturano, classe 1938, andiamo a degustare i piatti della genuina cucina di Tarsia in provincia di Cosenza.
2: Benvenuta all'Osteria sul Lago. Sono molto contenta di partecipare a questa manifestazione. Noi siamo qua, un punto bellissimo, tutta roba che preparo io, faccio i fusilli, ci sono le zucchine che si seccano al sole e poi si fanno fritte, poi ci sono le cipolline, poi ci sono le melanzane che faccio pure io con i peperoni, poi ci sono i pomodori bianchi secchi che si mettono nel sale e poi si fanno dissalare e poi si friggono, poi ci sono le patate con i peperoni, ci sono i carciofini che ho fatto pure io, la frittata con gli asparagi, poi ci sono i capperi proprio a cime che va raccolta, questo è il guanciale che ho preparato pure io, il maiale casarecce, qua ci sono le polpette di carne, metti il pane bagnato, il formaggio, chi preferisce mette pure l'aglio, la carne, formaggio pecorino, prezzemolo e pepe nero. Poi li friggo con molto olio che vengono belli soffici, poi ci sono le bruschette con i cicoli di maiale che ho fatto pure io, poi qua ci sono fagiole e cicorie e rape con salsicce. I peperoni, questi si vanno a impilare e poi si mangiano, si fanno al momento, belle calde. Questo è il nostro formaggio che lo prendiamo dal pecoraro là, c'è stagionato e c'è, questo è fresco. Abbiamo pure le olive, facciamo l'olio proprio genuino, genuino. Abbiamo il portogallo, abbiamo i mandarini, tutta frutta fresca che sono dei dintorni qua vicino. Quelli sono i tordilli che faccio con olio e moscato, vanno impastati, poi si raffreddano, quando sono raffreddati li metto nel miele di fichi che faccio pure io, il miele di fichi, e basta, si mangiano così. A Natale li facciamo, io li faccio spesso perché i clienti me li chiedono, facciamo tutto al momento, quando venite mi fa piacere. Benvenuti.
1: A Tarsia anche sede il parco letterario intitolato a Bernard, appartenente alla rete dei parchi letterari della Dante Alighieri. Andiamo a saperne di più con la professoressa Teresina Ciliberti.
2: È un parco parco letterario particolare questo, perché non è intitolato a uno scrittore, a un poeta, ma è intitolato a Ernest Bernard. Chi è Ernest Bernard? È stato un internato proprio in questo campo di concentramento. Fu il pioniere della psicanalisi junghiana, utilizzò anche la sua professionalità per essere di aiuto a tutti gli internati che ne avessero bisogno. Allora, Ernest Bernard, psicanalista, che vuol dire? Ecco, vuol dire questo, che Bernard, nato a Berlino nel 1896, studiò poi anche a Zurigo e fece dei corsi preparatori importanti e significativi sia con Freud che con Jung, però poi ecco, si allontanò e si distaccò, in particolare si allontanò da Jung perché ne radicalizzò alcune problematiche. Ernest Bernard non scrisse molto. Di lui abbiamo la raccolta degli appunti curati dalla sua segretaria, intitolata Mitobiografia, e poi, ecco, preziosissime le 140 lettere che Bernard scrisse alla moglie Dora, proprio da Ferramonti. In queste lettere noi possiamo davvero ricavare minuziosamente l'atmosfera del vivere degli internati di Ferramonti, perché, ripeto, il campo di concentramento di Ferramonti era diversissimo da tutti gli altri tristemente noti. Bernard, ecco, è importante perché la cultura italiana, dopo che egli fu liberalizzato, ritornò a Roma a professare appunto la sua professione. Ecco, Bernard mutò la Weltanschauung di tanti pensatori, di tanti psicologi che intanto, ecco, seguivano sia le orme di Jung che le orme di Freud. E se la cultura italiana dagli anni 40 agli anni 60 è mutata anche ad opera, ecco, dell'impegno profuso da Bernard nella Roma di quegli anni. Gli amici, i frequentatori di Bernard furono tanti e furono famosissimi. Pensiamo a Fellini, ad Olivetti, a Natalia Ginzburg, ma ancora a Cristina Campo, a Gianfranco Draghi, suo erede. E Bernard è significativo proprio per questo, perché la maggior parte del suo pensiero circa la psicanalisi, cioè l'importanza dei sogni, l'importanza degli oroscopi, l'importanza del sincretismo, del taoismo, in particolare anche il tema della gran madre, sono stati problemi approfonditi negli anni in cui egli visse a Ferramonti di Tarsa. Quindi il legame è davvero molto forte ed è molto significativo cercare di immaginare come in una situazione di detenzione, in una situazione di privazione della libertà, ecco, un genio come Bernard abbia potuto proseguire, diciamo, nelle sue analisi, nelle sue riflessioni. Il comune di Tarsia promuove moltissime iniziative d'intesa con i parchi letterari voluti dal preziosissimo Stanislao de Marsanić, il quale ha creduto per primo in questa importante iniziativa di ricerca e di studio su Ernest Bernard. I parchi letterari che diciamo collaborano con la Dante Alighieri, ecco, tramite mediazioni anche con il comitato Dante Alighieri di Cosenza, è stato possibile l'anno scorso stilare un protocollo d'intesa anche con la Dante. Quindi c'è grande dimensione di cooperazione, sempre per far conoscere meglio Ferramonti in una dimensione europea.
1: Oltre all'accoglienza, un altro punto di forza di Tarsia è senz'altro la natura. Con il direttore Agostino Brusco andiamo a scoprire le riserve naturali del lago di Tarsia e della foce del fiume Crati.
3: Le riserve del lago di Tarsia e della foce del Crati sono due aree protette di istituzione regionale e poste sul fiume più importante della Calabria, il Crati. Ha origine in Sile e sfocia nel Mar Ionio, nei pressi di Sibari. Ci troviamo qua a Palazzo Rossi, che è la sede direzionale e il polo didattico scientifico delle riserve, nel Museo di Storia Naturale della Calabria, dove ospita la sezione dedicata ai diorami delle aree protette istituite in Calabria. Diversi sono i servizi che queste due aree protette assicurano, soprattutto legati alla fruizione didattica e alla ricerca scientifica, con i progetti di interesse conservazionistico per la tutela e la protezione della biodiversità, e soprattutto per la fauna acquatica, gli uccelli acquatici migratori, molti dei quali nidificanti, tra questi la cicogna bianca, assunta simbolo delle riserve, e detengono una straordinaria biodiversità. Anche la fauna acquatica, con la foce del Crati, registra una presenza notevole di biodiversità. Tra questi segnaliamo il cavalluccio marino, con le due specie presenti in Calabria, e ancora abbiamo ospitato qua a Tarsia la Biblioteca Naturalista Calabrese, il Laboratorio di Analisi e Controllo Ambientale, il Centro di Esperienza Ambientale della Rete Invea. Diversi, dicevo, i progetti di conservazione della biodiversità, tra questo il Centro di Allevamento dell'Ulone Appenninico, che è un endemismo tipico degli anfibi italiani, il Campo Sperimentale della Vita Selvatica. A breve avvieremo anche progetti per quanto riguarda la conservazione della testuggine palustre, che è un rettile minacciato e anche molto protetto, e del tritone italiano. Avvieremo anche il progetto dedicato ai rifiuti spiaggiati, con la pulizia appunto e la raccolta manuale della plastica e lo studio del relativo impatto che ha sull'ecosistema marino. Tutti questi servizi sono resi al pubblico e soprattutto all'utenza scolastica, per quanto riguarda, in modo gratuito. Basta prenotarsi, andare sul sito delle riserve, scaricare il modello e prenotarsi. Il museo è aperto tutti i giorni in orario di ufficio, ma su prenotazione si resta aperto sempre gratuitamente anche nei giorni festivi come sabato o domenica.
1: Adesso con il signor Mario Signoretti siamo giunti al momento del dialetto.
4: Io mi occupo di dialetto locale, quindi soprattutto di andare alla ricerca di termini desueti per cercare di portarla alla memoria, per il modo che l'identità di questa piccola comunità si mantenga. L'anno scorso ho collaborato col comune alla realizzazione di un calendario fotografiche con didascalie contenenti alcuni proverbi significativi mese per mese, e voglio accogliervi con un proverbio che è una metafora: meglio il pane cipudda a casa tua che carne macaruna alla casilata. Cioè, meglio contentarsi di quel poco che hai realizzato da solo e non avere grandi cose che ti sono state trasmesse dagli altri, perché c'è minore soddisfazione. Quindi che cosa voglio dire? Dice, è meglio vivere bene nei piccoli comuni, vivere in maniera libera, in maniera non stressata, in modo che hai una propria identità e non essere anonimo in un posto grande, diverso, che non ti appartiene. Pertanto venite a Tarsia e portate i figli, portate la moglie, portate i zii, portate i nipoti, venite, perché a Tarsia trovate tutto ciò che vi può piacere.
1: Tarsia vi aspetta. Buone passeggiate a Tarsia, paese dell'accoglienza e della memoria. Ciao!

Oggi, 18 settembre, la Chiesa ricorda San Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa.

tutta la sua vita è coinvolta nel travaglio della Chiesa durante i primi secoli, ossia nei dibattiti teologici anche molto aspri, mescolati alle debolezze umane e intrecciati poi alla politica, alle guerre esterne per difendere l'impero e a quelle interne per impadronirsi del trono, mettendo di mezzo anche la fede. Basta una sequenza di date a riassumere la vicenda di Cirillo. Eletto vescovo di Gerusalemme nel 348, viene destituito nel 357. Motivo: il vescovo Acacio di Cesarea di Palestina, che pure lo ha consacrato, lo accusa di errori dottrinali e soprattutto pretende che la sede episcopale di Gerusalemme dipenda da quella sua di Cesarea, che fu già capitale amministrativa della Palestina e sede dei procuratori romani.

Nel 359 un concilio locale di vescovi lo riabilita e lui torna alla cattedra di Gerusalemme, ma nel 360 viene scacciato per la seconda volta da un altro concilio, riunito a Costantinopoli su insistenza di Acacio, che è pure molto influente sull'imperatore filo-ariano Costanzo. E d'altra parte, questo Acacio, vescovo dal 340 al 366, non è certo un personaggio da poco. Succeduto al grande vescovo Eusebio, continuò ad arricchire la biblioteca di Cesarea. San Girolamo, infatti, morto nel 420, parlerà delle sue grandi opere di commento e interpretazione della Sacra Scrittura, andate poi perdute.

rievo Cirillo, nuovamente in carica a Gerusalemme nel 362. Alla morte di Costanzo, che era in lotta contro i persiani, e poi contro il cugino Giuliano. Ma verso il 367 l'imperatore Valente lo condanna all'esilio, dal quale potrà tornare solo nel 378, definitivamente dopo la morte di Valente nella guerra contro i Goti. Ora nessuno lo caccerà più.

Nel 381 Cirillo prende parte al concilio di Costantinopoli, secondo concilio ecumenico, e a quello successivo nel 382, nel quale viene ancora ribadita la validità della sua consacrazione a vescovo di Gerusalemme, dove rimane finalmente indisturbato fino alla sua morte. Nel 1882, 15 secoli dopo, Papa Leone XIII lo proclamerà dottore della Chiesa per il suo insegnamento scritto contenuto nelle catechesi, che sono istruzioni per i candidati al battesimo e per i neobattezzati. Accusato a suo tempo di legami con correnti dell'arianesimo, egli invece respinge la dottrina ariana sul Cristo e anzi limpidamente lo dichiara figlio di Dio per natura e non per adozione, ed eterno come il Padre.

Ancora nel XX secolo, il Concilio Vaticano II richiamerà l'insegnamento di Cirillo di Gerusalemme con quello di altri padri in due costituzioni dogmatiche, la Lumen Gentium sulla Chiesa e la Dei Verbum sulla Divina Rivelazione, e ancora nel decreto Ad Gentes sull'attività missionaria della Chiesa nel mondo contemporaneo.

0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Vogliamo pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere momenti di difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra e di violenza. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gesù fa una richiesta al Padre, tuttavia egli si affida alla sua volontà, cosa che ha fatto per tutto il corso della sua vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
3: nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Un altro elemento di scherno per Gesù, la sofferenza continua nella sua passione. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché non si sentano abbandonati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
4: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Gloria nel principio, ora e sempre, per i secoli dei secoli.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Preghiamo per quanti avvertono la pesantezza della malattia a causa della presenza del male e fanno fatica a procedere. Invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, un amico, un vicino, un parente, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: E al principio, ora e

0: Vergine Immacolata, che qui sei apparsa a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Aiutaci a scavare dentro noi stessi per ritrovare la vera libertà interiore. O Maria, apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del tuo Figlio Gesù e convertici alla buona notizia per essere apostoli dell'evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, benvenuti a tutti, un caro saluto soprattutto in particolare agli ammalati, a coloro che ci seguono da casa e in particolare oggi un saluto anche a tutti i giovani studenti che iniziano un nuovo anno anche di studi, perché oggi celebriamo la memoria di San Giuseppe da Copertino, un frate minore conventuale, il quale attraverso la sua testimonianza di fede, ma anche i tanti carismi che il Signore gli ha donato, ci ricorda innanzitutto che la conoscenza più importante che dobbiamo fare anche nella nostra vita è quella di Gesù Cristo, attraverso la parola di Dio, attraverso i sacramenti, un cammino di ricerca che passa anche attraverso lo studio quello ordinario ma anche quello della parola di Dio. Un santo che è stato insignito di tanti carismi anche straordinari ed è anche protettore di tutti gli studenti. E allora molti si rivolgono a lui proprio per una conoscenza adeguata che aiuti a vivere la vita nel nostro tempo, ma soprattutto ancora una volta anche in questo nostro tempo. Proprio per una conoscenza adeguata che aiuti a vivere la vita nel nostro tempo,

0: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Dio che con mirabile sapienza hai voluto attrarre ogni cosa all'unigenito tuo figlio, fa che levandoci dalle terrene cupidigie, per i meriti e l'esempio di San Giuseppe da Copertino, possiamo conformarci pienamente allo stesso tuo figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota è allora la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio.
2: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Io ti invoco poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

0: In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando ed annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore.
1: Fratelli e sorelle, il Vangelo ci presenta Gesù che andava per i villaggi e ci dice predicando e annunziando la buona notizia del regno di Dio. Ecco che questa buona notizia del regno di Dio l'annunzia anche a tutti noi nel nostro tempo, ancora una volta, ma va accolta. La misura in cui noi accogliamo la parola di Dio, accogliamo l'annuncio della presenza di Gesù in mezzo a noi, della sua passione, morte e risurrezione, ecco che possiamo incarnare il Vangelo nella nostra vita, perché apriamo la porta della nostra esistenza alla grazia di Dio, alla presenza di Gesù. E come ci presenta il Vangelo anche, che con lui non era solo, si sono uniti già i dodici discepoli che poi diventeranno apostoli, perché andranno in tutto il mondo ad annunziare non solo il Vangelo, ma che Cristo è risorto. È il fondamento anche della nostra fede, la risurrezione di Gesù Cristo, perché con lui la storia si divide in prima e dopo Cristo, perché dopo Cristo la storia non è più la stessa, come non diventa più la stessa quando ciascuno di noi ha incontrato il Signore nella propria vita, in particolare anche per coloro che sono in condizioni difficili, di difficoltà, tanti ammalati, tante persone ecco sole, tante persone che vivono momenti bui, ci stanno anche seguendo in comunioni di preghiera. Ed è un tempo anche questo della sofferenza, un tempo a volte prezioso per meditare sul senso reale e vero della propria vita, che non termina con la sofferenza e con la morte, ma la proposta e l'annuncio cristiano è quello della risurrezione di Cristo. E allora ecco che insieme ai dodici ci sono anche delle donne, una situazione un po' strana, perché all'epoca di Gesù le donne non contavano nulla, non avevano nessun anche valore giuridico, e tantomeno pensate una donna che delle donne che seguono degli uomini, insieme a degli uomini che vanno appresso a Gesù e ai propri discepoli, ma sono donne che hanno accolto Gesù, hanno accolto la sua parola, ma hanno anche sperimentato la misericordia, l'amore e la grazia del Signore. E chi sono? Ecco, ci dice il Vangelo, sono Maria, chiamata Maddalena, che è stata guarita da spiriti cattivi e da infermità, lei e le altre che lo seguono. Maria Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Poi c'è Giovanna, moglie dell'amministratore di Erode, e Susanna e molte altre. Ma è interessante come queste donne si uniscono a Gesù e ai dodici, non solo nell'ascolto e anche nella testimonianza di quanto il Signore ha operato nella sua vita, ma soprattutto ecco, sostengono anche la missione di Gesù e degli apostoli con i loro beni, sostenendoli anche economicamente con i loro beni. Pensate, è rivoluzionario Gesù, ma Gesù non è settario, Gesù accoglie tutti perché la salvezza è per tutti. Oggi noi anche nel nostro tempo tante volte facciamo il distinguo tra l'uomo, la donna, abbiamo raggiunto almeno nelle nostre culture un livello elevato anche di apprendimento, di cultura, però tante volte assistiamo a delle barbarie che veramente non sono giustificate, soprattutto anche di soprusi e anche di violenze nei confronti delle donne. Ma La violenza anche nel nostro tempo prende sempre di più il cuore dell'uomo. Perché questo? Perché fondamentalmente quando l'uomo si allontana da Dio, dalla sorgente del sommo bene, come direbbe San Francesco insieme anche a San Giuseppe da Copertino, ecco che guarda il bene degli altri non più come un bene comune, ma come un bene egoistico, perché l'uomo pensa prima a se stesso, ognuno. Allora si diventa egoisti, quindi non diventa più un noi ma un io. E allora, fratelli e sorelle, ancora una volta, ecco, anche la testimonianza di questi discepoli con queste donne che seguono Gesù ci dicono due cose importanti. Innanzitutto Gesù le ha guarite dalle infermità, dagli spiriti che li tenevano separati dalla comunione con Dio e con i fratelli. Quindi Gesù viene a ristabilire quella integrità fisica, quella comunione, ma soprattutto quel saperci riconoscere figli di Dio e fratelli tra di noi. Ecco allora l'importanza dell'accoglienza. E anche la conoscenza, ecco, San Giuseppe da Copertino è un santo, uno dei grandi mistici che ha vissuto tanti carismi. Pensate che un po' come noi abbiamo più vicino a noi Padre Pio da Pietrelcina, no? Che tutti accorrevano da San Giuseppe da Copertino, perché ecco, aveva tanti doni, tanti carismi. Pensate che doveva cambiare continuamente convento, perché arrivavano le folle in massa per chiedere grazie, preghiere, guarigioni, e naturalmente questo creava anche grande scompiglio nei conventi dove andava San Giuseppe da Copertino. Ma noi oggi lo vediamo come santo, è il santo che volava, è il santo che aveva tanti doni. Ma San Giuseppe da Copertino, anche lui, come ogni cristiano e ogni francescano, ha abbracciato Gesù povero, umile e crocifisso, portando la sua croce quotidiana, quella croce che non gli è mancata, ma non gli è mancata né la sofferenza né l'ingiustizia, è stato anche inquisito dall'Inquisizione. Ecco, è stato anche segregato, gli hanno impedito di celebrare la messa e le confessioni, tante sofferenze fisiche e spirituali, ma lui non è venuto meno alla carità e all'amore verso i fratelli, confidando nel Signore. Ecco, noi al centro del nostro presbiterio, come vedete, abbiamo Gesù crocifisso, che è quell'icona che deve essere sempre davanti ai nostri occhi. Gesù crocifisso, il Dio che si fa uomo, si fa mettere in croce per noi, per morire per i nostri peccati, per la nostra salvezza. E allora, fratelli e sorelle, ecco, anche questo santo a cui tanti studenti si rivolgono non è solo per superare gli esami della vita, perché l'esame della vita si può pure superare, qualche volta si è pure bocciati, ma poi, ecco, la vita man mano ci andiamo avanti. Ma la cosa più importante è che la conoscenza non ci deve portare solo alla conoscenza delle cose di questo mondo, ma ci deve portare alla conoscenza piena di Dio, attraverso, ecco, il Vangelo, la parola del Signore, la Madre Chiesa che ci accompagna e la testimonianza dei santi ci dicono: coraggio, andate avanti, fidatevi di Dio, come ci siamo fidati noi e oggi siamo in paradiso a pregare per voi. E allora, ecco, queste donne, questi apostoli, noi oggi, Chiesa Pellegrina, in questo tempo, e testimoni del Vangelo del Cristo risorto in questo tempo, questa nostra testimonianza trova significato perché Gesù è risorto. Ce l'ha ricordato anche San Paolo nella lettera ai Corinzi, quando ha detto: se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. E non possiamo pensare che Gesù ci deve aiutare solo in questa vita e poi tutto finisce. Ma noi apparteniamo al risorto. Ora invece, dice San Paolo, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Ecco, come in forza del nostro battesimo, noi siamo stati innestati nella passione, morte e risurrezione di Cristo. E allora moriamo alle cose di questo mondo, lasciamoci attrarre dal Signore anche nella condizione, ecco, di infermità, di difficoltà, fidiamoci sempre di Dio con l'aiuto della Vergine Maria, che qui veneriamo come Madre della Speranza. Ancora una volta, Maria, in qualunque momento ci troviamo della nostra vita, ci presenta il Figlio suo Gesù Cristo e ci dice: fate quello che il mio Figlio vi dirà. E i santi dal cielo, con Francesco, con Giuseppe da Copertino, tutti i santi intercedono per noi, perché ogni giorno prendiamo la nostra croce e diciamo con fede, speranza e carità il nostro sì a Dio e ai fratelli. E così sia.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Accetta, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo di San Giuseppe da Copertino e concedi che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di Te, unico bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai ricolmato San Giuseppe nella ricerca del Tuo regno in questo mondo della scienza e delle virtù dei santi, e morto con Cristo al mondo per la via dell'umiltà e dell'obbedienza, lo hai rapito al vertice dell'altissima contemplazione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando i memoriali della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giuseppe con la copertina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Oh Signore,

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. Sei saziato, Signore, alla mensa degli angeli, come per la virtù di questo pane concedessi a San Giuseppe da Copertino di superare tutte le prove della vita, così donaci di progredire di virtù in virtù fino al raggiungimento del tuo possesso beatifico, per Cristo nostro Signore. E ora vogliamo rivolgerci a Maria, Madre della Speranza. Quanti giovani, ecco, si affidano a voi mamme, a voi papà, a voi nonni, soprattutto voi che siete ammalati, e vi chiedono di pregare per loro, pregare perché vada bene un esame, perché superino una prova nella vita, e anche se forse non sempre frequentano i sacramenti. Allora continuate ad essere testimoni dell'amore di Dio in mezzo a noi, soprattutto verso i giovani, perché hanno bisogno di testimonianza per poter incontrare il Signore, con l'aiuto di Maria, alla quale ci rivolgiamo come Madre della Speranza, affidando a lei ogni nostra intenzione, quanto ci portiamo nel cuore, e soprattutto i giovani e gli studenti. Insieme. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Sull'esempio dei santi, glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Papa Leone nella Basilica di San Giovanni in Laterano per presiedere l'Assemblea diocesana che apre il nuovo anno pastorale. Golfo Persico, nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, colpito un velivolo italiano, nessun ferito. Intanto la fregata Bergamini scorta una nave italiana Bab el Mandeb sulle coste dello Yemen. I russi alle urne, oltre 100 milioni di elettori per 3 giorni votano per rinnovare i seggi della Dumera, Camera Bassa del Parlamento. Esito scontato. Aggredito un insegnante, un 13enne ha tentato di filmare in diretta mentre accoltellava una professoressa a Roma. Aveva ricevuto un debito e la odiava. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Ci colleghiamo subito in apertura con Rita Salerno, che si trova nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea diocesana che, come dicevamo, è presieduta da Papa Leone per l'apertura del nuovo anno pastorale. Buonasera Rita.
3: Buonasera. A Roma sono tante le persone che ricominciano ogni mattina a lavorare per portare Cristo ad ogni angolo della città. Una ricchezza che si accompagna alla fatica e allo smarrimento di chi non riesce più a trovare il Signore. Non ripartiamo da zero, dice Papa Leone XIV all'Assemblea diocesana e alle 334 parrocchie della diocesi di cui è vescovo. Un incontro arricchito da 3 testimonianze di un giovane, di un operatore Caritas e di una famiglia, iniziato con una preghiera. 3 le linee che il pontefice ha suggerito: fare incontrare Cristo, generare comunità, abitare e servire la città. Ed è tutto, linea allo studio.
2: Grazie a Rita Salerno. Ed ora cambiamo pagina, parliamo della pagina degli esteri. Golfo Persico, nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, è stato colpito un velivolo italiano che era parcheggiato, non c'è stato alcun ferito. Intanto la fregata Bergamini scorta una nave italiana a Bab el Mandeb sulle coste dello Yemen. Antonio Suviero.
4: Cominciamo dalla buona notizia: nessun italiano è coinvolto. La conferma arriva dal ministro della difesa Crosetto. Cosa è accaduto? Nella notte la base aerea saudita di Taif, dove sono presenti i nostri militari, ha subito attacchi aerei da parte dei ribelli yemeniti Houthi. Un nostro caccia Eurofighter è stato danneggiato. Riyadh propone una tregua di 2 settimane, ma i combattenti filo-iraniani sono scettici. I ribelli controllano lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e al canale di Suez, da dove passa il 12% del commercio mondiale. Nelle ultime ore la fregata Carlo Bergamini della Marina Militare, impegnata nella missione europea Aspides, ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord. Col traffico bloccato a est e ovest della penisola arabica e i pasdarani che colpiscono le navi che forzano il blocco a Hormuz, Donald Trump valuta di ordinare un nuovo attacco all'Iran, anche contro la volontà dei generali USA. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: E intanto la politica italiana dibatte sulle scelte del Ministero della Difesa del governo nel Golfo Persico e dall'altra parte sulla guerra ibrida di Putin verso i paesi europei. Sentiamo in diretta da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera Franco. Si ha coinvolto il Parlamento, le opposizioni compatte chiedono al Ministro della Difesa Crosetto di riferire immediatamente in aula sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è stato colpito un aereo militare italiano. A nulla è servito finora il tentativo del titolare della difesa di rassicurare che non ci sarebbero altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati nell'area. Sono presenti circa 400 soldati italiani, PD, 5 Stelle, AVS vorrebbero chiarezza sulla missione in una zona che è diventata di guerra. Resta poi la protezione della navigazione delle navi italiane nello stretto di Bab el Mandeb, una priorità per Crosetto dal fronte meridionale a quello orientale. Lo sconfinamento di due aerei russi sul territorio lituano, paese della NATO, solleva dubbi e preoccupazioni sulle reali intenzioni di Mosca di allargare il conflitto. Per Meloni non si deve cadere nelle provocazioni di Putin. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. Lo ha detto il presidente francese Macron, che all'Elysée oggi ha invitato i leader dei partiti rappresentanti in Parlamento e i vertici militari dell'intelligence. Il punto di Fabio Bolzetta.
6: Una nuova provocazione nei cieli d'Europa. Due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Ad intervenire due caccia italiani impegnati nella missione NATO di difesa aerea del fianco est. Si alza la tensione mentre i capi di Stato Maggiore della difesa della NATO si riuniscono oggi e domani nel vertice del Comitato Militare a Copenaghen in Danimarca. È anche il giorno in cui la Commissione europea ha erogato 3,3 miliardi di euro all'Ucraina per l'acquisto di materiale destinato alla difesa. Intanto l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha reso noto che una torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk nella Federazione russa è stata colpita da un drone, mentre le autorità russe denunciano l'uccisione di due civili sotto i bombardamenti ucraini. Accusa dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, che ha denunciato violenze sessuali su 1000 civili e prigionieri. Quasi 9 su 10 attribuiti alle forze russe, mentre l'11% a membri delle forze ucraine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: E intanto quasi 111 milioni di russi sono chiamati al voto da oggi a domenica per il rinnovo dei 450 seggi della Duma, il Parlamento russo. È la prima tornata elettorale dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina. Esito scontato, ma Putin cerca l'ampio consenso. Chiara Placenti.
7: Urne aperte anche in Crimea e nelle altre regioni ucraine occupate, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Si può votare seggio con sistema elettronico, scelto dallo stesso Putin e ripreso oggi mentre vota dalla sua scrivania. Nessun dubbio sulla vittoria di Russia Unita, il partito dello zar, ma in un momento in cui il suo consenso è in deciso calo per l'andamento della guerra e dell'economia, Putin vuole dalle urne la piena legittimazione. È esortato ad andare a votare per dimostrare sostegno ai soldati e unità contro le minacce esterne. Per blindare i risultati sono stati oltre esclusi, con accuse e pretesti vari, tutti i partiti che rappresentassero una minima opposizione, tra questi lo storico Yabloko, unico partito russo contrario alla guerra in Ucraina. I leader dell'opposizione russa all'estero hanno invece chiesto di votare chiunque al di fuori di Russia Unita, invitando i cittadini a recarsi in massa alle urne domenica alle 12 in punto come forma di protesta. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: Un altro fronte, quello medio orientale, parliamo di Gaza. 1.700.000 persone vivono in tendopoli a Gaza, completamente distrutta. Lo denuncia l'UNICEF. Federica Margaritora.
8: Nella striscia di Gaza gli edifici sono quasi tutti danneggiati per i bombardamenti israeliani, se non crollati, l'ultimo pochi giorni fa con 21 morti, tra cui 12 bambini. E in questi alloggi, oltre che nei centri per gli sfollati, vive quasi l'84% della popolazione, 1.700.000 persone. Lo denuncia l'UNICEF, che guarda in particolare alle condizioni dei più piccoli in vista dell'inverno. Lo scorso anno almeno 11 bambini, tra cui alcuni neonati, sono morti per il freddo, e anche in Cisgiordania i minori sono più esposti alle malattie. Ma sulla salute c'è un altro allarme. Secondo l'Associazione Italiana Oncologia Medica, 5.000 pazienti oncologici palestinesi continuano a non ottenere il permesso di partire per ricevere cure specializzate. E non è la sola emergenza. La guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto, rifiuti industriali o metalli pesanti. Federica Margherita Ritora, linea allo studio.
2: Ed ora la pagina di cronaca. Un voto insufficiente potrebbe essere all'origine dell'aggressione con un coltello a danni di una professoressa di una scuola media a Roma da parte di una studente che ha voluto anche filmare in diretta questa aggressione. Poi è stato fermato dai suoi compagni. Il punto di Alessio Ornandi.
9: È entrato per ultimo in classe e si è diretto verso la professoressa, poi le ha spruzzato dello spray al peperoncino e l'ha colpita con due fendenti al fianco. Teatro dell'ultima aggressione contro un insegnante, la scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle, periferia est della capitale. A sferrare i colpi intorno alle 9 di questa mattina uno studente romano di 13 anni, vittima la sua docente di italiano, storia e geografia Isabella Marsilio, 66 anni, ferita in maniera non grave. Secondo diverse testimonianze, il ragazzo indossava un caschetto con una piccola telecamera attraverso cui riprendere la scena da trasmettere in diretta su Telegram. Aspetto questo al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando anche di risalire al movente dell'accoltellamento. Alcuni alunni della scuola hanno parlato di un odio covato dal ragazzo contro l'insegnante per un debito ricevuto in una delle sue materie. La docente, sotto shock, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale per essere medicata. Non è in pericolo di vita. Il tredicenne, descritto da tutti come tranquillo e senza particolari problemi, è stato portato in caserma accompagnato dai genitori. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Ancora cronaca. Sono stati rinviati a giudizio i due medici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, una 22enne che nel novembre del 2024 nel loro studio si sottopose ad un intervento al naso. Beatrice Bossi.
10: Un primo passo verso la verità giudiziaria l'ha definito l'avvocato della famiglia di Margaret. I medici accusati di omicidio per la morte della 22enne siciliana sono stati rinviati a giudizio. Padre e figlio, chirurghi estetici con uno studio a Roma, dove a novembre del 2024 avevano cominciato un intervento di rinoplastica finito poi in tragedia. Il processo comincerà a marzo, ma i dati raccolti dalla procura sembrano parlare chiaro. Margaret si poteva salvare, la sua morte poteva essere evitata. A carico dei due imputati, gli inquirenti hanno evidenziato una serie di profili di responsabilità. In primo luogo, l'aver programmato l'intervento in uno studio medico non autorizzato, ossia privo di personale e attrezzature in grado di rispondere ad una emergenza. Se fosse stato usato il defibrillatore, dicono i consulenti della procura, la possibilità di salvare la ragazza non sarebbe stata inferiore del 95%. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Ed ora parliamo del maltempo che ha colpito soprattutto il centro nord. Dobbiamo registrare nella giornata di oggi forti nubifragi a Roma, soprattutto nell'area nord, violenti piogge a Firenze e a Palermo. Il punto di Federico Plotti.
11: Una forte ondata di maltempo sta interessando in queste ore soprattutto le regioni centrali, ma non solo. Per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla sull'intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Toscana, ma anche in Lombardia e più a sud in Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. Un temporale violentissimo ha colpito anche Roma, in particolare il settore nord della capitale. Decine i rami e gli alberi caduti in una mattinata da incubo per tanti romani. Uno di questi ha ferito tre studenti nel quartiere Coppedè. A Ostuni un uomo è rimasto ucciso dopo essere stato colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Da domani atteso un rialzo termico, probabilmente l'ultimo prima dell'arrivo dell'autunno, con temperature vicine ai 30 gradi soprattutto nelle città anche del nord come Torino e Milano. Ma il caldo durerà solo qualche giorno, tra martedì e mercoledì, atteso l'arrivo di correnti fredde da nord. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Chiudiamo con lo sguardo alla borsa, alle borse europee che chiudono in netto calo. Francoforte meno 1,6, Parigi meno 1,4, Francoforte meno 1,4, Milano meno 1,4. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Sabino D'Alessandro in regia, buona serata.

Pregare in spirito e verità. La preghiera secondo la Bibbia. Meditazioni di Padre Raniero Cantalamessa e Monsignor Bruno Maggioni. Voce di Monia Parente.

Dopo aver messo in rilievo il rapporto che intercorre tra azione santificatrice e azione carismatica, è utile esaminare più da vicino alcune manifestazioni dello Spirito legate a vario titolo all'azione carismatica, i carismi, i doni e i frutti dello Spirito. I carismi. Due elementi contribuiscono a definire cos'è il carisma nel Nuovo Testamento. Anzitutto, il carisma è il dono dato per l'utilità comune. In altre parole, non è destinato principalmente e ordinariamente alla santificazione della persona che lo riceve, ma al servizio della comunità. In secondo luogo, il carisma è il dono dato a uno o ad alcuni in particolare, non a tutti allo stesso modo. In alcuni carismi prevale l'aspetto di dono per l'utilità comune, in altri quello di dono particolare. Ma nessuno di questi due elementi, preso separatamente, spiegherebbe tutti i casi in cui ricorre nel Nuovo Testamento il termine carisma. San Paolo, per esempio, chiama carisma sia il matrimonio che la verginità, non perché essi siano doni dati principalmente per il servizio e l'utilità degli altri, ma perché in questo campo ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Scrive l'Apostolo nella prima lettera ai Corinti. Il ruolo dei carismi nella vita della comunità deve riflettere quello che essi avevano avuto nella vita del Maestro. L'identità personale di Gesù nei Vangeli risulta da due rapporti fondamentali: quello di figlio nei confronti del Padre, caratterizzato da obbedienza, e quello con lo Spirito, da cui gli derivano autorità, libertà e potere nella sua missione. Lo spirito carismatico non è accessorio, ma costitutivo della missione di Gesù. Gli conferisce l'unzione messianica per portare la buona novella ai poveri e guarire i cuori affranti. Gli dà il potere di scacciare i demoni, fa trasalire di gioia nella preghiera. Anche nella vita della primitiva comunità cristiana, i carismi non erano un fatto privato, un sovrappiù o un lusso. Erano ciò che, unitamente all'autorità apostolica e sotto la sua supervisione, delineavano la fisionomia della comunità. La comunità viveva infatti degli stessi due fondamentali rapporti di Gesù, quello con il Padre, sperimentato come Abba, e quello con lo Spirito, che dava libertà e potere. Non però indipendentemente da Gesù, come se questi fosse solo un modello. Al contrario, avendo in lui la sorgente di tutto e partecipando al rapporto unico del Figlio con il Padre e con lo Spirito.

0: Il testo biblico su cui si fonda il tema dei sette doni è Isaia 11:1-3. Nella versione originale del testo si trovano elencati sei doni, di cui l'ultimo, il timore, è ripetuto due volte: sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza, conoscenza e timore del Signore. A questa lista di sei doni, la versione greca della Bibbia, nota come 70, e la Vulgata aggiunsero la pietà, eliminando la duplice menzione del timore di Dio e ottenendo così la serie dei sette doni, diventata poi classica. Oggi l'esegesi è unanime nel vedere in questo testo la lista dei carismi che caratterizzano il sovrano ideale e il futuro Messia. Sapienza e intelligenza indicano accortezza e destrezza, consiglio e fortezza, prudenza nel governo e valore militare, conoscenza e timore del Signore, il giusto atteggiamento religioso, fatto di conoscenza di Dio e di venerazione, che il sovrano diffonderà intorno a sé. Dall'insieme di questi doni scaturisce un governo in cui trionfano il diritto e la giustizia verso i poveri. Nella tradizione si perde ben presto il riferimento al tema del sovrano ideale e del governo giusto. I sette doni cominciano invece a essere applicati genericamente a ogni credente. Nascono così le formule che diverranno tradizionali: la settuplice potenza dello Spirito Santo, il dono settiforme e il sacro settenario della sequenza di Pentecoste. Nell'era patristica non si è mai pensato di fare dei sette doni un terzo genere, un'entità a parte, qualcosa di mezzo tra la grazia santificante e i carismi. Erano considerati semplicemente un ramo qualificato all'interno del vasto universo dei carismi. Alcuni di questi doni, del resto, come sapienza e scienza, sono compresi nella lista dei carismi tracciata da Paolo, e lo stesso consiglio non differisce molto nell'applicazione che viene fatta di esso dal carisma del discernimento degli spiriti.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. A uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza, a un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza. A uno la fede, per mezzo dello stesso Spirito. A un altro il dono di far guarigioni, per mezzo dell'unico Spirito. A uno il potere dei miracoli. A un altro il dono della profezia. A un altro il dono di distinguere gli spiriti. A un altro la varietà delle lingue. A un altro, infine, l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose è l'unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole.

0: soprattutto a partire dalla scolastica che il tema dei sette doni dello Spirito Santo entrò in una nuova fase di sviluppo che lo portò a perdere ogni riferimento ai carismi e a costruirsi in categoria a parte. Il fatto più gravido di conseguenze in tutto questo percorso è che i doni dello Spirito Santo, dall'ambito dei carismi, passano a far parte di quella che il Nuovo Testamento chiama l'opera santificatrice dello Spirito. Di questa, anzi, vengono a occupare nella riflessione teologica la parte più elevata, attinente alla contemplazione e alla vita mistica. I doni dello Spirito Santo sono dunque visti come il coronamento di tutta la vita spirituale. Nello svolgersi dell'azione dello Spirito, che dalla grazia porta ai frutti, cioè alle virtù cristiane, non figura più la voce carismi. Il suo posto è stato preso da doni.
1: Monia Parente ha proposto Pregare in spirito e verità. La preghiera secondo la Bibbia. Meditazioni di Padre Raniero Cantalamessa e Monsignor Bruno Maggioni. Tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

Buonasera a tutti voi carissimi radioascoltatori. Dopo la breve interruzione riprendiamo l'appuntamento del venerdì sera. In settembre di solito si vive in una comunità cristiana, ci si trova coinvolti in vari appuntamenti che disegnano programmi, impegni, spazi di formazione e di testimonianza. È il cammino del popolo di Dio, con le sue angosce e le sue speranze, che noi poniamo sotto la protezione della Vergine Maria. Il Papa missionario ci sta dando un significativo esempio di slancio, di indomabile disponibilità ad avvicinare i credenti per consolidare la loro fede e aprirli alla speranza. Pensiamo solo all'ultimo viaggio apostolico in Slovacchia, terra che ha visto persecuzioni e torture inflitte ai cristiani anche recentemente sotto il dominio sovietico, accasciato sotto il peso della malattia che lo tormenta. Il Papa non è andato a mendicare consolazioni, ma a incoraggiare quelle comunità perché maturino sempre più nella fede e nella testimonianza di vita cristiana. Pensando alle chiese dell'est dell'Europa, possiamo dire che sono passate attraverso il crogiolo della prova e si sono fatte adulte, fiorenti, in crescita. Il lievito è stato conservato fresco sotto il peso di una farina che veniva schiacciata e perseguitata. Il Papa ha potuto abbracciare un vecchio sacerdote slovacco che lui stesso aveva consacrato in segreto negli anni della Chiesa del Silenzio. Mi viene da pensare alla nostra corsa impazzita verso la felicità, alla nostra continua fuga dalla fatica e dal sacrificio, dal prezzo alto della croce, dalla fedeltà ai nostri doveri. Resta vero che la felicità è benefica al corpo, ma è il dolore quello che sviluppa le facoltà dello spirito. Il libro dei Proverbi considera la prova

come atto di amore di un papà che ci aiuta a crescere e a correggere il tiro della nostra vita. Figlio mio, non disprezzare l'istruzione del Signore e non avere a noia la sua esortazione, perché il Signore corregge chi ama, come un padre corregge il figlio prediletto. In un momento in cui rischiamo di mettere a dormire lo spirito, la dimensione alta della nostra vita, le prove possono diventare una scuola per incontrare Dio, se stessi, gli altri, sotto un'altra luce, con un cuore che cambia. Penso in questo momento alle parole di una mamma che ha perduto il giovane figlio in seguito ad un incidente stradale. Preghi lei in questo momento: io sono arrabbiata con il Signore, comprendo tutta l'amarezza, il vuoto, il buio dentro al quale si può brancolare quando si abbattono simili prove. Penso anche alla disperazione in cui è caduta una giovane mamma entrata in terapia. Sta passando per la valle oscura e rifiuta di vedere altra gente. È diffusa pure tra noi l'abitudine di tenere nascosta la malattia, di non comunicare con nessuno. Molti si vergognano, altri credono di incontrare solo indifferenza o di essere ormai giudicati come persone fallite. Riapro la pagina del Vangelo di Giovanni, dove si parla prima della malattia e poi della morte di Lazzaro. Quello che colpisce subito è che Lazzaro era circondato da molti amici. La sua casa di Betania era un punto di riferimento non solo per Gesù e per i discepoli, ma per tanta altra gente che si ritrova sul posto quando lui muore. Lazzaro aveva soprattutto l'amicizia di Gesù. Era colui che Gesù amava molto. È importante avere qualcuno che piange per noi. È segno che si sono stabiliti rapporti belli, stabili, ricchi di dono reciproco. È segno che abbiamo speso il nostro tempo non soltanto per noi e per le nostre cose, i nostri interessi, ma ci siamo dati da fare per sollevare qualcuno, per dedicargli un po' del nostro tempo, per dimostrargli che eravamo contenti di stargli accanto. Le lacrime sono prova di amore. Per Lazzaro piangono le sorelle Marta e Maria, piangono anche i giudei che erano arrivati sul cortile di casa, e piange anche Gesù. Ora sono proprio queste lacrime di Gesù che ci fanno pensare: il pianto di Dio sulle sue creature ancora rapite dalla inesorabilità della morte, ancora messe a dura prova dalle più strazianti malattie, ancora in preda alla solitudine, alla disperazione, allo sconforto. Le lacrime di Dio sui miei guai mi fanno capire quanto sono prezioso per Lui. Anche se malato, continuo ad essere amato, e il suo amore per me arriva a sfidare la morte. Lui non accetta che io sia morto per sempre. Ricordiamolo quando si affievolisce la nostra speranza, quando la lampada della fede rischia di spegnersi, quando arriviamo al punto di provare fastidio per gli altri, per qualche iniziativa di vita,
quando ci viene da concludere che Dio non mi interessa più? Domandiamo nella nostra preghiera che chi si trova prigioniero, impietrito nel dolore o a causa di una disgrazia, possa avere accanto a sé un fratello o una sorella che lo aiuti a smuovere la pietra, a far entrare proprio là dentro, nel buio del dolore più acuto, un raggio di sole. Da soli non si esce, da soli non si può liberarsi dalle bende che paralizzano ogni nostro movimento. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ripetiamole a noi stessi queste parole. Se tu, Signore, sei con me, la notte non verrà, io non morirò. Spesso dobbiamo aspettare, come Marta e Maria, che attendono per 4 giorni. È un ritardo che pesa. Per questo non ci stanchiamo di invocare il Signore e di pregarlo. Un tale ha scritto: credo nel sole anche quando non splende, credo nell'amico anche quando non lo sento, credo in Dio anche quando tace. E questa è una confessione di fede che resiste alla devastazione provocata dal dolore e dalle molteplici difficoltà della vita. Non è facile esprimersi così. Anche questa è una grazia che invochiamo per tutti coloro che affermano di non riuscirci. Grazia che chiediamo per intercessione della Vergine addolorata, la madre che resta immobile ai piedi della croce, consumando nel suo cuore il martirio del figlio. Donna forte, sì, ma anche donna che sa attendere la conclusione, che non dubita della bontà di Dio in quel momento cruciale. E lei, la mamma, continua a ripeterci: chi spera nel Signore non resterà deluso. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buonanotte a tutti. Invochiamo la benedizione del Signore. Per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Luca al capo decimo. Dopo questi fatti il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Evangelo del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, la parola di Dio aperta in mezzo all'assemblea diviene viva e parla alla nostra vita. L'Evangelista Luca ci narra della missione dei 72, un numero che richiama la tavola dei popoli nel libro della Genesi e rappresenta la pienezza, la totalità dei popoli conosciuti. 72 come il numero delle nazioni, ove questi discepoli verranno mandati perché si potesse conoscere il nome di Dio. Insomma, sembrano inviati al mondo intero, ed il mondo intero attende allora come oggi di conoscere la buona novella, la buona notizia. E l'Evangelista Luca specifica che nell'inviare i discepoli saranno mandati a due per i villaggi della Palestina, non da soli. Non solo, erano inviati innanzi a lui a preparare l'incontro con la sua stessa persona. In questa umanità dei 72 intravediamo anche la nostra. Hanno bisogno di essere assieme, come noi oggi in questa basilica, come nella vita quotidiana davanti alle sfide nella Chiesa e nel mondo. Per questo siamo molto felici di accogliere fra noi tanti vescovi della famiglia comboniana, molti africani, molti dall'America Latina, paesi che voi servite e che ci sono cari. Anche le vostre personali storie ci sono note, siete amici, siete amati. Facciamo gli auguri per il 25esimo di Episcopato all'Eparca dell'Eritrea, di Asmara. Quindi auguri e auguri di una vita piena di frutti. Accogliamo anche gli amici di Schoenstatt, i loro rappresentanti da Vienna. Non da soli, ma a due. E così, i 72 non si nominano i loro nomi, ma si sottolinea l'invito. La loro identità è tutta nel mandato ricevuto, sino a identificare il loro sguardo con quello del Signore. Quello di Gesù è sollevato verso le messi, i villaggi della Palestina, ma poi ogni villaggio, ogni città, sono la messe in cui è stato seminato il regno. Questa messe va mietuta, è molta. Tutti possono mietere, anche se non sono stati loro a seminare. Non bisogna disperdere nulla e occorre pregare perché non manchino operai per il raccolto, perché i semi gettati in vario modo diano frutto e divengano risorsa per molti. I 72 sono uomini e saranno anche donne pacifici, forti nella loro convinzione di pace. Andate, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Non significa che siano degli sprovveduti, sono piuttosto disarmati dell'orgoglio, della voglia di aver ragione, dell'arroganza. Vivono spesso in mezzo ai conflitti e dobbiamo pregare perché da cristiani in mezzo ai conflitti il conflitto non sia mai la misura della nostra fede. Ed allora, sono forse indifesi 72? Che modo è di vivere questo da agnelli in mezzo ai lupi? Non è troppo rischioso? Il Vangelo ci svela tutta la forza della loro umanità. Non hanno infatti bisogno né di borsa né di sandali. Non debbono indugiare lungo la strada. Hanno ricevuto nella conoscenza di Dio e del Signore Gesù il dono della pace, che anzitutto ravviva il loro cuore e orienta i pensieri. È stato riversato in loro
in gesti, parole, predicazione. Daniele Comboni sognava una missione universale e cattolica. Così equipaggiati del Vangelo sono disarmati, ma non del tutto. Il dono della pace, infatti, è più prezioso dei sandali, della borsa e della bisaccia. Può essere comunicato a tutti. In qualunque casa entriate, dite pace a questa casa, senza distinzioni. E questo deposito di pace, di cui tutti siamo debitori al Signore e ai fratelli, non va mai sprecato mentre lo si comunica. Infatti, se vi sarà un figlio della pace, questa scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Mi sembra che dobbiamo imparare a vivere gratuitamente, ad avere meno timore di trasmettere ciò che abbiamo ricevuto. Molti di voi ci dicono che si può rischiare di più. E poi impariamo la pazienza e la tenacia di Dio. C'è stato un convegno, un momento di riflessione 2 giorni fa sui martiri, sulla loro testimonianza, e si è anche detto della eroicità della costanza, rimanere in quei luoghi, in quelle situazioni che hanno bisogno dell'annuncio del Vangelo, non solo l'esercizio eroico della speranza, della carità e della fede, ma l'eroicità della fedeltà. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio ha diritto della sua mercede. Non c'è bisogno di passare di casa in casa cercando subito i frutti della presenza e della testimonianza, ma restare nell'eroicità della fedeltà e della costanza. Quando entrate in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati che vi si troveranno e dite loro: il regno di Dio è vicino. Restate, non aprite il vostro cuore per un momento, pronti a uscire in fretta dalle domande che provengono da chi incontriamo o che ci giungono da lontano. Colpisce che anche lì dove i 72 dovessero trovare un rifiuto, non trovassero accoglienza, dovessero scuotere la polvere dai loro calzari, perché nulla della rassegnazione che hanno incontrato rimanga attaccata ai loro pensieri, alla loro vita. Anche lì Gesù ripete: sappiate però che il regno di Dio è vicino. Preghiamo perché insieme a due possiamo divenire come quei discepoli che alzano lo sguardo verso la messe, assieme non da soli, che disarmati e pacifici offrono la consolazione della pace, rompendo il circolo vizioso della violenza e della guerra. Preghiamo perché accompagnino la parola mentre percorre le strade del mondo e della storia, conquistando cuori, menti, popoli al Vangelo. E così sia. Amen.

0: O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore ci conceda la sua pace.
1: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
2: Buona serata.
0: Grazie e tanti auguri.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.
2: Per pagine di classici, Napoli e il miracolo di San Gennaro dalla penna di Matilde Serao. Dire Napoli e dire San Gennaro è un tutt'uno. Al popolare santo la città dedica 3 volte l'anno una festa, durante la quale si attende con trepidazione quello che è conosciuto come il miracolo di San Gennaro, la liquefazione prodigiosa del sangue, prima allo stato solido. Ma dove nasce il culto popolare di questo santo sinonimo di napoletanità? Nei libri di storia troviamo che Gennaro era vescovo di Benevento all'epoca della feroce persecuzione dei cristiani ad opera di Diocleziano, per ordine del quale Gennaro venne imprigionato, torturato e decapitato a Pozzuoli, probabilmente nel 305. Col suo sangue una coraggiosa cristiana riempì 2 piccole ampolle che in seguito furono offerte al vescovo di Napoli quando il corpo del santo fu qui solennemente portato nel 315. Il culto di San Gennaro si diffuse rapidamente nel mezzogiorno e la testa del santo fu riposta in un busto dopo che la città fu salvata da una pestilenza. Da allora, a dicembre, maggio e settembre, Napoli aspetta con il fiato sospeso il prodigio. Per pagine di classici ascoltiamo una vivida descrizione dell'avvenimento dalla penna della scrittrice Matilde Serao. La voce è di Laura De Luca.

nella grande e bella chiesa di Santa Chiara, tutta bianca di stucco e carica di dorature, simile a un amplissimo salone regale, la folla aspettava il miracolo di San Gennaro. Non era ancora notte, ma migliaia di ceri sull'altar maggiore, nelle cappelle e specialmente agli altari della Madonna e dell'Eterno Padre illuminavano la vasta chiesa, ricca ed elegante. Sull'altar maggiore, sopra la bianca, finissima tovaglia in un piatto d'oro, era esposta la testa di San Gennaro, con la mitra vescovile gemmata, con la faccia rivestita d'oro, e più in mezzo erano le due ampolline del prezioso sangue coagulato, esposto alla venerazione dei fedeli. Intorno all'altar maggiore, dentro la balaustra di legno antico scolpito che separa l'altar maggiore e un grande spazio dal resto della chiesa, erano le 46 statue di argento che fanno la guardia di onore alle reliquie di San Gennaro. E innanzi all'altar maggiore il cardinale arcivescovo, insieme coi canonici, officianti il santo patrono di Napoli perché volesse fare il miracolo. Dentro la balaustra, accanto all'altar maggiore, un solitario e favorito e fortunato gruppo di vecchi e di vecchie, tutti vestiti di nero, con fazzoletti e cravatte bianche al collo, gli uomini a capo scoperto, le donne col velo nero sui capelli, il gruppo osservato, commentato, invidiato da tutti gli altri devoti, il gruppo dei parenti di San Gennaro, il gruppo che solo aveva il diritto di salir sull'altar maggiore, di vedere il miracolo a mezzo metro di distanza. Poi l'immensa folla. Nella grande unica navata di Santa Chiara, in tutte le cappelle laterali, fin fuori le due grandi porte, fin sugli scalini, fin nel chiostro di Santa Chiara, donde gli ultimi arrivati si rizzavano sulla punta dei piedi, presi dal bagliore di quelle migliaia di ceri, cercando di vedere qualche cosa, tormentandosi invano per spingersi un passo innanzi mentre non v'era posto più per nessuno. E tutti agitati, inquieti, dal cardinale arcivescovo che orava inginocchiato innanzi all'altare all'ultima umile femminetta del volgo, tutti attendevano che il divo Gennaro compisse il miracolo. Sull'altar maggiore, con la faccia volta al cielo e traspirante un'immensa fede, con la voce tremante di una commozione invincibile, il cardinale arcivescovo aveva detto le preghiere latine dedicate al divo protettore di Napoli, e tutta la folla aveva risposto un lungo e tonante Amen. Amen avevano risposto le monache patrizie di Santa Chiara, nascoste dietro le inaccessibili graticciate del grande coro e dei coretti. Dopo gli oremus vi furono due o tre minuti di profondo silenzio, e il soffio precursore delle grandi cose parve fosse passato su quel popolo orante. Il gruppo dei parenti di San Gennaro sull'altar maggiore intuonò il credo in italiano con grande impeto, e tutta la chiesa continuò il credo. Finito il credo, due minuti di aspettativa molto inquieti per vedere se cominciava il miracolo. Ma fu ripreso subito un secondo, un terzo credo, con tale vigoria di intonazione come se tutto il popolo proclamasse di credere, giurasse di credere sulla propria coscienza, dandosi alla fede, nello spirito e nelle fibre con un grande fragore. Inginocchiato, col volto fra le mani, il cardinale arcivescovo orava ancora, in silenzio. Dietro a lui, impetuosamente, a brevissimi intervalli, intuonati dai parenti di San Gennaro, ripetuti da tutta la folla, i credo continuavano, e qua e là, fra il rombo generale, spiccava qualche nota profondamente grave di cuor desolato, spiccava qualche nota acutissima di fibre tormentate. Io credo, gridava la popolazione, con uno schianto di voce in cui parea si rompessero mille speranze, mille voti, mille preghiere. Ma l'ansia del popolo pregante cominciò al quindicesimo credo. Le parole della fede suonavano squillanti, come una sfida gittata all'incredulità, ma portavano il tremore di non so quale ignota paura. La pausa fra un credo e l'altro si prolungava, gittando il popolo in un accasciamento d'attesa che pareva ne troncasse i nervi. La ripresa era fatta entusiasticamente, quasi il gran sentimento rinascesse formidabile, come tutti i sentimenti delle folle. Le più furiose di passione mistica erano le vecchie dell'altar maggiore. Ma dietro di loro una vampa correva da un cuore all'altro, portando l'incendio divoratore anche nei molli e indolenti temperamenti,
anche fra gli scettici che fremevano, quasi una rivelazione ancora oscura li avesse colpiti e si venisse chiarendo ai loro occhi. Al 21esimo credo, il silenzio dell'aspettazione ebbe qualche cosa di angoscioso. Tutti gli occhi andavano dalla testa del santo, giacente nel vassoio d'oro, alle ampolline di cristallo trasparentissimo, dove si vedeva il grumo nerastro e duro del sangue. La testa scintillava nella sua mitria gemmata, nella sua maschera gialla d'oro, dai riflessi metallici, un po' lividi. Il sangue era lì, cagliato, una pietra che le preghiere non arrivavano a spezzare, e al 22esimo credo, intuonato con uno scoppio di collera, qualche grido si udì di chiamata, di invocazione, disperatamente. «Vecchio dispettoso, ci vuoi far aspettare, eh?» «San Gennaro, San Gennaro, San Gennaro!» urlò il popolo eccitato bizzarramente. Disperati, tutti fissavano l'altar maggiore dove ardevano i ceri e si riflettevano sulla metallica faccia del santo. «San Gennaro, San Gennaro!» urlava la gente a ogni credo che finiva. E lo sgomento che il miracolo non accadesse soffiava su quelle teste, scoppiava in quelle voci. Le parenti di San Gennaro erano convulse di dolore e di collera. Si era giunti al 35esimo credo, l'ora passava con una lentezza di minaccia. Ed esse, sentendosi nel medesimo tempo offese dal ritardo del loro antenato e disperate della sua collera, lo interpellavano così: «San Gennaro, faccia d'oro, non ci far aspettare più. Sei in collera, eh? E che t'abbiamo fatto? Vecchio rabbioso, fai il miracolo al popolo tuo!» Ed era inesprimibile il sentimento di ira, di tenerezza, di devozione, di agitazione che spirava in queste ingiurie, in queste pietose invocazioni. Dice la leggenda che San Gennaro ama molto di farsi pregare e non si sdegna delle parole che le sue parenti e il popolo gli dirigono. E l'emozione del popolo era tanta che al 38esimo credo i versetti della preghiera furono detti disperatamente, come se ogni parola fosse strappata da uno strazio supremo, e in fondo scoppiarono le grida: «Faccia verde, faccia gialluta, santo malamente, fa il miracolo, fa il miracolo!» Il 38esimo credo fu clamore. Lo dicevano tutti, da un capo all'altro della chiesa, il cardinale, i preti, le vecchie parenti, uomini, donne, bimbi, tutti presi da un grande furore mistico. E a un tratto, nella pausa di immenso silenzio che susseguì alla preghiera, l'arcivescovo si voltò al popolo. La faccia del sacerdote, irradiata di una luce quasi divina, pareva trasfigurata, e la bianca mano, levata in alto, mostrava al popolo l'ampollina. Il prezioso sangue nel sottilissimo involucro di cristallo bolliva. Quale urlo! Ne parvero scosse le fondamenta dell'antica chiesa, ebbe echi così forti e lunghi che sgomentarono i viandanti delle strade circonvicine, e parve che le sonore campane del campanile vibrassero sole. E il gran pianto, il gran singhiozzo di tutto il popolo inginocchiato, buttato a terra, singultante, con la bocca sul freddo marmo, levante le braccia, dibattentesi sotto la grande visione del sangue che bolliva, non ebbe termine. Come morte, giacevano prostrate sull'altar maggiore le vecchie parenti. Una sola possente forza aveva piegato tutta la folla. Era tutto un lamento, tutto un sussulto, tutta una preghiera. Ognuno, in quel minuto lunghissimo, diceva ad alta voce, fra le lacrime calde e il tremore della voce, la sua parola di dolore. Sull'altar maggiore, l'arcivescovo e il clero, tutti in piedi, a voce spiegata, superante la gran voce dell'organo, cantavano il Te Deum.

Ed infine la voce di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca adesso ascoltiamo il capitolo 22, versetto 19, la voce di Pierpaolo Cuna.

Questo è il mio corpo, che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è sparso per voi.

Cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Prima di chiudere, un ringraziamento a Silvio Anelli per la realizzazione tecnica di questa puntata, a Massimo Lalia per la consulenza musicale e a tutti voi per l'ascolto. Da Alessandra Petitta, un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.

Lingua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Fabio Bartoli trasmetteremo ora un insegnamento dal titolo La paura e la grazia.

Alla fine della preghiera, prima di questo insegnamento, è uscita fuori una parola importante. Ci siamo concentrati sul non temere. Non temere. Non è solo Maria che Dio dice di non temere. In realtà questa frase nella Bibbia si ripete per più di 350 volte. Non temere, non temere Israele, non temere piccolo gregge, non temere Giuseppe, non temere Mosè, non temere Maria. Sempre il Signore ci invita a non temere. Sarà che siamo proprio fifoni, eh? Ed è così, siamo dei gran fifoni. La paura è la condizione ordinaria, naturale, ed è così, siamo dei gran fifoni. La paura è la condizione

viviamo nella paura. E allora ci arrabattiamo, lottiamo, ci sforziamo per controllare le nostre paure. E alla fine perderemo sempre. Nessuno vince. Perché? Perché la morte alla fine arriva per tutti. Lo dice il libro della Sapienza: per quanto si paghi il riscatto di una vita, non basterà mai per evitarne la fine. Siamo prigionieri della morte e alla morte paghiamo il terribile tributo della paura. E tra tutte le paure che noi abbiamo, ce n'è una che è la più forte di tutte ed è alla radice di tutte le altre, ed è la paura di Dio. Noi abbiamo paura di Dio. È per questo che la frase "non temere" regolarmente è in bocca a Dio quando appare, quando si manifesta. Sono gli angeli che dicono agli uomini "non temere", è Gesù risorto che dice ai suoi apostoli "non temete", perché la manifestazione di Dio ci fa paura. Il primo istinto di fronte a una manifestazione potente di Dio è quello di tirarsi indietro, spaventati. E questo in effetti pone un problema. Perché? È mai possibile che io abbia paura di Dio? Scusate, ma non è logico. Il catechismo mi dice che noi siamo stati creati per godere di Dio. E se io sono stato creato per godere di Dio, se Dio mi ama, come posso avere paura di Lui? Qui c'è qualcosa di strano. E guardate che è qualcosa che mette in questione profondamente proprio le radici stesse della nostra fede. Pensate alla preghiera, per esempio. Non so voi, ma io dopo 5 minuti che sto pregando seriamente comincio a pensare a tutt'altro. Lascia fare quando siamo in comunità. Quando siamo in comunità è facile, perché ti fai portare dall'onda della preghiera della comunità. Io parlo della preghiera individuale, personale. Comincio a pregare pieno di buoni sentimenti, comincio a pregare pieno di devozione. Dopo 5 minuti sto pensando alla Roma. Perché? Come mai? Com'è possibile sta cosa? Vabbè, Totti ha fatto 2 gol incredibili l'altro ieri, però voglio dire, non è normale, ok? Non è normale, perché se mi succede questo, allora non è vero che Dio è la mia gioia. Se dopo 5 minuti che sto pensando a Dio comincio a pensare a Totti, vuol dire che la mia gioia è Totti. Abbiate pazienza. O no? Se voi fate una cosa che vi piace, non vi distraete mica così facilmente, no? Se fate una cosa che vi piace, state concentrati su quella cosa che vi piace. È ovvio. Perché pregare è così faticoso? Perché abbiamo paura di Dio. Perché non siamo capaci di stare davanti a Lui. E questo veramente pone un problema. Pone un problema alla nostra intelligenza, alla nostra capacità di capire la fede. Perché succede questo? Il punto è che fin dall'inizio noi abbiamo prestato ascolto alla voce del serpente, e il serpente ci ha convinto che Dio è nostro nemico, ci ha convinto che Dio non vuole il nostro bene, ci ha convinto che i precetti di Dio, i comandamenti di Dio sono delle catene per legarci, per impedire la nostra crescita, il nostro sviluppo. E una volta che sei convinto di questo, hai voglia a ripeterti che Dio è padre, che Dio ti vuole bene, che Dio ti chiama, che Dio ti salva.

0: non ci sarà mai l'adesione del cuore, perché abbiamo creduto al serpente. Questo si chiama peccato originale in teologia, ma ve lo sto spiegando in termini pratici, esistenziali. E notate l'astuzia del serpente. Tutti gli alberi sono a nostra disposizione. Possiamo mangiare tutti i frutti del mondo. Possiamo godere di tutto. Tutto è stato posto nelle nostre mani. Non c'è gioia a questo mondo che ti sia vietata tranne una. Puoi vedere tutto, puoi mangiare tutto, puoi fare tutto. Una sola cosa Dio ha riservato a se stesso. Ed era ben giusto, era necessario che una cosa, una sola, fosse sottratta alla nostra disponibilità. Perché? Perché altrimenti noi saremmo Dio. Quell'unica cosa è proprio quello che stabilisce la differenza tra Dio e noi. E l'astuzia del serpente qual è? Di farti dimenticare che tutto il mondo intero è nelle tue mani e di farti concentrare sull'unica cosa che ti è stata tolta. Invece di pensare ai 50.000 frutti che puoi mangiare, invece di pensare alle 50.000 possibilità che hai nella tua vita, ti fa guardare l'unica cosa che ti manca. Invece di farti vedere le mille gioie che continuamente il Signore ti mette davanti, ti fa vedere l'unica cosa che ti è stata tolta. E quell'unica cosa diventa il simbolo, la catena, il simbolo della tua schiavitù, il simbolo della la catena che ti tiene legato. Lo dice un famoso filosofo, Sartre, che dice che se ci è vietata una sola cosa, allora vuol dire che non siamo liberi. È terribile, eh? La pretesa di una libertà assoluta. E sapete qual è il paradosso? L'ironia terribile di questa faccenda è che quell'unica cosa Dio non ce l'ha vietata per sempre. È un divieto temporaneo. Perché? Perché Lui vuole che noi diventiamo come Lui. Solo che non per rapina, ma come dono. È tutta qui la differenza, eh? Come una mamma che prepara una torta per il suo bambino e gli dice: guarda, non la mangiare finché non è lievitata, anche perché ti fa male la pancia. Questo non è un divieto assoluto, capite? È stessa cosa il Signore con noi, eh? Fin dall'inizio siamo stati creati per essere figli di Dio, ma noi abbiamo voluto rubare l'essere come Dio. A partire da quel momento è accaduto qualche cosa di disastroso, un vero terremoto spirituale. Perché? Perché che cosa è successo? È successo che Adamo ha rotto il rapporto di fiducia che lo univa a Dio, cioè ha smesso di guardare a Dio come un figlio guarda al padre. Ha smesso di guardare Dio con gli occhi del figlio e ha cominciato a vederlo con gli occhi del diavolo. Ha smesso di guardare a Dio con gli occhi del figlio e ha cominciato a vedere Dio con gli occhi del diavolo. Come il diavolo vede Dio? E il diavolo vede Dio come un padrone. Il diavolo sa bene che Dio c'è, ma non lo vede come padre. Lo vede come un padrone a cui è costretto a sottomettersi e contro cui è in una continua ribellione. Appunto perché è costretto a sottomettersi, appunto perché Dio è più forte. E però al tempo stesso nel cuore dell'uomo in quel momento si è aperta una voragine. Abbiamo strappato via l'infinito dal nostro cuore e per questa ragione nel nostro petto si è aperto un vuoto infinito, un vuoto che niente al mondo potrà riempire, niente può farti felice se non Dio solo. Quel padre che tu non riconosci più come padre. E che cosa è successo? È successo che una volta che abbiamo smesso di riconoscere Dio come padre, abbiamo scoperto di essere nudi. Vi ricordate il brano della Genesi, eh? Dio cerca Adamo. Adamo, dove sei? E la risposta di Adamo: ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. E Dio: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Certo che era nudo anche prima Adamo, ma non se ne accorgeva. E perché non se ne accorgeva? Perché aveva un padre. Non si accorgeva di essere nudo Adamo perché il padre si prendeva cura di lui, perché interamente, pienamente si appoggiava al padre. Ma una volta che noi abbiamo voltato le spalle a colui che ci proteggeva e ci custodiva e ci riempiva di ogni bene, allora abbiamo scoperto che siamo indifesi, abbiamo scoperto che dobbiamo lottare per avere qualcosa. Abbiamo sputato sul dono di Dio e ora siamo costretti a conquistarci tutto, siamo costretti a combattere per ogni cosa. Da qui la consapevolezza di una cosa terribile: siamo fragili, siamo precari in questo mondo. E se siamo precari abbiamo paura di tutto, abbiamo paura di tutto. Appunto perché siamo precari, appunto perché non c'è più niente di sicuro, di definitivo, di certo nella nostra vita. Soprattutto abbiamo paura della morte. La morte è la guardiana della nostra precarietà. Sta lì continuamente a ricordarcelo che siamo precari in questo mondo, sta lì continuamente a ricordarcelo che siamo destinati a morire, che non duriamo in eterno, che siamo niente. La consapevolezza di questo niente è precisamente quello che ci distrugge. Notate che questa paura di Dio, che è conseguenza del nostro peccato, può assumere due forme che sembrano lontanissime l'una dall'altra e in verità hanno la stessa radice. Due forme che sono l'ateismo e il moralismo. La Bibbia non conosce la parola ateo, sapete, non c'è la parola ateo nella Bibbia. Nella Bibbia la parola che assomiglia di più alla parola ateo è la parola empio. L'uomo empio è l'uomo che non prega. Ma non esiste la parola ateo per una ragione semplice, perché se Dio è Dio, nessuno può essere senza Dio. È facile. L'empio, cioè l'ateo, è colui che vorrebbe romperlo questo legame, ma in realtà non può. Per sua fortuna non può romperlo. Siamo destinati, il legame che ci unisce a Dio è un legame eterno, inscindibile, non può essere rotto, infrangibile. Siamo destinati a godere in eterno di questo legame come figli, oppure a subirlo in eterno come una catena. Ma questo legame non può essere spezzato. Non dipende da noi, dipende da Dio. Se Dio è Dio, questo legame è eterno. E la prova di questo è che nessun credente nella sua vita è tanto determinato da Dio quanto lo è un ateo. Ci avete mai fatto caso? Gli atei parlano continuamente di Dio, non parlano d'altro. Ma come? Se Dio non c'è, perché ci perdi tanto tempo dietro? Sono ossessionati da Dio. Perché? Perché è questa catena che sentono, che gli stringe il collo, e continuamente mordono questa catena per cercare di liberarsene e non riescono. Per loro fortuna non riescono. È una condizione terribile quella dell'ateo, perché si trova continuamente a combattere contro se stesso. Però non meno terribile della condizione dell'ateo, forse ancora più terribile, è la condizione del moralista. Chi è il moralista? Il moralista è quell'uomo, lo siamo un po' tutti, è quell'uomo che, essendo consapevole di aver perso il favore di Dio a causa appunto del peccato, vorrebbe riconquistare questo favore di Dio con le sue forze. Ma non può, Non può, perché non si può essere figli se non abbandonandosi al padre. Perché l'essere figlio non è una questione di cose che fai, ma è una relazione che tu stabilisci. Sant'Ignazio di Loyola aveva una frase meravigliosa parlando di Dio, diceva: non coerceri a maximo, continere tamen a minimo. Abbiate pazienza con me, lo sapete che ogni insegnamento è una frase in latino, ce lo devo mettere. Allora, cioè a dire, Dio non si lascia costringere dal più grande, non coerceri a maximo, continere tamen a minimo, però si lascia contenere dal più piccolo. Il più grande non può sottomettere Dio, e il più piccolo lo può tenere tutto nelle sue mani. È il grande mistero della paternità di Dio. Il moralista è quello che vorrebbe sotto sotto sottomettere Dio. In fondo, tutta la sua fedeltà alla legge sta in questo: vorrebbe costringere Dio a obbedirgli. Capite? Perché? Perché mi deve qualcosa questo Dio, caspita! E no? E che non mi deve qualcosa Dio? Con tutto quello che ho fatto per lui, tutti i digiuni, tutte le penitenze, tutte le novene. Ma c'è un problema. Il moralista non può mai essere felice. E sapete perché? Perché vorrebbe sottomettere la sua natura decaduta a causa del peccato, vorrebbe sottometterla con le sue forze. Però nella vita spirituale c'è una regola fondamentale che non si può eludere, ed è questa: la natura non può sottomettere la natura. La natura umana non può essere sottomessa dalla natura, solo dalla grazia. E questo cosa significa? Significa che io non posso cambiarmi da solo con le mie forze. Quell'egoismo, quell'individualismo, quel narcisismo che io voglio cacciare via dalla porta, inevitabilmente rientrano dalla finestra in un'altra forma. Fintanto che cerco di sottomettere la mia natura umana, contando su me stesso, sulla mia forza di volontà, sulla mia capacità, sulla mia intelligenza, sulle mie decisioni, sono condannato a passare da un fallimento all'altro. È come una diga. Uno a un certo punto vede una falla nella diga e cosa fa? Mette un dito, tac, tappo di qua. E poi esce da un'altra parte. Allora corro a tappare anche di là, però l'ho già scoperto il primo buco. Due mani. E poi comincio a tappare coi piedi, e poi con la testa. E poi alla fine scoppia tutto, perché è inevitabile che scoppi tutto. La natura non può sottomettere la natura. È come, non so se avete letto Il barone di Munchausen, è una favola tedesca deliziosa. C'è un personaggio nella favola del barone di Munchausen che a un certo punto pretende, era un gran ballista il barone di Munchausen, era uno che raccontava un sacco di bugie, e pretende di essersi salvato da solo dalle sabbie mobili afferrandosi per i capelli e tirandosi su da solo. Ma questo è quello che fa il moralista. Voi ridete, ma lo fate tutti i giorni, eh? Questa è la pretesa di salvare la natura con la natura. Non si può, non si può. Mai felice il moralista, mai felice, perché è continuamente, anche lui come l'ateo, continuamente in lotta con se stesso. Solo la grazia, cioè solo l'amore gratuito di Dio, Padre, può sottomettere la natura. Però questo è quello che precisamente il moralista non vuole, perché lui vuole meritarlo l'amore di Dio, non vuole riceverlo gratis. Vuole poter dire in faccia a Dio: lo vedi che bravo figlio che sono? Cari fratelli, siamo schiavi, ostaggi del peccato. La lettera agli Ebrei, al capitolo 2, versetto 15, dice una cosa fondamentale. Dice che quello che ci tiene in schiavitù è la paura della morte. Quello che ci tiene in schiavitù, il diavolo ci tiene in schiavitù per mezzo della paura della morte. Appunto perché la morte è quello che ci ricorda continuamente che siamo precari, che siamo destinati a finire, che non c'è niente che sia veramente duraturo in questo mondo. Il libro del Coelet ha delle pagine amarissime per descrivere proprio la potenza della morte. Ve ne leggo un pezzetto. Mi sono accorto, dice Coelet, che il vantaggio della sapienza sulla stoltezza è come il vantaggio della luce sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in fronte, mentre lo stolto cammina nel buio. Sì, però io so che un'unica sorte è riservata a tutti e due. E allora ho pensato, anche a me toccherà la sorte dello stolto. E perché allora ho cercato di essere saggio? Dov'è il vantaggio? E ho concluso che anche questo è vanità. Infatti, né del saggio né dello stolto resterà un ricordo duraturo. E nei giorni futuri tutto sarà dimenticato. Allo stesso modo muoiono il saggio e lo stolto. E allora, dice Coelet, chi me lo fa fare di sacrificarmi tanto? Chi me lo fa fare di cercare, di imparare, di conoscere tutta la sapienza, se poi alla fine il mio destino è il verme, così come per lo stolto? A che serve essere nobili, giusti, coraggiosi? A che serve guadagnare il mondo intero? A che serve sacrificarsi e lottare? Principi, re, papi, cardinali, ricchi, poveri, santi, peccatori, tutti moriamo allo stesso modo e tutti indistintamente saremo mangiati dai vermi. Mi dispiace darvi brutte notizie, vengo così poco, però è un fatto, signori, bisogna ricordarsene di questo. C'è una poesia italiana meravigliosa di un grandissimo artista che è Totò, che a livello precisamente, che dice questa cosa in una maniera formidabile. Allora ho chiesto a Vito, che è un attore napoletano,
1: sono tutto napoletano,
0: ho chiesto a Vito di leggervela.
1: Mi perdoni napoletano, sono campano ma non napoletano, quindi perdonatemi, vediamo se riesco a... Allora, tu puoi mettere in capo in del cervello che stai malato ancora e fantasie. Amor, tu sai che è una livella, un re, un magistrato, un grande uomo. Trasendo sto cancello ho fatto punto che ho perso tutto. La vita è pure un'ombra. Tu non hai fatto ancora questo punto? Perciò stanno a sentire. Non fa ora stile. Supportami vicino, che ti importa? Sti pagliacciati fanno solo le vite. Noi siamo seri, apparteniamo alla morte.
0: Bravi, l'avete detto in coro, appartenimmo a morte, avete proprio ragione, è proprio così, appartenete alla morte, tutti, non apparteniamo a noi stessi, no no, e non apparteniamo nemmeno a Dio, no no, apparteniamo alla morte, è vero, siamo schiavi della morte, è proprio così. È interessante il fatto che l'avete detto in coro in questo modo, perché è stata proprio una voce che è uscita dal cuore, dall'anima. Bene, il primo passo da fare per pregare è essere autentici davanti a Dio. E allora la prima cosa è proprio questa, diteglielo a Dio: io appartengo alla morte, Signore, liberami, io sono schiavo della morte ma voglio vivere. Sapete, quando uno è un po' filosofo come me, parla con tanta gente strana. Allora, una volta mi è capitato un dialogo con un filosofo importante che mi fa: ma io non ti capisco. Era durante un convegno, ma dietro le quinte, in un così, una tu per tu. Ma io non ti capisco, tu sei uno intelligente, cioè una mente lucida, razionale, si vede che hai tantissima cultura, hai studiato, ma chi te lo fa fare di essere cristiano? Ma tutta sta testa che c'hai l'hai buttata via per che cosa? E io gli ho risposto: sai perché sono cristiano? Perché non voglio morire. perché ho paura della morte, certo. E proprio per questo corro nelle braccia del Padre, perché non voglio essere schiavo della morte. C'è uno che non appartiene alla morte, uno solo. C'è uno solo che ha vinto la morte. E per questa ragione quell'unico ha per tutti noi riaperto la strada per il Padre. Adesso, dopo che Gesù è risorto, possiamo di nuovo chiamare Dio Padre. Perché, scusate, ma seriamente, ma che padre è uno che mette al mondo dei figli che poi diventeranno cibo per i vermi? È veramente padre uno così? Capite che la morte da sola basta a distruggere ogni fede in Dio Padre. Possiamo continuare a credere in Dio, ma non che Dio è padre se moriamo. Ma il fatto che Gesù è risuscitato, il fatto che Gesù con la sua risurrezione ha riaperto la via verso il Padre, sta proprio lì a dirci che Dio è Padre, appunto perché non ci abbandona nella morte. Ora, a questo punto bisogna fare un po' di attenzione, perché ora entriamo in una parte un po' complicata dell'insegnamento. Perché questa faccenda della risurrezione di Gesù va capita bene. Perché? Perché noi abbiamo nella testa un paradigma, un modello di risurrezione che è sbagliato, anche mezzo eretico, aggiungo. A noi, quelli che amano la pittura lo capiranno, a noi ci ha fregato Piero della Francesca. Chi è Piero della Francesca? Piero della Francesca è un grandissimo pittore del periodo umanistico, 1400-1500. Però in verità non è tutta colpa sua, perché anche prima di Piero della Francesca, intorno al 1200, gli artisti hanno cominciato a rappresentare la risurrezione come Cristo che esce vittorioso dal sepolcro con uno stendardo in mano. Conoscete questa immagine sicuramente, quella di Piero della Francesca è la più famosa di tutte, ma è un'iconografia che in realtà dal 1200 in poi diventa molto comune. Qual è il problema di questo modello di risurrezione, di questa immagine di risurrezione? Il problema è che questo modello mette in ombra la verità biblica della risurrezione. La verità biblica della risurrezione è questa: Gesù non si è risuscitato da solo, Gesù è stato risuscitato dal Padre. San Paolo nelle lettere lo ripete in continuazione, ugualmente Luca negli Atti degli Apostoli: è il Padre che ha risuscitato Gesù, non è Gesù che si è autorisuscitato. E badate che questa cosa è fondamentale da capire per due motivi. Primo, perché se Gesù si fosse autorisuscitato vorrebbe dire che non era morto davvero. Per questo dico che è una mezza eresia, perché se era morto vuol dire che non poteva più fare niente, quindi non poteva nemmeno autoresuscitarsi, no? Secondo, ed è la cosa più importante, se è il Padre che ha risuscitato Gesù, allora vuol dire che quello che vince la morte non è la forza di Gesù, ma è la sua relazione d'amore col Padre, che essendo più forte della morte lo strappa alla morte, lo porta oltre la morte. Gesù non risuscita perché è forte. Piero della Francesca lo dipinge come un guerriero, infatti esce dalla tomba, si vede con un'aria, si può dire incazzata di insegnamento, con una faccia dura, diciamo così, ok? Oh. È la faccia di un lottatore, la faccia di un combattente. Non è la faccia di uno che ha ricevuto un dono, non è una faccia piena di gioia, capite? La risurrezione non c'entra niente con questo. La risurrezione è l'esperienza meravigliosa di essere amato dal Padre oltre la morte, al di là della morte, di essere amato di un amore che è più forte della morte, perché è l'amore del Padre. Questa è la risurrezione. La risurrezione non è l'uomo forte che ha finalmente sottomesso il suo peccato. Vedete il modello moralista che ritorna? Questo è il modello moralista che ritorna un'altra volta, cioè l'illusione che l'uomo con la sua capacità, con la sua forza, possa sottomettere la natura fino a sconfiggere la morte stessa. È falso! È falso! Guardate che questa comprensione sbagliata della resurrezione è stata una catastrofe teologica e una catastrofe spirituale. Perché? Perché da questa comprensione sbagliata della resurrezione è nata una comprensione sbagliata della croce. Infatti, avendo dimenticato che è stato il Padre a risuscitare Gesù, a quel punto abbiamo cominciato a pensare al Padre come colui che ha abbandonato suo figlio alla morte. E abbiamo cominciato a pensare, ma che Dio è questo Dio che per soddisfare il suo onore ferito ha bisogno di chiedere il sangue del figlio? Questo abbiamo cominciato a insegnare. Voi mi guardate sbalorditi, ma questo era quello, è quello che abbiamo insegnato per 4 secoli nella Chiesa Cattolica. Chi ha studiato un minimo di teologia lo sa. Ed è terribile. Oggi l'Europa ci sputa in faccia e fanno bene, hanno ragione. Oggi gli europei preferiscono essere qualunque cosa piuttosto che cristiani, buddisti, vegani, musulmani, new age, c'è di tutto. Qualunque cosa, purché non cristiani. Hanno ragione, fanno benissimo. Perché? Perché noi per 4 secoli al posto del cristianesimo gli abbiamo dato veleno. Non gli abbiamo fatto conoscere il Padre, ma gli abbiamo fatto conoscere Dio visto con gli occhi del diavolo. Allora meglio essere vegani. Fanno bene. Invece, proprio resuscitando il figlio, Dio dimostra fino in fondo di essere padre, perché non abbandona il figlio nella morte, ma lo segue nella morte e lo riporta con sé. Questa relazione d'amore che lega il padre e il figlio è più forte della morte. È vero, Dio domanda un sacrificio al figlio, è giusto. Ed è giusto perché senza sacrificio non c'è amore. Nessuno può amare senza morire. Nessuno può amare senza spezzarsi nell'amore. Nessuno può amare senza essere distrutto dall'amore. Guardate le mamme. Io sono incantato dalle mamme. Ste donne che lavorano fino alle 6 del pomeriggio, tornano a casa, ci hanno da accudire i figli, la famiglia. Mica è finita la giornata quando tornano al lavoro. Un uomo quando torna dal lavoro si butta sul divano, una birra e te saluto. Le donne no, sono appena a metà giornata. Non gli puoi chiedere di essere in forma perfetta, pesare 40 kg, vestirsi come una modella. Non puoi. Chi ama si distrugge. Questa è la verità, pura e semplice. Il padre domanda al figlio di distruggersi per amore, ma non lo abbandona in questo sacrificio, lo segue, lo accompagna fin dentro il sepolcro e da lì lo risuscita. È in questo modo che dimostra di essere il padre, capite? È a partire dalla risurrezione, non dalla creazione, che noi comprendiamo che Dio è padre. Se noi pensiamo Dio come padre a partire dalla creazione, Dio è nostro padre perché ci ha creato, allora è inevitabile la logica moralista, perché a quel punto dalla creazione dipende una legge, dalla creazione dipende delle regole di comportamento. Quindi pensare Dio come padre a partire dalla creazione significa quindi sottomettersi a questa legge. Ma noi non crediamo che Dio è padre per questo motivo. Noi crediamo che Dio è padre perché non ci ha abbandonato nella morte. Noi crediamo che Dio è padre perché è venuto a prenderci nel nostro sepolcro e ci ha risuscitato, come ha risuscitato il suo figlio. è per questo che non temiamo più, è per questo che non abbiamo più paura di niente, è per questo che possiamo ridere in faccia al diavolo che ci presenta la morte come nostra padrona. Perché sappiamo che la morte adesso non è più l'arma del diavolo, adesso la morte è a servizio dell'amore. Adesso la morte per noi è uno strumento dell'amore, adesso la morte per noi è il passaggio verso il Padre. Attraverso la morte noi dimostriamo di aver amato fino in fondo, attraverso la morte noi ci uniamo definitivamente, finalmente al Padre che ci ha creati. Perché questo possa succedere però? Perché noi possiamo sperimentare la morte così? È necessaria una condizione. Dobbiamo fidarci fino in fondo del Padre, cioè dobbiamo entrare nella morte con il Padre, non da soli. Questo non possiamo farlo da soli. Fidarci del Padre da soli non possiamo. Non siamo noi a riconciliarci con Dio, ma è Dio che ci ha riconciliato a sé in Cristo, dice San Paolo. Non è l'uomo che si unisce a Dio. Il moralismo ti dice che l'uomo deve unirsi a Dio, ma non è l'uomo che si unisce a Dio, è Dio che scende nell'umano, è Dio che entra nell'umano, e tutta la prospettiva è diversa se lo vediamo in questi termini. Sì, quello che noi dobbiamo capire è una verità semplice, che Dio si è innamorato di te. Questo significa hai trovato grazia, eh? Non temere Maria perché hai trovato grazia. Questo significa hai trovato grazia. Dio si è innamorato di te. E qui non c'è niente da capire. Mille pagine non basterebbero a spiegare questa roba, perché questa è una questione di esperienza. E io lodo Dio, ringrazio Dio di aver incontrato questa comunità che da 40 anni sta vivendo questa esperienza. L'esperienza cioè di essere amato da Dio. L'esperienza che Dio si è innamorato di me. Si è innamorato di me che sono piccolo. Si è innamorato di me che non sono niente. E più sono niente, più si innamora. Nel libro del Deuteronomio è scritto, Deuteronomio 7, versetti 7-8, è scritto: il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, infatti siete il più piccolo di tutti i popoli, la più piccola delle comunità carismatiche, eccolo qua, ma perché il Signore vi ama. Dio non vi ama perché siete grandi, non vi ama perché siete forti, non vi ama perché siete tanti, non vi ama perché siete saggi, non vi ama perché siete intelligenti, non vi ama perché siete capaci di pregare e a spaccare le pietre. No, no. Dio vi ama perché siete piccoli, poveri, peccatori. Il mio amico San Bernardo, che è amico anche di Padre Sebastiano, dove sta Padre Sebastiano? Ecco, che spiega questa cosa parlando di Maria in una maniera meravigliosa, che dice: Maria meritò di essere vergine perché era umile. Umile. Prima di essere vergine Maria è umile. E dice San Bernardo, il doppio ornamento, l'ornamento dell'anima che è l'umiltà e l'ornamento del corpo che è la verginità, hanno acceso nel cuore di Dio la libertà dei santi è meravigliosa, il linguaggio di Bernardo è fantastico, la concupiscenza per Maria. Pensa un po' che cosa arriva a dire quest'uomo. Bernardo dice apertamente, chiaramente, che Dio concupisce Maria. Appunto perché è umile e vergine. Sì, Signori miei, questo è l'amore di Dio per noi. È uno slancio erotico. Mica lo dice solo Bernardo, eh. Tutta la storia, tutta la tradizione spirituale della Chiesa sta lì a dire questo. Dio è innamorato di te, Dio ti desidera. Ti concupisce. E questo è l'unico atteggiamento che può veramente portarci a fidarci del Padre, questa umiltà, che fa sì che, vedete, quella precarietà che era la fonte di tutte le nostre paure, quella piccolezza, quella nudità che ci spaventavano tanto, in questo modo diventano al contrario il punto di forza. Proprio perché sono precario, proprio perché non sono capace, proprio perché sono in debito con la vita, proprio per questo Dio mi ama. Ti senti povero? Ti senti debole? Ti senti cattivo? Vedi che c'è in fondo al tuo cuore una radice malata di egoismo che non riesci ad estirpare? Pensi di essere senza speranza? È proprio per questo che Dio ti ama. Non devi fare altro che andare davanti a Lui e dirgli sinceramente la tua verità. La preghiera comincia da qui. La preghiera comincia da qui. Confessare sinceramente davanti a Dio la nostra precarietà. Avete mai fatto caso che precario e preghiera vengono dalla stessa radice verbale? Prega l'uomo che è precario. L'uomo che non è precario, cioè l'uomo che confida in se stesso, non prega. Che bisogno ha di pregare? Si basta da sé. È questo che attira su di noi lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è dato ai piccoli. Lo Spirito Santo è dato ai precari. Lo Spirito Santo è dato a quelli che hanno paura e che umilmente confessano a Dio la loro paura e lo riconoscono. Vi voglio raccontare la storia di un seminarista. Questo ragazzo aveva tanta paura di essere cacciato dal seminario perché non gli piaceva tanto pregare, diciamoci la verità. Soprattutto faceva fatica con l'adorazione eucaristica, era una cosa che proprio non gli andava giù. E io gli dicevo, beh, non è che puoi fare una colpa al rettore di questo, cioè la preghiera è l'essenza della vita di un prete, vuol dire che forse non sei chiamato al sacerdozio. E poi un giorno questo ragazzo ha fatto un'esperienza. Usciva dalla sua stanza per andare a far pipì, una cosa normale, non si nega a nessuno, e per andare al bagno dalla sua stanza doveva passare davanti alla cappella e vede il rettore davanti all'ingresso della cappella. Allora pensa, è la grande occasione, adesso entro in cappella, faccio vedere al rettore che prego, così faccio bella figura. Allora entra in cappella per far finta di pregare, solo che il rettore dietro a lui entra in cappella pure. Porca miseria, e adesso che faccio? Stava lì inchiodato perché non poteva mica più andarsene, il rettore si era seduto dietro di lui e quindi sta lì inchiodato, se la stava facendo sotto e ha fatto questa preghiera. Gesù, di per sé io dovrei far pipì e invece sono qui perché ho paura di quest'uomo dietro di me che domani sarà mangiato dai vermi. Vedi come sono? In quel momento lo Spirito Santo è entrato nel cuore di questo ragazzo. In quel momento, per la prima volta, quel ragazzo ha cominciato a pregare, per la prima volta ha sentito l'amore di Dio. Perché? Perché per la prima volta nella sua vita è stato vero davanti a Dio. Per la prima volta nella sua vita ha ammesso sinceramente con Dio la sua verità. Ecco cosa sono. Devo far pipì e ho paura. Questa è la mia verità. Questa è la preghiera, fratelli miei. Questa è la preghiera. A questo farsi piccoli, a questo riconoscere la nostra umiltà, la nostra povertà, la nostra precarietà, a questo Dio non sa resistere. Non provate a farvi belli davanti a Lui, non è questo che lo attira. Capite? Se voi volete accendere il desiderio di voi nel cuore di Dio, fatevi piccoli davanti a Lui. Allora riceverete lo Spirito Santo. e lo Spirito Santo è lo Spirito del Figlio. E noi riconosceremo di aver ricevuto lo Spirito Santo quando faremo le opere del Figlio, quando compiremo le opere del Figlio. Quelle opere che la carne umana non può fare, quelle opere che sono superiori alla natura umana. Perché? Perché a causa del peccato originale, vi ricordate prima vi ho spiegato cos'è, c'è una legge scritta nella nostra carne, un principio fondamentale che dice salva te stesso. È vero? Tutto quello che noi facciamo lo facciamo per questo. Cerchiamo il nostro interesse in ogni cosa. Quando San Paolo dice che l'amore deve essere disinteressato, che la carità non cerca il proprio interesse, San Paolo dice una cosa enorme, che richiede una conversione totale, perché non esiste un uomo che non cerca il proprio interesse. Al massimo siamo capaci di cercare l'interesse degli altri insieme al nostro, ma mai di non cercare il nostro interesse, proprio perché dentro ognuno di noi c'è questa legge scritta: salva te stesso. Questo il Figlio non lo fa. Il Figlio è colui che non salva se stesso. Glielo dicono, ve lo ricordate quando sta sulla croce: salva te stesso e anche noi. E Gesù non scende dalla croce, non salva se stesso. Questa è l'opera del Figlio, quella che la carne umana non può fare, il segno che veramente abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, quando non vogliamo salvare noi stessi, perché questo solo il Figlio lo può fare. Permettetemi un consiglio da vecchio marpione della vita spirituale che ne ho viste tante. Fate attenzione però che la croce su cui salite sia veramente la croce di Cristo e non una croce che vi siete inventati, che vi siete costruiti da soli, perché il moralismo è furbo e spesso fa così. In quel caso non saremmo ancora fuori dal cerchio terribile dell'autoreferenzialità, capite? Perché che cosa succederebbe? Succederebbe che, in pratica succede questo: siccome ho capito che per salvarmi devo affidarmi a Dio, allora vado sulla croce per salvare me stesso. C'è tutta una corrente di spiritualità che si chiama devozio moderna, e buona parte del protestantesimo anche, che dipende da questa corrente di spiritualità, che si basa proprio su questo assioma: salvati l'anima. Salvati l'anima è il modo moralista di dire salva te stesso. La nostra fede non può partire dal bisogno di salvarsi l'anima, sapete? La nostra fede parte dall'amore, dall'abbandono al Padre. Ma che io vada pure all'inferno se il Signore vuole, che se ne importa? Io voglio essere col Padre, e questo non può essere andare all'inferno, evidentemente. Ma il mio obiettivo non è salvarmi, il mio obiettivo è amare il Padre, essere con Lui. Capite la differenza? È una differenza di mentalità, di impostazione. Allora, se io vado sulla croce perché voglio salvarmi l'anima, che cosa succede? Succede che sono ancora nel moralismo. Succede che la croce me la scelgo da solo, me la chitto, me la preparo bene. E succede che in questo modo mi illudo di avvicinarmi a Dio, e in realtà non sto facendo altro che dar da mangiare al mio ego, non sto facendo altro che dar da mangiare alla mia vanità. Quanti digiuni sprecati, quante penitenze inutili, quanta fatica buttata al vento, uomini e donne che si sono distrutti nella penitenza e non hanno fatto altro che alimentare il loro orgoglio. Non è questo che ci salva, fratelli miei, proprio per niente. È la croce di Cristo, non la nostra. È il fatto, cioè, di amare fino a distruggerci, di non cercare il proprio interesse, appunto, di non voler salvare noi stessi. Un'ultima cosa: il Padre non solo ci resuscita e quindi ci rivela di essere Padre, ma attenzione, questa è una cosa ancora più bella: ci risuscita perché noi siamo nel corpo di Cristo. È il corpo di Cristo che risuscita, giusto? E chi è il corpo di Cristo? Noi siamo il corpo di Cristo. Se noi siamo nel corpo di Cristo, noi siamo risuscitati nel corpo di Cristo. Che cosa significa? Significa che nessuno risuscita da solo. Significa che essere risuscitati significa essere inseriti in un corpo. Significa appartenere a un popolo, a una comunità. Nessuno muore da solo e nessuno risorge da solo. Nessuno che muore in Cristo muore da solo. Nessuno che muore nell'amore muore da solo. Perché muore nel corpo di Cristo. E nessuno che muore nel corpo di Cristo risuscita da solo, perché risuscita anche nel corpo di Cristo. E questa è una cosa meravigliosa. Vorrei farvi capire quanto è bella. Perché? Perché è la fine di quello che è il nostro grande nemico, che è l'individualismo, la ricerca di sé. In quel momento muore l'individuo, muore l'io e nasce la persona ecclesiale, nasce la comunità, nasce la sposa di Cristo. È la sposa dell'Apocalisse, è la donna vestita di sole. Eravamo nudi, ma se siamo risuscitati nel corpo di Cristo, siamo rivestiti di sole, cioè siamo rivestiti del Cristo stesso, siamo rivestiti della gloria della risurrezione. Allora non siamo più nudi. E noi sperimentiamo tutto questo nel nostro essere comunità. Noi sperimentiamo tutto questo nel nostro appartenere a questa cosa meravigliosa che il Signore ci ha messo davanti, dentro la quale il Signore ci ha messo. Ecco perché 40 anni sono un tempo importante, perché sono il segno di una maturità, capite? Lo dicevo prima, se hai fatto una cosa per 40 volte vuol dire che hai capito come si fa, vuol dire che hai imparato come si fa. Perché? Perché vuol dire che hai sbagliato tante di quelle volte prima che alla fine riesci a farla bene. Ecco, se il Signore ci avesse insegnato questo in questi 40 anni, a morire e risorgere, e veramente diverse volte questa comunità è morta e risorta, allora se il Signore ci avesse insegnato in questi 40 anni a morire e risorgere, allora veramente vorrebbe dire che abbiamo capito tutto, che ci è stata tolta la paura, che finalmente possiamo guardare a Dio come padre e dirgli: Abba padre, sono tuo figlio, abbracciami. Grazie Gesù.

abbiamo trasmesso Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Oggi avete ascoltato Don Fabio Bartoli.

0: cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce del Deserto. In occasione di Pordenone, capitale della cultura italiana 2027, la nostra emittente Radio Voce del Deserto è orgogliosa di riproporre l'ascolto al proprio pubblico radiofonico del ciclo Tesori Nascosti. Viaggio a scoperta dei tesori, i nostri organi all'interno delle chiese del Pordenonese. Prende corpo il nuovo ciclo che la nostra emittente Radio Voce nel Deserto vuole dedicare a Sua Maestà l'Organo. Per appunto, Tesori Nascosti è un titolo che non vuole essere fuorviante, non vuole indicare un cambio di genere all'interno della nostra rubrica che ci porta a dedicarci non più alla musica, all'arte, ma qui parleremo praticamente di musica e di arte assieme, perché Tesori Nascosti vuol valorizzare gli organi all'interno delle nostre chiese, andare a riscoprire e a conoscere soprattutto la bellezza di questi strumenti, sia dal punto di vista storico, artistico, architettonico, ma anche musicale. E ce ne sono tanti, però per addentrarci al meglio in questo percorso, in questa conoscenza, e soprattutto quando abbiamo cicli di questa importanza, non sono solo ad accompagnarvi alla conoscenza di tutto ciò, ma sono ben accompagnato da valenti musicisti, soprattutto da un'associazione con la quale abbiamo creato un sodalizio fin dal 1999, anno in cui abbiamo proposto al grande pubblico assieme le cantate sacre di Johann Sebastian Bach. Sarò accompagnato dai valenti musicisti dell'Associazione per la Musica Sacra Vincenzo Colombo, e non solo, e oggi proprio qui a parlare, a fare le veci dell'associazione, il presidente, il dottor Lorenzo Marzona, che è anche organista della chiesa di Spilimbergo, proprio il primo organo di cui andremo a proporre, apriamo proprio in maniera grandiosa, perché dovete sapere che l'organo di Spilimbergo da poco ha festeggiato 500 anni di storia. Quindi pensate un po' voi, amici radioascoltatori, quanta storia, quante cose ci sono da dire su questi strumenti. Ce ne sono alcuni, pensate un po' voi, che anche l'associazione che il dottor Marzona rappresenta porta un nome che non è un nome scelto a caso, perché Vincenzo Colombo è un costruttore d'organi. All'interno della nostra provincia abbiamo l'organo Vincenzo Colombo, che è ancora più vecchio di quello del Bernardo Vicentino di Spilimbergo. Come vi dicevo, l'associazione ha un'identità ben precisa, ma comunque, cari amici radioascoltatori, non voglio dilungarmi, voglio cedere subito la parola al dottor Lorenzo Marzona. Si presenterà, lo conoscete, ma per chi ancora non lo conoscesse, gli chiedo di presentarsi al nostro pubblico radiofonico e anche di presentare l'associazione, le finalità, e poi cominceremo ad entrarci nel vivo della nostra puntata e parlare proprio quest'oggi dell'organo vicentino del Duomo di Santa Maria Maggiore di Spilimbergo.
1: Caro Massimo, ti ringrazio per la tua bella presentazione. È vero, da molti anni stiamo collaborando assieme con dei progetti di estremo rilievo, oltre alle cantate sacre di Johann Sebastian Bach, la raccolta dei Magnificat e poi quella dei Te Deum. Era giunto il momento di approfondire un po' il discorso sull'organo, anche inserito negli ambienti in cui i nostri strumenti si trovano. L'Associazione Vincenzo Colombo nasce proprio con lo scopo di valorizzare il patrimonio organistico del Friuli Occidentale, che è molto bello, molto ricco, molto importante e purtroppo poco conosciuto, non ancora adeguatamente conosciuto. Noi abbiamo la fortuna, in un territorio relativamente piccolo, di poter avere un numero di strumenti elevato, ma con una caratteristica particolare, che sono differenziati stilisticamente. Di solito, infatti, in una stessa zona è facile trovare degli strumenti molto simili fra loro, con della stessa tipologia, dello stesso gusto, e quindi un po' ripetitivi. Da noi, invece, la bellezza è proprio questa, che abbiamo degli strumenti che possono coprire tutto il repertorio organistico, che è ampio, più di 5 secoli, e delle varie scuole, non solo quella nostra di tradizione veneziana, ma anche persino quelle straniere, come potrebbero essere le scuole tedesche o francesi, sia di ambito barocco sia di ambito romantico. Una ricchezza davvero unica che noi cerchiamo di valorizzare e di far conoscere anche grazie a queste belle trasmissioni, sia di ambito barocco sia di ambito romantico. Una ricchezza davvero unica che noi cerchiamo di valorizzare e di

0: organarie, la scuola dei Zanin, quindi che costruiscono organi, curano i restauri, e da quello che abbiamo potuto sentire anche nella puntata scorsa di preambolo, proprio per spiegare al meglio le caratteristiche tecniche dell'organo, abbiamo invitato l'attuale titolare, il cavalier Francesco, che ci ha spiegato e ci ha fatto capire al meglio le peculiarità degli organi, ma non solo, quante scuole organarie vere e proprie, ce ne sono pochissime in Italia, quindi una tradizione che speriamo possa continuare, una tradizione soprattutto che produce ancora ed è in attività, quindi questo vuol dire che questo tipo di strumento viene ancora richiesto. Ecco, quello che volevo chiederti, Lorenzo, tu tocchi molto con mano i nostri organi, quindi hai visto, c'è tantissima differenziazione, però ai noi spesso e volentieri tanti restauri vengono effettuati sugli organi, però gli organi non vengono suonati, vuoi perché mancano organisti, vuoi perché non c'è la sensibilità, però questo patrimonio a volte di dimenticato, ed è giusto attraverso anche queste trasmissioni farlo conoscere, e speriamo di poter contribuire a far, non dico rinascere, ma a dare lo sviluppo, un impulso affinché questi strumenti vengano rimessi in attività, perché da quello che discutevamo anche dietro le quinte, Lorenzo, ce ne sono molti che sono, non dico caduti nell'oblio, ma non sono neanche suonati, scordati, lasciati a se stessi.
1: Tocchi un tasto molto delicato per rimanere in argomento. Prima di tutto devo precisare, qui nella nostra regione la sovrintendenza non ha dei tecnici interni specializzati nel seguire i restauri degli strumenti, quindi si avvale due esperti esterni, che è il professor Loris Stella per la provincia di Udine ed io per le province di Pordenone, Gorizia e Trieste. Soprattutto in seguito al terremoto del 1976, grazie a una legge speciale della regione, oggi purtroppo non più finanziata, abbiamo potuto restaurare un gran numero di strumenti e possiamo segnalarci tra le regioni che hanno realizzato dei restauri di alto livello, direi addirittura esemplari. Qui nella nostra diocesi di Concordia Pordenone abbiamo circa un centinaio di organi, di cui la metà circa possono essere considerati organi storici, una cinquantina, cioè costruiti fino alla seconda guerra mondiale, quindi vediamo che è una percentuale molto elevata, al 50%, tra i quali alcuni strumenti davvero eccezionali come l'organo del Duomo di Valvasone, che hai già ricordato tu, del 1532, costruito da Vincenzo Colombo, unica testimonianza della scuola rinascimentale veneziana in assoluto, è considerato uno degli organi più belli del mondo, tanto per fare un esempio. È vero che oggi nella Chiesa non si crede più molto nelle grandi possibilità espressive, comunicative dell'organo. Siamo ancora vittime di vecchi pregiudizi legati a momenti storici così negativi, dove certe mode hanno spazzato via purtroppo dei valori importanti di cultura, di arte e anche di fede. Però vedo che ci sono anche degli importanti segnali di recupero. L'organo deve essere conosciuto per essere apprezzato e per essere valorizzato. Purtroppo in molti non conoscono nemmeno l'esistenza dell'organo del proprio paese, e in questo modo non è possibile nemmeno sperare che possa essere utilizzato. Sono proprio delle trasmissioni come queste che possono aiutarci a diffondere di nuovo la conoscenza di questo bellissimo strumento, e poi speriamo di farlo anche sentire.
0: Ecco, prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, nel cuore proprio di quello che ci siamo prefissi con questo ciclo, amici radioascoltatori, vorrei, Lorenzo, che sottolineare anche un aspetto. Noi tante volte passiamo in maniera disinteressata davanti alle chiese, entriamo, non ci accorgiamo magari neanche che c'è questo organo meraviglioso che suona in sottofondo, che ci aiuta a conciliare la preghiera, la meditazione. Ecco, il titolo proprio, Tesori nascosti. Ecco, tesori. Effettivamente l'organo, non tutti lo sanno, ma hanno anche dei valori economici non da poco, Lorenzo, perché questi strumenti più invecchiano e più sono dei tesori veri e propri.
1: Vedo che stai diventando sempre più bravo ed esperto, e sei tu che insegni a me. È vero, è vero. Tante volte non si pensa che l'organo è il bene, l'oggetto culturale, lo strumento di maggiori dimensioni che si trova all'interno di una chiesa, e anche di maggior valore, di maggior costo. Certo, se io ho una tela di un pittore importantissimo del 1500, acquista un valore anche economico, storico, per la sua bellezza, ma nel momento in cui era stata realizzata non costava quanto l'organo che nello stesso periodo veniva collocato nella chiesa.

0: Purtroppo c'è un po' un meccanismo perverso, come il cane che si morde la coda: se non conosco l'organo non lo faccio suonare, se non lo faccio suonare non lo conosco. Bisogna riuscire a interrompere, ecco, questo meccanismo perverso, avere il coraggio di investire anche sullo strumento, che non significa solo investire risorse economiche, ma investire risorse umane, crederci. Poco tempo fa ascoltavo alla radio una vostra importante concorrente, la Radio Rai del Friuli Venezia Giulia, un'intervista al parroco di Lignano Sabbiadoro, dove recentemente è stato costruito un organo nuovo importante, che ha confessato, testuali parole: non avrei mai creduto quanti benefici per la liturgia sarebbero derivati dal nuovo organo. Ecco, questa mancanza di fiducia è un grande freno che dobbiamo superare.
1: Prima citavi giustamente, Lorenzo, che questi organi devono essere conosciuti. Io si cito anche, lo attesto, che il lavoro, tra virgolette, che fate da dietro le quinte, questo lavoro oscuro attraverso i vostri membri dell'associazione, proprio di eseguire, far concerti, le bellissime messe d'organo, soprattutto nei periodi forti del tempo liturgico, in avvento, in quaresima. Ecco, soffermiamoci di fronte a queste iniziative, amici radioascoltatori, anche perché oltre ad accompagnarci, se possiamo così dire, ad aiutarci a meditare e a pregare, possiamo unire anche questo doppio aspetto di ascolto di questi splendidi strumenti. Dunque, Lorenzo, entriamo un po' nel vivo della nostra trasmissione. Quest'oggi iniziamo il ciclo vero e proprio dando lustro al Duomo Santa Maria Maggiore di Spilimbergo e del suo organo, l'organo Bernardo Vicentino, restaurato dalla ditta organaria Zanin nel 1981. Storia della Chiesa, come intesa come edificio di culto, e storia dell'organo sono delle storie che vanno di pari passo, ma viaggiano in due binari paralleli, perché la Chiesa senza organo sicuramente sarebbe un po' come un corpo senza i polmoni, non potrebbe vivere. Quindi ti invito a presentare, Lorenzo, l'edificio storico, anche perché ha una certa rilevanza, una certa anzianità, il Duomo, e poi anche l'organo in esso contenuto.
0: Povero Spilimbergo, una chiesa meravigliosa e meriterebbe da solo non una ma molte trasmissioni, perché ha davvero una serie di aspetti sacri, architettonici, per le opere che contiene, di primaria grandezza. L'organo si inserisce all'interno di questa chiesa e anche lui, come vedremo magari poi un attimo approfondendo, è veramente un'opera di livello internazionale. Comunque, a grandi linee, il Duomo di Spilimbergo è stato iniziato verso la fine del XIII secolo, 1284, per volere di uno dei conti di Spilimbergo, che ha donato anche il terreno su cui oggi è costruito il Duomo, probabilmente anche per una questione di promozione d'immagine di questo nuovo centro, che preesisteva senz'altro alla famiglia comitale, ma che con l'arrivo dei conti si era sviluppato e si andava a sviluppare sempre più. All'epoca Duomo di Spilimbergo non era Duomo e non era neanche chiesa parrocchiale, perché dipendeva dalla pieve di Travesio, che era più antica. La parrocchia viene raggiunta molto molto tempo dopo. La bellezza però è che sin da subito si vollero coinvolgere degli artisti di grande fama, addirittura le opere murarie vedono degli impresari e degli architetti molto aggiornati sugli vari stili europei allora in voga, e le decorazioni in marmo vengono realizzate da dei lapicidi che vengono da Como. Una cosa che può sembrare un po' strana, ma che in realtà ha una spiegazione, perché la diocesi di Como era soggetta al patriarcato di Aquileia, come anche Spilimbergo, e quindi ecco spiegato il collegamento. Nel corso dei secoli poi i conti hanno sempre voluto sviluppare anche da un punto di vista artistico il Duomo, arricchendolo di sculture, di pitture, soprattutto gli affreschi. Il Duomo, abbiamo testimonianza che fosse interamente affrescato al proprio interno, e tutt'oggi conserva quello che è il più grande ciclo pittorico affrescato del Friuli, l'abside della bottega di Vitale da Bologna. Siamo a metà del XIV secolo, oggetto di restauri anche recenti, e meraviglioso. E una delle opere più importanti è stato proprio l'organo attuale, costruito nel 1500, anche se, come tu hai detto giustamente, sin dall'inizio, sin da quantomeno il 1300, la chiesa ha avuto subito degli organi.
1: Allora, io direi, prima di svelare, di parlare dell'organo Bernardo Vicentino, Lorenzo, di presentare il primo brano proprio eseguito su quest'organo che tu hai piacere di farci ascoltare.
0: Sì, secondo una tradizione veramente che risale ai secoli passati, all'inizio della cerimonia, all'inizio della messa, all'inizio dell'incontro, l'organo si deve suonare con il cosiddetto ripieno, cioè questo insieme dei suoi registri che cantano con un timbro che è caratteristico solo dell'organo, solenne e grandioso. Sentiamo una toccata di Bernardo Storace, che era un compositore di cui abbiamo pochissime notizie. Sappiamo che era organista a Messina, ma pubblicato questa sua raccolta di brani organistici da cui viene tratta la toccata a Venezia, ecco il collegamento con l'organo spilimberghese. Qui siamo a metà circa del 1600, quindi l'organo di Spilimbergo c'era già all'epoca e poteva essere utilizzato da un organista del tempo che avesse appunto acquistato a Venezia questa nuova raccolta di brani.
1: Ascoltiamo.

0: Ecco, amici radioascoltatori, abbiamo ascoltato una toccata di Bernardo Storace, il primo brano che ci introduce e ci porta a conoscere lo strumento che ormai ha festeggiato i 500 anni, l'organo Bernardo Vicentino del Duomo Santa Maria Maggiore di Spilimbergo. Ecco, abbiamo iniziato a parlare con delle nozioni storiche della Pieve, del Duomo, però prima di parlare dell'organo, Lorenzo, anche dietro le quinte e anche per far partecipi i nostri radioascoltatori del nostro immenso patrimonio organistico che abbiamo già citato un po' all'inizio, soprattutto la nostra diocesi rappresenta un po' un unicum, perché uno può pensare che l'organo sia uno strumento, non dico fine a se stesso, però sia uno strumento standardizzato. Ecco, avete potuto sentirlo anche nelle puntate di preambolo, ogni organo è uno strumento a sé, e nella nostra diocesi abbiamo anche questa peculiarità, della quale adesso il dottor Mazzone vuole parlarvi, di avere una differenziazione proprio anche di organi. Proprio diverse scuole hanno costruito all'interno della nostra diocesi proprio degli organi diversi, mentre se potete pensare nelle diocesi lombarde abbiamo tantissimi organi, però quasi tutti sono simili, sono quasi tutti uguali. Qui noi abbiamo queste differenziazioni che rappresentano un unicum, e inoltre abbiamo musicisti anche di chiara fama che chiedono di suonare all'interno delle nostre chiese proprio per queste peculiarità dei nostri organi, Lorenzo.
1: Sì, certamente, noi dobbiamo pensare che il repertorio, perlomeno il repertorio che conosciamo, che è giunto sino a noi, della musica d'organo, parte dal 1400, quindi un repertorio vastissimo, e lo strumento si è poi differenziato nelle varie scuole nazionali e addirittura le varie scuole regionali all'interno delle nazioni. Quindi abbiamo uno strumento tipo francese, uno strumento di tipo tedesco, Germania del Nord, Germania dell'Est, Germania del Sud, e uno strumento tipo spagnolo, e anche in Italia tra le varie regioni ci sono delle differenze molto importanti. Come dicevi tu, per esempio, la scuola lombarda nell'Ottocento ha perfezionato delle caratteristiche timbriche per cui l'organo tendeva a riprodurre tutti i vari strumenti dell'orchestra del teatro con una efficacia veramente sorprendente, tanto che in chiesa sembrava davvero di poter sentire 10, 15, 20 voci di strumenti diversi, dall'ottavino alle trombe, alle viole, ai violoncelli, ai corni inglesi, una cosa davvero molto caratteristica. Però di solito all'interno di un determinato territorio noi troviamo degli strumenti molto simili tra loro, che caratterizzano un solo gusto musicale, un solo gusto estetico, e che quindi si adattano per eseguire solo un tipo di repertorio. Nella nostra diocesi, quindi Concordia Pordenone, invece, sia per delle fortunate concomitanze storiche, il Friuli si sa che è una terra di passaggio a crocevia tra il mondo italiano, veneziano, il mondo tedesco e anche il mondo dell'Est Europa, ma sia anche per delle fortunate costruzioni realizzate in questi ultimi anni, abbiamo la possibilità di avere degli strumenti molto diversi fra loro, in grado di coprire praticamente tutto il repertorio. Noi possiamo quindi suonare la musica rinascimentale italiana, Valvasone, Spilimbergo, 1500-1600, oppure possiamo suonare la musica di Johann Sebastian Bach su strumenti proprio che si avvicinano a quelli che Johann Sebastian Bach suonava. Salta di Portogruaro, Germania del Nord, a Rauscedo di San Giorgio della Reichenwelda, per la Germania Est, a Santa Lucia di Budoia abbiamo ad esempio uno strumento che si adatta perfettamente alla musica barocca francese. Abbiamo poi diversi strumenti per la musica romantica, Aviano, Sesto Arreghena e così via. Quindi davvero in un territorio relativamente piccolo, nell'arco di circa 20-30 minuti in automobile, possiamo spaziare su tutta l'Europa e su 5 secoli di storia di musica dell'organo.
0: Non è che si corre il rischio, Lorenzo, facendo un po' una domanda vox populi, pensando al vostro organo che ha 500 anni o all'organo Vincenzo Colombo di Valvasone, che è forse tra i più antichi in Italia, che siano inseriti all'interno delle chiese in questo contesto che tendono ad avere una certa fragilità? Cioè, mi spiego meglio, se non sono suonati da mani capaci si può anche rischiare di provocare dei danni incalcolabili a questi strumenti.
1: Se l'organo adesso è riuscito a sopravvivere per 500 anni vuol dire che ha la pelle molto dura, ha la scorza veramente robusta. È chiaro, se qualcuno si avvicina in maniera violenta, con incapacità, può provocare dei danni, ma soprattutto l'organo meccanico, a trasmissione meccanica, è uno strumento robusto, e no, direi che non ci sono grandi problemi. Il problema maggiore deriva dal non suonarlo, è come tutti gli strumenti, come tutti i meccanismi, l'organo si tiene in funzione, si tiene in buona manutenzione se viene utilizzato, se viene suonato.
0: Ecco, quali sono i fattori che possono causare problemi all'organo, Lorenzo? Tu che segui anche i restauri, quanto tempo intercorre tra un restauro e l'altro? Perché spesso tanti organi vengono restaurati più volte anche nel corso della loro vita.
1: Guarda, l'elemento peggiore oggi è il riscaldamento a soffio. Quando le nostre chiese sono state costruite non esistevano impianti di riscaldamento. Gli impianti di riscaldamento hanno iniziato a collocarli nelle chiese dopo la Seconda Guerra Mondiale. Allora il gasolio non aveva costo rilevante e quindi si sono utilizzati questi impianti che soffiano all'interno della chiesa aria calda. Questo provoca uno sbalzo non solo di temperatura ma di umidità nell'aria, repentino e violentissimo, che danneggia tutto, non danneggia solo l'organo ma danneggia i dipinti, danneggia le tele, danneggia le tavole, danneggia i banchi, danneggia addirittura gli intonaci. Sono stati casi anche nella nostra diocesi di chiese con distacco di intonaci causati da questo tipo di riscaldamento, e l'organo ne soffre in maniera particolare, tanto che oggi tutto Nord Europa, dove hanno delle temperature più rigide delle nostre, non si usa questo sistema. Si usano dei sistemi con dei riscaldamenti a pavimento o comunque con delle pedane riscaldate sotto i banchi, che sono molto più comodi, molto più efficaci per la gente perché scaldano di più e anche molto più economici, e dulcis in fundo non rovinano le chiese, non rovinano gli organi.
0: Allora, prima di entrare a parlare dell'organo, abbiamo il secondo ascolto della giornata che ci ha portato Lorenzo proprio per far conoscere al meglio l'organo Bernardo Vicentino.
1: Propongo un pezzo di Ercole Pasquini, un compositore ferrarese. Siamo sempre nella scuola rinascimentale italiana, che quindi si presta bene per lo strumento di Spilimbergo, che poi magari possiamo presentare un po' meglio. Una canzona, cioè un brano più ritmico della toccata, che invece è un brano libero, dove si possono anche ascoltare delle voci, delle timbriche diverse dello strumento, tra cui anche i tromboncini, le cornamuse, uno strumento ad ancia proprio tipico della tradizione italiana più antica.

0: Il secondo brano che abbiamo ascoltato, amici radioascoltatori, era una canzone del compositore Ercole Pasquini. Dunque, torniamo in studio, diteci cosa ne pensate di questo nuovo ciclo, siamo agli albori, al nostro indirizzo di posta elettronica vocenildeserto@libero.it, amici radioascoltatori, Tesori Nascosti per l'appunto, il nuovo programma che Radio Voce nel Deserto in collaborazione con l'Associazione per la Musica Sacra Vincenzo Colombo vi propone per far conoscere, rivalutare e proporre il vasto patrimonio organistico presente nella nostra diocesi. Abbiamo parlato di patrimonio organistico, proprio entriamo in pompa magna con la presentazione, la conoscenza proprio del soggetto della nostra trasmissione, questo tesoro nascosto, che non è nascosto, basta entrare in chiesa nel Duomo di Santa Maria Maggiore di Spinimbergo per vedere al meglio questo splendido strumento che da poco ha compiuto la veneranda età di 500 anni, l'organo Bernardo Vicentino del Duomo di Santa Maria Maggiore. Lorenzo.
1: Sì, caro Massimo, lo strumento è stato realizzato appunto nel 1515 da Bernardino Vicentino, veramente, che era esponente di una famiglia di organari veneziani, anche perché probabilmente di origine vicentina, come dice il cognome. All'epoca erano gli organari più importanti, più famosi di Venezia, e di cui purtroppo non abbiamo però nulla, non abbiamo alcun organo. Anche a Spilimbergo la parte prettamente strumentale, cioè canne e meccanismi interni, non sono più quelli originali cinquecenteschi, che sono stati eliminati nel corso dei secoli, probabilmente nel 1700, ma sono oggetto di una ricostruzione filologica compiuta appunto, come ricordavi tu prima, dall'organaro Francesco Zanin di Codroipo nel 1981, ed è importante ricordare che si tratta della prima operazione di questo genere compiuta al mondo, la prima ricostruzione di un grande organo rinascimentale italiano, con anche alcune caratteristiche all'interno particolari. È stata da subito molto apprezzata, tanto che Francesco Zanin poi ha realizzato altri strumenti di questo genere in alcune delle più importanti chiese europee, dal Duomo di Salisburgo, per esempio, al Duomo di Monza, dove c'è la corona ferrea, proprio partendo da Spilimbergo. È rimasto però tutta la parte dello strumento decorativa, di contenimento, protettiva, cioè il grande cassone in particolare, e soprattutto tutto l'apparato iconografico, che è stato realizzato alcuni anni dopo, circa nel 1524, da quello che è uno dei più grandi pittori della storia dell'arte internazionale, cioè Giovanni Antonio de Sacchis, il Pordenone, che qui a Spilimbergo ha realizzato uno dei suoi capolavori. Non lo dico io, ma lo ha scritto il Vasari già alla fine del 1500, quando il Vasari ha realizzato questa sua famosa opera sulle vite dei più importanti artisti del Rinascimento italiano. Ha dedicato un capitolo anche al Pordenone, lui era particolarmente appassionato del Pordenone, gli piaceva molto, e scrive espressamente che tra i capolavori del Pordenone c'è l'organo del Duomo di Spilimbergo, e chi viene in chiesa e guarda queste, soprattutto le grandi tele delle portelle che chiudevano anticamente il cassone, attualmente non sono utilizzabili, speriamo in futuro che possano essere ripristinate anche nel loro movimento di apertura e di chiusura, perché queste tele grandi sono veramente meravigliose e hanno un impatto scenografico che dal vivo si può cogliere al meglio, e sono dei quadri che sono stati sin da subito copiati, hanno avuto una grande diffusione già durante il Rinascimento. Meritano solo quelli una visita.
0: Dunque, Lorenzo, i nostri amici radioascoltatori, soprattutto adesso che partiamo con questo nuovo ciclo, dovranno abituarsi a una terminologia prettamente tecnica che ti prego anche di spiegare nel miglior modo e più comprensibile possibile: registri, falso bordone, pedali, ance e non solo, tantissima terminologia che troveremo all'interno proprio degli organi. Ecco, quanti registri ha questo organo, che peculiarità, la tastiera, tutte queste cose che giustamente i nostri radioascoltatori dovranno familiarizzare, proprio perché è una terminologia atta a spiegare al meglio la funzione e la funzionalità dell'organo.
1: Sì, è vero, lo strumento è molto complicato, l'organo è senz'altro lo strumento musicale che più in assoluto è difficile da costruire, da concepire e anche da capire, da conoscere. La tastiera è visivamente simile, anche se non è uguale, a quella del pianoforte, ma qui finiscono le analogie, non ci sono altri punti di contatto con il pianoforte. Con la tastiera l'organista naturalmente fa suonare le canne, che sono poste all'interno del cassone e solo in piccola parte in facciata. Noi spesso, guardando l'organo, pensiamo che solo le canne visibili siano quelle suonanti. Non è vero? Le canne della facciata sono senz'altro in genere suonanti, secondo la tradizione italiana, ma rappresentano davvero una parte minimale. Pensate che un organo relativamente piccolo come quello del Duomo di Spilimbergo ha circa 500 canne e in facciata ce ne sono solo una quarantina, quindi non siamo nemmeno il 10%. Queste si trovano all'interno, non sono visibili dalla navata e ogni nota, ogni voce dello strumento ha proprio la sua canna corrispondente. Quindi l'organista ha due modi per poter scegliere quali voci far suonare. Una è la tastiera e mi dà le note, quindi l'altezza del suono, e una sono i registri. Ogni registro inserisce una fila di canne che ha un suo timbro particolare. Ci possono essere, ad esempio, dei registri più morbidi, più dolci, che possono sembrare più i flauti, ci possono essere dei registri invece più incisivi, più acuti, che possono sembrare ad esempio delle viole. Ci possono essere addirittura dei registri che imitano gli strumenti a fiato, come le trombe, o come facevo prima l'esempio del corno inglese, clarinetto, l'oboe. Ecco, questi registri si chiamano registri ad ancia perché hanno al proprio interno una piccola linguetta di ottone che vibra come un'ancia proprio e produce questo suono caratteristico. Poi ci sono registri più gravi e ci sono registri invece più acuti che hanno un suono più brillante, più penetrante. Ecco, l'organista quindi può scegliere non solo le note che vuol far ascoltare, ma anche quanti e quali registri a seconda del carattere del brano, più delicati, più soffusi, più dolci, o poi c'è più potenti, più solenni, a seconda delle esigenze del momento.
0: Ecco, noi siamo abituati nella nostra iconografia a collocare l'organo sopra il portale d'ingresso. Con la cantoria si entra, l'organo non si vede, poi sentiremo anche parlare di collocazioni in corno epistola o in corno evangeli. Ecco, dov'è collocato l'organo di Spilimbergo, Lorenzo? Questa può essere anche una domanda retorica, perché invitiamo i nostri radioascoltatori, chi ancora non l'avesse visitato, a visitare il Duomo di Spilimbergo, a vedere questo splendido organo, però per la presentazione, proprio anche per dirvi dove è collocato, non solo, lasciamo la parola al dottor Marzona.
1: Sì, caro Massimo, la collocazione sulla porta maggiore non è così diffusa in Italia, è una collocazione tipica dei paesi nordici e poi, almeno da un certo periodo, da probabilmente la fine del 1600, nell'area veneziana. Da qui poi nel 700 invece su tutto il territorio della Serenissima è diventata quasi di pragmatica e di solito nelle nostre chiese la troviamo ancora oggi. È la collocazione migliore da un punto di vista acustico, della fisica acustica, è il punto da cui il suono si diffonde nel modo migliore in tutta la chiesa e può quindi anche sostenere il canto dell'assemblea nella maniera più efficace. In Duomo a Spilimbergo la collocazione è molto particolare. Il Duomo di Spilimbergo è una chiesa a tre navate, di impianto romanico, anche se poi completata già secondo il gusto gotico che allora si stava diffondendo, e aveva all'inizio una struttura interna completamente diversa dall'attuale. L'altar maggiore era collocato su una pedana davanti all'altare attuale, poi davanti all'altar maggiore, nel secondo intercolumnio, c'era il coro, dove appunto si posizionavano i cantori. Per essere più facilmente comprensibile, basta pensare alla chiesa dei Frari a Venezia, è che una delle poche chiese che ancora ha mantenuto questa struttura con il coro ligneo davanti all'altare. Coro ligneo Duomo di Spilimbergo è un'altra opera meravigliosa, la più bella opera lignea del Friuli, senza alcun dubbio, costruita nel 1475 ad opera di Marco Cozzi da Vicenza, che è lo stesso intagliatore che ha realizzato appunto il coro ligneo della Basilica dei Frari di Venezia. Ai Frari a Venezia il coro è più grande e anche più ricco, ma quello di Spilimbergo è conservato in maniera migliore. Adesso si trova in un'altra chiesa, nella chiesa di Santi Giuseppe Pantaleone, detta dei Frati, merita anche questo di essere ammirato. Quindi sopra il coro ligneo era stato costruito l'organo, perché appunto doveva essere vicino ai cantori. In mezzo a questo intercolumnio dando verso la navata centrale. Oggi la chiesa è stata modificata pesantemente, il coro ligneo è stato tolto dopo il Concilio di Trento, l'altare è stato tolto dopo dei restauri un po' distruttivi avvenuti negli anni 30 e l'organo si è trovato un po' solo soletto in questa strana posizione, che però da un punto di vista acustico è ancora abbastanza efficace.
0: Ecco Lorenzo, io direi adesso di passare al terzo ciclo di ascolti che ci è proposto, che riguarda anche un compositore spagnolo.
1: Il momento storico più importante per Spilimbergo è stata la visita di Carlo V, il grande imperatore, sul cui territori non tramontava mai il sole, no? Come tutti sanno. Io quando vengono i turisti dico sempre: noi fra un paio d'anni non ci ricorderemo nemmeno chi sia Obama, ma dopo 500 anni ci ricordiamo ancora di Carlo V. E Carlo V nel 1532, mi sembra, comunque nei primi anni del 1530, si è fermato per un certo periodo a Spilimbergo, era venuto a visitare tutti i suoi feudi che erano sparsi in Italia e aveva con sé, quale organista di corte, Antonio Cabezón, tutt'oggi il più grande compositore e il più grande organista spagnolo di sempre, non a caso era l'organista di Carlo V. Nel 1500 questo grande organista spagnolo ha avuto la possibilità di suonare l'organo del Duomo di Spilimbergo, che si trovava già, era stato appena costruito, aveva circa 15-20 anni dalla costruzione. Pertanto propongo un brano di Antonio Cabezón.

0: E questa era la composizione del compositore De Cabezón, il brano Tiento, come ho potuto sentire con questi legami storici con Spilimbergo. Ecco Lorenzo, concludendo, abbiamo citato che l'organo di Spilimbergo ha compiuto da pochi 500 anni. Come lo avete festeggiato questo avvenimento? Perché è un avvenimento che sicuramente andava festeggiato nel migliore dei modi.
1: In primo luogo abbiamo pensato di fare una manutenzione straordinaria dell'organo, perché dopo tanti anni dalla sua costruzione non aveva mai avuto una pulizia ed una regolazione approfondite. E poi abbiamo fatto una serie di concerti, di appuntamenti, culminati in un grande concerto di inaugurazione dove abbiamo coinvolto non solo ben 4 organisti diversi, ma anche la locale filarmonica, che ha partecipato con una sezione di ottoni della Guido Alberto Fano di Spilimbergo, nonché la famosa associazione musicale Gottardo Tomat, che ha fornito non solo uno degli organisti, ma anche un supporto importante per questa iniziativa. Abbiamo iniziato anche una ricerca storica approfondita, soprattutto al momento nell'archivio storico della parrocchia, ma con anche l'intenzione di allargarci agli altri archivi che conservano la documentazione antica spilimberghese, che purtroppo è dispersa in varie parti, e devo dire che stiamo trovando, come succede sempre quando si studia, sempre nuove notizie ancora più interessanti. L'obiettivo sarebbe quello di arrivare alla pubblicazione di un libro che potesse illustrare bene la storia degli organi di Santa Maria, che è molto importante e molto ricca, anche variegata. Vediamo, quello che adesso posso dire è che siamo riusciti a coinvolgere alcuni studiosi di fama internazionale, sia dell'Università di Udine, come il professor Luca Moore o il professor Enzo De Franceschi, sia di Ca' Foscari, come il professor Massimo Bisson, e anche il professor Villa, che è uno storico dell'arte appassionato del Pordenone, oggi tra i migliori, ha curato ad esempio tutte le più importanti mostre che si sono svolte al Quirinale sotto la presidenza del presidente Napolitano, quindi davvero un gruppo di studio di altissimo livello che sono sicuro darà dei risultati di grande rilievo.
0: Lorenzo, in conclusione, a noi sarebbe bello dedicare molto più tempo alla scoperta, alla valorizzazione degli organi, delle chiese, dare, come dicevi tu, se dovessi parlare della chiesa ci sarebbe da dire tantissimo, non basterebbe una puntata. Organo e chiesa, questo binomio tra virgolette inscindibile. Cosa sarebbe, Lorenzo, secondo te, la chiesa senza l'organo?
1: Non puoi chiederlo a me che faccio l'organista. Una volta uno dei sacerdoti, così, con cui mi sento più vicino, la nostra diocesi, Don Daniele Restelli, ha detto una cosa che nella sua semplicità è molto profonda. Ha detto che la messa si può celebrare molto bene anche senza musica, ma la messa con la musica e con l'organo è più bella. Ecco, in realtà non è solo più bella, è anche più profonda, più coinvolgente, come è stato scritto dai padri conciliari nel Concilio Vaticano II. La Chiesa Cattolica predilige l'organo a canne per questo suo potere di trasportare gli animi verso il Signore, verso il trascendente. Spesso non lo crediamo, non lo consideriamo, ma invece è vero. Opportunamente suonato, perché è ovvio, anche l'organo può essere suonato male, ma opportunamente suonato, l'organo è uno strumento che è davvero straordinario per aiutarci a pregare, per aiutarci a riflettere, come dicono appunto i padri conciliari, per aiutarci ad elevare il nostro spirito.
0: Lorenzo, per congedarci, che composizione facciamo ascoltare adesso i nostri radioascoltatori?
1: L'organo Domini Spilimbergo, come dicevamo prima, è uno strumento in uno stile molto caratteristico, cioè lo stile degli strumenti rinascimentali italiani, soprattutto di aria veneziana. Questo non vuol dire che si possa suonare solo la musica antica. Adesso propongo infatti un brano contemporaneo realizzato proprio da paio d'anni da un compositore svizzero, certo Nicolas Folleb, che si adatta però perfettamente all'organo. Questi strumenti infatti, pur avendo una storia importante e lunga, sono ancora strumenti attuali, sono ancora strumenti che possono essere utilizzati in maniera assolutamente viva, addirittura più di quello che si pensa e più di anche altri strumenti solo apparentemente più giovani.
0: Termina qui la prima puntata proprio dedicata agli organi, questo nuovo ciclo che la nostra emittente dedica agli organi all'interno della nostra diocesi. Tesori nascosti, questi organi, questi tesori che noi forse non sappiamo di avere, che vanno rivalutati, vanno ascoltati, perché questa nostra trasmissione ha un duplice scopo: uno scopo culturale, uno scopo musicale, quindi culturale, farli conoscere e farli conoscere anche dal punto di vista musicale. E non potevamo aprire in maniera migliore con l'apporto del dottor Marzona, presidente dell'Associazione per la Musica Sacra Vincenzo Colombo, partner insostituibile per la realizzazione di questi cicli. Amici radioascoltatori, come abbiamo ricordato prima, è un binomio, è un sodalizio che va avanti ormai da molto tempo e che ha portato moltissimi frutti, tra cui anche proprio quest'oggi, con questo nuovo ciclo che la nostra emittente dedica a Sua Maestà l'Organo. Grazie Lorenzo, grazie anche a tutti i musicisti che si alterneranno proprio di settimana in settimana per far conoscere gli organi all'interno della nostra diocesi. Io vi aspetto sempre puntuali domenica prossima e replica il venerdì successivo a questo nuovo grande appuntamento dedicato agli organi, tesori nascosti. Buon ascolto a tutti.

amici e agli ascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi ha riproposto, nell'ambito di Pordenone Capitale della Cultura 2027, l'ascolto del ciclo Tesori Nascosti. Viaggio alla scoperta degli organi contenuti all'interno delle chiese del Pordenone.

0: Solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: Radio Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Falvaterra in provincia di Frosinone. Il comune, conosciuto per le sue grotte monumentali, si trova a 282 metri sul livello del mare e conta circa 600 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Falvaterra. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Francesco Piccirilli. Allora, ci presenti il comune di Falvaterra.
2: Allora, Falvaterra è un bellissimo comune che si trova proprio a metà strada tra Roma e Napoli. L'uscita autostradale è Ceprano e si arriva in questo bellissimo paese, uno dei borghi più belli della Ciociaria, mi permetto di dirvi oggi. Un paese di circa 600 abitanti, ci troviamo a 280 metri circa sul livello del mare ed è un fantastico borgo. Un borgo che trae la sua natura dalla pietra. Questa pietra che troviamo nelle abitazioni del borgo e che troviamo in tutta la passeggiata che ci accompagna durante la visita del paese. Oltre al paese e alla parte storica abbiamo anche un bellissimo centro visite, le nostre bellissime grotte di Falvaterra. Con questo connubio, storia e grotte, riusciamo ad avere un turismo diverso, un turismo di nicchia, un turismo che punta ad avere la qualità della visita del centro storico e la bellezza della natura che ci viene incontro con le bellissime grotte. È un paese, Falvaterra, fantastica, dove io ho coniato una frase che ho ripreso, logicamente non è mia, ma oggi la voglio fare mia, ed è che Falvaterra è un paese dove chi è qualcuno può sentirsi nessuno e chi è nessuno può sentirsi qualcuno. Questo, diciamo, è il nostro paese, questo è un paese che sa accogliere il turista, ma sa accogliere anche il villeggiante che decide di rimanere con noi anche qualche giorno in più, perché è ricco di bellezze, di passeggiate, di religiosità, con una bellissima passeggiata che ci porta fino su alla Madonna, dove è possibile ammirare un bellissimo territorio e una bellissima vallata che è quella di Ceprano e i paesi limitrofi.
1: Qui si può andare in bicicletta, si può camminare?
2: Assolutamente sì, si può andare in bicicletta. Abbiamo addirittura all'uscita del comune un punto di ricarica per le biciclette elettriche, un punto dove si può fare manutenzione alle biciclette. Abbiamo una sensibilità per quello che è il turismo lento. Abbiamo rifatto un centro sportivo dove chi soggiorna da noi può anche dedicarsi la mattina ad una piccola partita a tennis o una partita di calcetto e padel. Tutti questi impianti sono stati realizzati dal comune in questi ultimi anni.
1: Lei ci teneva a ricordare questo legame di Falvaterra con i padri passionisti?
2: Assolutamente sì. Noi Falvaterra è un paese che con i padri passionisti è stata tantissimo legata, non abbiamo mai dimenticato e loro sono ancora vivi nel nostro cuore. Io, se mi posso permettere, anche da bambino vivevo lì con loro e da loro ho ricevuto tanta formazione religiosa, ho avuto la possibilità di conoscere eccellenti passionisti che hanno saputo trasmettere in me quel senso di religiosità che ancora oggi mi accompagna nelle decisioni che giornalmente prendo per il mio paese. I passionisti non ci sono più, ma noi speriamo che un giorno possano tornare, perché Falvaterra li aspetta sempre a braccia aperte.
1: Lo stemma è uno stemma particolare, no? Lo stemma di Falvaterra.
2: Allora, lo stemma di Falvaterra è uno stemma particolare ed è quello stemma che noi abbiamo deciso di riprodurre anche nella fontana principale. L'incudine in martello, Fabbrateria, terra dei fabbri. Quindi tutti questi elementi li abbiamo uniti ripartendo dallo stemma originario e da quello che era la bellezza del centro storico. Una fontana nuova ci racconta la nostra storia, l'acqua, Fabbrateria che nasceva vicino prima al fiume, lo spostamento verso la collina e la tradizione che non è andata via, quella dei fabbri.
1: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Falvaterra per lei?
2: Falvaterra cos'è? Senza retorica posso dire che è una parte di me che mi porterò dentro per sempre. Io sto facendo attualmente il sindaco, ma so che questo ruolo sarà un giorno di un altro ragazzo. Un giovane ragazzo che adesso non lo sa, ma che sta ammirando il nostro paese, sta sognando una Falvaterra diversa e lui sarà chiamato a decidere per noi. Falvaterra per me è qualcosa di più. Falvaterra è un pezzo di cuore, è un pezzo di vita ed è per questo che ho deciso di vivere proprio nel centro del paese. È qualcosa che va oltre. Fare il sindaco in un piccolo paese è qualcosa che ti rimane dentro e non va più via. È un tatuaggio che ti fai dentro, però non te lo fai sulla pelle, te lo fai nel cuore.
1: Adesso incontriamo il parroco Don Silvio Chiappini. Qui siamo proprio nel cuore del borgo antico, all'interno della parrocchiale. Ci presenti la comunità cristiana di Falvaterra.
3: Falvaterra è un piccolo borgo stupendo, potete girare per per il borgo e vi accorgete la bellezza proprio architettonica. Piccola comunità che però ha tanti elementi positivi che noi cerchiamo di valorizzare nella parrocchia, evidentemente. Il problema grande della chiesa oggi è anche la mancanza dei sacerdoti, eppure riusciamo, nonostante la fatica nel portare avanti la pastorale, positivi che noi cerchiamo di valorizzare nella parrocchia, evidentemente. Il problema grande della chiesa oggi è anche la mancanza dei sacerdoti, eppure riusciamo, nonostante la fatica

0: Alla celebrazione della messa c'è, cioè prima della messa, la catechesi.
1: Parlando della catechesi, proprio ultimamente avete fatto un lavoro sui santi.
0: Sì, abbiamo approfittato della settimana della santità, diciamo così, della prima settimana di novembre, in cui ogni ragazzo ha fatto una piccola ricerca sui santi che più aveva nel cuore. E poi abbiamo allestito un piccolo cartellone che ha permesso alla comunità di sapere il lavoro che i ragazzi avevano fatto. E questa è una cosa bella perché ci permette di vedere come la santità non è un qualcosa del passato, ma è un qualcosa che riguarda oggi la nostra comunità. Ognuno di noi è santo e lo è santo tanto in quanto vive la propria fede nella propria vita quotidiana.
1: Senz'altro la festa più partecipata è quella del patrono.
0: E certo, la festa del patrono che ricorre il 23 settembre, ma per quanto è partecipata, nel passato è stata anticipata addirittura di una settimana, perché poi Falaterra è composta anche da tante persone che negli anni poi si sono trasferiti a Roma o ad altre città, ma tornano l'estate, quindi popolano questo nostro piccolo borgo nei mesi di luglio e di agosto, e per facilitare a loro la possibilità di essere presenti alla festa del patrono, la festa del patrono civile e anche religiosa è stata spostata dal 23 settembre alla prima settimana di settembre, proprio per dare a tutti la possibilità di vivere anche l'appartenenza con la propria terra e il proprio patrono.
1: Un paese molto religioso e già lo si vede all'interno, perché si arriva nella piazza e c'è subito una piccola cappellina.
0: Sì, sì, una cappella che ha all'interno un bel quadro del addormentarsi, chiamiamolo così, di San Giuseppe, quella che noi diciamo la morte di San Giuseppe, ma in realtà quella è molto bella e significativa ed è molto legata proprio al cuore dei falvaterrani.
1: E nell'itinerario religioso abbiamo anche un santuario dei padri passionisti.
0: Sì, per anni questa comunità è stata retta dai padri passionisti per secoli. San Paolo della Croce è colui che ha fondato questo convento, che purtroppo però da 8 anni è chiuso perché i padri passionisti hanno lasciato questo paese in quanto i loro numeri impediscono la loro presenza, anche se continuano ad essere presenti in tante maniere. Per esempio la domenica mattina in quel convento c'è una chiesa e ancora la domenica mattina c'è una messa spesso celebrata da loro.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: La bellezza di questo borgo è la serenità e la pace. Io penso che chi vuol trovare pace e serenità nel caotico mondo delle nostre città e delle nostri ambienti, vuole trovare un momento di pace e serenità, venga a Falvaterra e qui troverà tutto quello di cui il cuore ha bisogno.
1: E a Falvaterra anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con Emanuela Federici. Dobbiamo subito dire che lei con le altre signore di Falvaterra vi siete svegliate presto questa mattina per preparare questi piatti.
2: Sono piatti molto, diciamo, poveri, nati proprio dall'esigenza di portare il cibo nei campi. Le mogli portavano il cibo dei campi ai mariti quando stavano per lavorare. Prodotti genuini, nati da pietanze semplici, patate, cereali, fagioli. Vediamo per esempio gli gnocchi fatti proprio con le patate e farina. Gli strozzapreti venivano conditi semplicemente con sugo di rigaglie di pollo o pomodoro e basilico. Le fettuccine, anch'esse con sugo di pomodoro e basilico, fatte con farina e uova. E le sagnette invece fatte con farina e acqua, condite con un sugo di fagioli molto rustico e pomodoro.
1: Poi vedo delle uova molto così che proprio catturano, no? Con dei peperoni.
2: Uova con i peperoni, quello anche veniva portato dalle mogli nei campi ai mariti, soprattutto nel periodo estivo, quando si univa proprio, diciamo, il prodotto estivo del peperone alle uova che si trovavano facilmente.
1: E qui tante persone in campagna hanno ancora il maiale e quindi non potevano mancare le salsicce.
2: Non può mancare la salsiccia nostrana, proprio ciociara, e poi il nostro piatto che è la zuppa a pane sotto, che è una ricca minestra di verdure a foglia, fagioli, arricchita con cotiche o noglie, le cosiddette noglie di maiale, olio di oliva, e sul fondo del piatto viene messo del pane raffermo.
1: Qui abbiamo anche tanti pascoli e quindi abbiamo il formaggio.
2: Il formaggio nostrano, si chiamano marzoline, prettamente di latte di pecora o di capra.
1: Poi i dolci.
2: E finalmente i dolci, sì, le ciambelline al vino che si possono fare con il vino rosso o con il vino bianco, e i dolci con l'anice e la classica ciambella con l'anice.
1: E qui nella campagna ho visto anche degli uliveti.
2: Sì, qua ancora si produce l'olio dei classici produttori locali, non abbiamo aziende, e così come il vino, abbiamo dei vigneti dove i produttori locali, ognuno produce il proprio vino.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Falvaterra per lei?
2: Io sono nata qui a Falvaterra e ci vivo, ho le mie radici e non la lascerò mai.
1: Si vive molto bene, no? In mezzo alla natura c'è silenzio, ci sono le grotte, quindi tanti motivi per venire qui a Salvaterra?
2: Tanti motivi, prima di tutto le grotte che abbiamo da visitare.

0: meditare e poi c'è tanta tranquillità, un po' di tranquillità e di pace, sì, la trovate sicuramente.
1: E adesso incontriamo Augusto Carè, che è il responsabile del monumento naturale Grotte di Falvadera, lei è anche vice sindaco, e quindi presentiamo questa meraviglia di Falvadera.
2: Sì, è un complesso speleologico molto importante, uno dei più grandi dell'Italia centrale. Immaginate che il sistema attualmente è intorno ai 5 km, ma in realtà abbiamo tanti chilometri che non sono stati ancora cartografati e il percorso potrebbe arrivare anche a 10 km. Quindi sono tante attività che dovremo fare a livello speleologico per ampliare la conoscenza di questa grotta. Però questo a noi non ci interessa più di tanto, perché la parte turistica limitata è comunque una parte interessante e più che sufficiente per far conoscere alla gente la bellezza di una grotta attiva. Perché la nostra grotta è una grotta un po' diversa rispetto alle altre, è una grotta in cui scorre un fiume sotterraneo, ha un grande ricambio di aria, di acqua, quindi sopporta anche molto bene la presenza del turista e ci permette insomma di vedere la bellezza di una grotta senza recare alcun danno. È una cosa molto importante perché gli ambienti sotterranei, i poggei, sono molto delicati, quindi vanno trattati con attenzione, e la prima cosa è la conservazione, quindi mantenere un bene per in maniera tale che le persone che verranno dopo di noi potranno ammirare questa bellezza in maniera intatta.
1: Una grotta che è stata scoperta nel 67?
2: Sì, in un periodo tra il 63 e il 67, perché il grande Lamberto Federicchi, lo scopritore, spero subacqueo, tra i primi in Italia, forse giustamente il primo in Italia, ha dedicato diversi anni per fare questa esplorazione. Non ha fatto, diciamo, un'unica missione, ma è stato più volte qui a tentare praticamente di forzare i passaggi per arrivare a scoprire tutto il sistema che ci collega con Passera.
1: Abbiamo un'acqua cristallina.
2: L'acqua è molto, diciamo, bella, soprattutto in questo periodo, perché chiaramente cambia, la grotta cambia di aspetto, perché durante l'inverno abbiamo le piene, che la situazione è un po' diversa. Abbiamo del limo, dell'argilla che vengono appunto dai settori superiori, dalle piane carsiche, e quindi può essere anche magari un po' diciamo di colore marroncino, ma capita soltanto in questi momenti in cui ci sono grandi piogge. Ora qui la situazione è tranquilla, ma immaginate che durante l'inverno c'è un grande rimbombo in questa grotta, perché le cascate si attivano ed è veramente spaventoso. Immaginate che i nostri pipistrelli a volte non amano stare in questa grotta perché c'è un gran casino, come si dice, quindi giustamente loro vogliono più tranquillità, quindi si rimangono nei settori superiori.
1: Poi ci sono degli ambienti a cui voi avete dato dei nomi, tipo la medusa ad esempio.
2: Sì, in realtà noi abbiamo più di qualche medusa, noi vediamo una nel percorso turistico, è molto bella, molto grande, perché si presenta nella parte alta della grotta con una colorazione che fa da contrasto al marroncino, alla vana, diciamo, della grotta. Più avanti ne abbiamo una ancora più grande, che è la grande medusa, è la più grande confezione della grotta, però fa parte del percorso spelo turistico, che è un'attività un po' particolare che noi proponiamo e ci sta dando molte soddisfazioni.
1: Gli orari di apertura?
2: Siamo aperti tutti i giorni, soprattutto la mattina, con un orario che va dalle 10:30 fino all'1, appunto, come orario, e durante i periodi estivi siamo aperti anche il pomeriggio.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi, anche se so che lei di motivi ne avrà tanti, ma che cos'è Falvadera per lei?
2: Beh, Falvadera è un po' il mio centro un po' vitale, perché io ci sono non nato, ma in realtà io sono un falvaterrano al 100%, perché ho sempre vissuto qui, quindi conosco molto bene, la conosco anche dal profondo, quindi proprio dall'ipogeo di Falvaterra, quindi conosco un po' tutte le stratificazioni del paese.
1: Nel fare un invito, qual è il consiglio che lei dà per meglio leggere questa grotta e questo territorio?
2: Venite a Falvaterra perché è un territorio ricco d'acqua, e io dico sempre che qui abbiamo i tre ingredienti principali di una grotta, che sono l'acqua, la roccia e il tempo, quindi ci racconta una storia millenaria, milionaria potremmo dire, oltre a un effetto molto importante che è la tettonica, cioè questo ambiente si è deformato con i movimenti tettonici e ci racconta molto, è molto didattico anche.
1: So che poi organizzate anche altre manifestazioni qui all'interno della grotta, tipo nel periodo natalizio.
2: Sì, possiamo fare anche delle manifestazioni con dei canti natalizi, con i bambini. Abbiamo fatto anche il diversamente speglio con delle persone disabili che sono entrate in grotta, e addirittura abbiamo portato anche degli ipovedenti, quindi diverse manifestazioni in cui abbiamo coinvolto anche le persone che in teoria non potrebbero tanto entrare in grotta, e in realtà noi abbiamo studiato questa grotta veramente per tutti.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Falvadera con Adriano Piccirilli, che è il presidente dell'associazione culturale Fabrateria. Allora, innanzitutto vediamo un po' che cosa fate voi per questo paese.
3: Ma guardi, con la nostra associazione sono 15 anni che operiamo su Falvaterra, ma siamo uniti ad altre associazioni e facciamo diversi eventi. Quello principale che facciamo tutti gli anni è un convegno storico e abbiamo affrontato tutte le tematiche nel tempo che sono intervenute, dal brigantaggio, dal periodo dell'emigrazione, dal ventennio fascista. Abbiamo parlato di quelle che sono le trasformazioni dell'industria dopo bellica, abbiamo parlato di quelle che sono il ruolo delle donne, insomma siamo addentrati in diverse tematiche, per esempio anche quella dell'alimentazione. E poi siamo molto impegnati anche in diffondere cultura, per esempio facciamo concorsi letterari, facciamo un docufilm per esempio sulle cosiddette marocchinate, abbiamo fatto altri eventi, presentazioni di libri, insomma facciamo di tutto per diffondere la cultura di questo paese, di questo territorio, in sinergia con altre associazioni simili alle nostre, per valorizzare il paese dal punto di vista turistico, ambientale e poi anche per le conoscenze della storia passata che ci danno la possibilità di pianificare anche il futuro.
1: Perché Falvaterra ha una storia importante, addirittura partiamo dagli antichi romani.
3: Sì, Falvaterra deriva da Fabrateria. Fabrateria era una colonia romana poco distante da qui, alla confluenza tra il fiume Sacco e il fiume Liri, che è stata poi distrutta dai Longobardi, si pensa nel 580 circa, quando furono distrutte anche altre comunità importanti, tra cui Casinum, Frosine ed altri. Quindi in qualche modo che è successo? Che gli abitanti dell'antica Fabrateria, di cui si sono le vestigia ancora, scavi archeologici, un anfiteatro, un tempio dedicato a Giove, l'antica Via Latina, che vengono sistematicamente ogni anno riscoperte queste bellezze e poi ritombate per preservarle. Le origini derivano da lì perché il nome Fabrateria, che probabilmente è stato formato dal fiume Trerus, l'attuale Sacco, e in qualche modo si è perpetuato perché nel tempo gli abitanti che quando fu distrutta si riversarono sulle colline circostanti, San Giovanni in Carico e Falvaterra in particolare, fondarono questo castello in realtà e lo chiamarono Fabrateria, quindi c'è una continuità. Poi nel tempo Fabrateria si è trasformata in Falvaterra e Falvaterra infine. Quindi abbiamo un'origine molto antica.
1: E qui siamo nel borgo medievale che è rimasto abbastanza intatto, no?
3: Borgo medievale, sì, che è rimasto più o meno lo stesso ed è a origine 1100 circa. Quindi quegli abitanti fondarono questa nuova comunità a mo' di castello, perché è fondata su quattro torri contornate da mura e all'interno sono dei fabbricati, come vediamo, che sono poi interconnessi. Ci sono dei sottopassaggi, delle vie aeree di comunicazione tra l'una e l'altra per il sistema di difesa.
1: Tutto in pietra poi,
3: tutto
1: no?
3: Tutto in pietra. La pietra è la caratteristica di questo paese. Anche il colore della pietra, soprattutto nel pomeriggio, aspetti rosaci bellissimi, quindi tutto fatto in pietra.
1: Il cuore, diciamo, che è proprio la piazzetta Santa Maria Maggiore.
3: Sì, quella piazza è la piazza importante del centro storico, del nucleo, perché era l'arengo chiamato, dove tutti erano chiamati periodicamente a riunirsi, anche con un banno che veniva mandato, e tutti dovevano partecipare obbligatoriamente, un uomo a fuoco nel quale si prendevano decisioni importanti. Una di queste decisioni, 1627, fu quella di nominare come patrono San Sosio. Quindi questa cosa è una delle più importanti, ma periodicamente si riunivano anche per decidere, per esempio i Colonna, che erano i principi, e in quella piazza, il Palazzo Piccirilli, avevano la corte ed avevano anche l'erario, quindi in qualche modo si decideva in quella piazza anche quali erano le tasse da imporre, tra cui per esempio il focatico, che significava che ogni comignolo doveva dare contributo. Ma c'era un rapporto veramente importante tra il casato, quindi i principi Colonna, che hanno dominato per quasi quattro secoli, sono stati quelli che hanno dominato di più insieme a Gaetano e ai Pagani, e avevano un'affezione per i falvaterrani.
1: Ma tanto arrivando qui si scopriranno veramente molte altre cose. Ma che cos'è Falvaterra per lei?
3: Ma Falvaterra sono le mie origini. Io ogni volta che vengo qui osservo queste pietre e è una sensazione di pace, di tranquillità, di ispirazione, come un tesoro di famiglia. Sapere che oggi c'è qualcuno che viene qui a fare delle riprese a Falvaterra è un orgoglio per noi, perché questo paese è amato soprattutto da quelli che ci sono qui e lo tengono pulito, silenzioso, sempre accogliente. È una caratteristica un po' della popolazione di Falvaterra, quella di essere accoglienti e in qualche modo anche di godere della bellezza nostra, ma di metterla a disposizione degli altri.
1: Vogliamo far ascoltare anche il dialetto locale, un invito telegrafico nel dialetto di Falvaterra.
3: Buonata Falvaterra, che è un paese bellissimo e qua potete trovare tutto quello che vi serve, la gente accogliente, lo magnà che è meglio di tutto perché qua fanno da magnà splendidamente, lo dico in italiano, ma insomma a qua si magna bene.
4: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

dal libro del profeta Geremia. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

Il Michael Davide Semeraro ci accompagna in questa riflessione per il ciclo Vita Consacrata, nel titolo La profezia della vita consacrata nel mondo di oggi.

0: abbiamo tra noi Michael Davide Semeraro, OSB, monaco benedettino del monastero di Germagno dal 1983. Ha conseguito il dottorato in teologia spirituale alla Pontificia Università Gregoriana. È autore di molte pubblicazioni, molte a commento alla parola festiva e di introduzione alla Lectio Divina. Recentemente ha pubblicato il libro Non perfetti ma felici, per una profezia sostenibile della vita consacrata, e diciamo che le sue riflessioni ci sono piaciute e quindi è qui proprio per condividerle con tutti noi. Grazie.
1: Grazie a voi dell'invito. Una piccola precisazione: io sono monaco di Germagno, ero monaco di Germagno, attualmente da qualche tempo sono monaco con altri due fratelli in una piccola comunità in Valle d'Aosta, a Rem Notre Dame. Quindi il mio monastero di origine è Germagno, attualmente la mia stabilità è a Rem Notre Dame, una piccola comunità benedettina naturalmente, che dipende, è legata piuttosto adesso a un monastero francese, visto che la Valle d'Aosta è una situazione di frontalieri, quindi noi siamo frontalieri monastici. Dunque, come avete sentito dalla presentazione del soggetto che è chiamato a parlarvi, sono monaco. Voglio sottolineare questo aspetto, perché chiaramente parlare come monaco davanti a dei consacrati e soprattutto consacrate che non lo sono va tenuto presente, per cui ogni volta che sentite qualcosa che vi disturba, difendetevi senza nessun problema. È chiaro che l'approccio alla vita consacrata di un monaco, nella sua esperienza, nella sua storia, può essere anche un po' diverso. Quindi la premessa fondamentale è quello che io vi dico in questo pomeriggio e quello che poi riprenderemo forse insieme alla fine della giornata, non sono delle dottrine, sono delle convinzioni monastiche, e quindi anche sulla vita consacrata, che io condivido con voi, ma senza nessuna pretesa che siano nella diagnosi, nella cura, ma sono proposte che chiaramente nascono anche dall'altro aspetto biografico di più di 30 anni di vita monastica, quindi non è tantissimo, però è già qualcosa. La provocazione è perché vuole essere la mia condivisione di convinzioni, vorrebbe avere un po' il sapore di una provocazione. Siamo stati sufficientemente lodati dai quattro relatori precedenti, quindi per quanto riguarda il nostro narcisismo siamo a posto per oggi, quindi sono stati gentili, buoni, gradevoli. Don Gerardo è stato un pochino, ma molto delicato, devo dire, poteva essere anche un po' più aggressivo, quindi diciamo che dal punto di vista delle lodi, del narcisismo, eccetera eccetera, siamo tranquilli. Quindi diciamo che da parte mia cercherò di portare la bilancia dall'altra parte, ma non dimenticate che già la misura di lodi è stata già data, quindi non ci serve. Vorrei cominciare dando la parola a un'altra persona più esperta di me, sicuramente anche per quanto riguarda la vita consacrata, che è Felice Scalia, un gesuita messinese che forse qualcuno di voi conosce, almeno per aver letto qualcosa di lui, della Compagnia di Gesù, quindi della Compagnia di Bergoglio, e quindi siamo con quelli che in questo momento nella Chiesa fanno un servizio anche di intelligenza molto, molto forte. E quando gli ho chiesto di scrivere la prefazione al libro che prima è stato citato, Non perfetti ma felici, Padre Scalia ha scritto questo che vi leggo, un paragrafo, facendo riferimento alla, tra virgolette, stranezza del fatto che Papa Francesco abbia indetto come primo tra gli anni che sta indicendo o che ancora ci saranno in futuro, proprio uno sulla vita consacrata. Padre Felice scrive così: i religiosi dunque, come punto di forza del Papa, sentite il gesuita, come punto di forza del Papa, abituati alle battaglie, quindi, nel suo desiderio di una Chiesa povera ed evangelica, punto di domanda. Sembra di sì, Questi uomini e queste donne, quasi protesi tra Chiesa e mondo, credenti del loro tempo e tuttavia con un occhio alle cose ultime, cioè alle cose che oltre le apparenze contano davvero nel fallimento o nella pienezza di una vita umana. Non dimenticate questa parola fondamentale, fallimento, o nella pienezza di una vita umana. Questa gente, per alcuni versi incomprensibile, può essere il paradigma di una vera rinascita dell'umanità sulla faccia della terra. I consacrati non costituiscono una chiesa parallela, sono a pieno titolo nella chiesa e tuttavia profeticamente presenti in essa e nella storia. In molti sensi sono uomini e donne della terra di mezzo, di frontiera, dunque abitanti di quel terreno solcato da nostalgia di ciò che si lascia, da aneliti verso ciò che si desidera e da infiniti attraversamenti da uno spazio all'altro, perché dovunque si è come a casa e dovunque ci si sente stranieri. A partire da questa, diciamo, questa descrizione, potremmo dire così, geografica, una sorta di piccolo identikit della vita consacrata nella Chiesa e nel mondo di oggi, chiaramente Padre Felice mette in evidenza, riprendendo un capitolo del libro che gli avevo chiesto di prefazionare, che i consacrati siamo chiamati ad occupare un luogo preciso nella Chiesa e nel mondo. E il luogo preciso è essere nella terra di mezzo. Che ci piaccia o no, noi non facciamo parte della costituzione gerarchica della Chiesa e non siamo assolutamente indispensabili alla sua vita e alla sua missione. Questo vi parrà una bestemmia. Da questo punto di vista non dimentichiamo che il nostro ruolo, la nostra missione è legata ad un dono, quello che normalmente chiamiamo carisma, che è utile ma non indispensabile e di cui si può fare tranquillamente a meno. Questo ci deve dare una grande serenità, perché se facciamo una fotografia oggi di come siamo messi bene qui, sembriamo veramente una falange, se tra 10 anni in questa sala non ci fosse più nessuno come noi, questo non significherà niente per la Chiesa, né tantomeno per il mondo. Quindi uscire da questa ansiogenità, siamo ansiogeni, questa sorta di angoscia che si tramuta in ansia per qualcosa che invece è assolutamente, si potrebbe dire con un termine francese intraducibile, loisir. Loisir è qualcosa che fa bene, che aiuta, che dà una certa gioia e che può dare anche un certo servizio, ma finché c'è se ne fa bene, va bene, ma senza esagerare. Ora, e questo è un primo elemento di cui poi magari voi potete discutere nei gruppi, potete anche naturalmente anche protestare, per carità, ma dal mio punto di vista questo è un elemento importante. Uscire allora, quando qualcuno ci dice dall'esterno, come le persone che mi hanno preceduto, che siamo tanto carini, tanto utili, tanto importanti, eccetera eccetera, va benissimo, ma poi credere a questo è un'altra cosa. Cioè, credere a questo cosa significa? Credere che facciamo del bene, che siamo utili, che siamo carini, va benissimo. Ma credere o pensare che questo ci debba spaccare la testa perché, oddio, se non ci siamo noi, come si farà? State tranquilli che non succede niente. Per quale motivo? Per un motivo molto, molto semplice. Nel senso che la vita consacrata non è costitutiva della vita della Chiesa. Anche nel diritto canonico c'è una frase, quando si comincia a parlare dei consacrati si dice che i consacrati nella Chiesa non fanno parte né della gerarchia né del laicato, non si sa bene chi siano, E infatti metà, il 50% dei conflitti nelle comunità, soprattutto femminili e soprattutto monastiche, è: ma siamo più laici o siamo più consacrati? Quanti veli in più dobbiamo mettere e quanti veli in meno dobbiamo togliere? Quanto dobbiamo essere, diciamo, riconoscibili come persone diverse, o come dobbiamo essere, diciamo così, anonimi per poter condividere lo stato di tutti i battezzati? E queste sono battaglie che vanno avanti da 50 anni, con proporzioni diverse, con scismi diversi e con sofferenze diverse, perché poi ciascuno poi ha la sua piccola o grande sofferenza. Ma, ed entro un po' nel primo punto, quando la Chiesa è nata dal cuore trafitto di Cristo ed è stata costituita nel suo mistero pasquale come sacramento di salvezza, la vita consacrata non c'è. E quindi nessuno ci assicura, come un frate che alla fine di un corso di esercizi spirituali mi ha detto: ma anche voi benedettini avete avuto la visione? Come, di che visione sta parlando? Dice: perché San Francesco, non so, è perché io non sono francescano, dovrebbe aver avuto la visione secondo la quale i francescani dureranno fino alla fine del mondo. Ho detto: ma guardi, noi benedettini, se anche ce ne andiamo prima non fa problema, nel senso che, per carità, il mondo va avanti anche senza benedettini, tranquillamente. Ora, se una cosa non c'è all'inizio come elemento costitutivo della realtà della Chiesa, e certo senza presbiterato è una cosa un po' diversa, almeno nella nostra concezione cattolica. Una cosa che non c'è all'inizio come elemento costitutivo, ma che è venuto ad un certo punto come espressione della realtà battesimale, può esserci in un altro modo e potrebbe anche non esserci, senza che questo sia un dramma. Detto in parole molto povere e molto semplici, stando a colui che mi ha preceduto, cioè un sociologo, la metà o forse di più delle congregazioni qui presenti tra 10 massimo 20 anni non esisteranno più. Sull'ordine di San Benedetto, di cui faccio parte, forse noi esisteremo ancora solo perché siamo una cosa molto complessa, molto complicata e anche molto, siamo anche un po' dei camaleonti che riescono ad adattarsi, ci siamo adattati per 14 secoli, forse ancora riusciremo ad adattarci, ma è una questione di adattamento. Non è una questione di quel benedetto carisma che non si può perdere. Tutti i carismi si possono ricevere e tutti i carismi si possono perdere. Anche perché ogni carisma non è altro che l'espressione dell'unico carisma, che è l'esercizio della fede, della speranza e in particolare della carità all'interno dell'unico corpo di Cristo, che è la Chiesa come sacramento di salvezza per l'umanità. Quindi, primo messaggio che vi do, di Cristo, che è la Chiesa come sacramento di salvezza per l'umanità.

che oddio, no, dipende. Chiaramente, sociologicamente parlando, e quindi la sociologia è una forma dell'incarnazione, non dobbiamo temere tutta una serie di conseguenze della storia, e bisogna uscire, a mio parere, da una sorta di incantesimo. L'incantesimo suona così, a mio parere. Non è vero che solo ciò che dura vale. Noi abbiamo questa idea che una cosa vale perché dura. Le nostre costituzioni normalmente sono fatte perché una comunità, una congregazione cresca. Quattro parole in croce per dire quando morirà, dove andranno i beni materiali, ma per il resto non si sa come si chiude la vita di una congregazione, come finisce la storia di un ordine. Non se ne parla nelle costituzioni, si parla di noviziati, di fondazioni, di congregazioni, si parla sempre in termini di dilatazione, ma non è previsto morire, che pure nella vita normalmente è abbastanza certo. Nella nostra vita di consacrati abbiamo una educazione mentale al fatto di gestire molto serenamente la morte delle persone. Quando un monaco muore, dopo due giorni la cella è già pronta per un altro, non c'è nessun problema. Tempo delle messe gregoriane non si arriva neanche in fondo, per cui, insomma, per carità, siamo talmente abituati, e questo non è poi così bello, La morte delle persone, dei fratelli, delle sorelle, salvo casi particolari, ci sconvolge poco, talvolta persino ci solleva, soprattutto quando non si vuole morire più, quando ci sono delle vite già eterne, e dopo quando muore, per carità, sia benedetto il Dio. Siamo abituati alla morte delle persone, persino forse troppo abituati, ci tocca troppo poco alcune volte, sembra quasi che non abbiamo condiviso niente. Un fratello muore, due giorni, tre giorni e avanti. E invece siamo ossessionati dalla morte del sistema. Se poi qualcuno viene a dire chiudiamo la casa, è lì un problema più grave che la morte di un fratello. Per questo è molto strano. E c'è qualche disfunzionamento in questo, a mio parere, che bisogna un po' prendere in conto. Anche perché è più facile la morte di un'istituzione che quella di una persona. E qui voglio riprendere, anche per non dilungarmi troppo, perché il tempo per dire tante cose è poco, ma diremo quello che è possibile. Vorrei riprendere quello che ha detto il professor De Sandre in un modo molto, molto semplice, direi, molto semplice, ma molto chiaro e direi molto incisivo. Lui è partito da tre punti. Naturalmente da quello che è il suo punto di vista sociologico, ma direi sociologico ben non solo documentato ma anche sostanzialmente illuminato, anche da una visione direi non solo del sociologo ma di un cattolico, di un credente, di uno che comunque i religiosi non solo li guarda alla televisione ma ha un contatto umano vitale, quindi sa di che cosa sta parlando anche a quel livello. Ora, i tre punti che il professor De Sandre ha messo in campo è il passaggio, lui dice, verso il soggetto. Ormai nel nostro mondo, nella nostra cultura, nel nostro modo di sentire, il soggetto è al centro e ciascuno di noi vuole essere al centro. Quando si va anche in un monastero, eccetera, eccetera, anche un monaco di 80 anni, ma anche di 90, se il superiore dice una cosa che non gli va, dice: ma anch'io sono una persona. Ma questo 50 anni fa non lo diceva nessuno. 50 anni fa nessuno sapeva di essere una persona, tutti sapevamo di essere dei sudditi che dovevano obbedire ai superiori. Naturalmente tutti si auguravano di diventare superiori, però detto questo, poi ognuno faceva quello che poteva. Ora non è più così, ce l'ha detto De Sandre, mi sembra molto vero. Ormai c'è una modalità di essere al mondo che tocca tutti, ma tocca anche noi. Ormai noi ci sentiamo ciascuno persona, quindi avente diritto di esistenza. E questo chiaramente

0: rappresenta una rivoluzione, una rivoluzione a cui facciamo ancora una certa fatica ad abituarci. Secondo punto è quello che De Sandre ha definito la realtà dei corpi, e poi ha ripreso anche con la questione della sessualità. Ora, è chiaro che fino a 50 anni fa, esattamente 50 anni fa, con la Gaudium et Spes, dove per la prima volta dopo 2000 anni di tradizione cristiana si è potuto intuire che la sessualità non solo è un dono di Dio, ma che se la gode fa anche bene. Poi nel 68 subito ci siamo ripresi un po' con la Umane Vitae, però nel Concilio, sotto uno Spirito Santo un po' incandescente, abbiamo avuto questa velleità di dire che la sessualità nel matrimonio non è un remedium concupiscenzie, ma è anche per l'unità e per il piacere dei coniugi. Quindi uscire da secoli di oscurantismo sessuale, da cui non siamo ancora usciti perché il sinodo in corso, come ha detto De Sandre, è ancora lì, e il comprendere che la sessualità non è quella cosa della quale se si fa a meno già si guadagnano dei punti per il paradiso, naturalmente, ma ciascuno deve eventualmente fare delle scelte libere e consapevole in cui non ci sono punti a favore e punti contro. È chiaro che con l'invenzione degli anticoncezionali, cioè il fatto che la sessualità è uscita dal mondo della sacralità ed è diventata una realtà semplicemente umana, quindi che non ha più bisogno della sacralità per essere custodita, quindi passaggio ad una sessualità umana e non più sacrale, e il fatto che la sessualità viene riconosciuta come un elemento positivo dell'espressione della nostra vita in umanità, è chiaro che i conventi si sono svuotati. Non è un caso, non ci si può meravigliare che i conventi e i monasteri siano vuoti, perché i monasteri pieni erano frutto anche di questo, di questo modo di considerare negativamente la sessualità, di questa colpevolizzazione del piacere e della corporeità, da cui ormai la nostra generazione è definitivamente uscita con la grazia di Dio. Quindi chi ha nostalgia dei tempi in cui i conventi erano pieni, ha nostalgia di qualcosa di cui non si dovrebbe avere nostalgia, perché ho scoperto che questo era un seminario di frattini, i frattini veramente no grazie, anche perché questi poveri frattini cosa gli mettevano in testa non si sa, o cosa gli toglievano dalla testa non si sa. Che siano diventati santi anche i frattini, anche noi avevamo gli alunnati, i benedettini, ma era un modo di autoprocreazione mentale e spirituale, parliamoci chiaro. Che se ha funzionato per X secoli, oggi non può più funzionare, che ci piaccia o no, io spero che ci piaccia, per il bene di tutti. Ora, detto questo, e mettiamo il primo punto solido, il mondo da cui noi veniamo non esiste più, è morto. Il punto è che non abbiamo ancora celebrato i funerali. Abbiamo un cadavere in casa. E voi sapete che avere un cadavere in casa è un problema. Vi rendete conto che fa parte delle opere di misericordia, quello di seppellire i morti. Ora noi siamo dentro a una ricerca di senso che dura da 50 anni, cioè da dopo il Concilio Vaticano II, in cui abbiamo fatto un cammino enorme, veramente, abbiamo lavorato tanto, in particolare le suore, devo riconoscere, le religiose hanno lavorato tantissimo in questi 50 anni, ma abbiamo lavorato un po' attorno al cadavere, non riconoscendo fino in fondo e non assumendo il lutto, su che cosa? Sul fatto che quello che De Sandre stamattina ha definito aspetto istituzionale Io non sono assolutamente contro le istituzioni, basta vedermi, eh? Non è una questione di essere contro le istituzioni, ma certamente ci sono delle modalità istituzionali che hanno rappresentato nel passato, diciamo, lo scheletro su cui abbiamo costruito e vissuto la nostra vita consacrata, oggi non regge più. Nel senso che ad essere diversa non è la vita consacrata, ad essere diversi siamo noi. E il fatto di essere diversi è un onore, non è una colpa. Vedo che molte suore anziane hanno un bel cellulare migliore del mio, e voglio vedere se la vostra superiore vi dice no, il cellulare adesso te lo tolgo, ma sono una persona, anch'io ho bisogno del mio cellulare. Ora, finché non rinunciamo alla lavatrice, all'elettricità e al cellulare, e vuol dire che non abbiamo nessuna nostalgia del passato, anche perché nessuno di noi in realtà ha nostalgia del passato, se non quando nel passato ci devono andare gli altri. Ma attenzione, non è molto semplice, o nel passato ci andiamo tutti, oppure tutti facciamo un passo verso il futuro. Nella mezz'ora che mi rimane farò una carrellata di titoli, c'è il libraio lì che vende libri che mi ha molto esortato di non dirvi il contenuto del libro, ma solo di invogliarvi a comprarlo. E cercherò di essere, spero che mi dia una buona percentuale dopo, perché se no non vale la pena, cercherò di essere fedele a questa consegna. Quindi alcuni titoli, perché non posso approfittare di dire tutto. Poi eventualmente dalle vostre domande che possono venire fuori dai lavori di gruppo potrò ritornare su qualche aspetto. Ora, abbiamo già chiarito quello che significa essere serenamente nella terra di mezzo. Noi non siamo gerarchia, noi non siamo laici, siamo consacrati all'interno dell'unico popolo di Dio, vivendo la fedeltà ad un carisma, quello della verginità consacrata, che abbiamo ricevuto come dono e che cerchiamo di offrire come dono, ma di cui si può fare tranquillamente a meno. Quindi tranquilli, tranquilli. L'importante è arrivare in fondo al dono della nostra vita. Tutto il resto per noi non dovrebbe essere così angosciante. Una distinzione fondamentale per rasserenare i cuori. La differenza, direi, come dire, utile da non perdere di vista tra declino e decadenza. Ora, tutte le cose umane e storiche sono realtà che declinano. Si nasce, si cresce, si muore. Ora, il declino fa parte della nostra parabola di vita e non solo a livello personale. Come annunciavo prima, usciamo dall'idea che solo ciò che dura vale. No, ci sono delle cose che non durano e che pure hanno un valore inestimabile. Pensate a un tramonto. Pensate a una stella cadente, pensate a una suonata di violino, e un artista lo sa, che non durano solo le cose che non sono valide, non valgono solo le cose che durano. Pensate a un'intuizione, pensate a un'emozione, non dura, ma è eterna. Invece noi viviamo in questa sorta di incantesimo per cui una cosa vale perché dura, e se non dura non vale, quindi deve durare per avere la garanzia che abbia un valore. Poi c'è la decadenza, che non è il declino. Se il declino è una realtà assolutamente da mettere in conto, umana, naturale, per quanto duri secoli, prima o poi, insomma, qualcosa succederà. E la decadenza è un'altra cosa, la decadenza è la non capacità di stare alle regole del gioco, per uscire allo scoperto, per dire le cose in modo molto semplice. Non è vero che una congregazione, una comunità, un monastero che sta morendo è in decadenza. e una comunità, congregazione, eccetera, eccetera, che ha 100 vocazioni all'anno e in efflorescenza. Dipende. Anche perché, nonostante l'abbia detto Papa Giovanni Paolo II, il futuro della vita consacrata non sono i giovani. L'unico futuro della vita consacrata è Cristo. Dei giovani si può fare tranquillamente a meno, soprattutto se non sono chiamati alla nostra vita. Quindi questa lo si sente parlando, ma quanti novizi avete? Sembra che questo sia il cartellino, bisognerebbe presentarsi con non Dorotee, ma novizi 10, novizie 15, allora lì facciamo poi il lit parade. No? Monastero senza novizi? Perché no? Monastero tranquillo, sereno, che vive la sua vita fino alla fine. La decadenza alcune volte si trova proprio negli ambienti in cui tutto è in efflorescenza, perché la decadenza non è il declino, è il fatto di non stare alle regole del gioco, del dono della propria vita e delle regole proprie della nostra vita. Senza fare nessun pettegolezzo né nessun giudizio, abbiamo visto alcune esperienze ultimamente, anche nel nostro mondo della vita consacrata, di grande efflorescenza numerica e con grandi problemi, con grande decadenza. Quindi, almeno tenere in mente di non fare questa sorta di automatico, novizi, non novizi, giovani, no? Stiamo morendo, e viva Dio. L'importante è morire bene. Certo, morire con l'idea che per colpa nostra non abbiamo delle novizie, e c'è una colpevolizzazione assolutamente ingiusta. Ci sono comunità ottime che non hanno giovani, ci sono comunità sgangherate che hanno molti giovani e non si capisce perché. Ognuno si tenga le sue pene, ma senza fare confronti. Il confronto è una forma di maledizione e può indurre in tentazione. Una comunità che sa riconoscere di aver fatto, vissuto la sua parabola di vita e che nell'amore reciproco si accompagna alla fine è un'ottima comunità, che porta a compimento la sua vita. Nel caso in cui c'è delle comunità in cui bisogna riceverlo, ci sono dei nuovi fratelli e sorelle che arrivano, li si accompagnano, ma attenzione, senza venir meno a nessuna regola del discernimento, vale a dire che il messaggio che si dà ad uno che bussa alla porta di un monastero e affini è: noi non abbiamo bisogno di te, stiamo bene così, stiamo male, ma stiamo bene. E invece molte volte il messaggio è non solo che si apre la porta, ma che si toglie persino il muro. E dopo abbiamo tutto quello che, insomma, siamo tutti adulti. No, il novizio ha bisogno di sentirsi dire dalla comunità: noi non abbiamo bisogno di te. Perché questo dà al novizio, alla comunità, la libertà e la serietà del discernimento. Altrimenti diventa un grosso problema. La vita consacrata dopo il Concilio Vaticano II si è dibattuta giustamente tra due estremi: la necessaria demonasticizzazione e il rischio della mondanizzazione. Mi spiego. Sono monaco benedettino. Direi contento di essere monaco, non potrei fare altro nella vita, quindi mi accontento. Attenzione, è finito il tempo in cui ci sono religiosi e consacrati di serie A, B, C, D, E, F. Il codice canonico del 1983 ha avuto il coraggio di abolire la professione solenne, che noi monaci naturalmente continuiamo a fare, sia più chiaro, anche i frati mi sa, non riusciamo a rinunciare a questa sorta di privilegio che non esiste nel codice. Cioè fino all'83, quindi dopo il Concilio Vaticano II, c'erano religiosi di serie A, B, C, naturalmente poi la distinzione tra contemplativi e attivi, tra monache di serie A, cioè tra le monache sono anche le serie, come nelle partite di calcio, serie D, serie A, clausura papale, clausura costituzionale, eccetera, eccetera. Tutto questo è finito, non c'è più. E l'ultima mazzata l'ha data Papa Francesco, che con i monaci è assolutamente sgarbato. Perché a lui non interessa assolutamente. Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, quando le monache, parafulmini del mondo e così, quella, è finita questa storia. Parafulmini, ognuno si tiene il suo. Per cui, per carità, ognuno si para come può. Parati e stoti, appunto. Ma ognuno per sé e Dio per tutti. Questo, ma ve lo dico con una certa forza, perché anche questo gioca molto. Io non sono una monaca, sono una suora di vita attiva, povera. Tutto questo è finito. Ognuno di noi vive la vita consacrata per la quale è fatto, punto. E la grazia della vita consacrata è che ciascuno di noi può fare esattamente quello per cui è fatto e non altro. Per cui se c'è la categoria perdente in questo momento è la categoria monastica e le monache di clausura al primo posto. Perché ormai questo incantesimo è finito. Se una è in clausura è perché le piace fare quella cosa lì. Non ha nessun merito in più. E se uno è monaco è perché non può fare altro, è il mio caso. E se uno invece, non so, è brigidino o altro, è perché allora ciascuno di noi è chiamato nella vita consacrata a fare esattamente quello per cui è fatto. Non c'è più la categoria di merito. E qui torniamo all'aspetto della sessualità. Mi spiego. Cioè, fino al Concilio Vaticano II il problema è il merito. Tu rinuncia di più e guadagni di più. Ti danno i punti come alla Conad. Poi arrivi in paradiso e dici: io ho i punti del Carrefour e quindi ho diritto a qualcosa. Ognuno ci aveva, insomma. Adesso i punti ce li hanno tolti, quindi non sono più punti. Allora, se uno ha voglia di sposarsi, si sposa. Se uno ha voglia di non sposarsi, ma di vivere la sua vita da single, lo fa. Se uno vuole avere una coppia omosessuale, non c'è bisogno che si mascheri da monaco, perché può vivere tranquillamente da omosessuale, non c'è nessun problema, su per giù. Se uno poi vuole farsi monaco, frate, suore, eccetera, eccetera, c'è ancora posto, pochi. Pochi. Perché la nostra vita diventa rara, molto rara. Cioè io non riesco a capire come alcuni di noi si meravigliano che i monasteri sono vuoti. A me meraviglia il contrario, ma lo dico seriamente. Cioè, quando un giovane bussa alla porta del monastero o di qualsivoglia realtà religiosa, bisogna chiedersi: ma cosa sta succedendo? C'è qualcosa che non va? Nel senso che in un contesto di vita come il nostro, l'ultima cosa che può fare un giovane, me lo sussurrava all'orecchio una persona che era presente qui poco fa, è di farsi monaco, di farsi suora. Per farsi suora bisogna avere delle motivazioni molto serie e bisogna avere una struttura antropologica adeguata. È come se una di voi andasse alla NASA a dire: voglio fare l'astronauta. Vi fanno dei test. Se voi soffrite il vomito già in macchina, difficile che sarete presi alla NASA. E non vi offendete, non è che ce l'hanno con voi perché oddio ce l'hanno con gli italiani, no, semplicemente che se uno vomita già per strada, figuriamoci nella lavatrice lì che fanno le prove. State attenti, la nostra vita che era in passato una vita, come si può dire, pesante ma facile, perché era sostenuta da tutta una serie di preconcetti, oggi, tolti tutti questi preconcetti sessuali, sociologici, culturali, è una vita rara, non per persone speciali, non siamo speciali, ma per persone rare, un po' come i panda. Cioè, non è che voi potete pensare che a Padova ci siano dei panda nel parco, insomma, i panda sono in estinzione. Noi siamo un po' lì, ma sentite, essere una specie in estinzione poi vi protegge il WWF, quindi può avere anche dei vantaggi. vi danno delle sovvenzioni, eccetera. Essere una specie in estinzione non significa perdere di valore, no, per certi aspetti, anzi, soprattutto significa rendersi conto che tutta una pressione, che prima faceva sì che uomini, soprattutto donne, entravano nei conventi e affini, oggi non c'è più, e quindi l'elemento nuovo è la libertà. Certo, la demonasticizzazione necessaria della vita consacrata ha portato al rischio di mondanizzazione nella vita consacrata. E mondanizzazione significa appunto vivere non secondo le regole del gioco. E c'è una vita donata, offerta e, per tornare all'icona, fondamentalmente sprecata. Sprecata significa senza diritto di risarcimento. Voi sapete, se non lo sapete ve lo dico io, che nelle nostre comunità c'è una buona fetta di fratelli e sorelle che vive nella immaginazione del risarcimento perpetuo. Cioè, già che io ho dato la vita al Signore e poi mi hanno scambiato 5 volte di casa e poi mi hanno... allora io ho diritto a un risarcimento. Poi, pensate un po', avendo io rinunciato a una famiglia e avendo abbracciato la verginità e non avendo mai fatto del sesso, allora devo essere risarcito dei danni di guerra. Ma non è così che funziona, eh? La nostra è una vita donata nella libertà e che non ha diritto a nessun risarcimento, perché se noi entriamo in logica di risarcimento siamo in una logica assolutamente mondana. E attenzione, voi mi direte: ma cosa tu dici, cosa è il risarcimento? Sono tante cose: il fatto che abitiamo normalmente in luoghi belli, che la nostra professione solenne è più sicura di un matrimonio, perché sapete, un marito vi può lasciare, ma prima che la congregazione vi metta fuori ce ne vuole. Quindi, insomma, un fa la professione perpetua, insomma, c'è una bella assicurazione sul futuro. Ma soprattutto, attenzione a non pensare, già che noi abbiamo dato la nostra vita, di avere diritto al risarcimento che degli altri vengano a dare la vita come noi e così, tra l'altro, ci assicurano la vecchiaia. E no. Per la vecchiaia ognuno si deve arrangiare, come tutti. Per cui trovate il modo, fatevi un'assicurazione sulla vita, trovate un modo. Ma non sono i giovani che devono venire ad assicurarvi la vecchiaia, perché questo non è pensabile. Anche perché una volta i figli e i nipoti assicuravano la vecchiaia ai genitori e ai nonni. Oggi questo non è più così. E noi siamo dentro questo mondo. Quindi attenzione a non pensare che i giovani devono venire ad assicurare il risarcimento, già che noi abbiamo donato la vita, e cosa vuoi, che il Signore adesso non ci faccia grazia di vocazioni? Ma adesso io non so la volontà di Dio quale sia, ma certo è che se non vengono vuol dire che non devono venire. Un criterio di discernimento proprio banale, E questo non significa che, già che non vengono, sono tutti cattivi quelli che non vengono, perché mi sembra un giudizio temerario. Da una radicalità ostentata ad una profezia sofferta. Mi piace tanto questo titolo, l'ho inventato io, ed è molto bello. È molto bello. Ci ho messo 2 giorni a metterlo insieme. Un po' di narcisismo non fa male. Perché mi piace questo titolo? Perché è un titolo molto forte, perché è vero, io stesso sono entrato in monastero più di 30 anni fa con l'idea di guadagnare qualche punto, di abbracciare una vita di radicalità evangelica, bribim bribim bribà, e finalmente Papa Francesco 2 anni fa ha detto che la vita religiosa consacrata non è una vita di radicalità, è una vita di profezia. Perché dice, giustamente, Santo Padre, la radicalità è di tutti, ciascuno nella sua situazione. Non mi vorrete mica dire che una monaca di clausura, con tutto il rispetto per Sor Nicoletta che è qui, sia più brava a seguire Cristo radicalmente di un bambino che è handicappato fin dalla nascita. Insomma, non diciamo sciocchezze. Anche perché nessuno ti chiede di stare dietro la grata. E poi, se anche ce l'hanno, le monache possono anche toglierla, nessuno gli corre dietro. Sono libere, finalmente. Mettere, togliere. Mai stati così liberi, finalmente. Cioè, mai stati nella possibilità di dire che cosa voglio, come. Nessuno ce lo impone. Ora, non è più questione di radicalità, tra l'altro ostentata, tra monaci e monache noi sceglievamo a partire dal monastero più austero, quindi chi aveva l'astinenza dalle carni perpetue, chi aveva 2 giorni alla settimana, e chi aveva il cilicio o no, chi si vestiva così, tutto il criterio era l'austerità degli ordini. Poveri francescani in confronto a benedettini, cistercensi, trappisti, non c'è paragone, chiaramente, per cui no, cose diverse. Ma questo non è più pensabile, Non è allora i poveri frati vanno sempre senza calze, e vabbè, mettetevele, non c'è problema. No, non c'è più questa radicalità ostentata che diventava anche un risarcimento, A chi si portano poi le vivande? Alle monache che non escono o ai frati che sono poveri, su per giù. La provvidenza poi conosce sempre gli stessi indirizzi. Non si sa bene chi glieli dà, ma tra la famiglia marocchina che ha fame e le suore algerine, dalle suore va la provvidenza. Non si sa bene come mai. Comunque così è. La radicalità ostentata. Noi abbiamo l'astinenza perpetua dalle carni, noi abbiamo l'adorazione notturna, noi facciamo, ma lo fate perché vi piace, si spera, alla profezia sofferta. Cioè, noi facciamo questo, quello e quello perché ci piace, e poi viviamo fino in fondo tutto quello che significa conseguenze ed effetti collaterali della nostra scelta di vita. Perché è inutile alzarsi di notte a pregare e poi lamentarsi di quelle cose che la vita ti impone. O non essere in grado di gestire, per esempio, l'invecchiamento, il declino, l'impoverimento umano che molte comunità vivono. La profezia sofferta è questa capacità di passare da ciò che io voglio ostentare a ciò che accetto di patire, condividendo la sorte di tutti gli uomini e di tutte le donne, e soprattutto di chi? Dei più poveri e dei più piccoli. Mentre normalmente il nostro stato di vita consacrata stranamente ci mette a servizio dei poveri, ma normalmente dalla parte, se non dei ricchi, dei borghesi. Basta vedere dove abitiamo. Sembra quasi impossibile in una casa di religiose di presentare un bicchiere di acqua senza un piattino. Fa parte della nostra politesse. Ma normalmente la gente ti dà un bicchiere di acqua senza piattino, ma per noi è abbastanza impensabile. E voi vi direte, ma insomma, una questione di genere. Sì, però attenzione, chi ti guarda da fuori ti identifica con una classe sociale, o no? Ora, voi avete un bel dire, ma noi ci sentiamo semplici e poveri. Beh, per carità, questo va anche bene, ma tu ti senti semplice, anche la regina, il re Filippo di Belgio si sentirà semplice e povero, ma bisogna vedere come gli altri ti percepiscono. È un piattino può fare la differenza. Ma non è un'accusa, assolutamente. Ma attenzione, perché noi siamo abituati a guardarci da come vogliamo che gli altri ci guardino, ma senza fare il lavoro di ma come l'altro mi percepisce. Un solo secondo per fragilizzazione o umanizzazione? Beh, la risposta è già nel punto interrogativo. Non è una questione che ci stiamo fragilizzando, è che ci stiamo fragilizzando, sta crollando un mondo di sovrastrutture, di appigli, di sicurezze, ma questa è la grande occasione di diventare più umani. E quindi attenzione, invece di lamentarci della nostra fragilizzazione, cerchiamo di capire se non siamo di fronte ad una grande occasione di umanizzazione. Ed è inutile rinunciare alla mela al venerdì di Quaresima, che potete mangiarvela, dai, se proprio vi fa bene. E poi non saper rinunciare al fatto che, per esempio, dobbiamo rinunciare al nostro sistema di rinuncia. E dobbiamo, per esempio, rinunciare a pensare di poter avere certe possibilità, certi luoghi, certe speranze per l'avvenire. Mangiamoci la mela al venerdì e acconsentiamo alle esigenze della storia e della vita. Dalla riforma alla riformattazione. Allora, io non sono un esperto di computer, tutt'altro, normalmente ho una bandierina che SOS ogni volta che c'è qualche piccolo problema. Non di meno, forse ho capito come funziona. Per me la Santissima Trinità è qualcosa di molto più chiaro che un'email, eh? Cioè, nel senso che sulla Santissima Trinità vi saprei fare una piccola conferenzina, ma su dove va a finire un'email non lo so. So però che funziona, cioè dall'altra parte e viceversa arrivano. Ora, dalla riforma alla riformattazione. Ora, qualcuno dice bisogna riformare. Allora, ormai non è tempo di riforma, celebreremo i 500 anni della riforma di Lutero, quindi ormai anche quella è fatta, sia benedetto il Dio. La riforma è un meccanismo che ha avuto i suoi meriti nella storia della Chiesa e della vita consacrata, ma non dimenticate che Giovanni XXIII, convocando il Concilio Vaticano II, evitò accuratamente la parola riforma. Non la usò mai. E si inventò quella parola italiana intraducibile, aggiornamento. Ora, la riforma obbedisce a questa idea. Noi siamo oggi dei poveri monaci, poveri suore, non abbiamo più vocazioni, stiamo morendo. Soluzione: torniamo a come eravamo prima. Rimettete l'abito che avevate, il sogolo che avete perso, il velo che non avete più, rimettete l'orario di una volta, riforma, cioè il meglio è dietro di noi. Se siamo messi così male è perché non siamo più come eravamo. Riforma. Ma non funziona, potete provarci, eh? Vi trovate poi il convento pieno di gente squilibrata. Però può essere una scelta, anche quella. Invece no, riformattazione cosa significa? Almeno questa è una proposta. Riformattare, voi sapete cosa significa? Significa che noi abbiamo un computer e abbiamo poi dei programmi. Ora, non è detto che il computer non funzioni perché è rotto. Mi compro un nuovo computer, forse è il programma che non funziona, bisogna reinstallare il programma. Ora, attenzione, la macchina va ancora benino, cioè la nostra vita consacrata con le sue tradizioni sane, con il suo ritmo di vita, funziona, ma bisogna installare un nuovo programma di lettura e di scrittura che corrisponda al nostro modo di essere uomini e donne nel nostro tempo. Attenzione, non sono gli altri che sono diversi da noi. Noi siamo diversi da quello che eravamo. E questo è il frutto di un cammino buono, vero, bello. È il frutto della libertà del Vangelo che ogni giorno cerchiamo di imparare e di vivere. Ve lo dico quasi a conclusione perché mi devo fermare per giustizia. Noi siamo migliori dei nostri padri e delle nostre madri. Non peggiori. Basta con questa storia, la nostra Santa Madre Chiara, il nostro Santo Padre Francesco, il nostro Santo Padre Benedetto e la Santa Elisabetta d'Ungheria. Per carità, hanno fatto quello che hanno potuto, ma è finita. Attenzione all'idolatria dei carismi e all'idolatria dei fondatori che non ci permettono la fedeltà. Perché la fedeltà è sempre per il domani di Dio. I nostri fondatori hanno un carisma di fondazione che dura, un carisma di fondatori che è morto. Ora, se parliamo di carisma di fondazione, ok, ma se parliamo dei fondatori e poi ci strappiamo i veli e i capelli in nome della fondatrice, della riformatrice, della terza fondatrice, non ci siamo. La nostra risposta è oggi. come fu la risposta di Francesco nel 1200 e quel che l'è. Oggi i nostri fondatori sono l'esempio del carisma rinnovabile. Noi con San Francesco ce l'abbiamo a morte, perché ha pensato che si potesse vivere la vita di sequela Christi fuori dai monasteri, è un'assurdità. Eppure ci è riuscito. Gli abbiamo anche regalato un po' di monasteri che noi non avevamo più in uso, eravamo anche generosi all'epoca. Voilà, carisma rinnovabile significa anche che la capacità di riconoscere che qualcun altro ha bisogno di quello di cui io mi sono servito fino ad oggi. E attenzione all'idolatria del carisma e all'idolatria dei fondatori, che ci mette poi in difficoltà inenarrabili. Tre elementi, ho due minuti, tre elementi possono rappresentare un elemento di discernimento e di rasserenamento. Perché quel poco ancora che ci resta da vivere cerchiamo di stare bene. Cioè non è che dobbiamo proprio ogni giorno inventarci un problema da risolvere. Non è il caso. La provvisorietà, che significa anche rileggere il proprio carisma non come una cosa da difendere, ma come una cosa da investire ed eventualmente da regalare ad altri. Perché se io un dono l'ho ricevuto, posso anche regalarlo. E posso anche riconoscere che quel dono che io ho ricevuto e che ho trafficato, attualmente è più facile viverlo per altri. Allora glielo si regala. Ed essendo un regalo, posso anche regalarlo. La sperimentazione, che significa, come ha detto il professor De Sandre, è la persona al centro della vita delle nostre realtà di vita consacrata. Io dico, è la comunione prima della comunità. C'è una comunità senza comunione. Abbiamo fatto battaglie decennali contro le amicizie particolari e ancora non si è aperta la battaglia contro le inimicizie particolari, che durano anche 40, 50, mentre le amicizie particolari con l'età dovrebbero assopirsi. Ma le inimicizie particolari rischiano persino di aggravarsi, quindi cerchiamo di sapere bene dove è. Comunità senza comunione e comunione che talvolta può essere anche in una forma di comunità leggera, aperta. La comunità non è il fine della nostra vita, ma è il mezzo. Anche perché la comunità, non posso riprendere De Sandre, ma sarebbe interessante, la comunità può diventare anche uno spauracchio del potere e del controllo delle coscienze. E poi il privilegio di alcuni che hanno, o per ministero o per abuso di ministero, la facoltà di giostrare le cose. Ciascuno ha il suo diritto a sperare. L'autenticità, la preminenza della persona sulla funzione. E concludo su questa immagine, come provocazione, come domanda che faccio a me stesso: ma alla fine, a metà, all'inizio della mia vita consacrata, sono diventato fratel Michael Davide, o ho bisogno di dire che ho fatto questo, ho fatto quello, sono stato questo, sono stato provinciale, che so io, badessa, o posso dire sono fratel Michael Davide o suor Ginevra o suora Sdrubala o fratel X, Cioè la nostra vita consacrata, quindi senza più graduatorie di meriti più o meno così, più o meno colà, ma la nostra vita consacrata ci ha permesso, ci permette e permette ai nostri fratelli e sorelle di poter dire alla fine della propria vita: ho vissuto ciò per cui sono venuto nel mondo. Io penso che la cosa più bella che si possa dire per ogni uomo e donna, quello che ha detto Gesù: ho vissuto ciò per cui sono venuto al mondo. E se mi permettete 30 secondi, non ho fatto la volontà di Dio, perché questo non lo sapete. Io non so se la volontà di Dio era che io mi facessi monaco. E chi può dirmelo? Forse alla fine del mondo. Ma ciò che posso dire, ciò che ciascuno dovrebbe poter dire, ho fatto, ho vissuto ciò per cui sono venuto al mondo, nel senso ciò che ho vissuto per quello che ho scelto, per quello che ho rischiato nella libertà e nell'amore.
1: Abbiamo ascoltato fratel Michael Davide Semeraro e in questi incontri dedicati alla vita consacrata, quale profezia nel mondo di oggi. Ringraziamo il relatore e ringraziamo anche la Casa di Spiritualità dei Santuari Antioniani di Campo San Piero, Padova, che ha concesso questo materiale a Radio Voce nel Deserto.

0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazaret. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: «Li disperdi i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili». Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza. Soltanto un anziano, di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria, esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede, ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono voluto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi. La mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.

0: in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazioni, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi. di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per
0: Madre
1: noi.
0: Della Fiducia,
1: prega per
0: Madre Purissima,
1: prega
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega
0: Madre Immacolata,
1: prega
0: Madre Degna di Amore,
1: prega
0: Madre Ammirabile,
1: prega
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega
0: Madre del Creatore,
1: prega
0: Madre del Salvatore,
1: prega
0: Madre di Misericordia,
1: prega
0: Vergine Prudentissima,
1: prega
0: Vergine Potente,
1: prega
0: Vergine Clemente,
1: prega
0: Vergine Fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: viaggio sacro.
1: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
0: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Pellegrini in Lituania.
2: Un saluto a tutti voi amici in ascolto e benvenuta alla professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni, che è con me in studio.
3: Buongiorno a tutti.
2: E siamo pronti per seguirla, professoressa, sulle orme dei pellegrini in Lituania.
3: Sì, che è una repubblica che insieme ad altre due, la Estonia e la Lettonia, compone i cosiddetti paesi baltici. Sono paesi che sono indipendenti dall'ex Unione Sovietica da poco più di 20 anni, quindi hanno riversato in questi pellegrinaggi, ma anche in tutte le loro tradizioni religiose, decenni di speranze e di aspettative di libertà e di indipendenza. E questo è importante da capire, perché questi pellegrinaggi rispecchiano questo desiderio di libertà, questa realtà storica, religiosa, politica che ha profondamente segnato questo popolo e anche gli altri popoli baltici.
2: Abbiamo volutamente scelto per questo incontro un titolo generico, Pellegrini in Lituania, perché oggi ci parlerà di due pellegrinaggi molto diversi. Il primo è un pellegrinaggio cittadino.
3: Sì, è proprio a Vilnius, che è la capitale della Lituania, ed è un culto pellegrinale che si svolge in un luogo veramente singolare. È un culto mariano che è rappresentato da una grande effigie dipinta da un artista ignoto, non si sa neppure esattamente quando, su tavola di Roma, ed è parzialmente coperta d'argento come fosse una grandissima icona. È la Vergine detta Ostra Brama, porta dell'alba, porta, questo è importante, perché la cappella a lei dedicata effettivamente in alto sulla porta d'ingresso nella città di Vilnius. Infatti nel XVI secolo, quando furono costruite le mura di fortificazione intorno a Vilnius, in alto sopra il fordice profondo della porta d'ingresso fu ricavato uno spazio rettangolare in cui fu posta proprio questa Madonna a guardia della città. E ha avuto incendi, invasioni. Ad esempio, nel 1655 sopravvisse miracolosamente ad un incendio terrificante che fu appiccato dai russi e che praticamente distrusse Vilnius. Uscì indenne da un successivo incendio nel 1711, grazie a un giovane monaco che a rischio della vita si precipitò a togliere l'effigie dalla sua collocazione e portarla in salvo. Questi due eventi furono giudicati prodigiosi, quantomeno curiosi, e la popolarità di questa effigie crebbe a dismisura e giustamente rappresentava la volontà e la capacità di resistenza dei suoi protetti e il suo desiderio di sopravvivere, quindi di indipendenza. L'afflusso dei pellegrini da quei secoli lontani è continuo e costante fino ad adesso.
2: Descriviamo più nel dettaglio questo santuario che lei, professoressa, tra l'altro ha visitato personalmente
3: di recente. Sì. Quindi si deve salire per una lunga scala che è laterale e si arriva a questa cappella che è lunga non più di una quindicina di metri, larga 3-4. Ora la parete centrale più lunga è occupata da questa immagine che splende d'argento della Madonna, che è posato questo quadro, diciamo, su una grande mezzaluna d'argento che fu aggiunta fra il secolo XVII e il XVIII. La Madonna è incoronata perché nel 1927, per decreto papale, fu appunto posta una corona sul suo capo e denominata Mater Misericordiae. Ricordo che non si può porre una corona su un'immagine mariana senza una particolare cerimonia e l'autorizzazione di autorità ecclesiastiche superiori. Ora, le pareti laterali, e anche qui c'è un'altra curiosità, sono divisi in grandi riquadri letteralmente tempestati di ex voto d'argento a ricordo di grazie, miracoli e prodigi compiuti. Però non sono appoggiati o inchiodati o in qualche modo che si possono togliere mobili, no, perché sono saldati direttamente sulla sfoglia d'argento che compone il riquadro. Invece la parete che fronteggia l'effigie e il suo piccolo altare con una breve balaustra dove poi il sacerdote può fare la messa, cioè questa parete che fronteggia si apre con tre grandi finestroni che danno modo di affacciarsi sulla via principale principale di Vilnius, così pellegrini ma anche turisti, passanti casuali possono, alzando lo sguardo, vedere questa Madonna che splende d'argento e la luce delle candele. Se poi si attraversa la porta di mattina, si attraversa questo fornice accompagnati dai canti che provengono da questa cappella soprastante, quindi proprio un ingresso speciale nella città che ogni volta ricorda ai turisti sorpresi la sua presenza. Le messe e tutti i riti vengono celebrati dal parroco che cura questo complesso molto semplice, con la sagrestia e gli uffici situati al piano terra, da cui si riparte questa scala per raggiungere il luogo pellegrinale. Il parroco è polacco da sempre. Le messe vengono celebrate in lituano, sì, ma anche in polacco. Infatti i pellegrini vengono in gran parte proprio dalla Polonia, che ha avuto una parte importante nella complessa e spesso drammatica storia della Lituania. Si sono intrecciate spesso, e quindi non stupisce che un papa polacco come Giovanni Paolo II si fosse recato nel 1993 in visita a questo santuario. La Vergine della Porta dell'Alba ha rappresentato quindi per i lituani la forza di combattere per secoli per ottenere la libertà e l'indipendenza e per andare avanti nonostante eventi bellici, sanguinosi e decenni di resistenza. Quindi tuttora si comprende come questa Madonna sia venerata come protettrice della città e della Lituania e simbolo della popolazione e della sua storia passata.
2: Quello che sentite in sottofondo è un canto dedicato proprio a Maria Porta dell'Aurora, un canto che si intitola O Madre Maria ed è tipico della Lituania. Infatti possiamo anche riconoscere le sonorità dei canti tradizionali e folcloristici lituani.

0: grazie ai nostri colleghi del programma lituano della Radio Vaticana, non solo per la consulenza musicale, ma anche per tante indicazioni, suggerimenti e dettagli utili per la nostra trasmissione. Trasmissione dedicata a due pellegrinaggi lituani. Il primo lo abbiamo appena conosciuto grazie alla professoressa Gabriella Marucci, il pellegrinaggio mariano alla Vergine della Porta dell'Aurora o dell'Alba a Vilnius. Ora, professoressa, ci spostiamo a nord-ovest di Vilnius, esattamente nella diocesi di Šiauliai, perché incontriamo e conosciamo un altro pellegrinaggio davvero molto speciale.
1: Infatti, troviamo questo luogo santuariale veramente particolare, diverso da qualunque altro luogo sacro di cui abbiamo parlato o parleremo. Si chiama Collina delle Croci. E in realtà è proprio una collinetta a due gobbe. Diciamo che rispetto alla gente che viene sul sentiero di terra battuta, la collinetta e le due gobbe sono situate in verticale. Ha una caratteristica veramente particolare, perché è coperta, letteralmente coperta, da una foresta di croci in legno, in ferro, in pietra, alcune molto ornate, alcune molto povere, di ogni tipo di dimensione materiale possibile. Alcune, pensate, le più antiche, risalgono addirittura al Medioevo e costituiscono delle vere e proprie opere di arte popolare, sono bellissime. Addirittura pensate che una grande croce di legno intagliata, grandezza diciamo di umana, è stata piantata qui da pellegrini provenienti dalla Sicilia, che se la sono portata in pellegrinaggio dalla loro terra natale. Fra le croci, che adesso pensare sono circa 400.000, sono posate alcune bellissime, bellissime statue di legno in pietra raffigurante il Cristo sofferente. È raro vedere raffigurazione del Cristo sofferente non sulla croce, statue stanti. Quella si possono anche guardare, notare effigi, fotografie o piccoli ritratti di defunti che sono stati portati qui per devozione e perché i cari sopravvissuti vogliono far sì che i loro parenti defunti siano in luogo sacro. E così si ripete un'antichissima abitudine di seppellire i propri cari, ne abbiamo parlato altre volte, ad corpora, cioè vicino ai luoghi sacri. Ora, le più antiche e tradizionali di queste croci, nella parte superiore, dove si incrociano i due bracci della croce, portano un cerchio con dei raggi che rappresentano il sole. Ora, questa iconografia racconta molto sulle origini lontane di alcuni culti, di questi in particolare. Il sole, infatti, è stato nell'antichità, nei millenni passati, il nume più diffusamente venerato in Europa. Nella Roma classica veniva celebrato a dicembre nei Saturnalia come il Sol Invictus, cioè il sole invincibile che supera il solstizio e quello che sembra essere il suo tramonto, per poi tornare a splendere sempre, ogni volta, ogni anno. Ora, il simbolo del sole fu nei primi secoli del cristianesimo giustamente connesso a Cristo, che uscì vittorioso dalla morte e quindi invitto, invincibile, cioè la morte non ce l'ha avuta vinta su Cristo. Quindi la croce lituana rappresenta benissimo un duplice simbolo, che è il simbolo sì di morte, ma in realtà è il simbolo della vita che risorge, di Cristo che è risorto dalla morte, rappresentando la vita. Nell'antichità precristiana questo simbolo già esisteva in Lituania e ricorda molto anche le croci tuttora in uso celtiche, e veniva intagliato in legno di quercia, che era l'albero sacro per eccellenza. Il cristianesimo ha dato a questo simbolo antico un nuovo significato.
0: E ora seguiamo i pellegrini, seguiamoli nel loro percorrere il tragitto che li porta fino alla Collina delle Croci. Come si articola questo pellegrinaggio?
1: Beh, si vede, c'è un sentiero molto lungo che porta verso queste colline e da lontano si comincia a vedere questo doppio colle e questo sentiero che continua ad attraversarlo al centro, in modo che si possa sia guardare le croci ma anche appoggiare delle altre. Ci sono addirittura delle ghirlande di piccole croci di legno che vengono appoggiate sul braccio di altre croci, aggiungendo di volta in volta croci su croci. Passati due dossi si attraversa ancora questo sentiero e si arriva ad una cappella, una bella chiesetta molto moderna che è stata edificata proprio per desiderio di Papa Giovanni II e che tuttora è custodita da frati francescani. E sono pochi, una decina circa. Ora si entra in questa chiesa moderna dove vengono svolti normalmente dei rituali, e dietro l'altar maggiore c'è un altro particolare singolare di questa chiesa. Di solito troviamo un crocifisso, un quadro, una pala d'altare, una vergine, una statua. Qui abbiamo soltanto un enorme finestrone di vetro vuoto, perché la vera icona, la vera immagine che sovrasta l'altare è proprio quello che si vede al di là di questo vetro, che sono le centinaia di migliaia di croci della collina delle croci.
0: Si ha notizia dell'inizio della collocazione di queste croci e quindi anche dell'inizio del pellegrinaggio?
1: Notizie storiche certe, come succede in molti pellegrinaggi, non le abbiamo. Ora, fino a qualche decennio fa, sappiamo che l'importanza di questa collina delle croci era anche religiosa, ma era anche identitaria, cioè la collina delle croci rappresentava l'identità etica dei lituani. Dalla metà dell'Ottocento, quindi in tempi abbastanza recenti, infatti queste croci rappresentavano i caduti morti per la resistenza e per la libertà, quindi per l'indipendenza della Lituania. Quindi c'è una duplicità di sentimenti che fa sì che sia sì un luogo identitario, ma anche un luogo di pellegrinaggio sacro, e questo si riflette in quella che si pensa essere il racconto delle origini, che in realtà sono due, quelle che vengono chiamate le leggende di fondazione, i miti di fondazione. Una è la più antica, ma è quella che sta mano a mano cedendo il passo a quella religiosa più recente, e si parla che in un lontano passato questa collina fu eretta, quindi fu portata alla terra e fatta da due terrapieni in soli 3 giorni e 3 notti, che è già una cosa singolare, dai parenti dei soldati caduti in guerra, che volevano erigere una sorta di monumento perenne al sacrificio dei loro figli, fratelli e padri defunti. Secondo invece un'altra tradizione, che è quella ormai più corrente, quella che viene normalmente raccontata, c'era una volta, perché anche qua è un tempo passato, un contadino che aveva una bambina, sua figlia, molto molto malata, e non sapeva cosa fare per guarirla. Allora pregò la Madonna e si rivolse a lei per pregarla di farla guarire, suggerire un qualche rimedio. Durante la notte vide in sogno la Madonna che gli disse: vai sulla collina e poni lì una croce. Il contadino andò con una croce, la piantò sulla collina, e quando tornò a casa trovò la figlia guarita. Naturalmente ci fu una vox populi che contribuì a spargere la voce di questa guarigione, e quindi sembra che da allora, ma non sappiamo esattamente quando sia stato, nacque il pellegrinaggio.
0: Quindi leggenda e storia si intrecciano in questo caso.
1: Come sempre si intrecciano i vari sentimenti dello spirito che fa sì che un gruppo, che nasca un luogo sacro pellegrinale, e sono tanti i sentimenti alla base di queste scelte. In qualche modo ci possono essere fatti storici, ritrovamenti storici di un'effigie, ma anche un forte sentimento, come in questo caso, che mischia strettamente la religione e lo spirito identitario. Ma sono tanti i luoghi pellegrinali nati sull'idea di essere luoghi identitari, spesso sono luoghi mariani. In questo caso abbiamo, diciamo, le croci che rappresentano Cristo.
0: Come ha già accennato lei, professoressa, Giovanni Paolo II si è recato in Lituania nel 1993. Dopo aver visitato la città di Vilnius, il santuario di Maria Porta dell'Aurora, è salito pellegrino sulla collina delle Croci. Lasciamo che a raccontarci quel momento sia un articolo comparso qualche settimana dopo sull'Osservatore Romano, a firma dell'allora direttore Mario Agnes. Lo ha letto per noi Rosario Tronnolone.
2: Era il 7 settembre quando Giovanni Paolo II, a Shaulei, saliva la collina delle Croci. Mancava poco più di un mese al 15° anniversario della sua elezione al pontificato. A chi lo seguiva veniva spontaneo collegare i due momenti. Quanto più il Papa saliva, inoltrandosi in quella fitta selva di croci e calcando con alta tensione spirituale quella seminagione di fede, tanto più quel gesto appariva il simbolo di 15 anni di pontificato. Quel cammino lungo una collina verso la quale converge e dalla quale si diparte una singolare geografia della fede, quel cammino attraverso un luogo unico al mondo per la povertà e per la ricchezza d'una fede che parla il linguaggio struggente della speranza e dell'amore, quel cammino appare sempre più la sintesi del cammino di 15 anni. Saliva, con Giovanni Paolo II, la storia da lui incalzata e costretta a stupirsi e a stupire. Salivano gli uomini e le donne protagonisti anonimi di eventi imprevisti. Salivano i popoli e le nazioni, crocifissi fino a qualche anno prima, ed ora quasi increduli del riscatto della propria dignità. Saliva la Chiesa del Silenzio, che oggi si sforza di trovare le parole per sollecitare tutti a vincere la paura. Salivano l'apparente debolezza degli oppressi e la fragile potenza dei violenti, quei violenti sconfitti di fronte al mondo dalla fede semplice dei senza nome e dall'audacia della verità del successore di Pietro.
3: In questa città di Shaolei voglio salutare tutti i presenti e tutti i cittadini cattolici e non cattolici, tutti cittadini di questa grande città. Tutti siamo sotto grande impressione della visita di oggi, Monte delle Croci, vicina a Shaolei, questo santuario dove si incontrano Dio e uomo attraverso la croce e la risurrezione di Cristo, questo santuario dove è iscritta la storia del popolo lituano, rimane nei nostri cuori e deve rimanere anche nella memoria di tutti i popoli europei.

0: Abbiamo riascoltato le parole pronunciate in italiano da Papa Giovanni Paolo II al termine del pellegrinaggio sulla collina delle Croci, dopo ovviamente un discorso in lituano. Continuiamo a parlare della storia di questo pellegrinaggio, continuiamo a parlare del momento più difficile di questa storia, quello dell'occupazione sovietica.
1: Beh sì, intanto l'occupazione sovietica tuttora viene raccontata in contorni veramente drammatici anche dai più giovani. Naturalmente non poteva amare questo simbolo, né dal punto di vista di un memento dei soldati morti per l'indipendenza, né dal punto di vista religioso, questo è evidente. E addirittura fu emanato un decreto secondo il quale piantare croci su questa collina era considerato un reato e quindi in quanto tale punibile. Naturalmente i lituani non se ne fecero alcun problema e continuarono a piantare le loro croci. Nel 1961, pensate, l'altro ieri praticamente, pochi decenni fa, nel secolo scorso, le ruspe sovietiche decisero di porre fine a questo continuo a piantare croci, distruggere e piantare, e spianarono con le ruspe la collina, distruggendo 2000 croci. Dopo pochi giorni, come se nulla fosse stato, il terrapieno fu riedificato, le croci furono ripiantate e a occhio nudo quasi non se ne vedeva la differenza. Tutto era tornato come prima, come la tela di Penelope che continuava a essere rifatta. Nel 1972 l'Unione Sovietica decise allora per fare qualcosa di più basilare e l'abbattimento fu praticamente totale. I lituani non se ne diedero anche questa volta per conto e, combattivi e tenaci come erano, dopo pochi decenni, nel 1990, avevano piantato ben 40.000 croci. Ora, naturalmente, il ricordo di un'epoca così, così drammatica e così difficile è presente nella memoria, nei ricordi anche, dicevo poco fa, dei più giovani, e quindi la collina delle Croci continua a rappresentare un fortissimo simbolo etnico, politico e civile. Però è stato notato, l'ho notato anch'io, che in questi ultimi tempi i significati religiosi stanno prendendo il sopravvento su quelli civili. Questo lo si può dedurre anche da un'usanza che è in atto, viene praticata da pochissimi anni. E sapete, da noi si usa spesso che le spose vadano a posare i bouquet in un santuario mariano o un'edicola mariana o ad una chiesa loro particolarmente cara per omaggiare la Madonna, ringraziarla e auspicare fortuna al proprio matrimonio. Bene, le neospose